difficilissimi da invertire. E quello che si usa fare più spesso è quindi ricorrere alla cinematica differenziale per invertire la cinematica differenziale che invece si presenta con un legame lineare tra le velocità dello spazio disgiunti e le velocità dello spazio operativo. Il problema della cinematica inversa ammette soluzioni in forma chiusa e diciamo in forma diretta solo per strutture di manipolazione molto semplici. La cinematica differenziale, del resto, offre invece un'equazione lineare tra le velocità disgiunti e quelle dell'end effector. L'idea dunque è quella di invertire ed integrare la cinematica differenziale per risolvere proprio il problema della cinematica inversa. Consideriamo il seguente problema. Sia assegnata una traiettoria all'end effector, trovare la configurazione variabile nel tempo delle variabili disgiunto che realizza il task. Quindi stiamo immaginando di aver assegnato un compito al nostro end effector, all'end effector del nostro manipolatore, di voler calcolare per l'appunto le configurazioni nel tempo delle variabili disgiunto che ci permettano di realizzare il task assegnato. Se n è uguale ad r, n è il numero disgiunti ed r è la dimensione del task, si può invertire lo giacobiano e quindi ottenere le velocità dei giunti direttamente dal prodotto tra l'inversa dello giacobiano per il vettore v che a sua volta si può calcolare con il task assegnato. V è il vettore composto di velocità lineare ed angolare nello spazio operativo. Nota una postura iniziale integrando l'equazione precedente. Possiamo scrivere che le posizioni dei giunti nel tempo sono determinate dall'integrale tra 0 e t, ovviamente, delle loro velocità più la configurazione iniziale. Sostituendo a questo punto a q punto l'espressione della cinematica differenziale invertita, otteniamo che le QDT sono uguali all'integrale tra 0 e t di j alla meno 1, lo giacobiano invertito, che dipende dalle configurazioni che a loro volta dipendono dal tempo, per il vettore v di tau in d tau, più ovviamente la configurazione iniziale. Questa equazione integrale può essere integrabile con dei metodi, integrata con dei metodi numerici. Con il metodo di Eulero, per esempio, diventa questa espressione qui, q di tk più 1 in un istante di tempo. K più 1 è l'indice temporale con cui indichiamo l'istante di tempo, quindi in un istante di tempo successivo all'istante in cui calcoliamo tutto ciò che è a destra di questa equazione, la configurazione dei giunti si ottiene dalla configurazione all'istante precedente, quindi Q di TK più l'inverso dello giacobiano valutato in Q di TK che moltiplica il vettore v di velocità lineare ed angolare valutato sempre in tk per il delta t, dove delta t è l'intervallo di integrazione. Questa equazione corrisponde ovviamente all'equazione differenziale nel tempo continuo che abbiamo visto precedentemente, cioè all'equazione cinematica inversa, cinematica differenziale inversa, qualora la derivata delle velocità disgiunti venisse approssimata con cioè la q punto con q di tk più 1 meno q di tk diviso il delta t. Ecco, approssimando le q punto in quel modo, ovvero applicando il metodo di Eulero, si arriva a questa espressione qui, che ci permette quindi di calcolare i valori delle variabili disgiunto una volta assegnato un task all'end effector. In questo modo abbiamo chiaramente risolto il problema della cinematica inversa. Questo problema però lo abbiamo risolto non partendo da una semplice postura dell'end effector, cioè da una posizione di un orientamento, bensì da un task assegnato all'end effector, ovvero un insieme di configurazioni che variano nel tempo che realizzano un certo compito. Questioni da affrontare per poter applicare questa formula: ovviamente J, lo giacobiano, deve essere quadrato perché stiamo calcolando l'inversa. E poi ovviamente deve essere valutato in una configurazione non singolare, altrimenti l'inversa non si può calcolare comunque. Se il manipolatore è ridondante, ovviamente J non è invertibile e la cinematica differenziale si può invertire risolvendo un problema di ottimizzazione vincolato.
Si consideri questo funzionale di costo. G di Q punto è un funzionale di costo definito come un mezzo per Q punto trasposto W Q punto, dove questa W è una matrice simmetrica e definita positiva, generalmente è addirittura una matrice diagonale.

alcune velocità di giunto di più rispetto ad altre. Abbiamo detto problema di ottimizzazione vincolato con il vincolo dato definito dalla cinematica differenziale, ovvero V, vettore composto delle velocità lineare ed angolare, dell'end effector, definito dallo giacobiano per il vettore di velocità nello spazio dei giunti. Ecco, consideriamo questo genere di problema qui, quindi con l'obiettivo di determinare quelle velocità nello spazio dei giunti che di fatto, rispondendo al vincolo, cioè soddisfacendo il vincolo, perché questo è un problema di ottimizzazione vincolato, tutte le soluzioni soddisfano il vincolo, tutte queste soluzioni sostanzialmente soddisfano la cinematica differenziale. Quindi stiamo dicendo che cerchiamo quelle Q punto che realizzano il task e che nello stesso tempo minimizzano localmente il moto dei giunti. Si può, dimostrare che la soluzione a questo problema è data da questa espressione. Q punto uguale a una matrice che sta al posto della J alla meno 1 che abbiamo visto prima. Questa matrice è chiamata pseudo-inversa pesata per V, quindi è la stessa identica espressione vista prima, soltanto che invece dell'inversa dello giacobiano, che non possiamo più calcolare perché stiamo considerando il caso di un sistema non quadrato, quindi un sistema ridondante, calcoliamo la pseudo-inversa pesata, ovvero con la presenza di questa matrice W. Si può dimostrare che questa espressione è la soluzione del problema di ottimizzazione vincolato esposto nella slide precedente, per esempio applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Nel caso in cui la matrice dei pesi W, questa matrice che abbiamo detto che è definita positiva e spesso anche diagonale, corrisponda con la matrice identità, otteniamo un'espressione in cui riconosciamo semplicemente la pseudo-inversa destra dello giacobiano, che quindi questa soluzione, abbiamo detto, è quella che minimizza localmente le velocità di giunto. Questa matrice, la pseudo-inversa, esiste sempre, si può sempre calcolare. E normalmente per calcolarla si ricorre alla decomposizione in valori singolari, in inglese si dice singular value decomposition. Anche i comandi in MATLAB che calcolano la pseudo-inversa di una matrice, di fatto, se andiamo a guardare gli script che implementano quel comando, ritroviamo all'interno di questi script comandi che fanno esattamente questo, cioè la decomposizione in valori singolari della matrice. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Sfruttamento della ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, ovvero di manipolatori che hanno più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per realizzare un certo compito, un certo task, ovvero di manipolatori in cui il numero n di variabili disgiunti è strettamente maggiore del numero m che è la dimensione del task. Per esempio, immaginiamo un manipolatore planare a 5 gradi di mobilità con 5 giunti, il cui compito sia quello di posizionare ed orientare l'end effector nel piano. Ovviamente il task è a dimensione 3, ovvero abbiamo il problema di posizionare la x e la y e poi l'orientamento, no? Quindi abbiamo dimensione 3 per il task, ma abbiamo una dimensione nello spazio di giunti che è 5, per cui il manipolatore in questo caso è ovviamente ridondante. Si parla anche di grado di ridondanza, che è definito come la differenza tra la dimensione dello spazio di giunti e la dimensione del task. In questo caso sarebbe 5 meno 3, quindi 2. 2 gradi di ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, i gradi di ridondanza in generale ci permettono di riconfigurare liberamente il robot, mentre sta eseguendo il task, per assolvere dei compiti ausiliari, quindi degli obiettivi secondari rispetto a quello principale. Immaginiamo ancora una volta di avere un manipolatore che sta eseguendo un compito di saldatura, per esempio, o per esempio anche di taglio automatico con un tool applicato sull'organo terminale.
Un manipolatore ridondante potrebbe eseguire il compito di posizionare nel tempo il tool per il taglio di un qualche materiale e orientare correttamente contemporaneamente l'end effector e nello stesso tempo riconfigurare

per esempio, massimizzare la distanza da certi ostacoli, massimizzare la distanza da un operatore che entra nel suo spazio di lavoro mentre si sta muovendo. Questi sono degli obiettivi secondari rispetto ad un obiettivo principale. Questo è possibile proprio perché i gradi di ridondanza ci permettono di muovere la struttura, pur mantenendo l'end effector, il suo orientamento, sulla configurazione desiderata. Ecco, lo sfruttamento della ridondanza è un argomento che viene, trattato, nell'ambito dell'inversione della cinematica differenziale, perché è nelle forme dell'inversione della cinematica differenziale che, vediamo come, sfruttare appunto la ridondanza. Se il manipolatore è ridondante, cioè n è maggiore di r, dove r è la dimensione, del task ed n è la dimensione dello spazio raggiunti, la soluzione può essere modificata, la soluzione che abbiamo visto, nelle slide precedenti, per soddisfare un ulteriore vincolo. Ci sono n-r gradi di mobilità ridondanti. È facile dimostrare che se q.star è una velocità disgiunto, soluzione della cinematica differenziale, ovvero v uguale a j per q punto, allora lo è anche q punto star più p per q punto di A, dove p è un proiettore del nullo di j e q punto di A è un vettore di velocità ausiliario del tutto arbitrario che possiamo liberamente scegliere. Il proiettore nel nullo dello giacobiano è infatti una matrice che premoltiplicata dallo giacobiano dà origine al vettore nullo, per cui semplicemente qualunque altro vettore velocità noi moltiplichiamo, poi otteniamo 0. Dunque, questo termine qui, P per Q punto di A, produce come effetto una velocità sui giunti che non va ad influenzare il vettore V. Ovvero la postura, la velocità generalizzata, cioè lineare ed angolare, dell'end effector. Si consideri ora il nuovo funzionale di costo definito da questa funzione g di q punto, quindi un funzionale di costo che dipende dalla velocità delle variabili disgiunto, definito dal il prodotto di q punto meno q punto di A, dove questo q punto di A è un vettore di velocità disgiunti ausiliario, per W e ancora per q punto meno q punto di A. Questo è un funzionale quadratico, nella differenza tra q punto e q punto di A. Con il vincolo, quindi consideriamo ancora un problema di ottimizzazione vincolato, con il vincolo dato dalla cinematica differenziale. La soluzione di questo problema di ottimo è una soluzione che si avvicina quanto più possibile a questo Q punto di A. Si può dimostrare che la soluzione è data da questa espressione. Quindi Q punto è la pseudoinversa per il vettore V, che è il termine che sostanzialmente produce velocità a norma minima, più un pezzo che è I meno pseudoinversa di J per J. I meno pseudoinversa di J per J è il proiettore nel nullo di J che moltiplica un vettore di velocità ausiliario. Questo addendo, tutto questo termine dentro questo cerchio, è un vettore di velocità che produce, si chiama soluzione omogenea e produce automovimenti. Un automovimento è una riconfigurazione del robot, dell'intero manipolatore, che vede inalterata la postura dell'end effector, cioè la posizione e l'orientamento dell'end effector non vengono alterati da questo movimento del manipolatore. È qualcosa facile da immaginare anche se pensiamo al nostro braccio e immaginiamo di dover tenere fisse, per esempio, le dita della mano, essendo il nostro braccio ridondante rispetto al compito di posizionamento delle dita, perché abbiamo più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per posizionare le dita nello spazio, quindi di tre, di dimensione 3, ovviamente. Ecco, noi possiamo riconfigurare il nostro braccio lasciando ovviamente le punte delle dita nella stessa posizione. Questo è un automovimento, ovvero una riconfigurazione che non altera la postura dell'end effector. Questo termine è responsabile, che si chiama appunto soluzione omogenea, degli automovimenti ed è ovviamente possibile considerarlo per i manipolatori ridondanti.
Il vettore è Q appunto, abbiamo detto, è un vettore ausiliario che si può scegliere.

per soddisfare un vincolo secondario. La scelta più tipica che si fa per QD appunto è quella di porlo uguale a la derivata al gradiente di una funzione obiettivo secondaria. E questa scrittura corrisponde al metro del gradiente, non dell'antigradiente, qualora il parametro K venisse scelto con il segno positivo. Quindi scegliendolo con il segno positivo corrisponde a massimizzare questa funzione obiettivo secondaria, omega di Q. Ora, possibili funzioni obiettivo secondarie sono, per esempio, la misura della manipolabilità. La misura della manipolabilità è definita come la radice del determinante del prodotto tra J e J trasposta. Questa funzione è una funzione scalare e il prodotto tra J e J trasposto dà origine ad una matrice quadrata di cui è possibile calcolare il determinante. Il determinante è semplicemente una funzione della configurazione con termini quadratici di cui poi calcoliamo la radice quadrata. Quella espressione misura la manipolabilità. Un'altra funzione che viene spesso utilizzata, che desideriamo massimizzare come funzione obiettivo secondaria, per esempio, è la distanza da un ostacolo, che potremmo calcolare come il minimo della norma, tra il vettore posizione P di un punto della catena cinematica del manipolatore, un punto qualsiasi, che ovviamente dipende dalla configurazione, o meglio ancora, dipende dalla configurazione di tutti i giunti che sono a monte prima, del punto stesso, meno la posizione di un punto O dell'ostacolo, che ovviamente non dipende dalla configurazione del manipolatore, ma che potrebbe dipendere dal tempo. Questa è la distanza da un ostacolo. Ancora, un altro esempio, la funzione omega di Q potrebbe essere la distanza dai fine corsa dei giunti. In questo caso la funzione si scrive così: è una sommatoria premoltiplicata da questo fattore meno 1 su 2n, perché il nostro obiettivo è quello di massimizzare la distanza dai fine corsa, quindi ci deve essere questo fattore con il segno negativo davanti. È una sommatoria di termini quadratici che sostanzialmente sono la differenza tra QD e QD segnato, ovvero la distanza tra il valore corrente della variabile disgiunto e il suo valore medio, diviso l'escursione massima che può avere quella variabile disgiunto, ovvero la differenza tra il valore massimo della variabile disgiunto ed il suo valore minimo. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria omega di Q per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso l'argomento delle singolarità cinematiche. Abbiamo già detto, quando abbiamo visto nella sezione della cinematica differenziale, che le singolarità cinematiche sono configurazioni nello spazio delle configurazioni, quindi sono configurazioni del nostro manipolatore in cui si ha una perdita di mobilità. Sono configurazioni irraggiungibili, ma nelle quali il manipolatore non ha più possibilità di muoversi come in qualunque altra configurazione. Il problema delle singolarità viene affrontato nell'ambito del problema dell'inversione della cinematica differenziale, perché nell'ambito dei metodi utilizzati per invertire la cinematica differenziale si possono proporre tecniche per aggirare le singolarità e ridurre l'effetto del passaggio vicino a una singolarità. La pseudoinversa dello giacobiano può essere calcolata, ricordiamo, solo se J, lo giacobiano, è di rango pieno. Le configurazioni in cui cade di rango sono dette configurazioni singolari ed ovviamente in queste configurazioni J alla meno 1, nel caso in cui J è quadrato, oppure la pseudoinversa, oppure la pseudoinversa pesata, non sono calcolabili. Nelle configurazioni singolari, cosa succede? Succede che l'equazione cinematica differenziale di fatto contiene delle equazioni linearmente dipendenti, il che vuol dire che questo vettore V, che troviamo nella parte sinistra dell'equazione cinematica differenziale, che rappresenta il vettore composto di velocità lineare ed angolare dell'end effector, che noi abbiamo assegnato assegnando un task al nostro end effector, sarà fisicamente eseguibile solo se appartiene all'immagine di J. Ovvero, che vuol dire se appartiene all'immagine di J? Vuol dire se esiste una qualche Q punto tale per cui J per Q punto è uguale a V, o
ovviamente, quindi se appartiene all'immagine

DJ, il task è fisicamente eseguibile. Se V non appartiene all'immagine DJ, il task non è fisicamente eseguibile. Consideriamo l'esempio di un manipolatore 2R planare. Supponiamo il manipolatore qui raffigurato, con i due bracci di lunghezza L1 e L2 e supponiamo che abbiano lunghezza uguale e uguale ad 1, cosa che semplifica la scrittura dello giacobiano. Supponiamo che siamo interessati al solo posizionamento dell'end effector, quindi che lo giacobiano sia una matrice 2x2 relativo unicamente alla posizione dell'organo terminale. L'espressione che assume, che già conosciamo, è questa. Possiamo calcolare le configurazioni in cui cade di rango semplicemente calcolandoci il determinante. In particolare, quando Q2 è uguale a 0, quando cioè il manipolatore è tutto esteso, come nella figura sottostante, e il rango dello giacobiano è uguale ad 1, come si può vedere da questa figura, esistono delle direzioni di modo nello spazio operativo che non sono direzioni ammissibili. Infatti, ecco questa linea verde che rappresenta un sottospazio dello spazio vettoriale nello spazio operativo, di velocità nello spazio operativo, è il nullo del trasposto di J, corrisponde al nullo del trasposto di J, è proprio la direzione delle velocità non ammissibili. In effetti il manipolatore è già tutto esteso e non può andare oltre, quindi allungarsi in questa direzione, e tantomeno può ritrarsi lungo questa direzione, può ritrarsi ma deviando da questa direzione. Mentre la direzione ortogonale, rappresentata da questa linea tratteggiata rossa, è la direzione delle velocità ammissibili e corrisponde all'immagine dello giacobiano. Il problema delle singolarità sussiste anche nell'intorno delle configurazioni singolari, perché nell'intorno di una configurazione singolare, per esempio nel caso in cui lo giacobiano sia una matrice quadrata, il determinante tende a zero. Diventa 0, quindi cade di rango nella configurazione singolare, ma tende a 0 anche nel suo intorno. Nel caso di un manipolatore ridondante, quindi di uno giacobiano non più quadrato, non più invertibile, del quale non possiamo calcolare il determinante, si parla del determinante di JJ trasposto, che a sua volta tende a 0. Queste quantità che tendono a 0 sono un problema, e quindi il problema per l'appunto sussiste nella prossimità, anche nella prossimità di una configurazione singolare, perché le velocità di giunto che si ottengono dall'inversione della cinematica differenziale tenderebbero a valori molto alti, cioè tendono ad infinito. Si consideri ancora una volta un manipolatore planare 2R al quale si è assegnato questo task di posizionamento dell'end effector. Supponiamo che debba partire da questo punto, dal punto esterno dove si trova ora il mouse, c'è scritto Start di questa linea, e debba percorrere questo segmento fino al punto, all'altro punto estremo del segmento dove è scritto End. Questo segmento passa vicino alla configurazione singolare che è l'origine, in cui è l'origine, diciamo, del piano, in cui, immaginando chiaramente che la base del primo link si trovi nell'origine, perché in quel punto il manipolatore, stiamo parlando di un manipolatore con le due lunghezze di braccio uguali, lì avrebbe una singolarità. Quindi questo task passa vicino a una configurazione singolare, che è quella in cui il manipolatore è completamente ripiegato su se stesso. Ecco, se proviamo ad invertire la cinematica differenziale, otterremmo un moto che in una immagine stroboscopica del manipolatore potrebbe corrispondere a questo. Ecco, questa configurazione qui corrisponde alla configurazione iniziale, poi il manipolatore che si trova con il gomito alto si ripiega su se stesso fino ad avvicinarsi ad una configurazione. Alla configurazione singolare, poi passa molto velocemente ad una riconfigurazione che lo vede con il gomito basso. Abbiamo già detto che le configurazioni singolari sono configurazioni che dividono lo spazio delle configurazioni in regioni caratterizzate da soluzioni al problema della cinematica inverso con caratteristiche molto diverse. In questo caso, si parla di soluzioni a gomito alto e a gomito basso. Come possiamo vedere dall'immagine, una parte del moto del manipolatore, prima di raggiungere la configurazione singolare, la prossimità della configurazione singolare, avviene con il gomito alto e la restante parte del moto avviene invece con il gomito basso.
In queste immagini

Ne vediamo l'andamento delle variabili disgiunto ed anche nell'immagine adiacente, questa sulla destra, l'andamento delle velocità disgiunto e possiamo osservare che più o meno a metà del percorso, quando cioè il manipolatore si riconfigura e passa dalla configurazione con gomito alto a quella a gomito basso, perché si trova in prossimità della configurazione singolare, ci sono dei picchi di velocità sul primo giunto molto elevati. Stiamo parlando di valori che sono intorno ai 600 gradi al secondo, quindi velocità molto elevate, sebbene non abbiamo toccato la configurazione singolare. Quindi il problema che abbiamo detto all'inizio, la singolarità, è un problema anche per una regione circostante, cioè la limitrofia della singolarità è una regione problematica per il moto del manipolatore. Per aggirare il problema nell'intorno delle singolarità si usa l'inversa ai minimi quadrati smorzata, in inglese si chiama damped least squares. L'espressione, diciamo, della soluzione Q punto è questa qui, in cui riconosciamo una matrice. Che praticamente si può scrivere in due modi, diciamo così, in cui il termine di cui calcoliamo l'inverso potrebbe essere composto dalla somma di J trasposto J più una certa matrice identità che moltiplica uno scalare, che è il fattore di smorzamento lambda, una quantità sempre maggiore di zero, oppure JJ trasposto. Se calcoliamo J trasposto J, ricordando che J ha dimensioni M, dove M è la dimensione del task, per N, dove N è la dimensione dello spazio, delle configurazioni, il J trasposto è a sua volta N per M, quindi questo J trasposto J è una matrice quadrata N per N, e dunque dobbiamo sommare a questo prodotto la matrice entità di ordine n moltiplicata per il fattore di smorzamento. Facciamo l'inverso di questa somma e poi moltiplichiamo per J trasposta. Oppure, similmente, scambiando l'ordine di prodotto tra la matrice che facciamo l'inversa e J, ok? Quindi facciamo prima J trasposta e poi facciamo l'inversa, e il termine di cui facciamo l'inversa a sua volta pure cambia, perché invece di avere J trasposta J abbiamo JJ trasposta, che però a questo punto è una matrice quadrata di ordine M, ovvero dimensione dello spazio del task, e quindi dobbiamo sommarla ad una matrice di identità di ordine M moltiplicata sempre per un fattore di damping, il fattore di smorzamento lambda positivo. Questa matrice qui, nella prima forma o nella seconda forma equivalentemente, si chiama J Damped least squares, cioè matrice inversa ai minimi quadrati smorzata. Le due forme sono equivalenti, le due espressioni si equivalgono del tutto, anche se la seconda è considerata conveniente nel caso di robot ridondanti. Questa espressione corrisponde alla soluzione di un problema di ottimo non vincolato, mentre nei casi precedenti abbiamo visto che le soluzioni al problema dell'inversione della cinematica differenziale corrispondevano a problemi di ottimo vincolato. In questo caso parliamo di soluzione di un problema di ottimo non vincolato, dove la funzione obiettivo è la somma di due addendi, è la somma pesata di due termini, la norma delle velocità, il primo termine, questo, e la norma dell'errore sulle velocità aggiunti. In questo secondo termine ritroviamo dentro la norma ritroviamo proprio la cinematica differenziale, che adesso non è più vincolo del problema di ottimizzazione, ma è un termine della funzione obiettivo. Questo vuol dire che le soluzioni di questo problema di ottimo possono non soddisfare pienamente il vincolo della cinematica differenziale, perché non è più un vincolo, ma solo un pezzo della funzione obiettivo. Questo significa che queste soluzioni potranno violare e violeranno senz'altro in una quantità che dipende da quanto è grande il fattore di smorzamento lambda. Tanto più grande lambda, tanto più grande potrà essere la violazione del vincolo. Appunto, violeranno il vincolo, ovvero il task assegnato al manipolatore. Questa matrice può essere sempre calcolata, può essere calcolata per un sistema quadrato e può essere calcolata per un sistema ridondante, cioè per un sistema dove la dimensione M del task è minore strettamente della dimensione dello spazio dei giunti. Vediamo dalle figure di una simulazione qui il confronto tra pseudoinversa e pseudoinversa pesata vicino ad una singolarità, cioè.
Immaginiamo ancora un manipolatore planare 2R a cui si è assegnato il task

lineare questo segmento da dover percorrere da destra verso sinistra. Vedete, questo segmento adesso passa molto vicino, più vicino di prima, al punto all'origine del piano, che è una singolarità per il manipolatore con i due bracci di lunghezza uguale. Questo è il percorso che fa il manipolatore, che è identico al percorso assegnato se usiamo l'inversa dello giacobiano. Se invece utilizziamo l'inversa Dumped least square, noi vediamo che in prossimità dell'origine, in prossimità della singolarità, c'è una piccola deviazione dal percorso desiderato, quindi un errore di posizione. Questo errore di posizione è presente solo vicino alla singolarità, perché di fatto il fattore di smorzamento lambda verrà attivato sostanzialmente soltanto in prossimità delle configurazioni. Lambda, infatti, è un parametro che dobbiamo immaginare funzione del tempo, potenzialmente anche funzione della configurazione. Siamo liberi di definirlo in modo tale che abbia un peso nel calcolo dell'inversa ai minimi quadrati smorzata soltanto nell'intorno della singolarità, perché di fatto lì darà un contributo utile nell'attenuare le velocità sui giunti, come vedremo nella slide successiva, ma sarà anche responsabile di una deviazione dal task assegnato. Quindi, in realtà, ogni volta che attiviamo un valore di lambda diverso da zero e usiamo la JDLS piuttosto che l'inversa, commettiamo un errore sul task. Ecco, in questa immagine vediamo il modo del manipolatore. Ancora una volta, questa è una rappresentazione stroboscopica del moto del manipolatore. Nella prima immagine vediamo il moto che farebbe il manipolatore, l'immagine di prima, se usassimo l'inversa dello giacobiano. In questo caso ricordo che lo giacobiano è una matrice quadrata, quindi la possiamo invertire, e in prossimità della configurazione singolare c'è una riconfigurazione molto rapida del primo giunto. Si passa dalle configurazioni a gomito alto alle configurazioni con gomito basso. Se usiamo invece la soluzione con la Dumped least squares, le configurazioni cinematiche inverse che troviamo sono soluzioni completamente diverse dalle precedenti, quantomeno diciamo tutte quelle che seguono la configurazione vicino alla singolarità lungo il task assegnato. E vediamo che sono tutte configurazioni con il gomito alto. Possiamo confrontare anche qui l'andamento delle variabili di giunto. I due grafici a sinistra sono quello in alto le variabili di giunto, quello in basso le velocità di giunto per il caso di uso della inversa dello giacobiano. Vediamo che ancora una volta, come prima, abbiamo una velocità sul giunto 1 molto elevata, in prossimità con un picco altissimo di 2500 gradi al secondo, in prossimità della configurazione singolare, mentre le immagini sulla destra rappresentano in alto le posizioni, in basso le velocità di giunto nel caso in cui queste velocità siano calcolate ricorrendo alla Dumped Least Squares. Vediamo che le traiettorie dei giunti sono molto più smooth e le velocità sono molto più contenute. Qui il picco massimo arriva intorno agli 80 gradi al secondo versus i 2500 ottenibili con l'inversione diretta dello giacobiano. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Ci chiediamo, rendendo lambda e il fattore di smorzamento grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Quando ricorriamo all'inversione della cinematica differenziale per risolvere il problema della cinematica inversa, di fatto, dobbiamo utilizzare, degli algoritmi numerici per risolvere l'integrazione, cioè per passare dalle derivate, ovviamente, alle variabili, di posizione, dalle velocità alle posizioni. Questi, algoritmi numerici introducono degli errori che, per esempio, nel caso del metodo di Eulero, ci portano a fare, sono dovuti al fatto che la valutazione dei termini, dell'equazione approssimata numericamente non avviene
per tutti i termini nello stesso istante di tempo. Ciò comporta errori sul posizionamento dell'end effector, posizionamento e orientamento, quindi sulla postura dell'end effector. Questi errori si chiamano errori di deriva e possono essere corretti ricorrendo a degli schemi di controllo a retroazione. Invertendo numericamente la cinematica, facendo ricorso alla cinematica differenziale, per esempio con il metodo di Euler, abbiamo visto che otteniamo questa equazione, nella quale osserviamo che il termine sinistro è valutato nell'istante di tempo tk più 1, mentre tutti gli altri termini sono valutati nell'istante di tempo tk. Si commette cioè un errore di valutazione temporale delle velocità di giunto. L'integrazione numerica comporta dunque dei fenomeni di deriva della soluzione, che sono di fatto errori di postura dell'end effector. Per correggere l'errore, si possono implementare degli schemi di controllo a retroazione sull'errore nello spazio operativo. Si consideri l'errore definito da una postura desiderata dell'end effector meno la postura corrente, la postura che dipende dall'attuale configurazione del manipolatore. Derivando nel tempo, si ottiene un'equazione di questo tipo, semplicemente qui abbiamo riscritto e punto x di punto meno x punto, che è uguale a postura desiderata derivata nel tempo meno la derivata della postura corrente è semplicemente, cioè della posizione dell'orientamento espresso con una rappresentazione minima di angoli, con un numero minimo di angoli, è semplicemente lo giacobiano analitico per la velocità. La velocità di giunto, per cui è l'equazione cinematica differenziale in cui compare lo giacobiano analitico piuttosto che quello geometrico. Un possibile schema di controllo è basato sull'inversa dello giacobiano, inversa nel caso in cui il manipolatore è quadrato, cioè possiamo dire che il numero di gradi di mobilità corrisponde con la dimensione del task, questo intendiamo un quadrato. Quadrato è lo giacobiano, che quindi è invertibile. Ovvero stiamo proponendo l'uso di questo schema, Q punto uguale a J alla meno 1, l'inversa dello giacobiano analitico, per la derivata della postura desiderata più KE, dove K è una matrice simmetrica definita positiva per l'errore nello spazio operativo. Sostituendo questa equazione nell'equazione dell'errore, cioè l'equazione in E punto che abbiamo visto nella slide precedente, otteniamo E punto più KE uguale a 0 e riconosciamo in questa scrittura un sistema lineare globalmente asintoticamente stabile. Questo sistema d'errore è un sistema d'errore che ci dice che se partiamo con un errore nullo, l'evoluzione del manipolatore avverrà mantenendo nullo quell'errore rispetto al task assegnato. Se partiamo da una configurazione del manipolatore che ha un errore, quindi rispetto al task assegnato, questo errore tenderà asintoticamente a zero, con una velocità che dipenderà da come scegliamo gli autovalori della matrice K, che sostanzialmente hanno appunto la funzione di guadagno in questo schema di controllo a retroazione. L'errore dunque tende a zero lungo la traiettoria e rimane nullo se si parte con un errore nullo, cioè E nell'istante 0 uguale a 0. Si parte con un errore nullo vuol dire che partiamo da una configurazione che vede l'end effector posizionato correttamente rispetto al task assegnato. Nel caso generale in cui il robot sia un robot ridondante, quindi il numero di gradi di mobilità, cioè la dimensione dello spazio di giunti, è strettamente maggiore della dimensione del task, lo schema si può generalizzare così. Q punto uguale a, piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, abbiamo la pseudo inversa, per stesso termine, tra parentesi tonde, x di punto più KE, più un termine che è responsabile degli automovimenti, dove riconosciamo, tra parentesi, il proiettore nel nullo dello giacobiano analitico per un vettore di velocità ausiliario che permette di assolvere a compiti secondari. Quindi in questo schema generale ritroviamo un'espressione per le velocità di giunto che permette di risolvere il problema di correzione dell'errore dovuta
dovuto dell'errore di posizione dovuto all'integrazione numerica, ai metodi numerici con cui risolviamo la cinematica differenziale inversa.

E in più c'è un termine che ci permette, è il caso più generale, il caso valido per i manipolatori ridondanti, ci permette di produrre degli automovimenti che, ricordiamo, sono, diciamo, possono permettere di perseguire un task secondario, ovvero di risolvere un obiettivo secondario rispetto al task primario, che è quello di posizionamento e orientamento dell'end effector. Concludiamo questo ultimo argomento con il seguente spunto di riflessione. Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, quindi un errore di posizionamento o di orientamento, o entrambi dell'end effector su un task assegnato, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori della matrice K? Riepilogo degli spunti di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Rendendo lambda, fattore di smorzamento della damped least square, grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori di K? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per riferimenti bibliografici e approfondimenti vi rimando alle nostre pagine web. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre

0: tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Questa lezione sarà dedicata all'impero mongolo. Gli argomenti che tratteremo saranno i quattro rami di discendenza familiare di Gengis Khan e la dinastia Ilkhanide. Partiamo dal primo degli argomenti, i quattro rami di discendenza familiare. I figli di Gengis Khan avevano dei caratteri molto diversi tra loro. Il primo era un figlio adottivo, Jöci, e fu un figlio piuttosto problematico per il padre. Morì prima di Gengis Khan e soprattutto tentò probabilmente di avvelenarlo prima di essere a sua volta ucciso probabilmente dal padre. Sicuramente era una personalità molto forte che aveva avuto molto a che fare col padre, ma che in questo momento cominciò a crearsi una sua autonomia di pensiero. Il secondo, Chagatai, era un carattere chiuso e introverso. Il terzo, Gödei, era forse il più solido psicologicamente e anche la persona più esperta rispetto agli altri fratelli. Il quarto, Tolui, era il più giovane e quello che secondo il sistema matrilineare mongolo avrebbe avuto teoricamente il diritto alla successione. Le regole della discendenza sono abbastanza interessanti per quanto ci riguarda, sono molto diverse da quelle occidentali che seguono un sistema molto patrilineare e non danno questo peso così grande alla figura femminile. Lo stesso Gengis Khan si rifaceva a una sua ava donna, Alankoa, che era quella, un personaggio semimitico che aveva dato i natali alla sua stirpe. E in questo caso proprio l'ultimo dei nati di Gengis Khan avrebbe dovuto essere il successore di Gengis Khan, ma le cose non andarono così. Fu Ögödei che venne scelto e venne nominato in un Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola, il primo Gran Khan dopo Genghis. Che cosa significava essere Gran Khan dei mongoli? Significava da una parte controllare tutto l'impero mongolo e quindi controllare le quattro ulus, i quattro domini dei discendenti di Gengis Khan, e dall'altra significava anche decidere su come doveva essere gestito l'enorme patrimonio mongolo. Si potrà ricordare che Ögödei è considerato il fondatore della città capitale dei mongoli, la città di Karakorum, che si trovava nel cuore della Mongolia moderna. Inizialmente era una base per dei soldati mongoli al tempo di Gengis Khan, in quest'epoca diventa la capitale vera e propria del regno. Durante questo periodo si sviluppa la grande espansione verso l'Europa, verso l'Occidente, diciamo, più che verso l'Europa, cioè verso le steppe, oggi russe, ma all'epoca si chiamavano steppe dei Kipchak per la popolazione che l'abitava, anche da noi conosciute come Cumani o Peceneghi, a seconda di come venivano definiti dalle popolazioni europee. E arriveranno, l'espansione mongola arriverà fino alle rive dell'Adriatico. In seguito, Ögödei avrà un successore molto più debole di lui, Güyük, e parleremo del colpo di Stato compiuto da Mönke. Il regno di Ögödei è un regno molto interessante, dura fino al 1241. In questo lungo periodo il Gran Khan promuove l'espansione e promuove soprattutto il lavoro congiunto dei quattro leader, dei quattro Khan, delle quattro Lus. I mongoli conquistano tutte le steppe che arrivano fino appunto ai principati russi che si trovano nella regione di Kiev, che era la capitale
della Rus', cioè di quella regione che poi prenderà anche il nome di Ucraina più tardi, e arrivano in Polonia. Qui, in una serie di battaglie, sconfiggono le forze occidentali. Anzi, l'Occidente comincia a rendersi conto della minaccia che i russi, che i mongoli possono rappresentare, perché cominciano a conoscere i metodi efferati che vengono usati dai mongoli. Nascono varie leggende su di loro, quella per esempio del cannibalismo che viene praticato dai mongoli, e ancora vengono più volte evocate le loro torture e i loro metodi estremamente brutali. Ma l'Occidente vede anche che i mongoli sono una possibilità, e come vedremo questo ruolo avrà un peso molto grosso nelle missioni e nelle spedizioni successive di emissari occidentali. L'espansione mongola arriva fino alle rive dell'Adriatico. Nel 1241 si interrompe perché muore Ögödei e gli eserciti mongoli devono ritornare indietro per decidere chi sarà il successore. La morte di Ögödei però non crea già un problema. I suoi successori cominciano a avere delle dispute tra di loro, soprattutto tra quelli che appartenevano all'Ulus di Göci, che fonderanno poi l'Orda d'Oro, e gli altri rami della famiglia, in particolare quelli che appartenevano al ramo di Tolui, che non vedono di buon occhio che continui questa successione del ramo di Ögödei. Viene nominato infine un sovrano abbastanza debole, si chiama Güyük. Güyük regnerà per soli 2 anni, è considerato molto negativamente nelle fonti del tempo, dedito all'alcolismo, a pratiche sessuali considerate lascive, non è considerato all'altezza del ruolo di Gran Khan. In realtà non sappiamo quali sono state le caratteristiche di questo sovrano, e pensiamo che questo tipo di insinuazioni nei suoi confronti derivino soprattutto dal fatto che su di lui è caduta una damnatio memoriae subito dopo che il suo ramo dinastico venne sostituito. Da questa cartina vedete come si è prodotta l'espansione mongola. Va ricordato che mentre l'esercito mongolo si spingeva verso occidente, anche in oriente erano state compiute diverse imprese importanti. Era stata invasa la penisola di Koryo, cioè la Corea, e ancora era stata completata la conquista del regno dei Jin nel nord della Cina. Durante il periodo di Ögödei anche venne completata la conquista di altre regioni cinesi, come quella degli Xixia, che erano stati iniziate da Gengis Khan e che adesso vengono completate. Ma la grande impresa vede una coalizione formata da tutti i discendenti delle 4 Ulus spingersi verso occidente. Viene raggiunta il territorio dei bulgari del Volga, che erano delle popolazioni turche, e appunto dei Kipchak, dei cumani peceneghi più a occidente, e ancora si arriva fino appunto alla Polonia e all'Ungheria. Arrivati sulle sponde dell'Adriatico, gli invasori mongoli devono tornare indietro per andare a nominare al Karakorum, che vedete qui nel cuore della Mongolia, il nuovo Gran Khan. Dopo che è stato eletto Güyük, i rivali del ramo di Tolui si attrezzano per rovesciarlo. È in particolare
un discendente di Tolui che intanto è morto, che nel 1251 si appropria del potere con un vero e proprio colpo di Stato. Il suo nome è Mönche. Mönche avrà un ruolo molto importante nella trasformazione dell'impero mongolo. Gyuk era morto, non ci si riusciva a mettere d'accordo sulla successione, Mönche fa un vero e proprio colpo di Stato in cui uccide tutti i rappresentanti del ramo di Ögödei. E così diventa lui il sovrano del il Gran Khan dei Mongoli in tutto il mondo. La caratteristica di Mönche è di essere stato un uomo molto scaltro, molto anche spietato nei confronti dei suoi stessi familiari, ma nel contempo anche un grande riformatore del sistema di colonizzazione mongola, sia della Cina che dell'impero, della parte persiana dell'impero. Decide pertanto di inviare in Occidente un suo fratello che si chiama Hulegu. Hulegu è il fratello minore che fonda un impero, l'impero Ilkhanide. Questo impero sarà un impero direttamente legato al Gran Khan, ma che avrà una sua indipendenza politica. Ilkhan vuol dire sostanzialmente sovrano regionale, sovrano areale, se vogliamo. Ma qui questo nome indica invece un nome di un grande stato molto potente e importante. Nel contempo Lord Adoro si converte all'Islam. La conversione del Lord Adoro all'Islam comporta una sostanziale trasformazione dell'impianto dello Stato mongolo. Questa conversione all'Islam prevede anche un'alleanza

con potenze regionali profondamente avverse ai mongoli, in particolare con il mondo egiziano. Vedremo come la potenza mamelucca sarà un alleato di ferro del Lorda d'Oro. Lorda d'Oro si stabilisce in tutta la parte settentrionale del vecchio impero mongolo, domina la Siberia e domina anche tutte le regioni ad occidente. I russi diventano vassalli, i vari principati della Russia e così anche molti stati locali. E questo stato del Lorda d'Oro si contrappone a quello ilcanide, al quale si affianca lo stato Yuan. Mandando lui in occidente Hulegu, manda invece in oriente quello che diventerà Kubilai Khan, il più famoso, anche egli fratello di Mönche, che diventa il fondatore della dinastia Yuan. La dinastia Yuan e quella ilcanide cooperano, lavorano insieme, favorendo quel fenomeno che poi verrà chiamato Pax Mongolica. È in questo periodo che vengono spediti i primi emissari occidentali, soprattutto religiosi. Negli anni 40 del 200 arriva per esempio a Karakorum una figura molto importante che è quella di Guglielmo di Rubruk. La sua testimonianza resterà una testimonianza fondamentale non solo per conoscere come era fatta Karakorum, ma anche per conoscere la vita e il destino di questa, della dinastia mongola. Guglielmo di Rubruk, nel descrivere Karakorum, ci descrive una città divisa per gruppi etnici, gruppi religiosi, nel quale tra l'altro si trovano anche dei latini, in particolare racconta la straordinaria storia di un francese che si chiamava Guillaume Boucher, che era stato catturato in Ungheria, era un orafo e questo orafo costruiva straordinari oggetti per i mongoli, tra i quali un famoso albero d'argento che si trovava nella grande città accampamento di Karakorum. Karakorum aveva una parte costruita, ma la maggior parte della città era una grande tendopoli. Intanto Lorda d'Oro ha conquistato l'Anatolia. Nel 1243 viene in una battaglia campale sconfitto il sultano Selgiuchide e l'Anatolia entra a far parte dei domini mongoli. I Selgiuchidi riescono a sopravvivere accettando una condizione di vassallaggio molto molto dura e sfavorevole. I loro rappresentanti vanno fino al Karakorum per comprare la resa con i sovrani mongoli. Soprattutto in quest'epoca la regione dell'Anatolia vede la presenza di un nuovo personaggio che si chiama Pervanè o Parvanè in persiano, che era un tutore del sovrano Selgiuchide. E questo tutore del sovrano Selgiuchide controlla tutte le mosse che fanno i Selgiuchidi, quindi i Selgiuchidi di fatto vengono profondamente depotenziati, ma riescono a sopravvivere e soprattutto ad evitare almeno inizialmente quelle grandi devastazioni che invece sono avvenute in altre regioni. Più a meridione avviene l'espansione in Mesopotamia degli Ilcanidi. Se Lorda d'Oro aveva conquistato l'Anatolia, la Mesopotamia e Baghdad vengono catturate da Hulegu. Hulegu ha due grandi obiettivi. Il primo è quello di conquistare Baghdad, il secondo è quello di distruggere i castelli ismailiti. La distruzione dei castelli ismailiti nasce dall'esigenza di eliminare questo potentissimo rivale interno che si trovava in posizioni fortificate molto difficili da espugnare, sparse in tutto il territorio.

territorio persiano. Quanto alla presa di Baghdad e alla sua caduta, questa era fondamentale per eliminare l'autorità califfale. Nel 1258 Baghdad viene catturata, il califfo viene avvolto dentro un tappeto e ucciso a bastonate, in modo tale da non

nel regno mameluco d'Egitto riusciranno a rifondare in parte l'istituto del califfato, ma nel resto del mondo il califfato non esiste più. La caduta di Baghdad è un momento cruciale nella storia dell'Oriente islamico, è un momento cruciale perché è un momento di totale sbandamento. Ormai l'Islam è sottomesso a una potenza straniera che non è musulmana e che impone un regime coloniale di sfruttamento totale. Sono ferocissimi gli esattori, i grandi processi contro la popolazione avvengono normalmente per mancati pagamenti di tasse gravosissime che vengono imposte dai mongoli, ed è un periodo di grande prostrazione e sofferenza. Qui vedete la carta di quanto avviene durante il regno di Mönche e Güyük Khan. Come vedete, appunto, nel 1258 viene presa Baghdad e nel 1256 la città di Alamut, che si trovava a ridosso del Caspio, mentre l'Orda d'Oro entra in Anatolia e vince nel 1243 a Köse Da una battaglia contro i Selgiuchidi, che diventano da questo momento in poi loro vassalli. Non mancano le espansioni verso meridione. Kubilai Khan, Khan dello stato Yuan, porta i mongoli nel regno dei Song e quindi spinge verso la Cina più profonda gli eserciti mongoli. È il periodo di massima espansione dello stato mongolo. Da questo momento in poi la Via della Seta viene unita o a settentrione da un percorso che porta da Costantinopoli fino a Karakorum e poi a Pechino, attraverso il territorio dell'Orda d'Oro, o da Meridione, da un percorso che attraverso l'Iran, l'Asia centrale, arriva fino a Pechino e a Karakorum dalla parte meridionale. Quello che è importante di questi itinerari è che con un unico lasciapassare, che si chiamava paisa in mongolo, i mercanti non incontravano ostacoli, frontiere, dazi, pagamenti, anzi venivano facilitati da un sistema postale e di ricambio dei cavalli che si chiamava Jam, e che permetteva loro appunto di viaggiare indisturbati da Costantinopoli sostanzialmente fino alle città mongole dell'Estremo Oriente. Questo sistema favorì moltissimo i commerci ed è a questo sistema che si rifaranno poi molti dei viaggiatori occidentali. Gli Ilkhanidi in Iran fondano uno stato molto potente. Questo stato ha come città capitale la città di Tabriz. Tabriz è una città dell'Azerbaigian persiano, cioè si trova nella parte occidentale dell'Iran odierno. Da questa città governano un'area molto vasta che include la Mesopotamia, quello che oggi si chiama Iraq, e include anche parte dell'Asia centrale. Questo loro stato però incontra varie difficoltà inizialmente, soprattutto per il controllo della Via della Seta. La Via della Seta si spinge dalla Mesopotamia fino a Pechino o a Karakorum, ma anche attraverso la Via Egnazia che arrivava a Costantinopoli, porta le merci in Europa. Questo fa sì che compaiano le prime testimonianze della seta orientale, lavorata e non, in Occidente. Questo tipo di tessuti, in genere esportati dalla Cina prima verso l'Occidente e poi lavorati o in Asia centrale o lavorati addirittura in Italia,

fanno crescere un commercio molto molto proficuo e importante anche per l'Europa. Ma gli Ilcanidi hanno un avversario, questo avversario è l'Ordadoro. Da un certo momento in poi i rapporti fra Ordadoro e Ilcanidi cominciano ad inclinarsi, cominciano a essere discusse e combattute varie battaglie, guerre tra i due stati, soprattutto sulle frontiere caucasiche e ancora in territorio anatolico. L'Anatolia passerà da questo momento in poi sotto l'egemonia degli Ilcanidi. Nel 1260, nella città di Ain Jalut, nel sito di Ain Jalut, che si trova oggi in territorio israeliano, nella Palestina storica, i mongoli si scontrano con una nuova potenza, che è una potenza emergente nel territorio, quella dei Mamelucchi. Chi sono questi Mamelucchi? I Mamelucchi sono una dinastia che è nata da alcuni schiavi della dinastia Ayyubide che stava in Egitto e che servivano questa dinastia come loro pretoriani militari, Mamelucchi appunto, un termine che conosciamo per indicare appunto gli schiavi. Questi schiavi Mamelucchi erano di origine Kipchak, cioè provenivano dall'Asia centrale, dalla quale erano fuggiti proprio per le invasioni mongole e si erano stabiliti in territorio egiziano, dove stavano su un'isola sul Nilo, tanto da essere chiamati Mamelucchi marini, Bahri. Ma da questo momento in poi prendono il sopravvento sulla dinastia Ayyubide e a Ain Jalut, grazie alla figura straordinaria di Baybars, sconfiggono lo Stato e gli attaccanti mongoli che cercavano, un contingente mongolo che cercava di appunto occupare Siria e Palestina e fermano l'avanzata mongola verso occidente. Più che un atto di natura politica significativo o anche militare, questo è un atto importante da un punto di vista simbolico. Dimostra che i musulmani, quando sono coraggiosi e si uniscono e si attrezzano, possono opporsi alle avanzate mongole. In questo senso, questo gesto segna una cesura piuttosto importante con tutto ciò che era avvenuto fino a quest'epoca. I Mamelucchi, dal canto loro, diventano i campioni della guerra contro i mongoli, in particolare contro gli Ilcanidi. Formano un'alleanza con l'Ordadoro, che intanto è diventata una potenza musulmana, e attraversando il Mar Nero riescono a commerciare con l'Ordadoro attraverso le grandi agenzie che si trovano in territorio crimeano, sul delta del Don e in altre regioni. Dal canto suo vengono i Mamelucchi, hanno dei pensatori, uno dei quali Ibn Taymiyyah, che proclamano la guerra santa contro i mongoli. Il Hulegu viene considerato un anticristo, o l'equivalente di quello che in Occidente era un anticristo, che in arabo si chiamava Dajjal. Vengono prodotte numerose fatwa contro i mongoli che impongono appunto il jihad, la guerra di religione contro questo nemico empio e sacrilego, idolatrico. Questo fa sì che vengano catalizzate anche molte forze attorno alla forza mamelucca, e questa barriera segnerà una cesura storica fondamentale in cui Siria e Egitto diventeranno un confine quasi invalicabile per i successivi tentativi di aggressione. Nello stesso tempo, nel 1260, Kubilai Khan diventa Gran Khan dell'intera

ero impero mongolo. Naturalmente Kubilai Khan governa anche lo stato Yuan, che è connesso a quello ilkhanide, ed è in netta contrapposizione, in netto conflitto con lo stato dell'Ordadoro. Le due ulus ormai sono in una guerra endemica che durerà fino a che queste, soprattutto lo stato ilkhanide, esisterà. L'Europa vede nei mongoli dei partner politici e militari di prim'ordine. Si vede nella possibilità di commerciare su un territorio così ampio delle grandissime possibilità economiche. Ne abbiamo già parlato. Questo vale per esempio il traffico della seta, ma vale anche per il traffico di numerosissime altre merci, dal grano agli schiavi, che erano una delle voci più importanti di questo commercio. Quando parliamo di Europa, parliamo principalmente di due potenze italiane, i veneziani e i genovesi. Veneziani e genovesi si fanno anche loro la guerra tra di loro. I veneziani preferiscono forse l'alleanza con l'Ordadoro e con l'Egitto. I genovesi sono più legati agli ilcanidi, ma a partire dal 1270-1280 si vanno a stabilire numerose agenzie genovesi e veneziane su tutto questo ampio territorio. E queste agenzie non solo garantiscono il traffico delle merci, ma introducono un sistema capitalistico con sistemi assicurativi, con lettere di cambio, cioè dei veri e propri assegni che venivano affidati ai commercianti, che avrà un'importanza molto grossa per tutto il XIII e gli inizi del XIV secolo. Questo commercio prevede che, per esempio, nella città di Tabriz, i genovesi istituiscano un loro senato, composto variamente da 20-21 rappresentanti, che si chiama Officium Gazzarie, cioè l'ufficio della Gazzaria, così veniva chiamata la regione che in precedenza era stata abitata dai Khazari. Qui vengono prese tutte le decisioni relative ai commerci con l'Oriente. E queste colonie sul Mar Nero diventano una vera e propria piattaforma di diffusione delle merci e del denaro. Questo è il periodo in cui si formano le grandi fortune anche in Italia. In Toscana, soprattutto, l'industria tessile porta la fortuna di numerose famiglie. Una di queste, quella dei Bardi, ospiterà anche in un suo negozio napoletano il Boccaccio, il quale ci parlerà appunto di drappi tartarici, argomento trattato anche da Dante nella Divina Commedia. Insomma, i mongoli irrompono nella civiltà occidentale e può anche capitare che ad alcuni giovani neonati genovesi venga dato un nome mongolo, per esempio Argone, da Argun, Khan dell'epoca. Molti di loro anche hanno un ruolo a corte. Come noi sappiamo molto bene dal Milione di Marco Polo, i mongoli accolgono volentieri questi commercianti e gli danno anche delle posizioni a corte piuttosto significative. Ma ci sono anche le missioni religiose. Le missioni religiose che abbiamo già visto iniziare prima di quelle commerciali con Guglielmo da Rubruck si sviluppano a partire soprattutto da quella di Giovanni da Pian del Carpine, il quale arriva fino a Karakorum per portare appunto una famosa missiva papale al Gran Khan Güyük. In seguito ne conosceremo numerosi altri, sono francescani e domenicani, non sempre in accordo gli uni con gli altri, anzi
a un certo punto si creerà un vero e proprio conflitto.

conflitto anche fra questi due ordini religiosi che portano appunto, che tentano la conversione dei mongoli, in realtà senza un grande successo. Ecco, vedete una carta delle principali agenzie genovesi in territorio asiatico. Da una parte avete per esempio la comunità di Pera e Galata che si trovava di fronte a Costantinopoli, che aveva una sua maona, una sua agenzia molto forte e che, dalla quale partivano i commerci per la Crimea in un numero abbastanza consistente di città, la principale delle quali era Caffa, oggi si chiama Feodosia, ma all'epoca era una città molto importante, per arrivare alla Tana e quindi ai grandi fiumi, in particolare il Don e il Volga, verso l'Asia centrale, dal quale si traevano merci di ogni genere. Non vediamo in questa carta la città di Tabriz, che era un centro molto importante, e non vediamo anche altre città dell'Iran dove c'erano degli insediamenti genovesi. I veneziani invece erano distribuiti soprattutto nei territori dell'Orradoro e in Egitto, quindi questi commerci portavano anche un scambio di merci molto importante. Qui vedete la carta con tutte le quattro ulus nel periodo appunto in cui il Gran Khan è Kubilai, gli Yuan e gli Ilkhanidi. Gli Yuan e gli Ilkhanidi hanno un territorio quasi unito fra loro, con al centro il regno Chagataico, ormai limitato ad alcune zone dell'Asia centrale. L'Ordadoro invece governa tutto l'Occidente, l'Occidente che oggi corrisponde alla Siberia e alla Russia. Le due potenze, il Cani dei Yuan e quella dell'Ordadoro, sono in conflitto tra loro. Lo stato Chagataico avrà tutta una sua storia particolare, sulla quale possiamo solo dire che entrerà una volta con gli uni, una volta con gli altri, nei vari conflitti. E dopo un tentativo di far risorgere la potenza Orgodeide, si renderà sempre più autonomo e indipendente dal resto dell'impero. Spunti di riflessione per quanto abbiamo detto. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Passiamo ora a un altro tema, la dinastia Ilkhanide. La dinastia Ilkhanide ne abbiamo già ampiamente parlato, ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la storia di questa dinastia. Innanzitutto parleremo di Ulegu e dei suoi successori. I suoi successori seguiranno una linea dinastica che fino al 1295 sarà lontana dalla religione più praticata nel territorio occupato, cioè gli Ilkhanidi. Ulegu aveva adottato uno straordinario consigliere persiano. Questo consigliere persiano si chiamava Nasser ad-Din Tusi ed era un astronomo, un poligrafo, l'autore di numerosi trattati di etica, di filosofia e persino di poesia. Questo straordinario personaggio molto probabilmente nelle sue oscure origini proveniva dal mondo ismailita e questo fu molto utile ad Ulegu per poter distruggere le roccaforti ismailite. Fu sempre Ulegu che permise la conquista di Baghdad grazie alla sua conoscenza del mondo califale e del mondo islamico. Per questo inaugurò Nasser ad-Din Tusi una tradizione di ministri persiani che affiancavano i sovrani ilkhanidi. Non sempre

fortunati, almeno in vari casi ci sono stati dei massacri di questi ministri perché venivano considerati traditori o inadatti allo scopo. È il periodo in cui i papi scrivono le lettere ai Khan, per esempio, e mandano degli emissari, scusate, come Ascellino da Cremona, che cominciano a tentare la conversione dei mongoli. Questo personaggio, Ascellino da Cremona, è uno dei primi ad arrivare in Anatolia negli anni 40 del 200 e prova a convincere il generale mongolo Baiju alla conversione all'Islam. Ma le cose non vanno molto lisce e lo stesso Ascellino rischia il martirio. Guglielmo Darubu, ne abbiamo parlato, sarà un più attento e meno improvvisato rispetto a Ascellino da Cremona, e poi abbiamo i tentativi congiunti di compiere delle crociate. Luigi IX si rivolgerà ai mongoli nel tentativo di compiere delle crociate contro i Mamelucchi, in particolare la settima e l'ottava, che erano rivolte appunto alla conquista del territorio di Alessandria e dei territori costieri dell'Egitto. Ci sono altre potenze gregarie, gli armeni, che sono alleati dei mongoli, e ancora bisognerà parlare del ruolo straordinario avuto da Marco Polo, che per quanto abbia una visione forse secondaria rispetto a quella principale che ha della Cina, dell'impero Ilcanide, sicuramente ci lascia una testimonianza straordinaria. Questa testimonianza straordinaria nasce dalla frequentazione dell'Asia per un periodo molto lungo, appunto fino a quasi alla fine del 200, nel quale Marco Polo ci descrive tutte le differenze delle ulus mongole, tutti i personaggi principali che incontrò e anche la corte appunto di Kubilai Khan. Quella che vedete qui è la lettera del Khan Gyuk al Papa Innocenzo IV. In questa lettera viene chiesto al Papa di sottomettersi al Gran Khan. La parola pace in mongolo corrisponde alla parola sottomissione. Almeno questo è il messaggio che arriva in questa lettera che vuole, pretende che il Papa appunto si pieghi. Ma questa lettera dà l'inizio a una serie di corrispondenze diplomatiche di cui proprio il Papa Innocenzo IV fu uno dei principali artefici. Verso gli anni 70 del 200, il Khan Ahmad Teguder tenta di convertirsi all'Islam. Viene convinto probabilmente da una famiglia di ministri mongoli che non riescono però nell'impresa, perché il Khan Argun, quello che sarà il successore, fa uccidere Teguder e compie una repressione spietata di tutti quelli che vogliono diventare musulmani. Vengono costruiti dei nuovi templi buddisti in Persia e vengono compiute delle imprese straordinarie. Si tenta, per esempio, un'aggressione alla Mecca che fallisce in maniera disastrosa, soprattutto per le liti interne degli alleati cristiani che stavano nella missione mongola. Soprattutto quest'ultima fase del 200 vede delle riforme piuttosto avventate di tipo economico. Una di queste è il tentativo di introdurre la carta moneta in Persia. Il tentativo fallisce perché c'è una reazione molto importante da parte della popolazione che rifiuta l'introduzione di questo tipo di monetazione che proveniva dalla Cina, al quale l'Iran non era assolutamente abituato. Il Gran Khan Kazan, che
salirà al potere dopo questo disastroso tentativo economico.

si convertirà all'Islam e convertirà lo Stato degli Ilkhanidi all'Islam. Se questo potrà essere un elemento di forza per i mongoli, forse costituirà anche un elemento di debolezza per il periodo a seguire. Ghazan ha un altro straordinario ministro che si chiama Rashid al-Din. Rashid al-Din compila per Ghazan delle enciclopedie universali in cui descrive tutto il mondo, descrive il mondo latino, descrive il mondo indiano, descrive il mondo cinese. E quest'opera è un'enciclopedia straordinaria della conoscenza dell'universo. In qualche modo fa da contraltare anche alla testimonianza di Marco Polo, soprattutto grazie a informazioni di vario tipo. Gli ultimi Ilkhanidi segnano decisamente un declino della dinastia. Da una parte adottano forme di Islam piuttosto esoterico in certi casi e comunque venato dal sufismo, cioè da quella dottrina che dà molto peso all'ascetismo, all'individualismo religioso, contro quel spirito comunitario che era caratteristico delle dottrine ufficiali dell'Islam. Dall'altra, aumenta il potere di numerosi signori della guerra e questo fa sì che gli ultimi due dinasti, mongoli, Ilkhanidi, siano abbastanza in balia, soprattutto l'ultimo. Qui vedete il mausoleo del Khan Ilkhanide Öljeitu, che si trova a Sultanieh in Iran. È un edificio estremamente interessante dal punto di vista architettonico e soprattutto molto imponente, ma è chiaro che ormai la dinastia ha perso il suo mordente e si dividerà in vari stati che prenderanno il posto che era stato occupato dagli Ilkhanidi, dopo che nel 1335 finirà il potere sull'Iran e sulla parte dell'Anatolia orientale. Per esempio, troviamo lo stato Ciobanide, dal nome di un generale mongolo che si chiamava Cioban, nell'alta Mesopotamia e nell'Azerbaigian. I Gialairi di un'altra famiglia mongola si stabilirà nella regione di Baghdad e nel meridione, e i Muzaffaridi occuperanno tutto l'Iran meridionale, progressivamente andando a praticamente a frammentare tutto questo stato. Alcuni spunti di riflessione. Nasser al-Din Tusi fu un traditore del suo popolo, o piuttosto cercò di trattarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta dai Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? Vi faccio un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa fu la Pax Mongolica? Quali dei rami di discendenza mongola prevalsero e quali soccombettero dopo il 1251? Nasser al-Din Tusi fu un traditore del suo popolo, o piuttosto cercò di traghettarlo in un momento difficilissimo. Che peso ebbe la fine del califfato abbaside? Perché fallì la riforma economica proposta da Gaihatu? Quali furono le principali cause del declino degli Ilkhanidi? Il mondo descritto da Marco Polo può essere considerato un mondo globalizzato? La lezione termina qui. Potrete trovare sulle pagine web del corso ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche per fare degli approfondimenti.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione di semiotica dei media che è dedicata ai media vocali, la canzone. Iniziamo a considerare, al di là dei media audiovisivi, i diversi tipi di media che a partire dalla modernità hanno mano a mano occupato, conquistato tanti spazi all'interno della nostra vita sociale. Partiamo appunto dai media vocali. E introduciamo una breve storia dei media vocali, in particolare della musica. L'analisi semiotica della canzone costituisce il secondo oggetto di questa lezione, per poi introdurre un esempio di analisi. Bene, una breve storia dei media vocali è intesa qui come una storia soprattutto della musica registrata. Un medium che ha occupato l'attenzione fin dall'introduzione dei media moderni, che lo ricordiamo avviene nella seconda metà dell'Ottocento, e che è andato poi sviluppandosi e che ancora oggi mantiene una egemonia in alcuni settori dei media, e comunque un ruolo essenziale all'interno del sistema dei media. Dalla fine dell'Ottocento la musica cambia le proprie modalità di circolazione. Infatti, in precedenza la musica aveva circolato soprattutto nella forma degli spartiti oppure dei piani meccanici. Invece, a partire dalla fine dell'Ottocento vengono introdotti dei nuovi strumenti che consentono una riproduzione automatica della musica, in particolare il fonografo di Edison 1876-77 e poi soprattutto il grammofono a dischi piatti di Emil Berliner introdotto nel 1887. Che vediamo riprodotto nel logo della Victor Talking Machine Company, questo è un logo più tardo, del 1920 circa. L'ingresso in scena della musica registrata fa subito esplodere i generi e i filoni della musica, che circola, che si ascolta. Da principio vengono registrate e diffuse registrazioni soprattutto di opere liriche o di arie di opere liriche, come quelle per esempio di Beniamino Gigli, che furono per la verità rubate a un suo concerto e Gigli fece causa contro questi registratori abusivi e vinse questa causa. Tuttavia la musica lirica è soltanto uno dei settori perché si fanno strada ben presto le musiche proprie dei musical, dei grandi spettacoli musicali di Broadway, come quelle che componeva George Gershwin in questa immagine circa del 1925. Ma a partire da questo tipo di musica, ecco arrivare una nuova generazione di cantanti, i cosiddetti crooner, i sussurratori, i cantanti intimi, tra cui spicca la figura di Frank Sinatra, in questa immagine all'incirca nel 1950, ma anche altri come per esempio Bing Crosby. Al tempo stesso però anche altri generi musicali inizialmente marginali vengono recuperati, soprattutto la tradizione della musica afroamericana, il jazz, ma anche il rhythm and blues. Dunque, la musica diventa centrale grazie anche all'alleanza con la radio, e dunque con la trasmissione in modalità broadcasting che assicura una estrema diffusione della musica. La musica diventa, soprattutto a partire dagli anni 20 e 30, una colonna sonora portante della vita sociale. Qualcuno ricorderà un film di Woody Allen che si chiama Radio Days, in cui appunto la musica di quegli anni come sottofondo della vita quotidiana è ben illustrato. Il secondo dopoguerra vede una serie di rivoluzioni nel campo musicale. La principale di queste rivoluzioni, la più emblematica, è l'avvento del rock, che si fa risalire tradizionalmente al brano Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets nel 1955. Il rock deriva dalla fusione di vari generi, c'è la ballata romantica, ma c'è anche il rhythm and blues, c'è
c'è un uso molto spinto di nuovi strumenti, c'è un uso centrale soprattutto della chitarra elettrica e dunque è molto importante la elettrificazione degli strumenti. Questo porta al successo un nuovo tipo di personaggio come quello ben rappresentato da Elvis Presley. Elvis Presley, insieme ad altri grandi artisti come Chuck Berry, come Fats Domino, esprimono una vitalità nuova, soprattutto attraverso un uso del ballo, del corpo, della performance estremamente spettacolare, estremamente energico. Questa centralità del corpo del cantante rock si lega poi anche alla spettacolarizzazione complessiva della musica e dunque alla nascita di culture giovanili che fanno riferimento a questo nuovo tipo di musica. Il rock è legato alla ribellione giovanile che si profila già negli anni 50 e che esploderà poi nel corso degli anni 60. Questa nuova ribellione giovanile naturalmente coinvolge nuove figure, mette al centro nuovi idoli, nuovi cantanti dotati di stili molto particolari. Un caso emblematico è quello di Bob Dylan, in questa immagine del 1962 circa. Bob Dylan parte da un recupero e una reinterpretazione della canzone folk americana, ma gradualmente la contamina sempre di più con il rock, adottando quindi anche una strumentazione elettrica. Ugualmente centrali figure come quelle dei Beatles, che nel 64 con la canzone I Want to Hold Your Hand, in una performance live all'Ed Sullivan Show, vengono lanciati sul panorama americano e conoscono subito un immediato successo. Ma insieme ad essi ci sono tanti altri gruppi, ricordiamo soltanto evidentemente i Rolling Stones. A partire dall'inizio, direi, degli anni 70, la musica pop e rock è estremamente vitale e conosce un ulteriore salto di spettacolarizzazione. Questo avviene sostanzialmente per due ragioni. Da un lato cominciano a diffondersi dei grandi concerti live, cioè concerti dotati di grandi apparati spettacolari. I pionieri sono senza dubbio i Pink Floyd, soprattutto a partire dal tour The Dark Side of the Moon del 1973. E poi l'altra ragione è l'avvento della rete televisiva MTV, Music Television, che traina un nuovo, potremmo dire, medium, che è il videoclip, il clip musicale. Un esempio sintomatico è quello di Michael Jackson, che con Thriller e con il video collegato alla canzone riesce a rendere il suo disco nel 1983-84 il disco più venduto nella storia del rock. A partire dagli anni 80 assistiamo ad una profonda trasformazione del mercato musicale e delle pratiche di produzione musicali legati evidentemente all'avvento del digitale. Cambiano i supporti, cambiano i meccanismi di distribuzione. Con l'avvento del CD audio, poi con le formule di distribuzione più, potremmo dire, piratesca o illegale, come quella di Napster, 99-2001, e poi con il formalizzarsi di store, di negozi digitali di musica, come iTunes dal 2000 fino a oggi, e dal 2008 fino a oggi la nascita di servizi esplicitamente dedicati allo streaming musicale come Spotify. Sono soltanto degli esempi che indicano le trasformazioni che si stanno verificando, che sono verificate e che ancora oggi si verificano nel mercato musicale. In sostanza, queste trasformazioni danno accesso ad una quantità di musica prima impensabile. Le conseguenze sono
che mentre alcuni artisti si caratterizzano per la fedeltà ad un genere musicale, per esempio Bruce Springsteen rimane fortemente fedele alle sue ballate rock, altri artisti invece come Lady Gaga o come Madonna o altri lavorano piuttosto sulla commistione, la ibridazione di generi differenti, anche cambiando costantemente il proprio stile e cambiando parallelamente la propria immagine, cambiando costantemente il modo di truccarsi, di vestirsi, lo stile dei propri spettacoli e così via. Ora, questo implica una estrema complessità dei generi della musica contemporanea. Alcuni generi rimangono indubbiamente importanti, alcuni generi rimangono indubbiamente centrali, per esempio il pop, oppure il rock, o tutte le loro contaminazioni, il pop rock, eccetera. Però fanno anche la loro comparsa nuovi generi che diventano sempre più importanti, per esempio l'hip hop, la musica rap, la musica trap, oltre alla sopravvivenza di generi diciamo più arcaici, potremmo dire, come il rhythm and blues o come la musica latina, molto più melodica. Dunque abbiamo un universo estremamente ampio ed estremamente composito, estremamente complesso e anche molto aperto in alcuni casi a commistioni e ibridazioni. Possiamo allora arrivare a formulare qualche spunto di riflessione. Come si organizza l'industria musicale delle origini? In cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica? Bene, possiamo dunque passare, dopo questa panoramica, all'analisi semiotica della canzone. Come analizzare con strumenti semiotici la canzone, in particolare la canzone pop? Lo studente è invitato a rifarsi evidentemente agli strumenti che abbiamo introdotto a proposito dell'audiovisivo, che riguardano più in generale i meccanismi di analisi semiotica. In modo particolare possiamo analizzare le varie produzioni dei soggetti del discorso.

corso a partire dal soggetto del formato. Il soggetto del formato si manifesta nella durata della canzone e la sua organizzazione. Si può trattarsi di un singolo, di un album, della registrazione di un concerto live. Ci sono naturalmente varie possibilità per, diciamo così, per la cronaca. La canzone più breve del mondo è probabilmente You Suffer dei Napalm Death, che dura 2 secondi, e quella considerata la più lunga è Dogs dei Pink Floyd, un brano piuttosto noto che dura 17 minuti e 7 secondi. Il secondo tipo di soggetto del discorso è il soggetto dell'intreccio, che è responsabile della composizione e della costruzione della canzone. Il primo aspetto che riguarda il soggetto dell'intreccio e mediante cui il soggetto si manifesta è la struttura della canzone. Una canzone non si compone liberamente, ma si basa sulla costruzione in base a 3 tipi di moduli: il verse, il bridge, il chorus. Esaminiamoli uno per uno. Il verse è quella che in italiano si chiama anche la strofa e espone il contenuto narrativo della canzone in maniera progressiva, ogni strofa è diversa dall'altra. Il bridge è un punto di passaggio in cui qualche volta si introducono dei commenti rispetto alla narrazione sviluppata nel e nei verse. Infine il chorus, ritornello, chiamato anche refrain in inglese, introduce alcune considerazioni tematiche, una illustrazione tematica, il tema, i topic della canzone, e si ripete più volte. Il chorus rende l'intera canzone riconoscibile e dunque contiene anche alcuni elementi che vengono chiamati hooks, che appunto agganciano l'attenzione dell'ascoltatore. I modi di comporre verse, bridge e chorus sono diversi. Alcune canzoni li comprendono tutti e 3. Altre invece preferiscono alternare verse e bridge, escludendo quindi il chorus, con una struttura sostanzialmente di verse che introduce prima dell'ultimo verse un bridge, è la struttura della canzone americana rock classica, oppure si evita completamente il bridge e quindi si hanno solo verse, come nel caso della ballad, della ballata, oppure si alternano verse e chorus, strofa e ritornello, come nella tradizionale struttura della canzone latina o all'italiana. L'altro elemento mediante cui il soggetto dell'intreccio si manifesta è dato dalle diverse caratteristiche musicali della canzone. Troviamo anzitutto la tonalità e la struttura armonica, data dal tono di base in cui viene eseguita la canzone, dal tipo di accordi e dalle loro progressioni. Poi troviamo la melodia, la linea melodica, che è l'elemento forse più immediatamente riconoscibile. Quindi troviamo un certo tempo e un certo ritmo che vengono codificati all'inizio e possono anche essere un pochino modificati nel corso della esecuzione, ma su questo torneremo tra poco. Quindi abbiamo il timbro, meglio ancora i timbri, i tipi di suoni che intervengono. La voce umana si intreccia con i suoni degli strumenti, ciascuno dei quali è dotato di un timbro particolare. Possiamo fare riferimento qui a quegli elementi qualitativi del suono che abbiamo introdotto a proposito del livello della sensazione, del livello del sentire. E infine abbiamo l'intensità, cioè il volume della canzone, che naturalmente può essere variabile, normalmente è variabile nel corso dello sviluppo e dell'esecuzione. Il terzo tipo di soggetto del discorso di una canzone è il soggetto della produzione. Con il soggetto della produzione effettuiamo un passaggio. Non consideriamo più la canzone come una canzone scritta, ma la consideriamo in quanto canzone eseguita. Dunque prendiamo in esame
un soggetto della performance canora. Bene, questo soggetto della produzione, che si manifesta soprattutto come una voce, manifesta anzitutto una relazione con il mondo indiretto. La voce che canta, che esegue, che espone la canzone, intreccia delle relazioni con il mondo indiretto. Queste relazioni possono essere anzitutto quelle di un racconto alla terza persona, di uno showing, come si dice in inglese, accompagnate o meno da alcuni commenti rispetto alla storia che viene esposta, che viene descritta, che viene mostrata, appunto, come il termine showing indica. Prendiamo per esempio una famosa canzone di Bob Dylan, All Along the Watchtowers, del 1968, The Hour's Getting Late, All Along the Watchtower, Princess Kept the View, While All the Women Come and Went, Barefoot Servants Too, Outside in the Distance, A Wild Cat Did Growl, Two Riders Were Approaching, The Wind Began to Howl. È tutto alla terza persona, è un racconto come quello di un romanziere che non interferisce, non interviene, rimane escluso, rimane guarda dall'alto quello che avviene e lo descrive all'ascoltatore. Un secondo tipo di racconto è invece quello alla seconda persona. Qui la voce mescola uno showing con il telling, cioè prende la parola di qualcuno, di un personaggio e spesso si rivolge a qualcuno dei personaggi per interpellarli. Parleremo dunque di un racconto alla seconda persona, show and telling, con interpellazione al personaggio. Possiamo anche qui trarre dall'opera di Bob Dylan un esempio, in questo caso da Like a Rolling Stone, in cui, del 1965, in cui soprattutto nel ritornello, diciamo, nel chorus, la voce del cantante interpella il personaggio femminile, quello di una ragazza ricca e viziata che si ritrova drogata per la strada. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a Rolling Stone? Una terza soluzione è infine quella del racconto alla prima persona, cioè un vero e proprio telling. Qui in questo caso abbiamo una interpellazione a personaggi o ascoltatori da parte di una voce che è completamente la voce di uno dei personaggi che agiscono sulla scena. Per esempio Bob Dylan in Romance in Durango del 1976 ci descrive certamente quello che vede, quello che c'è nel mondo indiretto, però lo fa dal punto di vista e con la voce di uno dei personaggi. Hot chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape, me and Magdalena on the run, I think this time we shall escape. Non l'ores mi querida, Dios no vigila, soon the horse will take us to Durango, mescolando lo spagnolo con l'inglese. Qualcuno ricorderà la versione che De André ha fatto di questa bella canzone, in cui usa il napoletano al posto dello spagnolo messicano adoperato da Bob Dylan. In ogni caso è un personaggio che sta parlando e sono le sue parole quelle che il cantante assume e fa proprie. Infine, il soggetto della produzione discorsiva è la voce, questa volta con le sue qualità più embodied, più incarnate, e la sua espressività in modalità di simulazione incarnata. La voce umana non soltanto ci raggiunge e ci comunica qualcosa, come abbiamo visto poco fa, ma ci colpisce intimamente, la voce umana ci tranquillizza, ci avvolge, oppure al contrario ci irrita, ci inquieta, proprio come se fosse un gesto. E in un certo senso la voce è una sorta di gesto immateriale, perché rappresenta un protendersi del nostro corpo al di fuori di noi stessi, nello spazio, fino a raggiungere gli altri soggetti che ci circondano.
questa voce.

questa voce come produzione, si innesta su un sistema delle proprie qualità tonali e ritmiche. Le voci si caratterizzano per ripresentare alcune qualità tonali e ritmiche, voci sottili, rauche, voci dolci, squillanti, voci che tendono ad andare veloci, a rallentare, così via. Tutta una serie di qualità ritmiche che costituiscono lo stile, la riconoscibilità stilistica di una voce ed è quello che chiameremo lo stile 1 della voce. Per esempio, per restare al nostro esempio, la voce di Bob Dylan è una voce molto riconoscibile. Esiste poi uno stile 2 in cui la voce si lega al corpo e alle performances del cantante, costruendo quindi un vero e proprio personaggio complessivo. E infine la voce appartiene a un certo contesto stilistico, le voci non sono soltanto, diciamo, private, soggettive, appartengono anche ad una certa epoca. In questo caso la voce di Bob Dylan si lega a quel particolare momento di sviluppo della canzone che abbiamo inquadrato nella prima parte di questa lezione. Dunque, passando agli spunti di riflessione, possiamo chiederci in cosa consistono le particolarità espressive della voce, quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi e quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce. Guardiamo allora ad un esempio di analisi. Questo esempio di analisi è tratto da una canzone italiana, La leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori, presentata per la prima volta nell'album Titanic nel 1982. Ascoltiamo questa canzone e intanto ripercorriamo lo spartito in maniera da averne una idea più precisa.

Bene, possiamo cominciare a considerare la struttura, la costruzione di questa canzone da parte del soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Vediamo che dopo una parte di introduzione musicale abbiamo un primo verse, quello che racconta l'arrivo del bambino sul campo di pallone. Dopo questo primo verse abbiamo quello che possiamo chiamare un bridge, un momento di passaggio, in cui troviamo una nuova struttura melodica, una nuova struttura armonica. Quindi abbiamo quello che possiamo chiamare un ritornello, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, che prelude al ripetersi di questa struttura in un nuovo verse che continua la narrazione, un bridge e di nuovo un chorus, fino ad una conclusione musicale che va a sfumare. Vediamo adesso come all'interno di questa costruzione della canzone agiscono le varie voci narranti che, come abbiamo detto, possono di un allenatore padre che vuole rassicurare il ragazzo. Poi c'è nella parte del ritornello abbiamo la voce di un secondo personaggio, il cui atteggiamento è molto diverso, un atteggiamento disilluso, chissà quanti ne hai veduti, quanti ne vedrai, eccetera, eccetera. Nella ripresa del secondo verse ritroviamo la voce narrante impersonale, la voce narrante alla terza persona, che racconta la piccola, grande, epica azione di Nino che fa gol. Poi rientra a questo punto la voce del personaggio che abbiamo già visto, la raccomandazione di non aver paura. Nel momento in cui noi ci aspetteremmo il ritorno del secondo personaggio, quello invece stanco, disilluso, che denuncia il fallimento in fondo dei sogni della fanciullezza, ci troviamo di fronte ad una voce muta. De Gregori non canta questa parte, per poi far irrompere un ultimo ulteriore personaggio, un terzo personaggio, che è, diciamo così, l'ingaggiatore incaricato di scegliere Nino per la squadra, che conclude denunciando appunto che Nino verrà preso in squadra. L'ultima parte naturalmente è una lunga coda. Dunque una struttura non solo di bridge, di verse, bridge chorus, ma anche una struttura che vede la presenza di varie voci narranti. D'altra parte, sullo sfondo di queste voci narranti permane la presenza del, virgolette, personaggio De Gregori, che si manifesta anzitutto attraverso una voce dotata di particolari e riconoscibili qualità sonore di tipo sia tonale che ritmico, un certo tono di voce un pochino nasale, la tendenza a trascinare alcune parole, e così via. Ciò che appunto determina il personaggio De Gregori. Personaggio De Gregori che però si alimenta poi anche di altri elementi, appunto una certa iconografia, un certo modo di condurre i concerti, che si rifà a sua volta a un contesto che è quello della canzone d'autore italiana, la generazione dei cantautori che De Gregori rappresenta in maniera estremamente calzante. Dunque, gli spunti di riflessione sono i seguenti. Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Possiamo allora procedere a un riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si organizza l'industria musicale?

delle origini. In cosa consiste la svolta musicale del secondo dopoguerra? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo della musica? In cosa consistono le particolarità espressive della voce? Quali sono le possibili relazioni tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono i livelli di configurazione stilistica della voce? Come è strutturata la canzone La leva calcistica della classe 68? Qual è la relazione tra la voce del cantante e i personaggi? Quali sono le configurazioni stilistiche che definiscono il personaggio di De Gregori? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento sono disponibili sul sito del corso. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a questa nuova lezione in cui parleremo di sclerosi multipla. Questi gli argomenti. Parleremo della fisiopatologia della sclerosi multipla, delle caratteristiche cliniche e radiologiche di questa malattia. Infine concluderemo con la diagnosi e la classificazione della sclerosi multipla. Iniziamo a parlare della fisiopatologia della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è stata descritta più di 150 anni fa da Charcot e Vulpian, che identificarono delle placche sclerotiche disseminate nella sostanza bianca dell'encefalo e del midollo spinale in pazienti che si erano ammalati durante la loro vita di una malattia neurologica evolutiva e disabilitante, che arrivavano poi alla loro morte al tavolo autoptico, permettendo quindi per la prima volta l'osservazione dell'encefalo danneggiato da questa malattia, che appunto per la presenza di placche di demielinizzazione di cicatrici nel midollo e nel cervello fu chiamata sclerosi multipla. Oggi sappiamo che la sclerosi multipla è una malattia a patogenesi autoimmunitaria, che significa sostanzialmente che è mediato da una reazione aberrante, abnorme del sistema immunitario che attacca alcune componenti del sistema nervoso centrale dei pazienti e principalmente gli oligodendrociti, quel tipo di cellule che contribuiscono alla formazione della mielina. È una malattia che condivide con le altre malattie autoimmunitarie che conosciamo, non soltanto quelle che interessano il sistema nervoso centrale, ma anche quelle sistemiche, sono più frequenti tutte le malattie autoimmunitarie nel genere femminile. Colpisce prevalentemente giovani adulti, anche questa è una caratteristica che condivide con altre malattie autoimmunitarie. In genere si tratta di soggetti tra i 20 e i 40 anni che vengono colpiti per la prima volta dalla sclerosi multipla, che si caratterizza da un punto di vista clinico, nella sua forma più tipica, nella forma che definiamo remittente recidivante, da attacchi ricorrenti di disfunzione neurologica, che significa di fatto che i pazienti vanno incontro a delle manifestazioni di perdita di forza, di sensibilità, di vista, visione sdoppiata, eccetera, che possono poi regredire spontaneamente, di fatto nelle fasi iniziali della malattia accade proprio così, per poi eventualmente mesi e anni dopo la malattia ricomparire con altre manifestazioni. Magari se l'inizio è stato un disturbo sensitivo, il secondo attacco sarà un disturbo motorio e così via. Da un punto di vista della causa della sclerosi multipla dobbiamo riconoscere una responsabilità di fattori genetici e di fattori ambientali, quindi non basta la genetica da solo, non basta l'ambiente, ci deve essere un incontro sfortunato tra una predisposizione genetica e un fattore ambientale. Oggi pensiamo ai virus come principali cause di fattori ambientali che scatenano in soggetti predisposti la sclerosi multipla. L'epidemiologia della sclerosi multipla è molto particolare perché sappiamo che la malattia è praticamente assente o ha una prevalenza comunque molto bassa all'equatore e tende ad aumentare spostandoci verso il polo nord o verso il polo sud. Per esempio, nel nostro emisfero è molto frequente nei paesi scandinavi. E questo ci ha permesso, tra l'altro, anche a ipotizzare delle cause di sclerosi multipla, perché, per esempio, i primi dati epidemiologici di qualche anno fa facevano vedere che soggetti che provenivano da regioni ad alta prevalenza, per esempio dai paesi scandinavi, e si spostavano più vicini all'equatore, continuavano a conservare il loro rischio di ammalarsi di sclerosi multipla nel caso in cui si fossero spostati dopo l'età adolescenziale, quindi dai 14-15 anni o d'oltre, mentre assumevano il rischio tipico della regione di arrivo, quindi un basso rischio nel caso di spostamenti dal nord verso l'equatore, nel caso in cui si spostasse invece prima dei 2 o 3 anni. Evidentemente questo strano fenomeno chiama in causa il possibile contatto con un fattore ambientale tipico dei primi anni di vita. Quindi, cosicché se uno si spostava, per esempio, immaginiamo un virus, se uno si spostava dopo che il contagio è avvenuto, quindi nell'età adolescenziale, il rischio continuava a essere elevato perché ormai l'esposizione al fattore di rischio si era verificato. Se invece ci si spostava in età più precoce, prima del contagio con questo ipotetico virus, evidentemente si assumeva il rischio tipico della regione di arrivo. Questa

ipotesi in realtà è stata poi confermata da molti dati che riconoscono, come abbiamo già accennato, nei virus un fattore importante per lo sviluppo della sclerosi multipla, principalmente virus come il virus di Epstein-Barr, per esempio. Quindi c'è una suscettibilità genetica alla sclerosi multipla e che è una particolare predisposizione della malattia a colpire alcune fasce di età, alcuni soggetti di genere femminile più che soggetti di genere maschile e pazienti e soggetti che hanno delle caratteristiche etniche particolari, per esempio è molto bassa, come abbiamo detto, nei neri africani e molto più elevata nei pazienti, nei soggetti nord-europei bianchi. Quindi i dati genetici, l'importanza dei fattori genetici viene sostenuta da altre osservazioni, per esempio in un parente di primo grado di un paziente con sclerosi multipla, il rischio di sclerosi multipla è comunque inferiore al 5%, quindi non possiamo dire che esiste una famiglia, ereditarietà della malattia, però comunque è circa 20-40 volte superiore a quello della popolazione generale, quindi sebbene il rischio di ammalarsi di sclerosi multipla di parenti di primo grado di ammalati è comunque basso, inferiore al 5%, tuttavia è ben più elevato rispetto alla popolazione generale, indicando comunque che un certo substrato genetico è importante per lo sviluppo della sclerosi multipla. Peraltro nei gemelli monozigoti, quindi nei gemelli identici che hanno lo stesso identico patrimonio genetico, la concordanza per la sclerosi multipla è più elevata, circa il 31%, rispetto ai gemelli eterozigoti che invece hanno un rischio del 5%. Quindi vedete comunque i soggetti che hanno, condividono gli stessi geni, esattamente gli stessi geni, non si ammalano invariabilmente, ma hanno comunque un rischio di ammalarsi entrambi dell'ordine del 30%, indicando quindi che un 70% delle cause della malattia sono da ricercare in fattori ambientali. Il fattore genetico più importante è questo, un allele che si trova nel complesso maggiore di istocompatibilità, che è un complesso di geni importante per il controllo della risposta immunitaria, e questo avvalora l'ipotesi autoimmunitaria della malattia, perché evidentemente alcuni geni coinvolti nel controllo della risposta immunitaria predispongono alla malattia, e quindi la malattia ha certamente un'origine in una disfunzione del sistema immunitario. Da un punto di vista patogenetico, questa figura un po' fa vedere gli aspetti un po' più tipici. Schematicamente vedete per esempio che i linfociti attivati dopo aver riconosciuto l'autoantigene è coinvolto, un autoantigene di derivazione mielinica, abbiamo detto, la malattia, la sclerosi multipla, anche se non sappiamo qual è l'epitopo, l'antigene contro cui i linfociti si attivano, sappiamo comunque che è un antigene che appartiene agli oligodendrociti, alle cellule, cioè gliali che formano il rivestimento mielinico degli assoni all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi questi antigeni vengono presentati ai linfociti T, linfociti T attivati dalla presentazione dell'antigene vanno nella circolazione ematica e poi passano all'interno del sistema nervoso centrale, dove vengono nuovamente riattivati e quindi avendo loro la capacità di riconoscere e di distruggere gli antigeni mielinici si rivolgono, attaccano la mielina e quindi causano quella che si chiama demielinizzazione, che è la caratteristica più specifica della sclerosi multipla, in cui cioè si rimuove i linfociti attivati e che poi chiamano a loro volta altri tipi cellulari, rimuovono, distruggono la mielina denudando gli assoni, che si trovano quindi privati di un supporto fondamentale non soltanto per la conduzione degli stimoli nervosi ma anche come per il loro trofismo. Quindi all'inizio c'è una perdita della funzione assonale, perché la mielina permette la conduzione degli stimoli in modo rapido ed efficiente. Successivamente la demielinizzazione porta a neurodegenerazione, a morte dell'assone, perché la mielina, oltre che a permettere un'ottimale funzione assonale, permette anche un trofismo, quindi un benessere dell'assone stesso. Quindi riconosciamo come insomma, nell'evoluzione della formazione delle placche della sclerosi

si multi a diversi stadi. Inizialmente questa è una figura che rappresenta una sostanza bianca normale, vedete gli oligodendrociti, la mielina è rappresentata in verde, in rosso sono rappresentati gli assoni che sono avvolti dalla mielina. Qui al centro vedete una venula, cioè un piccolo vaso sanguigno che penetra nel cervello e che è ovviamente il punto di partenza poi dell'invasione da parte dei linfociti attivati, dei linfociti autoreattivi, dei linfociti che sono stati istruiti a riconoscere e distruggere la mielina. Quindi ovviamente come il rappresentante diciamo, iconografico alla risonanza magnetica dell'integrità, come vedete in questo caso, della mielina, è una immagine di un cervello perfettamente normale. Tuttavia nella sclerosi multipla a un certo punto i linfociti iniziano ad aderire alla superficie dell'endotelio, delle venule, quindi e a stravasare, passando quindi nel tessuto cerebrale, come vedete in queste diapositive, in cui due linfociti stanno attraversando l'endotelio, la barriera ematoencefalica, e per penetrare all'interno del sistema nervoso centrale. La penetrazione dei linfociti causa una rottura della barriera ematoencefalica e che dà luogo a dei reperti di risonanza magnetica abbastanza tipici, in cui vedete qui queste placche che indica appunto la presenza di una infiammazione, quindi la presenza di linfociti all'interno del cervello che quindi si organizzano a costituire appunto delle lesioni focali e che indicano appunto la presenza di questa reazione infiammatoria. Man mano che l'infiammazione e i linfociti continuano a entrare nel cervello, vedete che il bordo della lesione si propaga, si sposta sempre più perifericamente, vedete quindi un potenziamento, una infiammazione che preferenzialmente localizzata alla periferia della lesione, mentre al centro della lesione iniziano dei fenomeni distruttivi dell'assone che poi esitano nella disabilità permanente tipica. E questo è quando la lesione è spenta. Vedete qui, a un certo punto in questa lesione non ci sono più mielina, lo vedete il verde che indica appunto la mielina è completamente scomparsa, ci sono soltanto degli assoni denudati, degli assoni privi del supporto mielinico e la mielina che manca viene sostituita da una reazione cicatriziale. Qui queste cellule in giallo sono degli astrociti che sono un po' i responsabili della formazione delle cicatrici e che appunto danno luogo a queste immagini di risonanza magnetica in cui non c'è più infiammazione, non c'è più presa di contrasto, il bianco che abbiamo visto nelle precedenti figure, ma si vede soltanto quello che si definisce buco nero, cioè una lesione destruente, la presenza di un danno permanente, non più infiammato, ma una cicatrice permanente all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Passiamo adesso a presentare le caratteristiche cliniche e radiologiche della sclerosi multipla. Quindi, da un punto di vista molto generale, questa figura ci rappresenta la storia naturale della malattia. Vedete, nei diversi colori sono rappresentati diversi eventi, diversi fenomeni che hanno simultaneamente luogo durante il decorso clinico della sclerosi multipla, che dura molti anni, ovviamente. Abbiamo detto che i soggetti si ammalano in genere in età giovanile, 20, 30, 40 anni, e quindi hanno una storia di malattia destinata a durare 40-50 anni, perché comunque la sclerosi multipla per fortuna non riduce la vita media, insomma non è una malattia mortale, è una malattia certamente gravemente invalidante, ma non mortale. Quindi da un punto di vista clinico, quindi queste rappresentazioni in verde, la malattia si caratterizza per degli episodi rappresentati da questi blocchi verso l'alto, quindi di riattivazione del sistema immunitario e quindi di infiltrazione nel cervello, formazione delle placche che abbiamo descritto in passato e quindi
quindi comparsa di sintomi tipici a seconda della localizzazione delle placche, no? Abbiamo imparato a riconoscere nel cervello una precisa topografia, così che ad alcune regioni specifiche del cervello corrispondono certe specifiche funzioni. Una lesione che si forma in una determinata regione

per esempio nella capsula interna del cervello, darà origine a disturbi motori, perché sappiamo che nella capsula interna, per esempio, ci sono i fasci piramidali, la principale via motoria del sistema nervoso centrale. Quindi un primo attacco a cui segue una completa remissione, quindi una scomparsa dei sintomi per fenomeni comunque riparativi e fenomeni di plasticità compensatoria. Il cervello comunque è dotato di capacità plastiche di compenso della formazione di lesioni. Dopo un certo numero di mesi o anni compare un secondo attacco, poi un terzo attacco e così via. A partire da 2, 3 e 4 anni dopo la malattia, dopo l'esordio della malattia, in genere il recupero dagli attacchi non è più completo e vedete, quindi si accumula una disabilità permanente che permane, quindi che purtroppo diventa quindi stabile e quindi evidente anche nell'intervallo tra due diversi attacchi. Quindi la disabilità inizia a diventare permanente, ad accumularsi, finché poi a un certo punto, nella maggior parte dei pazienti, dalla fase cosiddetta remittente recidivante si passa a una fase secondariamente progressiva, in cui scompaiono gli attacchi, ma con la malattia ha un decorso progressivo in cui un determinato sintomo, per esempio una paraparesi, si sviluppa, continua a evolvere nel tempo, mimando in qualche modo una malattia neurodegenerativa. La fase secondariamente progressiva è quella che dobbiamo cercare di evitare perché abbiamo oggi a disposizione pochi strumenti terapeutici. Alla base di questa fenomenologia clinica, ovviamente, ci sono dei fenomeni fisiopatologici e sottostanti. Quindi, intanto in giallo vedete questi che gli eventi che indicano gli eventi infiammatori visibili con la risonanza magnetica sono molto di più degli attacchi clinici. Questo indica, per esempio, che molti attacchi nel cervello sono per fortuna asintomatici e soltanto in concomitanza di alcune di queste fasi infiammatorie, come in questo caso, in quest'altro caso, in quest'altro caso ancora, questo raggiungono la soglia clinica e quindi danno origine a delle manifestazioni. Ma il più delle volte la risonanza magnetica ci permette di cogliere degli eventi infiammatori che non vengono percepiti clinicamente. Quindi la risonanza magnetica è ben più sensibile della clinica nel rilevare ondate di infiammazione e quindi formazione di danno nel sistema nervoso centrale. Non è un caso, infatti, che i pazienti che hanno un primo episodio clinico, per esempio di neurite ottica, che è una manifestazione frequentemente iniziale della sclerosi multipla, poi fanno una risonanza magnetica e oltre alla lesione che ha dato origine al disturbo attuale, si trovano 10, 30 nuove altre lesioni che si sono accumulate negli anni precedenti e che non hanno dato origine ad altre manifestazioni. Accanto a fenomeni infiammatori ci sono poi fenomeni neurodegenerativi, qui indicati come perdita assonale, che sono abbastanza progressivi e quindi che in qualche modo sono anche indipendenti dalla formazione delle lesioni di demielinizzazione e che sono poi quelli che hanno un ruolo particolarmente importante poi nella fase secondariamente progressiva di sclerosi multipla. Vedete che la soglia clinica di questa perdita assonale, di questa neurodegenerazione sovrapposta, viene raggiunta dopo 15 anni, in media 15-20 anni dalla malattia, dando origine poi alla fase secondariamente progressiva della sclerosi multipla. Quali sono i primi sintomi della sclerosi multipla? Abbiamo detto diverse ondate infiammatorie, manifestazioni cliniche associate alla formazione di lesioni in specifiche aree cerebrali. Quali sono questi sintomi, queste aree cerebrali coinvolte? Quindi, intanto la debolezza, la perdita di forza per interessamento nel cervello o nel midollo in genere della via corticospinale e corticobulbare. Disturbi della minzione, quindi disturbi vescicali, tra cui principalmente l'urgenza minzionale o l'incontinenza minzionale, disturbi della sensibilità a tipo parestesie, quindi vedete accanto a questi le percentuali con cui si manifestano inizialmente, quindi spesso nel 40% dei casi i sintomi iniziali sono la debolezza, disturbi della minzione, disturbi parestesici, grande importanza, grande frequenza nell'esordio della malattia la neurite ottica. Perché il nervo ottico, come abbiamo detto, non è un nervo con delle caratteristiche di mielinizzazione comparabili a quelle degli altri nervi, che la cui mielina è composta da cellule di Schwann. Nel nervo ottico, invece, che possiamo considerare una vera estensione fuori dal nevrasse del sistema nervoso centrale, la mielina è costituita da oligodendrociti, quindi siccome la sclerosi multipla è una malattia
degli oligodendrociti anche nel

nervo ottico può essere colpito. Non gli altri nervi, nessun altro nervo, ma il nervo ottico può essere colpito in corso di sclerosi multipla e vedete, di fatto lo è nella forma della neurite ottica che rappresenta nel 22% dei casi la manifestazione iniziale di malattia. Altre caratteristiche cliniche, la diplopia, la visione sdoppiata per un'alterazione della motilità oculare coniugata, le vertigini per interessamento della fossa cranica posteriore del cervelletto. E andando un po' più nel dettaglio nella descrizione di questi sintomi, sintomi sensitivi e spesso hanno delle caratteristiche non deficitarie, almeno all'inizio, quindi non sono perdita di sensibilità, ma sono dei sintomi irritativi sotto forma di parestesie, quindi formicolii che vengono avvertiti anche in assenza di una stimolazione, oppure la cosiddetta allodinia, per esempio, cioè uno stimolo sensitivo tattile normale viene percepito come doloroso. E questo è un effetto specifico della demielinizzazione, perché aver eliminato la mielina dagli assoni rende gli assoni più eccitabili e quindi non ci sono sintomi deficitari che poi vengono dopo, quando l'assone degenera e muore, quindi la sensibilità viene persa. All'inizio l'ipereccitabilità, la normale ipereccitabilità degli assoni colpiti da demielinizzazione possono dare sintomi irritativi come parestesie. Più tardi, abbiamo detto, la lesione danneggia gli assoni e quindi la sensibilità viene persa, ma continuano a esserci fenomeni di dolore cronico, di dolore acuto. La neurite ottica invece ha delle altre caratteristiche cliniche in cui abbiamo perdita di vista associato a un dolore periorbitario, in genere durante i movimenti dell'occhio, perché il nervo infiammato durante i movimenti dell'occhio viene trascinato ovviamente sul piano dell'orbita e questo può generare dolore. Ovviamente non soltanto il dolore periorbitario, ma per fare diagnosi di neurite ottica dobbiamo avere una perdita dell'acuità visiva. I sintomi invece motori, quelli più tipici, abbiamo detto, derivano da lesioni del sistema piramidale, del sistema cortico-spinale e si caratterizzano con la perdita della forza muscolare, spasticità, che è un sintomo, un'alterazione del tono muscolare che consegue alla lesione del primo neurone di moto, del neurone appunto della via cortico-spinale. Ci sono fenomeni di spasmo, spesso anche dolorosi. I sintomi cerebellari da lesioni cerebellari si caratterizzano per una cosiddetta atassia, che è un termine che descrive una perdita della coordinazione motoria, oppure fenomeni di tremore intenzionale, in cui cioè i movimenti volontari perdono la loro fluidità, ma compaiono delle incertezze durante l'esecuzione del movimento che assumono le caratteristiche del tremore. Disartria, difficoltà nell'articolazione della parola, che è un altro importante funzione controllata dal cervello. Ci sono poi fenomeni e alterazioni anche a carico del sistema neurovegetativo, con alterazioni della funzione vescicale, disturbi intestinali e disfunzioni sessuali. Quindi vedete, ci sono tantissimi possibili sintomi a seconda delle localizzazioni delle lesioni. Ci sono poi accanto ai sintomi, diciamo, lesionali, quelli che dipendono dalla formazione delle lesioni in specifiche aree del cervello, alcuni sintomi cosiddetti aspecifici, quindi che un po' sono indipendenti dalla localizzazione della lesione, ma riflettono la presenza comunque di un substrato infiammatorio all'interno del cervello. Quindi la fatica, la percezione di essere continuamente affaticati è un sintomo molto frequente nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi, un senso così di intorpidimento mentale, di perdita di lucidità, all'inizio erano sottostimati, lo stesso Charcot li descrive come molto rari, perché dice una malattia che colpisce la sostanza bianca, quindi una malattia sottocorticale, la corteccia, almeno nelle descrizioni iniziali, sembrava essere risparmiata e quindi non ci si aspettava disturbi cognitivi. In realtà, guardando più attentamente, i disturbi cognitivi sono anche molto frequenti e danno poi sono anche origine, causa della disabilità cognitiva in fasi avanzate di malattia. Ci sono poi frequentemente anche disturbi di tipo psichiatrico, questo in genere sono caratterizzati da ansia e depressione. Certamente
avere una malattia cronica grave è di per sé causa di una reazione ansiosa e depressiva, ma oggi sappiamo qualcosa di più sull'origine dei sintomi psichiatrici in corso di sclerosi multipla. Quindi non è soltanto la reazione soggettiva a una malattia potenziale,

sostanzialmente invalidante, che causa ansia e depressione, ma c'è un ruolo dell'infiammazione nella causa come momento patogenetico rilevante nello sviluppo di ansia e di depressione. Quindi le citochine infiammatorie stesse che vengono rilasciate dai linfociti che infiltrano il cervello sono in grado di interferire con i sistemi, per esempio, monoaminergici, con quei sistemi di controllo dell'umore, dando origine a sintomi neuropsichiatrici. Quindi non soltanto sintomi reattivi, quindi, ma anche veri e propri sintomi neurobiologicamente spiegati dalla presenza dell'infiammazione all'interno del sistema nervoso centrale. Ci sono poi altre manifestazioni, il nistagmo, vale a dire movimenti oscillatori e oculari che sono causati da una lesioni che si formano nel cervelletto, nel tronco dell'encefalo, in genere diplopia, visione sdoppiata, l'abbiamo detto, per fenomeni perdita dei movimenti coniugati oculari, oftalmoplegia internucleare, che è una manifestazione dovuta a una perdita della coordinazione dei movimenti oculari sul piano orizzontale. La diagnosi di sclerosi multipla, oltre che sulla base delle tante caratteristiche cliniche, che ripeto sono sintomi neurologici vari, li abbiamo visti quanti possono essere vari, che compaiono, tendono poi a regredire completamente o parzialmente per poi ricomparire dopo anni con altre manifestazioni a carico magari di altri arti o della vista, eccetera. Però abbiamo bisogno di un supporto, quindi di neuroimmagini per attribuire questi sintomi alla formazione delle placche di demielinizzazione. Il supporto principale ci viene dalla risonanza magnetica, che intanto ci permette di fare delle diagnosi differenziali rispetto ad altre cause, ad altre malattie neurologiche che pure possono mimare nelle loro manifestazioni cliniche la sclerosi multipla. Qui ne vedete elencate tantissime, quindi dall'ADEM fino all'emicrania, il lupus eritematoso sistemico, le vasculiti cerebrali, eccetera. Quindi tante malattie devono andare in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla ed è fondamentale questo per non sbagliare diagnosi e quindi non sbagliare terapia. Il criterio fondamentale per la diagnosi della sclerosi multipla è qui indicato come la dimostrazione di una disseminazione spaziale, quindi più lesioni nel cervello e più sintomi associati a questi, e temporale, quindi che compaiono in tempi diversi, dopo mesi o anni, o alla risonanza magnetica si manifestano come lesioni captanti o nuove. Quindi è chiaro che se facciamo un'unica risonanza magnetica possiamo vedere non soltanto più lesioni in più sedi, no? Caratteristica tipica della sclerosi multipla, ma alcune di queste lesioni saranno captanti il gadolinio, il mezzo di contrasto, e sono quelle lesioni nuove, quindi le lesioni nuove captano gadolinio e quindi molto frequentemente in una risonanza magnetica di pazienti di sclerosi multipla, quando insieme alla risonanza magnetica iniettiamo un mezzo di contrasto, il gadolinio per l'appunto, possiamo anche datare approssimativamente le lesioni o quantomeno distinguerle tra nuove e vecchie sulla base della possibilità che queste lesioni si impregnino o meno di mezzo di contrasto. Quindi le lesioni captanti gadolinio che si impregnano di mezzo di contrasto sono nuove, le lesioni più vecchie invece non si impregnano di mezzo di contrasto e sono vecchie cicatrici. Quindi vedete che la risonanza magnetica ci permette anche non soltanto di darci un'idea della disseminazione spaziale, cioè della presenza di lesioni disseminate in diverse sedi del cervello e del midollo, ma anche una idea della disseminazione temporale, permettendoci appunto di distinguere lesioni nuove da lesioni vecchie. Quindi questo è fondamentale, oltre che la clinica, per la diagnosi della disseminazione temporale e spaziale, quindi ricorrere alla risonanza che ci dà ovviamente una maggiore sicurezza diagnostica, oltre che permetterci una diagnosi più precoce. Molto spesso i pazienti arrivano all'osservazione dei clinici dopo un primo iniziale sintomo, quindi non abbiamo clinicamente la possibilità di dimostrare la disseminazione temporale e spaziale delle lesioni. La risonanza magnetica ci permette, facendo una risonanza magnetica a questo paziente, di identificare non soltanto la lesione che ha dato origine al sintomo, ma anche altre lesioni che si sono formate nei mesi e negli anni precedenti e che sono passate inosservate, asintomatiche, e identificare poi eventualmente col mezzo di contrasto lesioni nuove e vecchie, arrivare quindi alla diagnosi della disseminazione temporale e spaziale, che è fondamentale per la sclerosi multipla, per porre diagnosi di sclerosi multipla. La risonanza poi ha delle caratteristiche morfologiche molto specifiche che è fondamentale.

fondamentale conoscere per non sbagliare, per non fare diagnosi sbagliate. Quindi vedete intanto la sede, queste lesioni bianche, tutte qui le vedete, sono le tipiche lesioni, le tipiche placche di demielinizzazione. Questa risonanza magnetica invece col mezzo di contrasto ci fa vedere, per esempio, è lo stesso paziente, la stessa risonanza magnetica, questa è un'immagine in T2 che ci fa vedere tutte le lesioni vecchie e nuove in bianco. Quando iniettiamo il mezzo di contrasto vedete che soltanto alcune di queste lesioni, certamente questa grossa che vedete qua, si impregna di mezzo di contrasto, altre invece non si impregnano, vedete? Quindi questa risonanza magnetica ci permette quindi di porre diagnosi di disseminazione temporale e spaziale, perché più lesioni, quindi più aree cerebrali interessate, quindi disseminazione spaziale, ma anche disseminazione temporale, perché di queste lesioni soltanto alcune prendono contrasto, qui identificate, e non tutte, quindi si sono formate in epoche diverse. Quindi le sedi più tipiche sono le regioni periventricolari, le regioni qui in nero vedete i ventricoli laterali, le lesioni, vedete, tendono a distribuirsi intorno ai ventricoli piuttosto che alla periferia degli emisferi, lo vedete, tendono a concentrarsi nella regione periventricolare. Oppure nel corpo calloso, vedete qui il corpo calloso, con questa immagine sagittale, vedete tante lesioni che hanno una distribuzione pericallosa e anche juxtacorticali vicini alla corteccia, che è un'altra sede elettiva delle lesioni. Lo vedete qui, per esempio, queste lesioni che si distribuiscono vicino alla corteccia. Oltre che alla distribuzione, dobbiamo riconoscere un potere di diagnostico anche alla morfologia delle singole lesioni, che hanno in genere una morfologia ovoidale, lo vedete qui come delle piccole lesioni ovoidali con l'asse maggiore trasversale, che quindi indicano, sono tipiche delle lesioni di sclerosi multipla. Vedete qua intorno al corpo calloso, vedete ancora le lesioni ovoidali con questa struttura un po' allungata, per esempio ci sono poi anche delle immagini, le cosiddette digitazioni di Dawson che si formano intorno al corpo calloso, che sono appunto delle lesioni multiple che sono assimilate nella descrizione proprio alle impronte digitali che vengono lasciate. Che vengono lasciate appunto in corrispondenza del corpo calloso, dove le lesioni le digitazioni di Dawson caratteristicamente si localizzano. Però a parte le lesioni periventricolari, le lesioni del corpo calloso e altre lesioni più recentemente riconosciute sono quelle intracorticali. Abbiamo bisogno di fare delle indagini di risonanza magnetica più sofisticate per identificare anche le lesioni all'interno della corteccia. Ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia prevalentemente della sostanza bianca, perché colpisce la mielina e la sostanza bianca è composta da mielina, ma noi sappiamo che c'è mielina anche nella sostanza grigia, in minore quantità, ma anche lì le lesioni possono formarsi ed effettivamente abbiamo oggi certamente dimostrazione della presenza di tante lesioni anche all'interno della corteccia o nel punto di passaggio tra sostanza bianca e sostanza grigia. Queste lesioni sono oggi molto valorizzate perché spiegano anche meglio delle lesioni della sostanza bianca, per esempio, la disabilità non soltanto motoria ma anche cognitiva di molti pazienti. Ancora una volta, vedete, le lesioni corticali hanno bisogno comunque di magneti a 3 Tesla di alto campo perché possano essere evidenziate. Non soltanto il cervello, ma anche il midollo, ovviamente, anche il midollo sappiamo fa parte del sistema nervoso centrale e può essere, spesso lo è colpito dalla sclerosi multipla. Le lesioni midollari, vedete qui, per esempio questa era in bianco, quest'altra e quest'altra lesione qua, hanno delle caratteristiche morfologiche anche abbastanza tipiche che un neurologo esperto, un neuroradiologo sa riconoscere, per esempio non soltanto per le dimensioni, ma anche per la sede, la morfologia delle lesioni, oltre che le caratteristiche proprio del segnale di risonanza magnetica. Bene, anche questa seconda parte della lezione è conclusa e facciamo quindi uno spunto di riflessione. Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? Passiamo adesso alla terza e ultima
parte della lezione parlando della diagnosi e della classificazione della sclerosi multipla. La diagnosi clinica della sclerosi multipla si caratterizza, come abbiamo detto, per le lesioni della sostanza bianca che non vengono giustificate da altre patologie. Abbiamo visto in passato come è importante non soltanto identificare le lesioni, ma anche escludere che quelle lesioni siano causate da altre malattie. È un compito spesso difficile che ha il clinico, quello cioè di attribuire con certezza la causa di un certo danno, di un certo sintomo alla sclerosi multipla o ad altre malattie. Abbiamo detto che la sclerosi multipla per la sua diagnosi ha bisogno della dimostrazione della disseminazione spaziale delle lesioni che si può ottenere o attraverso segni e sintomi clinici che rimandano a più sedi, no? Là abbiamo detto più volte che nel cervello a una determinata regione corrisponde una funzione, quindi la comparsa di disfunzioni rimandano a due sedi diverse già ci può dare un'idea della disseminazione spaziale. Per esempio una neurite ottica, l'occhio destro che viene colpito a un certo momento della storia di un paziente, poi un anno dopo una formicolia alla mano sinistra, già questo ci dà origine, ci dà conto della disseminazione spaziale della malattia, perché l'area di controllo, le vie di controllo della vista e le vie di controllo della sensibilità e della forza della mano sinistra o della mano destra sono segregate in punti diversi, quindi non può esserci un'unica lesione che ci spiega tutti e due i sintomi, ma ci devono essere almeno due lesioni, quindi la malattia è in questo caso disseminata nello spazio, ma anche disseminata nel tempo, perché appunto le lesioni e i sintomi devono comparire in fasi diverse dell'evoluzione, quindi una comparsa monofasica in una malattia che colpisce in maniera monofasica, magari più sistemi, caratterizzata da più lesioni che si formano contemporaneamente, non sono queste manifestazioni tipiche della sclerosi multipla, ma chiamano in causa altre malattie, come per esempio l'ADEM, che è una forma di sclerosi multipla, tra virgolette, monofasica, in cui tutte insieme si formano delle lesioni infiammatorie. Oltre che per le sue caratteristiche cliniche, la sclerosi multipla viene riconosciuta dai clinici anche sulla base di alcune indagini specifiche, tra cui certamente la risonanza magnetica, abbiamo visto, ha un ruolo fondamentale, ma un ruolo importante lo hanno anche le indagini neurofisiologiche. Le indagini neurofisiologiche e la risonanza magnetica ci permette magari di riconoscere la disseminazione spaziale, identificando per esempio lesioni asintomatiche, lesioni che non hanno dato origine a dei sintomi. La risonanza magnetica ovviamente è più precisa, abbiamo visto con quanta sensibilità vede le lesioni specifiche nella sostanza bianca, però anche i potenziali evocati, che sono delle indagini neurofisiologiche che indagano la velocità con cui uno stimolo nervoso viene trasferito a distanza dal punto di insorgenza, può darci un'idea che ci sia un danno di quella via, no? I potenziali evocati sensitivi, per esempio, che indagano la velocità con cui lo stimolo sensitivo ha portato in una regione della cute raggiunge la corteccia somatosensoriale primaria, per esempio, se rallentati, se i potenziali evocati, cioè se la latenza tra il momento in cui viene stimolato la mano, per esempio, e la misurazione neurofisiologica a livello dello scalpo nella corrispondente all'area somatosensoriale è rallentata, ci possiamo in questo modo identificare una lesione demielinizzante, perché abbiamo detto la mielina è importante per aumentare la velocità di conduzione dello stimolo. Quando la mielina manca abbiamo un rallentamento della velocità di conduzione, velocità di conduzione che possiamo stimare con un grande precisione a carico della via sensitiva, ma anche a carico della via visiva e a carico della via motoria, attraverso i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati visivi e i potenziali evocati motori.
La risonanza magnetica e le metodiche neurofisiologiche ci danno anche conto della disseminazione temporale, quindi della formazione eventuale di nuove lesioni evidenziabili alla risonanza magnetica o con alterazioni dei potenziali evocati. A questi si associano le indagini liquorali, che sono fondamentali per riconoscere l'origine autoimmunitaria della malattia. Quindi facciamo la puntura lombare nel

di sclerosi multipla alla ricerca di alcuni indici di infiammazione che sono ovviamente un correlato dell'attacco immunitario a carico della mielina. Nel liquor cosa cerchiamo? Cerchiamo le bande oligoclonali. Le bande oligoclonali sono delle immunoglobuline di tipo G che normalmente non dovrebbero trovarsi nel cervello, nel liquor, ma che quando troviamo indicano la sintesi intratecale, la sintesi, cioè la formazione all'interno del cervello di immunoglobuline, di anticorpi, indicando quindi la presenza di cellule infiammatorie nel cervello. Quindi, le bande oligoclonali e la sintesi intratecale di immunoglobuline identificato con l'IgG index ci permettono quindi di attribuire le lesioni che abbiamo visto alla risonanza magnetica, il danno che abbiamo documentato con i potenziali evocati e i sintomi che abbiamo rilevato con l'ascolto del paziente e con l'esame neurologico, a un'origine chiaramente infiammatoria autoimmunitaria. Quindi l'identificazione clinico-anamnestica della disseminazione spazio-temporale della malattia è il cuore della diagnosi della sclerosi multipla e viene fatto con l'anamnesi, l'esame obiettivo, oltre che sulla base clinica la disseminazione temporo-spaziale della sclerosi multipla la possiamo identificare attraverso le indagini neurofisiologiche, abbiamo detto i potenziali evocati visivi, i potenziali evocati acustici, i potenziali evocati sensitivi, i potenziali evocati motori. Ci danno conto della velocità delle vie sensitive, motorie, acustiche, visive nel condurre lo stimolo nervoso. Abbiamo detto che nella sclerosi multipla c'è un rallentamento di queste vie che, se documentato, ci dà conto della presenza di una demielinizzazione in quelle aree. E poi l'esame del liquor, che è fondamentale per dimostrare la natura infiammatoria delle lesioni, oltre che naturalmente la risonanza magnetica, che è il punto, è il momento fondamentale della diagnosi. L'esame del liquor è una metodica relativamente semplice, assolutamente non invasiva, richiede ovviamente delle attenzioni, tra cui la sospensione di eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti, ovviamente detersione e disinfezione cutanea per impedire ovviamente a dei batteri di essere trasferiti all'interno del canale. Con l'ago, vedete in genere con l'ago raggiunge il midollo attraverso pungendo uno spazio intervertebrale a livello lombare. È fondamentale ovviamente tutta la pulizia, il taglio dei peli eventualmente vicino alla lesione, e chiaramente non deve essere punta un'area in cui c'è una infezione o una lesione cutanea. E poi i pazienti devono chiaramente stare bene e sopportare questa procedura, che in realtà più che stressante da un punto di vista fisico, può essere stressante da un punto di vista emotivo. Qui vedete, abbiamo detto, è lo spazio lombare tra le 3 e le 4 che viene normalmente punto, e si preferisce uno spazio basso, ovviamente, perché il midollo, sappiamo, finisce come sua estensione in genere alle 2 e alle 3, e quindi la puntura lombare viene fatta in tutta sicurezza, perché l'ago viene inserito in uno spazio in cui non c'è più il midollo, e quindi non corriamo rischio di pungere il midollo e dare origine a dei deficit neurologici. L'esame del liquor che noi estraiamo con la puntura lombare documenta in genere una situazione infiammatoria attraverso un moderato aumento del livello di proteine, livelli aumentati di immunoglobuline, la presenza delle bande oligoclonali di tipo IgG che si trovano in oltre il 95% dei pazienti con sclerosi multipla definita clinicamente, e anche una modesta pleiocitosi, vale a dire la presenza di linfociti, di cellule infiammatorie, che però è in genere molto bassa, non supera in genere le 10-20 cellule, ma spesso non è neanche presente. Questo è giusto un immunoblot, una corsa elettroforetica del liquor che ci fa vedere rispetto al normale, in cui vedete non ci sono particolari, ecco, bande discrete nel liquor, vedete, questo è il sangue, questo è il liquor in un soggetto normale. Nei pazienti di sclerosi multipla il sangue non presenta nessun tipo di bandeggio, il liquor invece evidenzia queste bande che indicano appunto la presenza di immunoglobuline specifiche soltanto nel liquor, e quindi prodotte
dagli infiltrati infiammatori linfocitari.

all'interno del sistema nervoso centrale. La diagnosi elettrofisiologica, cioè l'impiego delle tecniche elettrofisiologiche, è importante perché, come vedete, i potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali vengono alterati, si riscontrano essere alterati in una percentuale molto elevate, significative di pazienti con sclerosi multipla. E oltre che chiaramente nel momento posta la diagnosi, una volta abbiamo posto la diagnosi, dobbiamo un po' cercare di identificare qual è la cura dei nostri pazienti. E per fortuna oggi abbiamo a disposizione tante terapie, è fondamentale utilizzarla nel modo accurato e quindi è inutile somministrare farmaci in ritardo rispetto alla diagnosi solo sulla base del fatto che magari una lesione è stata perfettamente compensata. Dobbiamo fare una stima accurata dei fattori prognostici che qui sono identificati. Ci sono fattori prognostici positivi, il sesso femminile, l'esordio remittente recidivante, il recupero completo degli attacchi, eccetera. Ma ci sono anche dei fattori prognostici positivi, negativi purtroppo, come il sesso maschile. Gli uomini sono colpiti di meno frequentemente, ma si ammalano più gravemente della sclerosi multipla e altre caratteristiche cliniche che dobbiamo riconoscere e stimare nel momento in cui facciamo diagnosi e pensiamo. Siamo quindi al momento terapeutico. Quindi, una volta fatta la diagnosi, stimato qual è il rischio evolutivo della malattia in quel determinato paziente, dobbiamo pensare al trattamento. Esistono diversi tipi di farmaci immunomodulanti o immunosoppressori che sono raccolti all'interno di questa categoria che identifichiamo trattamenti che modificano il decorso di malattia, sono il caposaldo della terapia della sclerosi multipla che permette in molti casi una vita perfettamente normale proprio perché è in grado questi farmaci di modulare, di impedire al sistema immunitario di danneggiare il cervello. Ma accanto ai trattamenti che modificano il decorso ci sono trattamenti sintomatici che quindi curano il sintomo quando si presenta, per esempio le ricadute cliniche vengono trattate in genere con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, si fa in genere in vena una somministrazione ripetuta per più giorni di steroidi, quindi di cortisonici, che sono in grado di ridurre il tempo di persistenza dei sintomi. Oggi, quindi, diversi trattamenti, oltre ai trattamenti specifici di Sismodefine, quindi che modificano il trattamento della sclerosi multipla, vengono utilizzati come trattamenti sintomatici. Vedete, i sintomi più frequentemente presenti nella sclerosi multipla che richiedono interventi farmacologici e trattamenti specifici sono la fatica, i disturbi dell'umore, spesso non diagnosticati e non trattati, il dolore, i problemi di sensibilità. È come per esempio l'allodinia, abbiamo detto, il tremore, la spasticità, problemi gastrointestinali e degli sfinteri. Oggi quindi la gestione della sclerosi multipla è da considerarsi una gestione comunque multidisciplinare che accanto al neurologo richiede l'intervento del neuroriabilitatore per i trattamenti riabilitativi, gli infermieri, l'urologo, l'oftalmologo, tutti i colleghi che devono contribuire al trattamento ottimale dei pazienti. Non ultimo è il ruolo dello psicologo, sempre più riconosciuto il ruolo dell'assistente, dello psicologo, non soltanto per il paziente ma anche per i caregiver. E la qualità, il successo terapeutico è certamente misura della integrazione all'interno dei singoli centri di sclerosi multipla di tutte queste figure professionali. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte finale della lezione. Qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla? Benissimo, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il principale tipo cellulare danneggiato dalla risposta immunitaria in corso di sclerosi multipla? Dove sono classicamente localizzate le tipiche lesioni della sclerosi multipla? E qual è il fenotipo clinico più frequente all'esordio di malattia nei pazienti con sclerosi multipla?

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sull'agenticità umana. Gli argomenti di questa lezione sono le convinzioni di efficacia personale, misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita, le convinzioni di efficacia collettiva, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative. Veniamo al primo argomento, le convinzioni di efficacia personale. In questa lezione riprenderemo e svilupperemo temi già anticipati in una lezione precedente e faremo riferimento soprattutto al grande contributo di Albert Bandura. Io ho avuto il privilegio di collaborare con lui per oltre 30 anni. Ho appreso molto da lui e gli sono riconoscente. In larga parte condivido la sua concezione della ricerca scientifica in psicologia ed in particolare la sua visione della personalità, anche se in parte mi distingo da lui. Faccio questa premessa perché non tutto ciò che sosterrò probabilmente sarebbe approvato da Bandura, ma la maggior parte di quello che andrò dicendo riflette le riflessioni, le discussioni che abbiamo avuto insieme e l'apprendimento che io debbo a questo grande ricercatore della psicologia, che è peraltro un amico anche dell'Italia e un professore honoris causa della Università di Roma. Bandura introduce questo concetto, o quantomeno usa spesso questo concetto, in inglese agency, human agency. Noi l'abbiamo tradotto agenticità e anche agentività per indicare una proprietà unica e distintiva degli esseri umani di esercitare un'azione trasformativa sull'ambiente in accordo con scopi e standard personali. Gli esseri umani fanno accadere gli eventi tramite la propria azione, conferiscono senso alle proprie esperienze, influenzano il corso e la qualità della propria vita. Essere un agente significa essere un soggetto attivo e proattivo,

capace di incidere sulla realtà, capace di trasformare gli ambienti in cui ci si trova, capace di segnare significativamente il corso della propria vita. Sono proprietà dell'agenticità umana la coscienza. Le persone sono consapevoli di sé e del mondo attorno a loro. L'intenzionalità. Le persone operano intenzionalmente, elaborando piani di azione e strategie di realizzazione. L'autoriflessività. Le persone riflettono sull'adeguatezza dei loro pensieri e comportamenti e sul valore delle loro mete. L'autoreattività. Le persone monitorano e regolano le loro azioni in accordo a standard personali tramite autovalutazioni alle quali si associano reazioni affettive positive di autoapprovazione, di compiacenza, di soddisfazione personale e negative di autoriprovazione, colpa, vergogna. Tali proprietà si manifestano in concomitanza con lo sviluppo di capacità agentiche, capacità di simbolizzazione, ragionamento, apprendimento, anticipazione e programmazione che permettono di regolare la propria condotta in conformità di scopi e standard personali e collettivi. Della personalità, il sé è il sistema mentale che assicura l'orchestrazione delle diverse funzioni cognitive, affettive, motivazionali e comportamentali. Sovrintende ai processi di autoriflessione, autoregolazione ed autodirezione e rende conto della identità e continuità dell'esperienza personale. Tra i meccanismi attraverso cui opera il sistema del sé, nessuno ne attesta le proprietà ed ha un'influenza pervasiva sui modi in cui le persone interagiscono con l'ambiente e si relazionano tra loro, più delle percezioni che esse hanno della propria efficacia e quindi del grado in cui sono convinte di esercitare un effettivo controllo sulle proprie azioni e sull'ambiente. Nell'insieme delle convinzioni di efficacia personale si riflette la proprietà della persona di essere cosciente di sé e del suo potere di modificare gli ambienti e di indirizzare il corso della propria vita. Nelle differenti convinzioni si riflette l'effettiva capacità della persona di operare con successo in particolari ambiti di attività, traendo vantaggio dall'esperienza ed impegnandosi per il raggiungimento di obiettivi che sono alla propria portata. In letteratura vi sono autori che parlano di una efficacia generale, di un'autoefficacia in senso molto generale. Secondo Bandura, questa impostazione è problematica. In realtà, le persone sono differentemente efficaci nei diversi contesti e lo sanno. Ciascuno di noi sa di poter padroneggiare certe attività, di poter dominare certe situazioni e non altre. Per questo lo studio dell'autoefficacia, secondo Bandura, è strettamente ancorato alle situazioni e alle condotte e ai problemi specifici che la persona si trova ad affrontare, che la persona si trova a dover risolvere. E pertanto si può parlare di autoefficacia personale sempre contestualmente ancorata, relativa a particolare tipo di situazioni, a particolare tipo di attività, a particolare tipo di prestazioni o prove che la persona deve essere in grado di affrontare. Le persone si impegnano nelle attività che intraprendono e perseverano di fronte alle difficoltà se ritengono di essere in grado di poter incidere sul corso degli eventi. E ciascuno di noi sa quando può o quando ha maggiori probabilità di riuscire.

a realizzare certe attività o a conseguire certi obiettivi. Ciò che è distintivo delle convinzioni di efficacia, oltre al sapere, è il particolare stato mentale di padronanza e fiducia nelle proprie competenze che deriva dall'esperienza. Non è sufficiente sapere come si fanno le cose, conoscere gli ingranaggi, conoscere le procedure, conoscere le sequenze. È importante il sentimento di padronanza che si associa al nostro fare, al nostro agire e che deriva dalla pratica. Quanto più siamo capaci, quanto più siamo efficaci, quanto più riteniamo di poter dominare una certa attività, tanto meno ci pensiamo nel farla, tanto più la sequenza delle nostre azioni è quasi automatica, è diretta, immediata. Le convinzioni di efficacia personale influenzano le mete e gli obiettivi perseguiti, gli sforzi profusi, la perseveranza di fronte alle difficoltà e le reazioni ai fallimenti. Le persone con alta autoefficacia tendono a scegliere attività e compiti impegnativi come occasioni di crescita personale. Hanno livelli di aspirazione ambiziosi e realistici. Si impegnano a fondo e perseguono gli obiettivi con determinazione. Reagiscono positivamente ai fallimenti, nel senso che non si compiacciono del fallimento, ma vedono, intravedono la possibilità di superare i fallimenti. Di fronte alle difficoltà impreviste non si fanno sopraffare dall'ansia, dalla paura o dallo sconforto. Nelle avversità non cedono allo sconforto. Al contrario, le persone con bassa autoefficacia tendono ad evitare i compiti impegnativi, hanno bassi livelli di aspirazione, esitano di fronte ai primi ostacoli e tendono alla rinuncia precocemente. Sono infine maggiormente vulnerabili alle frustrazioni e allo stress. Come ho accennato prima, Bandura, almeno nei suoi primi lavori, ha sempre sottolineato l'importanza di ancorare le convinzioni di efficacia a condotte, situazioni, problemi, difficoltà, ostacoli specifici. E ha raccomandato di indagare come le persone, nelle diverse situazioni, di fronte a diversi problemi, sono capaci, apprendono a regolare il proprio pensiero e i propri comportamenti. D'altro canto, è risultato evidente che l'essere capace e l'essere convinto di dominare certi problemi può trasferirsi da un'attività all'altra. L'esperienza di riuscire, l'esperienza del successo, l'esperienza di potercela fare, l'esperienza di essere capace di, si trasferisce e può trasferirsi da un'attività all'altra, sia perché molte attività sono simili, sia perché anche attività diverse comportano modalità di pensiero, strategie comportamentali che sono, se non le stesse, abbastanza simili. Le persone traggono vantaggio dalle esperienze e da un'esperienza all'altra trasferiscono delle condotte, adattano le condotte alle nuove circostanze. Le convinzioni di efficacia non operano indipendentemente perciò l'una dall'altra e possono generalizzarsi tra diverse attività e situazioni. Le persone affrontano sfide complesse in diverse circostanze di vita, riflettono sulle proprie esperienze e traggono da esse convinzioni di efficacia che si estendono a tutta una varietà di circostanze e che impegnano i medesimi processi di autoregolazione. Questo ha portato a uno sviluppo della teoria e a tenere in conto non soltanto le convinzioni di efficacia relative a particolari tipi di attività o a particolari tipi di problemi, in particolare

particolari tipi di situazioni, ma a considerare l'importanza delle convinzioni di efficacia relativamente, ad esempio, alla gestione delle proprie emozioni. Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni? Ma quali emozioni? Quanto siamo capaci di gestire le nostre emozioni positive, la gioia? Quanto siamo capaci di regolare, di far fronte alle nostre emozioni negative, di moderare, di incanalare, di controllare le nostre emozioni negative, le nostre reazioni emotive avversive, come la rabbia, la tristezza, la paura. Non solo, come siamo capaci di gestire le nostre relazioni? E le nostre relazioni sono molteplici. Non è la stessa cosa gestire la relazione in famiglia, gestire la relazione nel luogo di lavoro, gestire la relazione con gli amici. Beh, ci sono diversi contesti in cui la capacità di gestire le proprie emozioni, la capacità di gestire le proprie relazioni rappresentano dei comuni denominatori alla capacità di affrontare certi problemi, di dare risposta a certe situazioni, di riuscire a perseguire, a realizzare certe mete. Questo ci ha portato a un nuovo modello concettuale in cui parliamo di autoefficacia emotiva, la capacità di gestire le emozioni positive e le emozioni negative e le convinzioni associate a queste capacità, la capacità di gestire le relazioni interpersonali e le convinzioni di autoefficacia associate alle diverse relazioni in ambito familiare, con gli amici e colleghi e con altri. Secondo tale modello, la capacità di gestire le emozioni di concerto con la capacità di gestire le relazioni, ha un effetto importante sul funzionamento psicosociale nei diversi contesti in cui si declina, in cui si dispiega la vita umana. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare. Veniamo ora al secondo argomento della lezione: misura, sviluppo ed impatto dell'autoefficacia nei diversi ambiti e fasi di vita. In questa seconda parte della lezione, darò alcuni esempi di scale per la misura dell'autoefficacia. Farò riferimento a come si può promuovere l'autoefficacia e infine darò alcuni esempi dell'impatto dell'autoefficacia in diversi contesti in contesti di vita. Vediamo il problema della misura. Le scale di autoefficacia percepita devono essere progettate e costruite in funzione dei particolari contesti, attività ed esperienza in cui sono abitualmente messe alla prova la capacità delle persone di gestire le situazioni, i problemi e se stesso tramite capacità di pensiero, apprendimento, autoriflessione, regolazione della condotta, cioè come le persone sono efficaci in quanto capaci di orchestrare al meglio queste diverse capacità agentiche. I compiti e le situazioni che si prospettano per misurare le convinzioni di efficacia, quelle su cui le persone sono sollecitate ad indicare il grado in cui ritengono di poterle padroneggiare, debbono essere molto impegnative, ma non impossibili. Le asserzioni delle scale devono centrare accuratamente l'efficacia personale percepita e pertanto devono essere formulate in modo da rilevare la effettiva capacità di padroneggiare l'esperienza che è oggetto di indagine. Le scale evidentemente variano a seconda dei contesti, delle applicazioni per cui vengono utilizzate.
Come vedremo tra i diversi ambiti.

in cui sono state studiate ed è stato indagato l'importanza, l'utilità delle convinzioni di efficacia, sono ambiti legati alla tutela, ambiti associati alla tutela della salute. Ad esempio, ambiti connessi al trattamento di disturbi alimentari o al trattamento di dipendenze, abuso di sostanze, dipendenze, diciamo, fisico-comportamentali. In questo caso un esempio di scala è quello, una misura sviluppata per valutare l'autoefficacia percepita nel regolare le abitudini alimentari. Di seguito viene descritta una serie di situazioni che possono rendere difficile mantenere una dieta a basso contenuto di grassi. Indichi per cortesia per ciascuna frase il grado in cui è convinto di essere capace di mantenere regolarmente una dieta salutare. Qui vedete una scala che va da 0 a 100. 0 sono assolutamente convinto di non essere capace, 100 sono assolutamente convinto di essere capace. La persona è invitata a indicare qual è la valutazione che lei che dà di se stessa rispetto a una serie di situazioni che possono accadere, che mettono alla prova la capacità effettivamente di attenere il proprio comportamento a una dieta raccomandabile, a dei principi, a dei criteri salutari. Se ti senti irrequieto e depresso, in quale grado sei capace di astenerti da consumi che possono rivelarsi nocivi? Durante le feste, quando tutti bevono, mangiano allegramente, quanto sei capace di trattenerti da? Se sei ospite di amici che hanno preparato cibi piuttosto pesanti, quanto sei capace di astenerti da ciò che evidentemente potrebbe risultare per te nocivo, quando sei seccato, arrabbiato, quando sei molto affamato? Cioè si prospettano delle situazioni in cui è meno facile aderire alle raccomandazioni, in cui è meno facile seguire dei comportamenti salutari. Un'altra scala, quella che è stata prodotta per misurare l'autoefficacia percepita nell'allenamento o l'esercizio fisico. La persona è invitata a indicare quanto è convinto di intraprendere l'allenamento abituale raccomandato con regolarità, 3 o più volte alla settimana. In questo caso la persona è un paziente, spesso è un paziente che non ama fare l'esercizio fisico, lo fa perché lo deve fare, perché è opportuno che lo faccia, non sta nelle sue preferenze. Anche qui abbiamo una scala che dice da assolutamente convinto di non essere capace ad assolutamente convinto di essere capace. Quanto sei capace di fare un allenamento fisico 3 volte alla settimana quando sei sotto pressione sul lavoro, quando ti senti depresso, quando ci sono delle cose molto più interessanti da fare? Anche qui la persona è invitata a dichiarare quanto il grado in cui ritiene di poter aderire a quanto raccomandato, il grado in cui ritiene di potercela fare a seguire le prescrizioni, le istruzioni salutari che vengono suggerite. Qui invece veniamo a una scala a scale diverse che abbiamo prodotto insieme con Bandura, relative alla autoefficacia emotiva ed interpersonale. Qui la scala non è più da 0 a 100, ma è una scala tipo Likert, frequentemente utilizzata nell'ambito della psicologia della personalità e della psicologia sociale, in cui la persona deve indicare la sua valutazione per nulla, da 1 a 5, per nulla capace, del tutto capace. Perciò in quale grado le persone ritengono di essere capaci di fare ciò che è indicato? Qui abbiamo l'autoefficacia nella gestione delle emozioni positive, l'autoefficacia nelle emozioni negative, l'autoefficacia regolatoria, l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia filiale. 5 tipi di scale che abbiamo prodotto e che poi abbiamo impiegato in diverse ricerche, di cui abbiamo mostrato l'utilità sul piano pratico.
Nel caso delle emozioni positive, quanto sei capace, la persona è invitata a indicare quanto è capace di godere pienamente delle cose belle che succedono, di un buon risultato raggiunto, ad esempio, o di esprimere apertamente la simpatia nei confronti di altre persone, la capacità di esprimere le proprie emozioni positive, di dichiarare, di manifestare. Nel caso delle emozioni negative, quanto sei capace di mantenerti calmo in situazioni di forte stress, quanto sei capace di dominare la rabbia quando gli altri ti trattano male ingiustamente. Entrambe queste scale di autoefficacia sono state largamente utilizzate e hanno mostrato la loro validità, cioè la capacità di gestire le emozioni positive se associata a dei comportamenti desiderabili, a un migliore funzionamento psicologico-sociale, la capacità di gestire le emozioni negative è risultata associata a tutta una serie di esiti positivi sul piano della salute, sul piano della relazione sociale, sul piano anche della riuscita nei vari contesti operativi. La capacità, l'autoefficacia regolatoria, la capacità, quanto sei capace di resistere alle pressioni degli amici a fare cose che rischiano di metterti nei guai, quanto sei capace di sottrarti all'insistenza degli amici che ti chiedono di fare cose che ritieni sarebbe meglio evitare. Ecco, questa è una scala molto importante che abbiamo utilizzato, abbiamo impiegato, soprattutto negli studi con i giovani, con gli adolescenti, per indagare qual era la loro propensione al rischio, a comportamenti devianti, a comportamenti nocivi e in quale grado le convinzioni di efficacia potevano rappresentare dei importanti elementi di contrasto, elementi su cui agire per prevenire, per evitare, per dissuadere. L'autoefficacia sociale, quanto sei capace di convincere gli altri della bontà delle tue opinioni, quanto sei capace di far valere le tue ragioni anche quando i tuoi amici non sono d'accordo con te. Infine l'autoefficacia filiale nell'ambito familiare, quanto sei capace di parlare con i tuoi genitori dei tuoi problemi personali. Questo può rappresentare un problema per un adolescente o anche per un giovane adulto. Quanto poi sei capace di accettare le critiche dei tuoi genitori senza sentirti offeso. Ora, come avete visto, si tratta di mettere le persone di fronte a delle prove, a delle situazioni in cui la risposta non è scontata, in cui non sempre è facile dare una risposta, diciamo così, non sempre facile essere all'altezza della situazione. Situazioni che richiedono delle capacità di autoregolazione, delle capacità di riflessione, delle capacità di pensiero e di azione che favorevoli a un maggiore controllo di sé, a una migliore gestione di se stessi nella relazione quotidiana. La promozione dell'autoefficacia comporta mutamenti significativi, oltre che nelle conoscenze e nei livelli di prestazione, nell'efficienza dei processi di pensiero e di decisione, nei livelli di aspirazione e negli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'impegno che viene profuso e negli stati affettivi che accompagnano l'azione. Sviluppare l'autoefficacia non è soltanto sviluppare delle conoscenze, sapere come si fanno le cose. Sviluppare l'autoefficacia significa acquisire quello stato d'animo che si associa alla conoscenza e che insieme alla conoscenza si traduce in una pratica efficace, in una pratica che ci permette di sentirci ed agire all'altezza di ciò che viene richiesto dalle situazioni per riuscire, per avere degli esiti positivi. Come si sviluppa l'autoefficacia? Si comincia con la persuasione, si comincia con l'informazione. Molto importante è l'imitazione e il modellamento. Impariamo da ciò che fanno gli altri, vediamo ciò che fanno gli altri, ma l'imitazione non è una mera copiatura. L'imitazione è una costruzione adattata a se stesso, è una ricostruzione di ciò che si vede, è un adeguamento a sé, è un'assimilazione di ciò che gli altri ci propongono. Questo è molto importante perché sul discorso imitazione e modellamento poi dalle idee di Bandura sono scaturiti programmi molto importanti
di diffusione di nuove pratiche.

di educazione collettiva a comportamenti salutari e socialmente desiderabili. La pratica diretta ed assistita è molto importante, nulla è più importante della pratica, si impara facendo. È indispensabile conoscere, ma applichiamo le nostre conoscenze e dominiamo le nostre conoscenze nel momento in cui riusciamo a risolvere i problemi, a cambiare le cose per cui quelle conoscenze servono, per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Pratica diretta ed assistita, nel senso che il buon educatore non soltanto fornisce delle informazioni, fornisce delle conoscenze, fornisce dei modelli, ma assiste, guida, aiuta la persona e sostiene la persona a riconoscere i punti di forza, i punti di debolezza, quando sta sbagliando, quando sta andando bene. E una pratica che negli anni si è rivelata estremamente utile ed efficace è quella del goal setting e del feedback. Feedback associato al goal setting, cioè una pratica in cui gradualmente, attraverso il raggiungimento di obiettivi di sempre maggiore difficoltà e fruendo di un feedback accurato, di un'informazione di ritorno che ci viene evidentemente da chi ci assiste, di chi ci aiuta, di chi ci sostiene, la persona si impadronisce gradualmente, no? di una capacità, di un effettivo dominio, di un effettivo dominio della situazione o dei problemi. Veniamo all'impatto. Queste ricerche che vi propongo sono i risultati di ricerche che abbiamo fatto anche con Bandura nel corso di questa lunga collaborazione ultraventennale. Questa è stata una ricerca, è il risultato di una ricerca fatta, una ricerca longitudinale condotta insieme, in cui vediamo come l'autoefficacia dei genitori rispetto alla loro capacità di seguire il successo dei figli e le aspirazioni scolastiche dei genitori possono agire sull'autoefficacia scolastica dei figli e sulla loro autoefficacia regolatoria e insieme determinare, contribuire a favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali, a contrastare per quanto possibile comportamenti antisociali e a favorire il successo scolastico in diversi momenti. Cioè, come vediamo come l'autoefficacia dei genitori e l'autoefficacia dei figli insieme contribuiscono al buon comportamento dei figli e al successo scolastico dei figli. In quest'altra ricerca, una ricerca ripetuta più volte, anche questa è una ricerca longitudinale in cui abbiamo avuto una popolazione di giovani adolescenti nel corso del tempo, vediamo come la capacità, le convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative ha un'influenza importante, ha un impatto importante sulla autoefficacia scolastica, l'autoefficacia regolatoria e l'autoefficacia empatica. E queste, a loro volta, impattano significativamente sulla depressione, sulla delinquenza e sul comportamento prosociale. Cioè, vedete come la capacità di gestire le emozioni, la capacità di gestire le relazioni insieme contribuiscono a contrastare esiti indesiderabili come la depressione e la delinquenza e a favorire invece esiti desiderabili come il comportamento prosociale. Questo è un altro tipo di, un'altra, in un'altra ricerca in cui vediamo come la capacità di gestire le emozioni positive e negative contribuisce alla capacità, alle convinzioni di efficacia di gestire le proprie relazioni sociali e in famiglia e insieme contribuiscono, concorrono a sostenere la soddisfazione di vita in momenti diversi dello sviluppo, dall'adolescenza all'inizio dell'età adulta. Questi sono i risultati di una ricerca condotta in una grande organizzazione italiana. La ricerca è stata condotta da alcuni colleghi, il professore Alessandri, Borgogni e Latham. Ed è particolarmente interessante perché nel corso del tempo è stato valutato come l'autoefficacia nei contesti lavorativi influenza non soltanto la prestazione, ma anche la carriera professionale, dei lavoratori. Abbiamo visto come l'autoefficacia lavorativa nel corso del

del tempo ha degli effetti, ha un impatto positivo sulla prestazione e attraverso la prestazione anche sulla progressione di carriera. Veniamo ora agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Fornite un esempio di item per la misura dell'autoefficacia percepita nei contesti familiari, scolastici e lavorativi. In quali contesti è stata valorata l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale? Passiamo ora al prossimo argomento, l'efficacia collettiva. Si può parlare di agenticità non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo. La convinzione condivisa delle persone nel loro potere collettivo di produrre i risultati desiderati è un elemento chiave dell'agenticità collettiva. È una proprietà emergente del funzionamento dei gruppi e delle comunità che rende conto di larga parte delle loro realizzazioni. Ed essa, questa agenticità collettiva, questa efficacia collettiva, deriva dal grado in cui tutti i membri ritengono se stessi e gli altri all'altezza dei propri compiti e si impegnano per il raggiungimento di scopi comuni. Da un lato è importante essere all'altezza, dall'altro è importante confidare che tutti si impegnano allo stesso modo, perseguono gli stessi fini, sono sintonizzati sulle stesse mete. Come misuriamo l'efficacia collettiva? La misura dell'efficacia collettiva risulta dalla combinazione delle convinzioni di efficacia individuale dei membri sulle loro capacità personali nell'eseguire le specifiche funzioni che svolgono nel gruppo e delle valutazioni dei membri sulla capacità del gruppo di operare come un tutto. Da un lato è importante che ciascuno si ritenga all'altezza della situazione. Dall'altro è importante che tutti siano convinti che il gruppo nel suo insieme è all'altezza dei compiti che persegue. Il modello concettuale che abbiamo proposto perciò implica delle convinzioni di efficacia a livello personale, delle percezioni dell'efficacia degli altri, delle convinzioni relative alle percezioni di efficacia delle altre persone e quindi una delle convinzioni relative alla efficacia complessiva del gruppo, della comunità, nel suo insieme. Abbiamo fatto degli studi in ambito scolastico che esemplificano queste nostre considerazioni. Da un lato abbiamo l'efficacia personale di ciascun membro, che può essere nell'ambito scolastico, può essere il personale ATAC, o piuttosto l'insegnante, o piuttosto lo studente, o piuttosto il genitore. Poi abbiamo le componenti importanti del contesto scolastico, che sono la dirigenza, i colleghi, gli studenti e i familiari e lo staff. Questo è uno studio mirato a indagare il grado di coinvolgimento e di soddisfazione degli insegnanti. È stato uno studio che abbiamo fatto in numerose scuole medie italiane. E vedete come l'efficacia personale di ciascuno dei docenti contribuisca significativamente alla percezione che essi hanno dell'efficacia del dirigente, dei colleghi, degli studenti familiari e del personale ATA. Queste diverse percezioni contribuiscano alla percezione che poi si ha dell'efficacia collettiva, la quale agisce poi sul coinvolgimento organizzativo e sulla soddisfazione lavorativa. È interessante vedere qual è il contributo dell'efficacia personale all'efficacia collettiva, qual è il contributo della percezione dell'efficacia delle altre componenti all'efficacia collettiva e infine qual è il contributo dell'efficacia personale e dell'efficacia collettiva, perciò c'è un contributo diretto e contributi mediati al coinvolgimento organizzativo e alla soddisfazione lavorativa. Spunti di riflessione. Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, convinzioni di efficacia e disposizioni comportamentali e valutative.
Seppure è verosimile che le convinzioni di efficacia rappresentino le manifestazioni più eloquenti dell'agenticità umana, cioè di ciò che rende gli esseri umani responsabili delle proprie azioni, esse non rendono conto pienamente del funzionamento della personalità. In particolare, non rendono conto di disposizioni comportamentali e valutative che preesistono ad esse, ne condizionano lo sviluppo ed operano insieme ad esse nel corso di vita. Verosimilmente, le convinzioni di efficacia operano insieme e si influenzano reciprocamente con le disposizioni, seppure diversamente nel corso di vita. È compito della ricerca indagare come e quando ciò avvenga e quale impatto esse abbiano sull'adattamento, sul benessere e sulla realizzazione personale. In questa ultima parte voglio perciò presentare alcuni risultati di ricerca in cui abbiamo indagato il contributo delle convinzioni di efficacia insieme al contributo di altre espressioni della personalità, di altri aspetti della personalità, di cui abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti, come le disposizioni comportamentali, ad esempio i Big Five, e le disposizioni valutative, ad esempio quelle che abbiamo ricondotto all'orientamento positivo nei confronti della vita, l'autostima, l'ottimismo e la soddisfazione di vita. La personalità è unica, è unitaria. Quello che noi dobbiamo capire è qual è il contributo di queste diverse differenze individuali che possiamo misurare, su quale possiamo agire, come e capire come esse insieme ci forniscano una visione comprensiva del funzionamento della personalità ed anche ci diano delle indicazioni su dove e come poter inserire per ottenere i cambiamenti desiderabili a livello di relazione col mondo, a livello di prestazione, a livello di benessere e di salute. Questa è una ricerca in cui abbiamo indagato in quale grado i Big Five, cioè le disposizioni comportamentali e le convinzioni di efficacia, possano contribuire al successo scolastico. C'è una larga letteratura che ci dice che soprattutto l'apertura mentale e la coscienziosità influiscono, permettono di predire, contribuiscono al successo scolastico. Noi abbiamo visto come apertura mentale e coscienziosità insieme all'autoefficacia producono insieme dei buoni risultati scolastici, insieme contribuiscono a dare dei risultati scolastici. E quello che è interessante notare è vedere come l'autoefficacia scolastica in larga parte medi l'influenza delle disposizioni comportamentali. Cioè, quello che noi dobbiamo cercare di capire è come le disposizioni comportamentali che più contano per un certo tipo di esiti si associano alle convinzioni di efficacia, in quale rapporto questi operano. È verosimile che le disposizioni comportamentali siano influenzate dalle convinzioni di efficacia ed esse stesse influenzino le convinzioni di efficacia. Perciò certe tendenze a reagire, ad agire in un certo modo, operano insieme a delle convinzioni che le sostengono e le rafforzano. E in questo caso vediamo come i risultati scolastici derivano in parte da disposizioni comportamentali e da convinzioni di efficacia. In questo altro studio che è stato condotto in Spagna, noi vediamo il contributo delle disposizioni valutative, cioè autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e la dimensione ad essi latente, l'atteggiamento positivo nei confronti della vita, la positività, possono contribuire alla qualità di vita di pazienti affetti da patologie cardiovascolari. E vediamo come la positività agisca sulla qualità della vita insieme e tramite le convinzioni di efficacia, cioè quanto le persone sono convinte di poter gestire adeguatamente i propri sentimenti, di attenersi adeguatamente alle prescrizioni, alle indicazioni che vengono dal personale sanitario. Per cui in questo caso noi vediamo come la possibilità di non soltanto di misurare e di conoscere quali sono

qual è la concertazione, quali sono i nessi tra le diverse variabili, ma possiamo anche decidere su quali variabili intervenire per poter avere dei cambiamenti a livello di tutto il sistema. Un'altra ricerca fatta in Italia in periodi di pandemia è questa, in cui si è visto come la positività e le convinzioni di efficacia emotiva, la capacità di gestire le convinzioni, di essere in grado di gestire le proprie emozioni positive e negative, contribuiscano a stati di benessere o di malessere nel corso della pandemia. Le tre misure sono relative a popolazioni di età differenti, cioè il modello che vi proponiamo è un modello che si è mostrato valido in popolazioni giovani, adulti e persone già in età relativamente avanzate. Vediamo come la positività favorisca la capacità di gestire le emozioni positive e negative e come attraverso la capacità di gestire positive e negative si abbiano degli effetti positivi a livello nel moderare, nel attenuare gli stati di ansia, nell'evitare o contrastare i sintomi depressivi e nell'efficacia nel seguire le raccomandazioni salutari. Infine, l'ultimo modello che vi propongo è un modello molto, io credo, molto interessante, perché ci mostra come le disposizioni valutative di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo, e perciò un atteggiamento che indicano poi un orientamento positivo nel confronto della vita, operano insieme alle convinzioni di efficacia e si influenzino reciprocamente. Da un lato la positività sostiene l'autoefficacia sociale, l'autoefficacia emotiva relativa alle emozioni positive e negative, e nello stesso tempo l'autoefficacia contribuisce a rafforzare, a sostenere, a mantenere un orientamento positivo nei confronti della vita. Con questo terminiamo la lezione e gli spunti di riflessione di quest'ultima parte sono: quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale? In quale grado le convinzioni di efficacia personale possono contribuire a modificare le disposizioni? Riepilogo generale, gli spunti di riflessione di questa lezione: quali proprietà della mente consentono agli esseri umani di trarre vantaggio dall'esperienza e interagire efficacemente con l'ambiente? Perché si ritiene che le convinzioni di efficacia abbiano un'influenza pervasiva su ciò che le persone fanno e possono realizzare? Provate a fornire un esempio di item per la misura dell'autoefficacia percepita nei contesti familiari, scolastici e lavorativi. In quali contesti è stata valorata l'influenza decisiva delle convinzioni di efficacia personale? Quali sono le componenti fondamentali dell'efficacia collettiva percepita? Quali nessi possiamo ipotizzare tra disposizioni e convinzioni di efficacia personale? E infine, in quale grado le convinzioni di efficacia personale possono contribuire a modificare le disposizioni. Con questo terminiamo la lezione, vi ringrazio e, come al solito, rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti i necessari approfondimenti. Grazie.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità, che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove

il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo appunto di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio la funzione di esprimere quest'obbligo e quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva, si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. E in questo caso questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Quest'obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio, vi è l'amministrazione che in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria, e l'amministrazione stessa, tramite i propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri casi, per esempio l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine di inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio. Ci poniamo il problema dell'attività pre-procedimentale quando, a fronte della domanda del privato, l'amministrazione svolge un procedimento teso a verificare, a tutela dell'interesse pubblico, se sussistono le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento richiesto. Qui ci si pone il problema, appunto, di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio,
In caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva, circa per esempio la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino. In questo caso, l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un privato. Tuttavia, l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse di fatto del privato, che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda; nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che, in virtù del principio di leale collaborazione, l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Passiamo al secondo argomento, la doverosità nella fase istruttoria.
Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime.

esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro gli interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi selettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie, vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione, quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria. Ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedremo, dell'amministrazione, e quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale.
Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile.

Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato, la cui attività ha sia una valenza interna e quindi pienamente organizzativa, sia esterna. Il responsabile del procedimento dirige, guida e coordina le attività altrui in vista della decisione finale. Questo è un elemento importante. Il responsabile del procedimento non sostituisce, e non è un monopolizzatore del procedimento amministrativo, quindi non sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttoria. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere il soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. E quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi, quando anche il responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente, dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi, o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici, l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di

uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, e cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi, la cui richiesta corrisponde a una scelta dell'amministrazione procedente e da cui può quindi discostarsi previa adeguata motivazione. Quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere, e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù della necessità di garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione procedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consultiva. Quindi la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può, nell'ambito della decisione finale, discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria codecisione, poiché se l'amministrazione procedente deve comunque adeguarsi a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso, e quindi l'amministrazione procedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifica. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente, ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio è l'analisi sull'andamento demografico di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede
come dire, il ricorso a delle valutazioni, a delle

le nozioni di natura scientifica che evidentemente richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione, emanazione di un parere, cioè di un giudizio.

Corsi 20 giorni, l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richiede a maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare se dare o meno, se concedere o meno altro tempo. Diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività parieristica e le valutazioni tecniche, laddove le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina rispetto ai pareri. Cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione tecnico-scientifica. I due meccanismi di semplificazione, tuttavia, non operano nel caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, alla tutela paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute. Altro strumento di semplificazione è la conferenza di servizi, che è una modalità di ingresso degli interessi pubblici nel procedimento. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90. In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene,
al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla

decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione precedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi, è finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato. Quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché, innanzitutto, permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente, anche a richiesta dell'interessato, quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione infatti sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis, in questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione precedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come da un lato la modalità di svolgimento che prevede sia un'analisi contestuale sia un'analisi
diciamo in modalità differita tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione.

Così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica. E soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi di amministrazioni che sono chiamate a esprimersi al fine della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa, che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo. Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo. E qui entriamo già nell'oggetto specifico della predeterminazione, nel senso che si applica soltanto a quei procedimenti che sono funzionali all'adozione di decisioni discrezionali in primo luogo e a carattere selettivo, come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 90. Quali sono questi provvedimenti? Quelli che prevedono la concessione di qualsiasi genere di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati o soggetti pubblici. In questo caso la decisione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione. Dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui a fronte di interessi legittimi pretensivi sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità appunto di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria.

In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base appunto dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione. La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde alla medesima logica ed è facile da comprendere poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine nel corso del quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto. La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia a un altro dirigente o ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio. E in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente, ovvero dell'ufficio inadempiente è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatorio disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza.

senso del termine. Vedete, il danno da ritardo si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie. La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè è direttamente connesso alla violazione dell'obbligo di provvedere. Cosa completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica prevista dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione dell'obbligo di provvedere, e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento, quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere, come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione

posizione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi quali sono le forze che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente? Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni. Oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno, quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate giunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza, ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate giunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi, forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati? Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e/o angolari. E la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione: la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori aggiunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche tau 2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi e tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie, come tau i e tau n. Comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto l'end effector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o una forza lineare, e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa, che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot, e sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE, oppure come scritto qui FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di F, FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector, e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica e quindi ci chiediamo, in una data configurazione del robot, qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente, e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e o forza una coppia, quindi un momento torcente, e ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente.

Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che è in esercita una forza sull'ambiente, è in contatto con l'ambiente, noi ci chiediamo di mantenere una certa forza e allora la domanda che ci facciamo è: qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica, un'altra branca della meccanica, e che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione. E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il giunto, il link 1 a uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 a uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia in, diciamo, a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo DQ1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, DQ2, il giunto Q2, DQ3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo, no, queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come j dq. Ora vedremo più in dettaglio come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti, ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J, J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale, quindi lo giacobiano analitico geometrico, tipicamente noi ci riferiamo allo giacobiano analitico, quindi uno giacobiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e DQ ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla e quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro e dice tau uguale a j trasposto di q per f. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente oppure esercitate dall'ambiente e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, diciamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F,
con F la forza che per esempio vogliamo mantenere. Quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare e tau sarà alla fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare, dobbiamo fornire ai motori in modo tale che possiamo mantenere questa forza sull'ambiente. Come dicevo prima, la cosa fondamentale è che, come vediamo, questa formula non dipende dalla velocità, non dipende dalle accelerazioni, ma dipende semplicemente dalle posizioni dei giunti, quindi dalle nostre Q. Quindi appunto, proprio perché siamo in situazioni statiche, non abbiamo dipendenze da velocità o accelerazioni. Ora vediamo più in dettaglio come risolvere, come calcolarci questa formula e partiamo da questa scrittura. Noi sappiamo che P punto e omega, con P punto velocità lineare della length factor e omega velocità angolare della length factor, è uguale a J per Q punto. Questa è la formula fondamentale della cinematica differenziale che abbiamo già visto. Quindi come possiamo esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dp su dt e omega, perché per definizione P punto è dp su dt. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dq su dt. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dt, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dp su dt diventa dp, omega diventerà omega dt ed infine j per dq su dt diventa j dq. Consideriamo che questo è un vettore 6 per 1, perché appunto dp è la velocità lineare del length factor e quindi abbiamo px punto, py punto, pz punto e omega è la velocità angolare del length factor, quindi diciamo una variazione di orientamento del length factor che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a j per dq. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale e opposta, quindi uguale in modulo ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot. E con F noi indichiamo un vettore, anch'esso 6 per 1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui, moltiplicando primo e secondo membro per meno F trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno F trasposto, avremo meno F trasposto che moltiplica dp omega dt e poi meno F trasposto j dq. E questa equazione qui rappresenta un lavoro, perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau1 per dq1 più tau2 per dq2 più eccetera eccetera taun per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla e quindi possiamo mettere questa equivalenza a zero. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate ai giunti, e quindi tau1, tau2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0.
Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo

vettore tau per il vettore dq, abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi diciamo con questa scrittura tau trasposto dq noi stiamo andando a svolgere tutte queste somme fino a questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che siccome stiamo parlando di vettori, a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra, il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq e tutto questo è uguale a 0. Perciò avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che o dq è uguale a 0 oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0 perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi come abbiamo scritto qui? Che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto j trasposto diventerà j trasposto f, perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte. E quindi abbiamo, invece di f trasposto j, abbiamo j trasposto f, con tau appartenente a r n per 1, j appartenente ad r n per m e f appartenente ad r m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a j trasposto di q per f. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima, parleremo di dinamica. E la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no. Ora passiamo ad un nuovo argomento che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di Q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio, appunto, quello che abbiamo precedentemente chiamato P punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio dei giunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione J, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che J per Q punto ci dà P punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo, quindi la velocità Q punto, o quindi spostamento dq nello spazio dei giunti, corrisponderà con l'applicazione della funzione giacobiana alla velocità generalizzata V, o spostamento dell'end effector, nello spazio cartesiano.
Ora abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione J trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione J trasposto in realtà parte dal cartesiano e quindi mette in relazione forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana e quindi diciamo che in quelle configurazioni che chiamiamo configurazioni singolari noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa, chiaramente i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a zero, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a zero. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J, quindi questo che vuol dire l'immagine? Vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione J, è data da tutte le velocità v appartenenti ad Rm, tali che esiste una q punto appartenente ad Rn, per cui j per q punto uguale a v. Quindi noi prendiamo una q punto nel nostro dominio, quindi nel dominio delle velocità di giunto, applichiamo la funzione j, quindi premoltiplichiamo per la matrice giacobiana j, e otterremo una certa velocità dell'end effector v. Quindi la nostra immagine, l'immagine di J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità di giunto tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm tali per cui J trasposto F è uguale a zero. Quindi il nullo del giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane che non producono alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi l'insieme di tutte le tau appartenenti ad Rn, tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità di giunto Q punto appartenenti ad Rn, tali per cui J Q punto uguale a zero. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una velocità di giunto diversa da zero e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti, in queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio dei giunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità di giunto,
applicando la funzione giacobiana J, andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane,

Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità disgiunto, che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui il mapping è 0 e quindi tali per cui J per Q punto ci dia 0 ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di J. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme e applichiamo alle forze la funzione J trasposto, avremo l'immagine, vediamo qui, l'immagine che è questo insieme verde scuro, l'immagine di J trasposto, che sono quindi tutte le coppie, diciamo, forze generalizzate nello spazio dei disgiunti che ci danno una certa forza. Analogamente, qui abbiamo il nullo di J trasposto, cioè ci chiediamo appunto quali sono quelle forze che ci danno poi 0 nello spazio dei disgiunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei disgiunti e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni. Quindi noi, quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento. Quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q, e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda, quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda relazioni tra forze? E quale relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza. Due robot planari, che sono questi indicati in figura, quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B, con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot. Sono nelle seguenti configurazioni da Navit-Hartenberg: QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco mezzi. Scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna. QB sarà pi greco mezzi e meno pi greco mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie aggiunti, tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe in newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto, che è esattamente l'end effector, quindi i due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro, ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso, F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base, ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi stiamo essendo in contatto, avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e
l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi. Questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi, questo c'è, c'è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza sui due end effector, e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che lo giacobiano, la matrice giacobiana per il robot 2R è data da questa matrice qui, quindi meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,1, meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica. Tuttavia la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi per esempio nel primo caso nel robot A noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 3 quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi abbiamo che meno seno di 3 quarti pi greco e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di 3 quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di 3 quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2, meno radice di 2 su 2, che ci dà meno radice di 2. Questo ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi e avremo infine questa matrice numerica, meno radice di 2, meno radice di 2 su 2, 0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi, il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1, meno seno di Q1 più Q2, Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0, ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente gli altri tre elementi possono essere calcolati allo stesso modo e avremo la matrice giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 newton, chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente X e una componente Y. Come calcoliamo la componente lungo X e la componente lungo Y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2 e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E quindi, sostituendo al posto di norma di F 10, avremo 5 radice di 2 e 5 radice di 2. Questo vuol dire che, quindi, la forza lungo X, lungo l'asse X, è 5 radice di 2 newton, la forza lungo l'asse Y è 5 radice di 2 newton, analogamente. Questa forza è la stessa nei due casi, perché se noi valutiamo i due assi di riferimento, vedremo che appunto la forza è esattamente la stessa. A questo punto applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA, e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2, 5 radice di 2. Chiaramente questa va trasposta, che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna, e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0,
seconda riga, quindi una radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end F,

questo, in questo esercizio, siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 N in norma. E questo l'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso del robot 2R planare sono ormai note, e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la forza tra i due end effector fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi in particolare nel caso in questione non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto e abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo, e con questo vi saluto. Arrivederci.

Benvenute a tutte, benvenute a tutti. Questa lezione sarà dedicata alla figura di Tamerlano. Gli argomenti che tratteremo saranno la frammentazione dell'impero mongolo, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani, l'eredità timuride. La frammentazione dell'impero mongolo è un fenomeno molto particolare, nel senso che un impero unitario che poteva raggiungere anche la Cina, se vogliamo, che univa tra Yuan e Ilkhanidi un'area vastissima che andava dalle frontiere bizantine fino a Pechino, si ritrova, a partire dalla prima metà del 300, diviso e frammentato in un numero molto grosso di stati, molti dei quali di piccola e media entità. Se osserviamo questa carta, vedrete quanto tutto l'Iran, l'Anatolia, il Caucaso e le frontiere con l'Asia centrale sono caratterizzate da grossi potentati, da stati di dimensioni piuttosto sostanziose. Uno stato, per esempio, a Oriente, quello dei Cartidi, era stato insediato lì già dai mongoli, quando finisce l'ultimo momento, alla fine della dinastia degli Ilcanidi, questo stato si rende indipendente e ha come capitale la città di Herat. Altri stati hanno vicende alterne, durano periodi più o meno lunghi. I Ciobanidi, per esempio, e i Gelairidi erano stati fondati da comandanti militari turcomanni che erano al servizio dell'ultimo scià, dell'ultimo sovrano Ilkhanide. Ancora vediamo altri stati in Anatolia, come i Caramanidi, gli Eretnidi e così via. Gli stati sono numerosissimi, sarebbe anche stupido elencarli tutti. Ci sono anche stati formati da un semplice castellano, c'è una feudalizzazione abbastanza diffusa in tutta questa regione. E qual è il peso dell'eredità mongola in questo contesto? Il peso dell'eredità mongola è in tutta la distribuzione del territorio a dei capi militari. Sicuramente i militari hanno un ruolo molto grosso. Ma è anche in altri fattori, per esempio sopravvive in tutta questa epoca la monetazione di tipo mongolo, come era stata concepita nel periodo Ilkhanide, e viene così diffusa, si diffonde per esempio un tipo di moneta che è molto simile a quelle mongole, che piano piano appunto indica anche l'indipendenza di queste potenze. Sopravvivono molti aspetti linguistici del mongolo, per esempio tutti quelli relativi alla distribuzione del territorio. Una dinastia, per esempio, si chiama Ingyu. Ingyu è un termine per indicare appunto un latifondo grande come una regione molto vasta che si trova nel sud dell'Iran. Questo è un periodo molto complesso. A partire dalla metà del 300 l'Asia è attraversata dalla peste. La peste, che noi conosciamo in Occidente, proprio perché i genovesi che stavano a Caffa furono attaccati da un capo mongolo che per appunto conquistare la città lanciò all'interno

giorno dei cadaveri di persone appestate e questo poi portò alla diffusione della peste attraverso dei commercianti che sono tornati in Europa e hanno diffuso la peste. Ma la peste imperversava già in Asia da lungo tempo, in Cina probabilmente aveva già dato delle manifestazioni attorno al 1270-1280. A metà del 300 la peste è diffusissima e sembrerebbe proprio che siano stati i mongoli quelli che l'hanno veicolata. Finiscono anche con questa frammentazione degli stati i grandi commerci, quello che viene chiamato il grand commerce, usando un francesismo, cioè finisce anche quel traffico che si poteva svolgere con agio e con facilità, senza incontrare frontiere, senza incontrare barriere regionali. Perché? Perché adesso si incontrano invece un'infinità di frontiere. Oltre a questo avviene un altro fenomeno. In molti paesi si vede nei commercianti, soprattutto latini e occidentali, dei nemici. Ci sono delle vere e proprie rivolte xenofobe. Una a Tabriz, attorno al 1340, caccia via tutti i mercanti e i mercanti non se la sentono più di fare affari con questi successori dei mongoli, che cercano in tutti i modi di riattrarli nelle loro terre, ma non c'è più l'interesse, non c'è anche più la convenienza a fare questi affari. Questo non toglie che ancora dei commercianti per tutto il Trient, dei mercanti italiani, dei mercanti anche di altre regioni, continueranno ad operare, ma non sarà più in quella scala e con quelle dimensioni che si erano viste prima. Tenete anche presente che molte delle grandi famiglie persone che si occupavano dell'industria tessile in Italia muoiono per la peste. La peste porta anche a una riduzione sostanziale dei commerci tra Oriente e Occidente. Oltretutto, tutti questi territori sono in conflitto. Ci sono molti protagonisti, ma molti conflitti. Nella storiografia islamica si parla di Muluk at-Tawaif, significa regni delle fazioni. È un termine usato già per descrivere l'epoca successiva a Alessandro Magno. I diadochi sono chiamati appunto re delle fazioni, re separati. Poi viene usato in Spagna, reyes de taifa, cioè i regni delle fazioni, i regni delle diversificati. E qui sono usati per indicare questa frammentazione che è vista molto male dalla storiografia islamica, che considera questi regni come un elemento di disordine, e la mancanza di unità territoriale sicuramente viene vista come un fatto molto negativo. Qui vedete anche una miniatura che è di un'opera che viene scritta sotto uno di questi regni, da questo autore Ahmedi, che è una storia di Alessandro Magno. Quello che è molto interessante è che in ognuno di questi regni c'erano comunque, si svilupparono delle civiltà piuttosto interessanti. In alcuni casi si cominciò a praticare la lingua turca, che fino a quel momento non era scritta e divenne una lingua abbastanza importante, e si verificò anche alcuni fenomeni culturali molto interessanti, che sarebbe troppo lungo qui descrivere, però danno un'idea di quanto questo territorio fosse importante. E questo territorio vede, appunto, proprio per la sua frammentazione, un conflitto molto grosso per la legittimità politica. Uno studioso austriaco che si chiamava Paul Wittek studiò proprio la diffusione del

jihad nel territorio ottomano. Gli ottomani avevano uno di questi potentati in Bitinia, cioè nell'estremo occidente, se volete, di quello che era stato l'ex impero mongolo. La Bitinia, sorge questo piccolo potentato, inizialmente molto oscuro, molto secondario rispetto agli altri, e però attraverso il linguaggio del jihad, cioè della guerra santa, questi signori turcomanni tentano di appropriarsi del potere. In realtà questa costruzione è una costruzione un po' romantica della storia. Probabilmente le cose andarono in un altro modo, cioè fu una lotta fra vari gruppi turcomanni semplicemente per l'egemonia territoriale. C'è un altro problema molto interessante in quest'epoca. I mongoli avevano stabilito un sistema legale che si basava sull'ayasa, il diritto mongolo. Questo sistema era profondamente avverso alla legge islamica, la sharia, cioè il diritto musulmano. I due sistemi non solo non coincidevano nella loro, ma erano anche a volte in conflitto tra loro. Prendiamo l'uso di non bere bevande alcoliche, che è proibito dalla legge musulmana e che invece è consentito nella legge mongola. Ma anche la estrema severità della legge mongola non coincide molto spesso con una minore severità su altri fattori con la legge musulmana. E nasce quindi un sistema binario che è un po' complesso, un po' difficile da far stare in piedi. E certo questo sarà un problema nel proseguio. Alcuni spunti di riflessione su quanto vi ho detto. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Bene, passiamo adesso a un altro tema, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale. Nella seconda metà del XIV secolo, la Transoxiana, cioè la regione che più o meno oggi corrisponde all'odierno Uzbekistan, anch'essa è divisa tra potenze locali. Teoricamente è sotto il controllo del grande stato ciagataico. Città come Kesh, Bukhara e Samarcanda, che avranno un ruolo molto importante in seguito, sono controllate da signori della guerra locali, da principi di varie famiglie, i quali spesso si alleano, si uniscono, si combattono e finiscono verso la seconda metà del XIV secolo a riunirsi in una confederazione che è guidata da un gruppo molto importante, che è il gruppo dei Karauna, cioè letteralmente i nerastri. Questi nerastri sono una piccola dinastia locale che nasce perché nasce da una formazione militare mongola e che poi si rende autonoma rispetto allo stato ciagataico, che era lo stato che controllava tutte queste regioni. Questi gruppi turco-mongoli combattono fra di loro, si alleano e spesso si trovano a dover contrastare i ciagataici che cercano di venire a mettere ordine in questa regione. Questo avviene nel 1362 e poi nell'anno successivo. Questo tentativo però di mettere ordine nella parte occidentale del regno ciagataico porta all'emergere di alcuni capi militari. Uno di questi si chiama Amir Hussein, il quale ha tra i suoi alleati proprio Tamerlano. Ecco il canato ciagataico,

come lo vedete, a metà del 300, una parte orientale, che qui vedete, occupa tutta il Xinjiang praticamente, e la regione cosiddetta in epoca Tang delle quattro guarnigioni, cioè la regione dove passa il fiume Tarim. Al di là di queste regioni avete invece la parte occidentale del regno. La parte occidentale del regno nel corso del 300 si è islamizzata, anche con molta difficoltà il regno dei Chagatai ci si è islamizzato, è un Islam molto, se vogliamo, turchizzato, molto caratterizzato dalla presenza appunto di culti quasi ibridi per certi versi. Ma è anche un Islam che anche qui militante molte volte, soprattutto in Transoxiana, il linguaggio dell'Islam diventa un linguaggio molto importante per potersi espandere. È in questo contesto che appare Tamerlano, le sue origini sono molto oscure, sono descritte dalle fonti tutte posteriori in maniera molto leggendaria, sicuramente fa parte di un clan, questo clan è il clan dei Barlas, e all'interno di questo gruppo tribale, la famiglia di Tamerlano è una delle meno importanti. Probabilmente, alle origini della sua vita, nei primi anni della sua vita, Tamerlano è un razziatore, è qualcuno che compie degli atti di razzia, come era spesso frequente tra i mongoli, è normale fare, ed è abbastanza, viene colpito a una freccia, a una gamba, e questa freccia a una gamba porterà a farlo diventare zoppo. Tanto che il suo nome, Timur Ilang, significa appunto Timur lo zoppo, che poi è diventato il nostro Tamerlano. Viene anche colpito probabilmente con una freccia al braccio, e questo rende anche la sua persona molto sofferente durante tutta la sua vita. Sarà un uomo con molti problemi di salute. La sua tomba, che sarà aperta nel 1941 da una commissione scientifica internazionale, porterà a trovare in tutte le sue spoglie le tracce di queste frecce che lo avevano colpito. Tuttavia, Tamerlano, che è ancora gregario, che è ancora un suddito di altri in quest'epoca, riesce a unire diverse forze e a Balkh, nell'odierno Afghanistan, nel 1370 fa anche lui un Kurultai, come avevano fatto i mongoli prima, richiamandosi proprio a quella tradizione, e si insedia come grande emiro. Tamerlano non prenderà mai il titolo di Khan, si considererà sempre un emiro e mette a fianco a sé un sovrano fantoccio, un sovrano fantoccio di stirpe mongola, in particolare di stirpe mongola Ögödeide. Questo gli permette di essere legittimato a governare. Durante gli anni che seguono sposerà sempre delle donne mongole, vuoi perché catturate, vuoi perché si uniranno con lui con accordi matrimoniali, in modo tale, sempre per via matrilineare, di garantire ai suoi figli una legittimità. Ma non avrà un successo da questo punto di vista, perché i due figli nati da mogli mongole moriranno prima di lui. La storiografia posteriore che descrive le vicende di Tamerlano compie moltissimi eccessi. Sono eccessi o sul piano dell'adulazione o sul piano della denigrazione. Comunque sia, essendo state scritte quasi tutte le opere dopo la sua morte,
s-

Sono opere celebrative che cercano di dare un'immagine che non è molto probabilmente rispondente a quello che avveniva, soprattutto in questi primi anni, dove la tradizione si rifà a delle tradizioni molto probabilmente orali. Una volta insediato a Balkh e divenuto grande emiro di questo stato che si va formando attorno a lui, Tamerlano decide di compiere un'espansione nei due stati vicini. Più che di un'espansione si parla quasi di un'operazione di polizia, di cercare di evitare che questi stati lo aggrediscano. Uno è il Mogulistan, cioè la parte orientale dello stato chagataico, che ancora tenta di aggredire la Transoxiana come un suo vecchio possedimento, ma ha perso la legittimità, essendo morto l'ultimo discendente di Chagatai che stava lì, adesso sostituito da un signore di una famiglia minore che Tamerlano non riconosce più. Nel contempo attacca la Corasmia. La Corasmia è lo stato vicino al lago di Aral e anche qui c'è un'altra dinastia di stirpe mongola che soccombe di fronte alle aggressioni di Tamerlano. La fase successiva lo vede invece protagonista di un'invasione ben più importante, cioè potremmo definirla una fase più imperialista di conquista al di fuori del proprio territorio. Qui il suo esercito, che è un esercito eminentemente nomadico, ma molto attrezzato negli assedi e nell'attacco delle grandi città, decide di inoltrarsi verso l'Iran. Vengono così sbaragliati quegli stati che costituivano questa galassia di formazioni politiche in tutto il territorio persiano. Si comincia con quello cartide, che si arrende nel 1381 senza neanche un grande assedio, tramite anche degli accordi politici che vengono fatti da Tamerlano. Viene sottomesso uno stato che è una specie di repubblica che si trovava nel Khorasan, si chiamava la Repubblica dei Sarbedar, cioè i pendagli da forca, perché era una repubblica o piuttosto un regno senza re, come è stato detto, formato da signorie sciite che decidono di appoggiare appunto l'invasione di Tamerlano. Infine, il più grosso nemico è lo stato mozaffaride. Questo stato era uno stato molto potente. Durante il periodo di questo stato erano nati i maggiori letterati, i più grandi scrittori della storia dell'Iran. Si pensa, per esempio, al poeta Hafez, che è stato uno dei più grandi autori della letteratura persiana. E questo stato viene aggredito da Tamerlano. Avvengono numerose battaglie, finalmente l'intera famiglia Mozaffaride viene massacrata e il capo, il Shah Mansur, che si opponeva a Tamerlano, viene ucciso in battaglia. Questa occupazione fa sì che Tamerlano si appropri di Isfahan, dove compie una delle stragi più efferate della sua vicenda politica, dove comincia la costruzione di queste terribili piramidi di teste umane o torri o minareti, come vengono chiamati dalle fonti persiane, che prevedevano appunto che si decapitasse gran parte della popolazione ribelle e anche non di quella che non lo era all'esterno delle città e con della malta si costruissero queste torri. Questi simulacri orribili spaventano le altre città, infatti subito dopo la presa di Isfahan la città di Shiraz si arrende immediatamente perché terrorizzata da questo nuovo invasore che usa le tecniche e le strategie dei mongoli che lo avevano preceduto. Ma ci sono anche dei nemici irriducibili. Uno di questi è un principe dell'Orda d'Oro che inizialmente chiede un soccorso, si chiama

Tamish Khan cerca di essere un alleato di Tamerlano e soprattutto chiede il suo aiuto per poter controllare i suoi rivali all'interno del territorio del Lord Adoro. Tamerlano glielo concede, anzi ha inizialmente una sorta di soggezione di questo personaggio. Cercano di combattere vari signori mongoli, ma c'è sempre bisogno dello sforzo di Tamerlano. Infine questo personaggio si dilegua e sparisce e diventa un nemico acerrimo. Questo è un fenomeno abbastanza comune nelle guerre delle steppe, alleanze repentine, inimicizie repentine, cioè tutto quanto funziona in questo modo. Toctamish obbligherà 5 volte Tamerlano a penetrare nel cuore dell'Asia centrale al suo inseguimento e non riuscirà mai a catturare questa persona fino al 1395, quando distruggerà tutte le sue città, soprattutto sul Volga, compresa la sua capitale, che era la città di Sarai, e per cercando appunto di annientare la sua potenza. Ma Toctamish sopravviverà persino a Tamerlano, vivrà anche dopo la sua morte. Nel 1395 Tamerlano, inseguendo Toctamish, nella città dell'Atana, cioè l'attuale Azov, incontra anche per la prima volta dei genovesi che insieme ad altri europei cercano di trattare con lui la resa della città. La città verrà distrutta, ma i genovesi resteranno degli alleati molto fedeli di Tamerlano in seguito, tanto che nascerà anche una letteratura in cui si parlerà di un mitico genovese che avrebbe assistito Tamerlano in tutte le sue imprese belliche. Alcuni spunti di riflessione. Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toctamish fu il suo avversario più terribile? Passiamo a un nuovo argomento, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani. Conquistato tutto l'Iran, presa la Mesopotamia nel 1395, lo stato di Tamerlano decide di continuare la propria espansione verso l'Occidente, ma non può compiere questa invasione perché il nemico ottomano è un nemico molto potente, e così lo stato mamelucco. C'è una competizione vera e propria col sultano ottomano Bayezid I. Bayezid I è considerato una potenza all'epoca. Nel 1396 a Nicopoli, sulle rive del Danubio, sconfigge una coalizione cristiana che cerca di distruggerlo e che invece viene completamente annientata. Dei principi francesi vengono fatti prigionieri e vengono rivenduti, tutta questa nobiltà francese viene rivenduta in cambio di enormi somme di denaro. Questo porta addirittura a una piccola crisi finanziaria in Francia e Bayezid è il campione assoluto del jihad, della guerra contro i cristiani, contro gli infedeli. Tamerlano non può stare al passo. Fino adesso ha combattuto solo contro dei musulmani, con qualche piccola eccezione, come quando, inseguendo Toctamish, è arrivato in prossimità di Mosca. Ma il suo vero conflitto è il conflitto con potenze musulmane. Deve dunque dimostrare di essere all'altezza e deve fare anche lui un atto di jihad molto significativo. Decide allora di rivolgersi a un obiettivo che potremmo definire allettante, l'India dei Tughlaq. I Tughlaq sono una grande famiglia che ha islamizzato gran

parte dell'India e anzi si è spinta molto a meridione. Ma a quest'epoca vivono una crisi molto forte. Il loro sovrano, che si chiama Mahmud, è incapace di controllare molte forze all'interno del suo regno che lottano contro di lui. Quindi deve giocare con alleanze, ha dei ministri che lo seguono e poi gli si rivoltano contro, e ha molte difficoltà. Tamerlano decide che questo è un obiettivo molto allettante e comincia a costruire tutta una dichiarazione di guerra praticamente, che si basa sul fatto che i Tughlaq sì sono musulmani, ma accettano troppo facilmente la presenza degli idolatri. Gli indiani sono considerati come la feccia dell'umanità e vengono descritti anche nelle fonti timuridi con toni molto pittoreschi, come persone che praticano riti orrendi, mangiatori di maiali, cosa che non è vera ovviamente, oppure come dei neri molto feroci. La campagna indiana è una campagna sanguinosissima, porta alla distruzione di numerose città. L'attraversamento dell'Indo fa sì che Tamerlano distrugga tutto il Punjab con le sue solite torri di teste umane e i massacri di massa, e quando arriva a Delhi il massacro è ancora peggiore. La città viene investita da tutti i soldati timuri e siccome Tamerlano viene colto da un malore rischia addirittura di perdere il controllo delle proprie truppe, che a un certo punto si dilagano per saccheggiare l'intera città e la radono al suolo. In India Tamerlano combatte anche diverse gazà, sono guerre di razzia proprio, e queste guerre di razzia lo portano per esempio a distruggere un tempio idolatrico per imitare le gesta del suo predecessore Mahmud di Ghazna, che aveva compiuto esattamente nello stesso modo in India. Ma il ritorno di Tamerlano è un ritorno molto travagliato, perché Tamerlano viene colto più volte da vari malori durante il suo ritorno a Samarcanda, ma quando arriva a Samarcanda decide la costruzione della grande moschea. La grande moschea si ispira a dei modelli che lui ha visto in India e in particolare a dei modelli dello Shah Firuz Shah Tughlaq, il quale aveva una propensione particolare per l'architettura. Così fa costruire questa grande moschea, che è un vero e proprio trofeo delle campagne. D'altro canto tutta Samarcanda viene ricostruita e tutta Samarcanda, se vogliamo, è un trofeo delle sue imprese. A questo punto può dedicarsi alla Siria Mamelucca. La Siria Mamelucca è la porta per poter accedere allo Stato ottomano. Fino al 1398 è governata da un sultano che si chiama Barkuk, molto potente e molto capace, e Tamerlano sa bene che contro di lui non ha grandi speranze. Il suo successore, che si chiama Faraj, è un uomo molto più debole, molto più giovane e soprattutto si rivelerà un disastro. Timur entra in territorio siriano, conquista Aleppo e alla fine arriva a Damasco. Tutte queste conquiste sono sanguinosissime, ma a Damasco c'è un episodio molto interessante che consiste nel suo incontro con Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è il più grande storico di tutti i tempi nel mondo musulmano, il quale scrive appunto delle pagine molto illuminanti su questo incontro. Descrive Tamerlano come un uomo intelligente, molto abile, molto capace, ma anche come il capo di un'orda di cavallette, come un personaggio estremamente negativo. Aleppo e Damasco vengono devastate. A Damasco viene incendiata la grande moschea, dopo che

si erano nascosti all'interno tutte le principali famiglie siriane che cercavano un rifugio e pensavano che Tamerlano non avrebbe mai distrutto la grande moschea. Invece la grande moschea viene incendiata e tutti quanti muoiono all'interno. La cosa che è molto interessante della conquista della Siria è che il sultano Mameluco non riesce a fare fronte a Tamerlano, fugge e ritorna in Egitto e Tamerlano alla fine decide di ripartire per andare verso l'Anatolia. E qui comincia il conflitto con Bayezid I. Bayezid, detto la folgore per la rapidità delle sue azioni militari, aveva unificato tutto il territorio anatolico e questa sua unificazione l'aveva fatta a scapito di quei capi, quei beylik, come vengono chiamati in turco, che governavano sulle singole regioni all'interno del territorio anatolico. Ora, gli eserciti di questi beylik operavano per lui, ma i loro comandanti erano fuggiti dalle prigioni ottomane proprio per andare a chiedere soccorso a Tamerlano. Tamerlano molto abilmente chiede anche l'aiuto e l'assistenza da parte di alcune popolazioni mongole che si trovavano in territorio anatolico, i cosiddetti tatari neri, i quali si allearono anche loro a lui. Nel momento della battaglia, questa costruzione perfetta vede il tradimento repentino di questi elementi e quindi la sconfitta catastrofica di Bayezid. Ad Ankara, vicino ad Ankara, in una valle che si chiama Çubukova, l'esercito ottomano viene sconfitto, i figli di Tamerlano fuggono, di Bayezid, scusate, fuggono in ogni direzione. E lo stesso sultano viene catturato e viene portato in catene davanti a Tamerlano. Qui nascono una serie di leggende straordinarie, perché in Occidente questa cosa ha un successo enorme. Nasce la storia, la leggenda di una gabbia dentro la quale Bayezid sarebbe stato rinchiuso. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero. Non sapremo mai com'è andata la realtà. La cosa che è sicura è che dopo un anno Bayezid muore in prigionia, il che probabilmente indica che non fu trattato in maniera troppo gentile, sicuramente. Ma le fonti persiane invece esaltano la magnanimità di Tamerlano perché sono adulatorie, quindi non sappiamo in realtà cosa è successo. Sicuramente questa storia della gabbia ha un successo enorme, tanto che viene poi, diventa l'occasione per dei drammi, per delle opere. Addirittura Handel e Vivaldi scrivono delle storie con la gabbia. Il grande letterato inglese Marlowe fa un gran Tamerlano in cui appunto anche qui compare la figura di Bayezid. L'espansione ottomana perciò si ferma. L'imperatore bizantino Manuele II, è costretto a fuggire a causa dell'assedio di Costantinopoli che era stato portato da Bayezid, può finalmente ritornare nella sua città. E per altri 50 anni Costantinopoli rimarrà nelle mani di Bisanzio. Ma presto le civiltà occidentali avranno una profonda disillusione, ovvero Tamerlano, spingendosi ancora più a occidente, arriva sotto la città di Smirne, decide la cattura della grande fortezza della città dove ci sono i cavalieri di Rodi, gli ospedalieri, e vengono sconfitti questi ospedalieri. Anche forse per una loro stoltezza, perché probabilmente in origine si sarebbero potuti arrendere più facilmente, ma con lo spirito crociato e con lo spirito jihadista si arriva a uno scontro diretto che porta alla loro

disfatta. Vengono massacrate moltissime persone, quelli che fuggono con delle navi nel mare vengono raggiunti dalle teste di quelli che vengono catturate, che gli vengono lanciate addosso. Questo porta a un distacco, a una certa disillusione. I genovesi, per esempio, che erano stati alleati molto fedeli di Tamerlano, si affrettano a stringere accordi e patti con gli ottomani, e il figlio di Bayazid Suleiman, che è fuggito in Europa, tenta di rifondare lo Stato. Sarà poi un suo fratello, Mehmet I, a rifondare lo Stato ottomano, ma dopo che Tamerlano ha abbandonato di nuovo l'Anatolia. Un aspetto interessante, come in altri casi, sta nel fatto che Tamerlano non lascia un insediamento in territorio anatolico, ma si affida ai signori che c'erano prima. Una volta che li ha sconfitti, spesso li reinsedia dove stavano in posizioni, nelle città dove erano da cui provenivano. Muore Tamerlano nel 1405, mentre si sta recando verso la Cina. Non è chiaro se volesse combattere la dinastia Ming o aggiustare le questioni dei signori mongoli nel nord della Cina. Fatto sta che nel febbraio del 1405 un freddo incredibile coglie l'esercito timuride e Tamerlano si ammala sempre di più fino a che soccombe appunto di malattia. La sua successione è molto travagliata perché chi era stato scelto per succedere a Tamerlano muore prima di lui e quindi viene scelto un personaggio che si chiama Pir Muhammad, che era figlio di un figlio di Tamerlano, un nipote che era figlio di un figlio ottenuto con il matrimonio con una concubina, quindi non aveva quello statuto di mongolico che serviva appunto per essere un sovrano, e questo viene subito soppresso. Insomma, la storia da questo momento in poi vede dei conflitti interni alla famiglia Timuride che durerà fino al 1507. Quella che vedete qui è il Guremir, la tomba di Tamerlano a Samarcand, il mausoleo che è costruito in uno stile tipicamente timuride con queste cupole a bulbo che diventeranno famose in tutto il mondo. Pensate al Taj Mahal, per esempio. Alcuni spunti di riflessione. Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayazid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? L'ultimo tema di questa lezione è dedicato all'eredità timuride. Il modello di Tamerlano ha una grandissima fortuna in Asia e in Europa, il modello politico, il modello militare, spesso è associato a Alessandro Magno, sia in Oriente che in Occidente. Nasce una letteratura vastissima, molto più di quanto non sia avvenuto per Gengis Khan, e di per sé questo costituisce un fenomeno storiografico di grandissimo interesse. Tamerlano ha un peso molto grosso nella filosofia politica umanistica. Grazie alla testimonianza di un senese che si chiamava Beltramo Mignanelli, Tamerlano diventa il protagonista di tutta una letteratura storiografica e anche di storia politica, se vogliamo, che ha un peso molto grosso in seguito. Poggio Bracciolini trasforma le storie di Mignanelli in una costruzione del modello della fortuna politica e probabilmente Machiavelli attingerà a questo modello per creare figure prossime a quelle del suo principe.

Tamerlano sarà anche oggetto degli studi degli illuministi. Per esempio, Voltaire ne parla spesso con molta antipatia per il personaggio, e Voltaire si troverà a contrastare alcuni dei primi studi umanistici, in particolare quelli di un francese che si chiamava Joseph Deguigne, che descrive per la prima volta le popolazioni unne turche dell'Asia centrale nel Settecento. È una figura che arriva fino alla letteratura moderna. Pensate che di Tamerlano ha scritto Borges, hanno scritto numerosi altri autori. Edgar Allan Poe scrive un grandissimo poema quando è molto giovane su Tamerlano. È perché suscita un particolare interesse, ma lui personalmente fu un uomo piuttosto malandato, molto poco abile a creare dei sistemi giuridici, a inventare una società, uno Stato. Fu un personaggio che potremmo definire anche mediocre. Tamerlano è stato ispiratore di tante dinastie persiane e turche in Asia. In epoca sovietica il culto della sua persona viene chiaramente proibito. Non si vuole che diventi un eroe nazionale, proprio per frenare quelle spinte nazionaliste che caratterizzarono le repubbliche socialiste sovietiche per un certo periodo. Anzi, subito dopo il crollo del muro di Berlino, con l'ascesa dello Stato uzbeko, viene nominato ufficialmente come fondatore dell'Uzbekistan moderno, il che è un po' anacronistico per tante ragioni. Sorgono dappertutto delle sue statue, statue che lo vedono in piedi, svettante, quando si sa che, soprattutto in età avanzata, aveva enormi difficoltà a camminare. E non sarebbe potuto altro che essere rappresentato a cavallo, semmai, o su una lettiga, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni spunti di riflessione su quest'ultima parte. La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanistico italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toktamish fu il suo avversario più temibile? Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanista italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Bene, siamo arrivati al termine di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del nostro corso potrete trovare ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche. Grazie.

0: Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al

Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarderà i media planari, il quotidiano e il sito web. I media planari sono quei media che usano dei piani, delle piattaforme, delle superfici per comunicare. In particolare esamineremo in questa lezione, in quanto media planari, il quotidiano e il sito web, che entrambi sfruttano evidentemente delle superfici, una superficie cartacea in un senso e la superficie dello schermo nell'altro senso. I nostri argomenti saranno una breve storia della stampa di informazione, l'analisi semiotica della grafica e infine un esempio di analisi. Partiamo dunque da una breve storia della stampa di informazione, dunque da una storia dei media che vengono definiti cartacei. Il quotidiano nasce già nel Settecento, in particolare il primo quotidiano è il Pennsylvania Evening Post del 1783, però i quotidiani come noi oggi li conosciamo nascono più recentemente e nascono con l'invenzione di quella che è stata chiamata la penny press, perché i quotidiani costavano solo un penny, un centesimo e dunque erano particolarmente economici. Nasce cioè un tipo di stampa destinato alla larga diffusione, destinato a un numero di lettori molto ampio e non solo di nicchia, non solo di elite. Il primo di questi è il New York Sun, che inizia le sue pubblicazioni nel 1833. Questo nuovo tipo di medium ha un enorme successo e nel 1846 un gruppo di quotidiani si riuniscono nella prima agenzia stampa, la Associated Press. D'altra parte anche il settimanale o magazine inizia a essere sviluppato più o meno nello stesso periodo. Anche in questo caso non si tratta di una novità radicale, già in precedenza avevamo avuto degli esempi, per esempio nella prima metà dell'Ottocento, però in questo momento, nella seconda metà dell'Ottocento, nasce un tipo di stampa settimanale fortemente acquistato e diffuso all'interno di una nuova borghesia emergente che si riconosce in questo nuovo tipo di medium e di pubblicazione. Un esempio tipico è il settimanale Punch, che comincia le sue pubblicazioni in Inghilterra dal 1841, però gli esempi sono molti altri. È interessante notare come alcune delle testate settimanali che nascono in questo periodo, cioè alla fine dell'Ottocento, sono ancora oggi presenti sul mercato. Pensiamo a Cosmopolitan, che nasce nel 1886, Vogue, 1892, National Geographic, 1888. Nel periodo tra le due guerre e poi ancora nel secondo dopoguerra, hanno senz'altro un grande successo i quotidiani cosiddetti popolari. In America si parla anche di yellow press, per il colore della carta di alcuni di essi, un po' come da noi, insomma, si dice la rosa per dire la Gazzetta. Il quotidiano popolare ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto un uso molto, molto spinto di fotografie e dei titoli che possono essere definiti gridati. Per esempio,

si usa il carattere maiuscolo e si tratta sempre di eventi che devono attrarre l'attenzione del lettore. Però al tempo stesso nasce un tipo di stampa molto diverso, un tipo di stampa serio, fortemente influente, rivolto certo al comune lettore, ma che tende a coinvolgere soprattutto le élite intellettuali, politiche, economiche di una nazione. Un tipico esempio che ho riportato è il Washington Post, e dico tipico esempio perché proprio da una famosa inchiesta del Washington Post all'inizio degli anni 70 derivò lo scandalo Watergate, che portò all'impeachment e poi quindi alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974. Dunque una prova di forza straordinaria della stampa, che viene davvero etichettata come un quarto potere, una nuova forma di potere a fianco degli altri tipi di potere economico, politico, civile. In questo periodo, peraltro, nel periodo soprattutto del secondo dopoguerra, anche la stampa settimanale conosce una diffusione grazie anche a nuove tecniche che rendono possibile la stampa della fotografia a colori. Infatti i settimanali si appoggiano in maniera massiccia alle immagini per raccontare la loro storia. Pensiamo a prodotti come Life. Life vive dal 1936 al 1972, successivamente nel 78 viene recuperato come mensile, ma anche a testate come Time, che nasce nel 1923, o Newsweek, che nasce nel 1933. L'avvento del digitale negli anni Ottanta comporta evidentemente delle conseguenze profonde per quanto riguarda i quotidiani sotto diversi aspetti. Abbiamo anzitutto dei nuovi modelli di business. Il quotidiano tende a trasmigrare sul web. Il primo quotidiano che apre una versione digitale, diciamo, è il Columbus Ohio Dispatch, che fin dal 1980 ha una inizialmente rudimentale versione digitale, poi sempre più perfezionata, ma mano a mano tutti i quotidiani aprono un sito e quindi pubblicano le notizie in anteprima sul sito. Questo chiaramente pone dei problemi economici. Ma soprattutto nascono delle nuove forme di giornalismo legate alla possibilità di veicolare, di diffondere i propri contenuti sul web. Due esempi sintomatici e giustamente famosi sono il sito Breitbart News, fondato da Steve Bannon nel 2007, che avrà un peso molto importante nella campagna a favore del presidente Trump, e contemporaneamente anche il sito Wikileaks, fondato da un gruppo di attivisti, tra cui Julian Assange, nel 2006, che inaugura un nuovo tipo di giornalismo, un giornalismo dal basso, che è fortemente impegnato nella denuncia di notizie che altrimenti passerebbero inosservate e che si avvale della collaborazione di ampie reti di soggetti eventualmente infiltrati in alcuni ambienti, come l'esercito o i servizi di spionaggio. E non sappiamo ancora bene oggi come si può prevedere lo sviluppo del giornalismo all'interno dei nuovi ambienti digitali. Infatti, per un verso, è indubbio che il giornalismo oggi conosce un nuovo successo, una nuova ondata, perché il web ha bisogno di contenuti di qualità. Ecco allora che gli articoli conoscono una diffusione numericamente più ampia che nel passato, però al tempo stesso abbiamo anche delle controindicazioni. Controindicazioni economiche, come si alimentano i giornali. Un esempio è il Guardian, che chiede ai suoi lettori un piccolo contributo. Un'altra grande questione riguarda l'autorevolezza delle notizie che vengono diffuse in rete. Sappiamo come il problema delle fake news sia estremamente forte, estremamente reale.
alcuni siti inaugurano pratiche di checking, di controllo delle notizie, però qualche volta anche i grandi quotidiani cadono in qualche trappola tesa dai diffusori di fake news. Possiamo allora porre qualche spunto di riflessione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazine? Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Possiamo dunque passare all'analisi semiotica della grafica, e in particolare l'analisi semiotica della grafica del quotidiano. Abbiamo detto che i media planari presentano al proprio fruitore, al lettore, una superficie grafica, quindi con delle marche di tipo grafico. La superficie grafica si presenta anzitutto come un formato, cioè come una manifestazione materiale dotata di una certa estensione del discorso. All'interno della superficie grafica in quanto formato ritroviamo una serie di qualità tonali e ritmiche. Le qualità tonali, anzitutto, sono quelle che ci colpiscono immediatamente appena posiamo l'occhio sulla pagina di un giornale, sulla prima pagina di un giornale, di un settimanale. In particolare, le qualità tonali, che sono evidentemente di tipo visivo, si raccolgono intorno a due grandi aree, a due grandi parametri. Anzitutto, l'alternatività, l'opposizione tra la densità versus rarefazione degli ingombri. Ogni porzione che occupa la superficie, ogni porzione o di testo o di immagine che occupa la superficie grafica viene definito come un ingombro. Questi ingombri si stagliano su uno sfondo, che è quello bianco o comunque neutro della pagina. Gli ingombri possono essere piuttosto accorpati tra di loro, dando quindi luogo ad una certa densità, oppure possono essere più larghi, dando luogo ad una certa rarefazione, con un maggior senso, diciamo così, di ariosità e di respiro nella lettura della pagina. Un altro aspetto, un altro parametro importante dal punto di vista delle qualità tonali visive è l'opposizione tra equilibrio versus disequilibrio dei pesi. Abbiamo detto che i singoli elementi, i singoli item che costituiscono l'insieme grafico sono considerabili come ingombri. Tuttavia, essi possiedono anche un peso visivo, cioè attraggono in maniera più o meno forte l'attenzione del lettore e tendono a dare un senso di pesantezza all'oggetto grafico sulla pagina. Di conseguenza, la presenza di pesi sulla superficie grafica offre la possibilità di contrappesi, cioè ad una grande immagine si possono accostare, per esempio, dall'altra parte della pagina due immagini più piccole, e questo fa sì che complessivamente la pagina può figurare, può essere percepita come equilibrata, nel caso i pesi siano distribuiti equamente, oppure come disequilibrata nel momento in cui invece un peso prende il sopravvento, o a destra o a sinistra, o in alto o verso il basso. È immediatamente intuibile l'importanza e il ruolo, all'interno dei discorsi che stiamo facendo, delle immagini. Forse è un po' meno intuibile e va approfondito il ruolo delle parole, in particolare del lettering, delle lettere, e quindi il tipo di font che viene utilizzato. Il font è un elemento molto importante nella composizione della pagina, perché determina in maniera molto forte sia processi di appunto densità e rarefazione, e sia la gestione dei pesi visivi. Il font dipende nella sua definizione da una serie di parametri. Anzitutto abbiamo il suo spessore, che determina evidentemente in maniera molto, molto forte il suo peso.

qual è lo spessore del font. Poi abbiamo tutta una serie di alterazioni del font di base che sono ugualmente importanti. Per esempio l'uso del maiuscolo, l'uso dell'italico, cioè del corsivo, e l'uso del grassetto. Un altro parametro è la dimensione del font. Anch'essa, anche la dimensione, incide notevolmente sulla percezione poi del peso della parola scritta all'interno della pagina. Un elemento importante sono le grazie, le cosiddette grazie. Le grazie sono tutti quei piccoli elementi ornamentali che in alcuni tipi di font escono dalle dimensioni normali, dalle dimensioni regolari. La presenza delle grazie rende il carattere più elegante, però lo rende anche meno leggibile. Per esempio, se guardiamo questa immagine qui sotto, qui abbiamo una grazia che rende la I simile al numero 1. È un elemento evidentemente di ornamentale, molto apprezzato dall'occhio, però al tempo stesso compromette una leggibilità troppo scorrevole. Dal confronto immediato di diversi tipi di font ci rendiamo conto di come la nostra percezione dello stesso messaggio, in questo caso due proverbi, due modi di dire, è profondamente alterato, o comunque profondamente determinata e influenzata dal tipo di font utilizzato. The love you take is equal to the love you make, ma i pesi sono diversi. Peraltro notate come in questo caso le due scritte love e make equilibrano la composizione. Ugualmente con you can't and need. You can't always get what you want, but if you try sometime, you just might find you get what you need. Vedete come noi tendiamo nel leggere queste parole a pronunciarle in maniera più forte, più marcata, oppure più sfumata, perché il tipo di lettering guida anche l'avvio di una produzione discorsiva, il modo in cui noi anche mentalmente leggiamo le parole. Quando guardiamo una superficie grafica, noi percepiamo, abbiamo detto, o meglio ancora, sentiamo, avvertiamo delle qualità tonali. Al tempo stesso, però, cominciamo a progettare dei percorsi visuomotori, quindi dei percorsi dell'occhio sulla superficie. Questi percorsi verranno determinati nel loro ritmo, quindi nella loro velocizzazione oppure nel loro rallentamento, come anche nella loro direzionalità, da una serie di elementi, di parametri che immediatamente rendono visibili alcune qualità ritmiche. In altre parole, la percezione di una pagina, di una superficie grafica, è anche percezione di un movimento o di una serie di movimenti possibili all'interno della pagina, e questo rimanda alla presenza di alcune qualità di tipo ritmico. Per cogliere le qualità ritmiche occorre effettuare una serie di operazioni che noi effettuiamo in maniera istintiva e immediata. Anzitutto la scansione in aree e sottoaree specifiche. La pagina non è soltanto una superficie unitaria. Al suo interno noi individuiamo delle aree e delle sottoaree, per esempio quelle scandite sulla pagina del quotidiano dall'insieme di titoli, immagini, didascalie e così via, dai box piuttosto che da alcuni filetti tipografici che isolano e separano le differenti parti della pagina. Un altro elemento importante nel determinare le qualità ritmiche è la presenza di attrattori. Gli attrattori sono delle parti della pagina che, come la parola dice, attraggono l'attenzione, per esempio delle immagini particolarmente evidenti, in genere le immagini rispetto alla parola, oppure dei titoli particolarmente grandi o scritti in maiuscolo. Tutto questo fa sì che la nostra esplorazione non sia puramente casuale, ma viene, diciamo così, magnetizzata o, se vogliamo, baricentrata da alcuni punti forti della pagina su cui il nostro occhio tende a tornare pur essendo libera poi di diciamo girare, di muoversi in altro senso. E infine la presenza di vettori.

vettori. I vettori sono tutte quelle indicazioni che orientano il nostro occhio verso l'alto, il basso, oppure verso sinistra o destra. Per esempio, degli elementi che puntano all'interno di un'immagine, verso una di queste direzioni, oppure anche lo sguardo di un soggetto all'interno di un'immagine. Tutti questi elementi, offrono al nostro sguardo una indicazione di percorrenza, lo orientano, lo spingono verso una delle, quattro direzioni all'interno delle quali si può muovere. E infine giocano anche delle abitudini culturali di lettura, perché noi siamo abituati, a leggere, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, ma chiunque di noi abbia mai maneggiato un manga, sa che invece la lettura in altre aree culturali è differente e quindi anche le disposizioni ritmiche saranno diverse. Nel caso del sito web, ritroviamo una superficie grafica esattamente come quella del quotidiano. Però, la superficie grafica, del sito web presenta una particolarità. Si tratta infatti di una superficie, interattiva, che cioè, può prestarsi ad una serie di trasformazioni, di modifiche. Questa superficie è di fatto il punto di partenza per accedere a materiali mediali che possono essere di altro tipo, certamente cartacei, come quando dal sito web di un giornale andiamo a vedere una specifica notizia, però possono anche essere materiali audio, file audio, che possiamo attivare ugualmente dalla pagina del sito web, oppure anche dei filmati audiovisivi. È importante considerare allora che, la superficie grafica della pagina web, modifica alcune delle caratteristiche della, superficie grafica cartacea del quotidiano o del libro o di altri media cartacei, sotto i seguenti aspetti. Anzitutto, è possibile uno scorrimento della pagina web, sia sweeping che scrolling. Sweeping è, lo scorrimento in orizzontale, meno frequente, ma è pur possibile, e lo scrolling invece è lo scorrimento verticale. Quei gesti che noi facciamo, o orientando la direzione del nostro sguardo, oppure sfogliando con la mano un libro, una pagina di quotidiano, viene tradotta, all'interno della pagina web con un, muovere, diciamo, lo schermo da una parte all'altra della pagina web. In un certo senso la pagina web recupera quella modalità antica di manifestazione dei media planari che era il rotulum, precedente all'arrivo del codex e dunque della forma libro. La seconda operazione che noi possiamo fare è la attivazione di interazioni, pagine specifiche, filmati, rimandi social. Dunque, a partire dalla pagina web è anche possibile attivare una serie di rimandi ad altre pagine, ad altre risorse, oppure, passare ai nostri social, eventualmente copiando alcuni contenuti. E infine, un terzo tipo di interazione con, l'interfaccia web consiste nella modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti, per esempio l'accesso a pagine bloccate. Se siamo abbonati a un quotidiano potremmo, fare login e quindi sbloccare l'accesso ad alcune risorse, modificando lo stato del sistema all'interno del quale ci troviamo ad operare. Queste tre caratteristiche determinano il fatto che se una pagina di quotidiano deve essere anzitutto leggibile, la pagina web, in quanto interfaccia, deve essere soprattutto navigabile, cioè deve rendere il più facile possibile lo scorrimento della pagina, l'attivazione di interazioni e la modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti. Più una pagina, mostra facilmente attraverso quali strumenti attuare, le tre operazioni, più una pagina si dice essere navigabile. D'altra parte, la superficie grafica della pagina costituisce anche una forma di intreccio. Una forma di intreccio perché, combina

e organizza, in base ad alcune logiche, una serie di materiali differenti, titoli, immagini, fotografie e così via. E in questo caso giocano quelli che in semiotica si chiamano codici semisimbolici, cioè dei codici che associano ad una alternativa, per esempio sì, no, delle forme espressive, per esempio il gesto in verticale o in orizzontale della testa. Ugualmente i codici semisimbolici permettono di comprendere immediatamente la rilevanza e la gerarchia delle notizie. In questo caso, infatti, gioca un codice semisimbolico per cui la notizia che sta in alto, al centro ed è più grande, è notizia più importante, mentre la notizia che sta in basso, in zona periferica ed è più piccola, è la notizia non importante, meno importante. Lo stesso codice semisimbolico gioca anche nel suggerire o nel non suggerire il collegamento tra notizie. In questo caso la collocazione adiacente di notizie e la assenza di elementi grafici di separazione, come il filetto tipografico, indica un collegamento tra notizie più o meno forte, per esempio una notizia e il suo commento, oppure due notizie che possono essere collegate. Oppure invece la distanza grafica sulla pagina ed eventualmente l'inserzione di elementi di separazione invece denuncia una estraneità tra notizie diverse. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Bene, possiamo adesso passare da queste nozioni più teoriche ad un concreto esempio di analisi. Analizzeremo in particolare la prima pagina del New York Times, un quotidiano molto popolare fondato nel 1851, attualmente è il 18° quotidiano più diffuso nel mondo e il 3° quotidiano più diffuso in America. Anche il suo sito web vanta ormai molti anni di pratica perché è stato aperto nel 1996. A partire dal 2007, il New York Times utilizza un formato di pagina particolare che tecnicamente si chiama Berliner e misura 305x559 mm. Possiamo vedere da questo prospetto come vi siano diversi formati possibili per un quotidiano, però tutti questi formati giocano tra due estremi. Il formato chiamato broadsheet, il grande formato tipico dei quotidiani di una volta, che denota una certa autorevolezza e una certa tradizionalità, e invece il formato più piccolo, evidentemente più maneggevole, del tabloid, che conosce varie versioni. Il formato tabloid invece è tipico del quotidiano più popolare e indica quello che prima ho chiamato yellow journalism, cioè un giornalismo più popolare e meno autorevole. Possiamo cominciare a osservare che da un punto di vista tonale la pagina si presenta come piuttosto densa, grazie soprattutto all'uso di un modulo verticale a 6 colonne. È vero che la densità complessiva viene alleggerita dall'uso di alcune immagini. Anche il lettering tende a essere abbastanza leggibile. Il New York Times ha inventato un lettering che noi oggi usiamo, il Times, o il Times New Roman, e tuttavia non lo usa più, preferisce usare il Georgia proprio perché è un carattere più ampio, più spaziato, più leggibile, e talvolta usa anche l'Arial, che è un carattere senza serif, cioè senza grazie, e dunque è ulteriormente chiaro e di facile lettura. L'equilibrio complessivo di questa pagina è assicurato da un forte baricentro nella parte superiore centrale, in cui l'uso di immagini e la forte definizione

conferiscono un vero e proprio ruolo di baricentro nella lettura, nella lettura e nella immediata visione. Possiamo individuare una serie di zone ben isolate grazie al sistema di colonne e all'uso di immagini e di titoli. Distinguiamo in particolare la zona superiore della testata, la zona delle quattro colonne centrali sotto la testata, le due colonne a destra e a sinistra, una fascia abbastanza ristretta che fa da separazione e infine una zona inferiore che, come vediamo, è più frammentata. In questa struttura abbiamo sia alcuni attrattori costituiti soprattutto dalle immagini e sia una serie di vettori che suggeriscono un percorso a zigzag. Partiamo per esempio dal bastone dell'immagine superiore, poi vediamo la direzione degli occhi del personaggio nella parte centrale, si chiama Arthur Lewandowski, per poi andare nella parte inferiore e vedere queste indicazioni di percorrenza verso destra date dalla pubblicità della parte inferiore. Per quanto riguarda la gerarchizzazione delle notizie, ci accorgiamo che evidentemente le notizie della parte superiore sono quelle importanti. In questo caso l'uso dell'immagine offre un ulteriore elemento di importanza della notizia, sostituendo in un certo senso il titolo che è limitato alla didascalia dell'immagine. Qualche volta, le notizie sono collegate, o meglio ancora è suggerito un collegamento grazie all'adiacenza. Infatti la notizia delle rivolte di Hong Kong, espressa soprattutto, come abbiamo detto, dalla immagine, viene messa subito sopra una notizia sul fatto che la Cina sta cercando di reclutare spie attraverso i social media. Il linguaggio giornalistico è un po' settoriale e presenta alcuni termini un po' specialistici che finora ho cercato di evitare, ma vorrei introdurli in maniera da dare un'idea di termini un po' specifici. La parte superiore dunque è la testata del giornale, e si parla poi per metonimia anche della testata come dell'azienda giornalistica complessivamente. Abbiamo poi un articolo di commento che si chiama un articolo di fondo. Molto spesso nei quotidiani italiani, soprattutto, il fondo è affidato ad una firma prestigiosa, se non al direttore del giornale. Le immagini sono occupate da didascalie, che in questo caso abbiamo detto essere molto importante, e le parti laterali sono chiamate spalle in italiano. Infatti l'articolo di fondo qualche volta viene anche definito spalla. L'articolo presenta un titolo, che è evidentemente quello che lo definisce. In italiano sopra il titolo a volte potreste trovare una riga che introduce il titolo, il cui nome è del tutto sconosciuto in inglese ed è l'occhiello. Sotto il titolo troviamo un sottotitolo che tecnicamente è chiamato catenaccio, mentre sotto il catenaccio abbiamo il sommario che offre i principali elementi che il lettore troverà. Il grande articolo centrale è chiamato apertura o articolo di apertura. In genere l'apertura e il fondo è il caso di dirlo, spalleggiano a vicenda, perché il fondo commenta l'articolo di apertura. E inoltre nel linguaggio italiano è frequente trovare la distinzione tra tre livelli di impaginazione: il taglio alto, che, come abbiamo detto, è riservato alle notizie più importanti, il taglio medio e il taglio basso, che è riservato alle notizie di minore importanza. Se adesso guardiamo il sito del New York Times, nella stessa giornata in cui vi ho mostrato la front page, la prima pagina, vediamo che il sito è organizzato in maniera differente. Anzitutto troviamo una organizzazione non in sei ma in moduli di cinque colonne.

queste cinque colonne possono essere poi riaccorpate in moduli differenti a seconda della, diciamo, del livello e quindi della schermata. Nella parte superiore, per esempio, troviamo l'aggregazione di tre colonne in un unico modulo con due colonne laterali, però scendendo possiamo trovare anche altre soluzioni. Tendenzialmente, mano a mano che la pagina web scende, si fa sempre più frammentata fino ad arrivare nella parte finale ad avere dei piccoli box, ciascuno dei quali occupa soltanto un modulo di una colonna. Complessivamente però si può osservare che la parte tonale, le qualità tonali, indicano una maggiore ariosità della pagina e quindi una sua più facile leggibilità, grazie anche alla presenza molto maggiore, evidentemente, sul sito web rispetto alla pagina del quotidiano, di immagini di vario tipo. Inoltre possiamo anche osservare che da un punto di vista ritmico passiamo da stili ritmici più distesi a una ritmica sempre più serrata mano a mano che si scende. Se adesso analizziamo le forme di interazione offerte dal New York Times, vedremo che queste forme sono abbastanza moderate. Il New York Times offre una pagina web che si legge quasi come un quotidiano, certamente facendo scrolling, ma al tempo stesso non avendo possibilità, per esempio, di attivare filmati, di attivare video, cosa invece frequente in altri quotidiani più, diciamo così, popolari. È ugualmente presente la possibilità di abbonarsi, di accedere in quanto abbonati, ma complessivamente il sito web presenta delle caratteristiche abbastanza vicine quanto a interattività alla lettura della pagina cartacea. Possiamo allora trarre qualche conclusione rispetto a quanto abbiamo detto. Abbiamo parlato di formati, abbiamo parlato di intreccio. Il soggetto del discorso, che è il responsabile di queste operazioni, si pone come un metasoggetto del discorso, cioè come una presenza che inquadra e ricomprende i singoli articoli, i singoli titoli, le singole immagini. Nel caso della stampa, questo metasoggetto del discorso si identifica con la testata e possiede un forte ruolo fiduciario. Dunque il suo ruolo fiduciario rispetto alle singole notizie e articoli è estremamente forte e presente. Infine, lo stile del New York Times sotto questo aspetto, cioè lo stile del New York Times come metasoggetto del discorso, è improntato a due principi: autorevolezza più innovazione. Fin dalla scelta del suo formato e poi nella scelta del lettering, il ruolo delle immagini, l'assenza di filmati sul web, abbiamo l'idea di un giornalismo tradizionale, autorevole, ma al tempo stesso aperto ad una moderata innovazione, soprattutto nelle forme sul web. Poniamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazine? Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times?
Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi sono gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione e principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuo-spaziali, rispetto al precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici in cui, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi, quindi, che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo, non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni

tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, e sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, e in effetti possono essere queste manifestazioni riconducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali. In condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività, deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in caso di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi, per fortuna, viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo che sono linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti, anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importanza. Atrofia cerebrale, che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni. Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto, le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi piccole sbadataggini che non interferiscono con le normali attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività degli individui e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata. Se l'età avanzata si sposta sempre di più, è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, e direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85.

85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunte questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative. Tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto oggi, che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale, per esempio. La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Levy, la malattia a corpi di Levy, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulo di una proteina patologica che è l'alfa-sinucleina, che va a costituire appunto i corpi di Levy, più tipici anche della malattia di Parkinson, che può in qualche caso presentarsi anche con aspetti motori parkinsoniani poco evidenti, mettendo invece in risalto principalmente gli aspetti cognitivi. E poi anche la corea di Huntington è un'altra forma di demenza sottocorticale, è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitivo che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente l'ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera, ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive e infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosifilide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche fungine, nelle forme meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie, spesso a patogenesi autoimmunitaria, che danneggiano direttamente il cervello dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa. Inoltre forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo per esempio intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo importante. Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici, i disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi e possono sviluppare, questo era più frequente in passato in realtà con le vecchie metodiche dialitiche meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensa tuttora l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. L'epatopatia, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono

dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, e tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina, oggi piuttosto rara, se non nel contesto magari di intossicazione cronica, di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi, traumi ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza molto giovanili, proprio come effetto dei traumi ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento. Abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale che rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che principalmente i gangli della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione, e demenze corticali in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei gangli della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale, precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti, così come anche i segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio, o segni della serie extrapiramidale o altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste, la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva con una facilità, per esempio, a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere e che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente e si commuovono anche di fronte ad avvenimenti
elementi che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sotto corticali sono associate a una forma di, anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche

bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei ganghi della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto

molto grave e rapidamente è mortale. Quindi, questa prima parte della lezione, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione, in quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio, diciamo, la malattia dementigena più importante, che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer, la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro, all'autopsia, quindi all'analisi morfologica microscopica del cervello, di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche. Declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi. La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomessiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi, ovviamente non possiamo con certezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti, superata una certa età, vanno incontro a un processo di atrofia, del cervello, tuttavia nelle pazienti ammalati di Alzheimer, questo processo atrofico è più marcato ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfo tau e la combinazione di queste tre, in realtà oggi quattro alterazioni in cui oltre alla beta amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente, che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno e neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi. Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta amiloide.
Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale.

in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni. Quando questo glucosio attraverso la PET lo troviamo utilizzato in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì, in quelle regioni in cui c'è una ridotta captazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che un'idea della funzione metabolica del cervello che visualizzano, ci permettano invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella malattia di Alzheimer e ci sono in corso di sperimentazione, siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo. In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditata, ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale, che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer. Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate, ci sia in causa una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante. Quindi, come abbiamo detto, una vera ereditarietà alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 c'è il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati, può favorire l'accumulo di beta amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4 che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta amiloide, vedete rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni. Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi, nel corso degli anni, la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi
manifestazioni, anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase, in cui possiamo parlare di demenza lieve, è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti, quindi soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche ovviamente della malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi per esempio. La forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una prassia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio. La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante e che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita proprio perché la loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente è generalmente gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola, che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici non per una propria soggettiva lamentela, ma sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui, ma sono i parenti che ci riferiscono le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti da chi li sta sperimentando. Nella fase seconda di malattia, in cui parliamo di demenza moderata, il deterioramento continuo e diventa grave, il deterioramento intellettivo, e non viene più in nessun modo riconducibile al normale invecchiamento. Quindi c'è chiaramente un distacco rispetto a quelle che sono le manifestazioni dell'invecchiamento fisiologico. La persona diventa incapace di apprendere nuove informazioni, si perde anche in ambienti a lui familiari. La memoria remota è compromessa, abbiamo detto nelle fasi iniziali è la memoria recente che è compromessa, nelle fasi più avanzate la memoria remota diventa compromessa, anche se non totalmente persa. Si aggravano i disturbi della memoria di eventi recenti o nomi delle persone che vengono confusi o dimenticati, anche per questo vengono poste domande in maniera ripetitiva. Quindi i soggetti per esempio non ricordano i nomi dei propri familiari e in più non sono in grado di mantenere l'informazione che ricevono dai familiari che rispondono alla loro domanda, e quindi questo condiziona i soggetti a fare sempre le stesse domande e chiedono che ora è oggi, gli si risponde, la risposta non viene mantenuta e quindi dopo pochi secondi nuovamente chiedono l'orario e così via. Quindi questa iteratività delle domande poste come un po' segno indiretto dell'incapacità di trattenere traccia delle informazioni che ricevono.
può insorgere vagabondaggio in cui la persona si perde nel quartiere o si disorienta in casa. Questo è molto frequente che accada, per esempio, nelle fasi di notte, in cui i pazienti magari si svegliano, non riconoscono il luogo in cui si trovano, iniziano a vagare, spesso escono da casa senza che i parenti se ne accorgano e vengono magari rinvenuti da automobilisti o da passanti che notano qualcosa di strano. Possono comparire disturbi del sonno, a tipo insonnia, in genere un'inversione del ritmo sonnoveglia indica è più specifico della malattia di Alzheimer. Possono presentarsi allucinazioni.

Deliri, questo è frequente che accada nelle fasi più avanzate di malattia e in alcune forme di demenza non Alzheimer, in cui allucinazioni e deliri sono molto frequenti. Nella fase di demenza grave, la terza fase, c'è una totale dipendenza dagli altri e una completa inattività. La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse, quindi non soltanto quella a breve termine, ma anche a lungo termine vengono completamente perse. Compaiono incontinenza urinaria e fecale. Ci sono poi delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente, ci sono problemi di nutrizione, può essere necessaria un'alimentazione artificiale con sondino nasogastrico con PEG. C'è in questi pazienti un elevato rischio di malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, soprattutto polmoniti, fratture, piaghe da decubito. Questo ovviamente è un po' indica la fase terminale della malattia, in cui i soggetti non si alimentano perché non avvertono più lo stimolo della fame, così come non avvertono lo stimolo della sete. La sete e quindi tendono a avere malattie infettive, tra cui polmoniti ed altre ancora, a cadere, quindi avere delle fratture, piaghe da decubito per allettamento prolungato. Nelle fasi terminali compaiono frequenti complicanze infettive, soprattutto broncopolmonari, come abbiamo detto, che costituiscono la causa più frequente di morte. Quindi in molti pazienti con malattia di Alzheimer tendono poi a andare incontro a malnutrizione, un'alterazione della risposta immunitaria con infezioni e sepsi e infine morte. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Passiamo adesso a parlare delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e al trattamento in generale delle demenze. Tra le altre forme neurodegenerative di demenza, certamente dobbiamo annoverare la demenza frontotemporale, l'afasia primaria progressiva, la demenza semantica, forme molto frequenti che vanno in diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer. La demenza frontotemporale, quali sono i quadri clinici? In genere insorge generalmente prima dei 65 anni, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer tende ad essere invece più frequente dopo i 65 anni. Ha una frequente familiarità, il 50% dei pazienti con demenza frontotemporale presenta un familiare con la stessa patologia e una rapida progressione. Si stima intorno agli 8 anni la sopravvivenza media, quindi un decorso un po' più aggressivo, sia perché esordisce più precocemente, sia perché tende ad aggravarsi più rapidamente. Si distinguono generalmente due varianti di demenza frontotemporale, una variante temporale è una in cui è il lobo temporale, le funzioni del lobo temporale più compromesse e una variante frontale. La variante comportamentale si caratterizza per sintomi caratteristici come l'apatia, la disinibizione con comportamenti incongrui, la scarsa igiene personale. Ci sono poi dei cambiamenti delle abitudini alimentari, quindi con iperoralità, per esempio, pazienti magari sono capaci di ingoiare interamente un panetto di burro, quindi alterazioni del comportamento alimentare. Comportamenti inappropriati, stereotipati, come per esempio spogliarsi in pubblico o altre manifestazioni sconvenienti. Alterazioni del linguaggio e declino cognitivo con relativa preservazione della memoria. Quindi non è tanto in primo piano il deficit della memoria come è tipico dell'Alzheimer, ma ci sono altri deficit come il linguaggio che si impoverisce, il declino cognitivo, funzioni visospaziali ed altre funzioni che vengono perdute, ma la memoria tende a essere relativamente, ovviamente, solo relativamente conservata. Quindi la demenza frontotemporale ha come caratteristica un preferenziale interessamento delle regioni anteriori del cervello che vanno incontro a fenomeni di e di involuzione. Un'altra demenza, forma importante, demenza neurodegenerativa e non Alzheimer, è la demenza a corpi di Lewy che si presenta con demenza. Parkinsonismo, i corpi di Lewy sono queste anomalie neuropatologiche che la demenza a corpi di Lewy condivide con la malattia di Parkinson. Non è quindi sorprendente che nel corso di malattia di demenza a corpi di Lewy quindi ci siano anche manifestazioni parkinsoniane. Allucinazioni, questa è una caratteristica molto specifica. Molto frequentemente insieme alla demenza compaiono delle allucinazioni, in genere si tratta di allucinazioni visive, quindi da distinguere dalle allucinazioni
uditive che invece sono più tipiche delle malattie mentali.

la schizofrenia, in corso di malattie neurodegenerative le allucinazioni tendono a essere visive. Altre demenze sottocorticali, quindi forme di demenze sottocorticali come la demenza multinfartuale, la demenza nel morbo di Parkinson, quindi pazienti che iniziano con manifestazioni motorie tipiche della malattia di Parkinson, che poi sviluppano più o meno precocemente anche demenza, la demenza nella malattia di Huntington, ne abbiamo parlato, la demenza dell'infezione di HIV, anche di questo abbiamo detto qualcosa. La demenza multinfartuale è il 20-30% di tutte le demenze, quindi è abbastanza frequente che riscontrare casi di pazienti con multinfartualità cerebrale che sviluppano deterioramento cognitivo. Le principali caratteristiche della demenza multinfartuale, differenziali rispetto alla malattia di Alzheimer, includono l'esordio più rapido e improvviso, il decorso a gradini, la presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, nonché la comparsa di segni e sintomi neurologici focali. Quindi è chiaro che un deterioramento cognitivo che consegue a microinfarti cerebrali tende spesso a manifestarsi in concomitanza del fatto vascolare acuto, dell'occlusione dell'arteria. E quindi manifestarsi con un deterioramento cognitivo non lento e progressivo, ma a gradini, quindi con aggravamento che appunto ha un decorso clinico diverso dalla progressione tipica delle demenze neurodegenerative. E in più dobbiamo ovviamente riconoscere che questa forma di demenza si associa spesso alla presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è la principale causa del danno cerebrovascolare, e poi proprio perché le lesioni che si ischemmano, che ovviamente non interessano quasi mai solo aree cerebrali che hanno un ruolo nelle funzioni cognitive, ma anche altre aree che controllano la motilità, la sensibilità, l'equilibrio, eccetera, non è infrequente la presenza di segni e sintomi neurologici focali come disturbi di forza, disturbi di sensibilità. Il quadro clinico è spesso caratterizzato da disturbi del comportamento, l'abilità emotiva e compromissione più vasta delle funzioni esecutive rispetto a quelle mnestiche. Ancora una volta vedete che le funzioni, la memoria viene un po' in secondo piano come area cognitiva alterata in questa demenza, ma invece dall'abilità emotiva, i disturbi del comportamento tendono a essere più evidenti. La tipica progressione della compromissione cognitiva seguita da segni neurologici non è rispettata come nella malattia di Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che le prime fasi sono caratterizzate da un deficit cognitivo puro, isolato, e soltanto successivamente compaiono segni neurologici e focali evidenti, mentre nelle forme ovviamente multinfartuali i disturbi cognitivi e i disturbi e i segni neurologici focali possono manifestarsi fin dall'esordio. La demenza nel morbo di Parkinson, l'associazione della demenza al morbo di Parkinson è considerata frequente da alcuni autori e relativamente rara da altri. Oggi direi che la maggior parte degli autori è d'accordo sul considerare il morbo di Parkinson non soltanto una malattia motoria, ma anche una malattia che interessa altre sfere, tra cui la cognitiva è certamente quella più rilevante. Il quadro clinico della demenza in corso di malattia di Parkinson è quello tipico delle demenze sottocorticali, con bradipsichismo e rallentamento psicomotorio marcato. Quindi, insieme al rallentamento motorio, alla bradicinesia, c'è un rallentamento anche delle funzioni psichiche che dà origine a un quadro di bradipsichismo. Anche la malattia di Huntington può dare demenza, è una condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dall'associazione di coreoatetosi e demenza, quindi disturbi cognitivi a tipo demenza, ma anche comportamentali e psichiatrici come allucinazioni, insieme a segni motori, questa volta non ipocinetici di rallentamento motorio, ma invece di movimenti abnormi, di fenomeni di ipercinesia. La compromissione cognitiva coinvolge più precocemente l'attenzione e la memoria ed è frequente la disartria, spesso con parola esplosiva,
mentre sono più rare l'afasia, l'aprasia e l'agnosia. Il quadro demenziale è lentamente progressivo. Queste sono delle caratteristiche che possono aiutarci ovviamente anche a porre diagnosi di demenza in corso di malattia di Huntington, però è chiaro che ciò che ci aiuta di più è la copresenza di disturbi cognitivi.

manifestazioni motorie ipercinetiche come appunto la corea e la tetosi. Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze sono la causa più frequente di istituzionalizzazione, quindi molte demenze, abbiamo detto, precocemente o meno precocemente, si complicano con disturbi psichici e del comportamento, sono la causa più frequente di intervento medico. Sono una causa importante di aumento della disabilità e inoltre una causa di stress grave dei caregiver. I disturbi del comportamento come l'irritabilità, l'irascibilità, l'aggressività, le fughe, oppure disturbi come le allucinazioni, eccetera, possono generare molta angoscia nel paziente e dare origine quindi a un grande stress per chi ovviamente si prende cura di questi ammalati. E non infrequentemente sono i disturbi psichiatrici e del comportamento, molto più che il deficit di memoria, a causare un aumento dei costi economici della malattia. Sono molto prevalenti in tutte le forme di demenza, parliamo sempre dei disturbi del comportamento e psichici, sono però precoci nelle demenze frontotemporali e nella demenza a corpi di Lewy. Mentre sono tardivi e correlati all'evoluzione della malattia nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Quindi compaiono in tempi diversi, più precocemente nella demenza frontotemporale e nella demenza a corpi di Lewy, più tardivamente nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Parliamo adesso del trattamento della malattia di Alzheimer e delle demenze. Per alcuni pazienti in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci come Donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina possono aiutare a limitare l'aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Quindi abbiamo a disposizione dei farmaci che possono in qualche modo aiutare i pazienti a recuperare gli iniziali e lievi deficit cognitivi cui vanno incontro nelle fasi iniziali della malattia, che però sono del tutto inefficaci nel controllare i disturbi cognitivi nelle fasi più avanzate. Non sono farmaci che interferiscono con il processo neurodegenerativo, ma sono farmaci solo sintomatici che possono in qualche modo aiutare a recuperare in parte alcune funzioni cognitive senza purtroppo impedire alla malattia, alla neurodegenerazione di progredire, cosa che causa ovviamente poi un aggravamento dei sintomi e l'incapacità di questi farmaci a controllarli. Come dicevamo, ci sono oggi dei tentativi di passare da queste terapie pure sintomatiche a terapie patogenetiche, disease modifying, in grado cioè di interferire con la neurodegenerazione, tra cui degli anticorpi monoclonali che rimuovono la beta amiloide, abbiamo detto, potrebbero rappresentare in alcuni pazienti una opzione terapeutica interessante. Farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali e psichici, che abbiamo visto sono molto frequenti nei pazienti e che sono causa di grave compromissione. Tra i farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi comportamentali vanno ricordati i neurolettici, gli ansiolitici e gli antidepressivi. Direi che sono i neurolettici i principali farmaci da tenere presente, quindi antagonisti dei recettori D2 della dopamina in genere, neurolettici tipici o più frequentemente atipici, molecole più recenti che hanno meno effetti collaterali extrapiramidali motori, più raramente gli ansiolitici che possono in qualche caso aggravare la confusione mentale o gli antidepressivi che però in qualche paziente in cui l'inibizione motoria, l'apatia e la depressione sono evidenti possono essere utili. In qualche caso addirittura è osservabile un errore diagnostico nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer, in cui i soggetti con malattia di Alzheimer vengono scambiati per pazienti depressi, quindi vengono curati come pazienti depressi, fin tanto che poi non compaiono i deficit cognitivi che rivelano la vera natura della malattia in corso. Quindi gli spunti di riflessione di questa terza e ultima parte della lezione. Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Bene, passiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer?
Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio degli argomenti trattati in questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, nella quale affronteremo i temi relativi al sistema del sé, i bisogni psicologici di base e i valori. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione concernono il sistema del sé, io e me, i bisogni psicologici di base, i valori, aspirazioni, desideri, e scopi. Veniamo ora al primo argomento, il sistema del sé. Sono proprietà distintive dell'essere umano agire coscientemente e intenzionalmente, in accordo a scopi e standard personali ai quali è attribuito valore, che danno un senso alla propria azione e alla propria vita. Dalla capacità di fare accadere le cose di proposito e di anticipare le conseguenze delle proprie azioni, deriva il potere unico degli esseri umani di trasformare gli ambienti in cui vivono e di contribuire attivamente a segnare il corso della propria esistenza. Tali capacità emergono gradualmente dalla concertazione di processi di maturazione dettati dalla comune eredità biologica e di processi di apprendimento e socializzazione dettati dalle diverse eredità culturali ed esperienze che infine convergono a costituire il sistema del sé. Verosimilmente, il sistema del sé sta all'apice dello sviluppo dell'apparato mentale e dell'organizzazione della personalità ed assolve ad una funzione di integrazione e unificazione dell'esperienza e di

regolazione della condotta in conformità di propositi che implicano anticipazioni, scelte e decisioni. È il sistema che nella personalità rende conto dell'esperienza soggettiva, della riflessività, dell'intenzionalità, della responsabilità e della coscienza morale. È il luogo dell'esperienza vissuta, dell'autocoscienza e della intenzionalità, della causalità e della responsabilità soggettiva, dell'io, del me e del mio. È il sistema del sé che preserva l'unità della personalità nel tempo, la continuità dell'esperienza, l'identità personale e sociale, a fronte dei continui cambiamenti che la crescita, lo sviluppo e l'invecchiamento comportano. Lo stesso sistema sorveglia sul temperamento, sull'intelligenza e sulle disposizioni, allineando la condotta allo sviluppo cognitivo e a quello della regolazione degli affetti, ed organizzando le varie tendenze comportamentali e valutative, di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, nella forma più congeniale all'adattamento nelle varie circostanze di vita. Alcuni ritengono che il sé non sia altro che la persona e la personalità. Io sono incline a ritenere invece che il sé, il sistema del sé, sia una parte importante della personalità, ma non esaurisca tutto ciò che noi intendiamo per personalità. Vi sono aspetti della personalità che sono distinti dal sé, ve ne sono altri che ne condizionano l'esistenza e il funzionamento, ed altri aspetti della personalità che ne precedono lo sviluppo, la comparsa, e che ne vengono assorbiti nel corso dello sviluppo come aspetti del sé, che mantengono rispetto al sistema del sé una qualche autonomia, ma vengono da esso organizzati. Temperamento, intelligenza, disposizione di comportamentali e valutative, alle quali, come ho già detto, abbiamo già parlato, costituiscono sistemi psicologici che in parte precedono e condizionano l'organizzazione del sé, ma che nel corso dello sviluppo finiscono con l'essere assorbito o regolate da esse. Se non esistesse un sistema di regia, come quello del sé, in grado di organizzare le diverse funzioni dell'apparato mentale ed incanalarne le diverse predisposizioni in accordo con le richieste e le opportunità degli ambienti contingenti, sarebbe impossibile spiegare la stabilità delle corrispondenze tra le diverse espressioni dell'individualità, le impressioni comuni che gli altri traggono da esse ed il senso di unità e di continuità che ciascuna persona ha di sé e conferisce alla propria vita. Verosimilmente è tale sistema che rende conto della continuità tra differenze temperamentali e tendenze comportamentali e valutative nella sfera della reattività e della regolazione dell'azione, e perciò che rende conto anche dei nessi e degli intrecci che nel corso dello sviluppo prendono forma tra affettività negativa e positiva e tra le diverse disposizioni comportamentali e valutative. Lo stesso sistema rende anche conto dei nessi e degli intrecci tra sviluppo dell'intelligenza e delle varie abilità cognitive da un lato e la regolazione del pensiero, degli affetti e della condotta dall'altro. Il medesimo sistema, infine, rende anche conto delle convinzioni di efficacia dei propositi e quindi dei bisogni e dei valori, dei quali veniamo a parlare oggi, che improntano e dirigono l'azione umana a mete e scopi che conferiscono ad esso valore e che la rendono meritevole di essere vissuta. Se tale sistema non esistesse, non avrebbero senso tutte le pratiche educative e psicologiche che mirano a produrre un cambiamento facendo leva sul convincimento

la volontà, l'impegno e quindi sulla determinazione della persona a vivere bene e a realizzare pienamente se stessa. In ambito educativo, in ambito terapeutico, sostanzialmente facciamo leva sulle capacità del sé di organizzare la vita della persona. Il sé è il migliore alleato dell'educatore e dello psicoterapeuta. Quale dunque è lo spunto di riflessione di questo inizio di lezione? Quali sono le funzioni fondamentali del sistema del sé? Veniamo ora al secondo argomento, io e me. Tradizionalmente sono state distinte due manifestazioni fondamentali del sistema del sé, l'io, l'attore che conosce, ed il me, l'oggetto di conoscenza, l'insieme di caratteristiche che contraddistinguono l'individuo. Il primo corrisponde al sé esistenziale ed esperienziale che si vive. Il secondo è il sé concettuale, che si rappresenta e si condivide con gli altri. L'io è il risultato di un'organizzazione mentale ed esso stesso un organizzatore di attività mentali. Corrisponde al vissuto personale di esistere, all'esperienza soggettiva di essere al mondo, di sentire, pensare, desiderare, volere, agire come soggetto unico, intero e distinto. L'io emerge nei primi mesi di vita e si consolida gradualmente in concomitanza con i progressi dello sviluppo cognitivo e affettivo, come organizzatore di attività mentali e di condotte di cui, per la maggior parte, si è coscienti e responsabili. Gradualmente si configurano come componenti distintive dell'io il riconoscimento di sé e l'appropriazione dei propri stati interni, pensieri, sentimenti, bisogni, desideri, stati di cui il soggetto è consapevole, che gli altri possono intuire, ma che è il soggetto a comunicare, a condividere, a partecipare agli altri. Il senso di padronanza delle azioni che fanno accadere gli eventi. Io sono il padrone dei miei pensieri, dei miei desideri, sono il padrone delle azioni che impattano nel mondo. L'intenzionalità che attiva e motiva l'azione al raggiungimento di determinati fini. L'intenzionalità sostanzialmente è il mediatore fondamentale tra i bisogni che si avvertono e le condotte che si pongono in atto per conseguire la soddisfazione, l'appagamento di quei bisogni. Il senso di continuità, per cui ci si sente la stessa persona nel tempo e nelle diverse circostanze. Io sono la stessa persona di ieri e sarò la stessa persona di domani. Ma io sono la stessa persona di quel bambino di 40 anni fa o di quell'adulto di 20 anni fa. E sono la stessa persona che si avvia alla vecchiaia e non sapremo cosa ci aspetta. Il senso di unità, interezza e coerenza, per cui anche le più diverse espressioni del sé sono vissute come punti, parti di un tutto unico. Parti di un tutto unico, anche se a volte vengono vissute come contraddittorie, conflittuali, ansiogene, fonte di sofferenza. Noi siamo modi di esistere diversi, ma siamo la stessa persona. Ci comportiamo in modi diversi nei diversi contesti, ma siamo la stessa persona. A volte siamo orgogliosi di come ci comportiamo, altre volte invece siamo piuttosto inclini a vergognarci o a, in qualche modo, sentirsi a disagio per non avere dato il meglio di sé, per non avere corrisposto all'immagine ideale che si vorrebbe dare di se stessi o rappresentare di se stessi al mondo. Il senso di separazione e distintività rispetto a tutti gli altri.
Sì, io sono come tutti gli altri,

come tutte le persone, ma sono una persona unica, distinta, diversa. Ad alcuni sono più simile, ma sono comunque diverso, distinto. Il senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni. Io mi sento responsabile per quello che è conseguito a ciò che io ho fatto. E questo evidentemente può essere fonte o di soddisfazione o invece di preoccupazione e di disagio. E qui arriviamo a un tema che affronteremo in una lezione successiva, la coscienza morale. Il me corrisponde alla rappresentazione mentale del sé, nelle sue caratteristiche fisiche e psicologiche. Sono una persona di sesso maschile, ormai di una certa età, mi vesto in un certo modo, mi comporto con gli altri abitualmente, secondo certe maniere, eccetera. Come oggetto di attenzione, di considerazione, di investimento affettivo da parte propria degli altri, il me è quello che io riconosco di me stesso, ma anche quello che gli altri sono disposti a riconoscere di me. Ed evidentemente il me è un risultato di ciò che percepisco io, ma anche di ciò che percepiscono e mi restituiscono gli altri. E quindi è una costruzione psicologico-sociale. Cioè il me è una costruzione al quale concorre la persona e il contesto sociale, gli altri, di quale contesto con cui la persona interagisce abitualmente. Le componenti distintive del me sono la rappresentazione concreta che si ha di se stessi, cioè l'insieme di caratteristiche fisiche, psicologiche e sociali, la rappresentazione anche ideale di ciò che si vorrebbe essere e diventare, quello che l'io ritiene che gli altri pensino e si aspettano di lei o di lui. L'esperienza di ciò che è mio, dei sentimenti, dei pensieri, delle azioni, del proprio corpo e delle cose proprie, attesta tanto l'inseparabilità dell'io e del me, quanto il grado in cui aspetti del me siano del tutto intimi o possano essere invece condivisi. Ci sono aspetti del me, di me, di cui sono consapevole solo io. Ci sono stati magari passeggeri, transitori, o stati di disagio, di sofferenza, di cui sono solo cosciente io. Poi c'è tutto un aspetto della mia personalità, del mio me, che invece è condiviso da tutti, con gli altri. Lungo il corso di vita, io e me operano insieme come componenti di un unico sistema che rende conto dell'organizzazione e della integrazione di disposizioni, atteggiamenti, abilità e motivazioni ai fini dell'adattamento e dello sviluppo. Lo sviluppo e le vicende dell'io e del me, quindi del sistema del sé, sono strettamente intrecciati allo sviluppo delle strutture motivazionali, bisogni e valori, che rendono conto dei propositi delle realizzazioni e dei vari corsi di vita. È il sistema del sé che sovraintende al riconoscimento e all'integrazione di bisogni psicologici che hanno un ruolo fondamentale nel manifestarsi dell'intenzionalità e la cui soddisfazione appare ineludibile per il benessere e la piena realizzazione personale. Parimenti, è il sistema del sé che sovraintende ai valori che orientano le condotte tramite i propositi e gli scopi che le persone perseguono e che in larga parte rendono conto dei legami e degli scambi che avvengono tra loro e degli atteggiamenti e dei comportamenti che sorreggono il funzionamento degli ordinamenti e delle istituzioni sociali. In conclusione, è il sistema del sé il depositario e il regista della storia individuale che ne riassume le vicende passate e che in larga parte ne condiziona quello futuro. Tale sistema risulta dall'azione combinata di natura e cultura, nella quale i processi di maturazione si dispiegano in strutture mentali in accordo a quanto è reso possibile dalle condizioni

materiali di vita e dai processi di socializzazione. Emergenza e appropriazione sono due principi fondamentali che contraddistinguono l'azione combinata di entrambe di natura e cultura. Ma il soggetto, rispetto a questa azione combinata, e questa è una proprietà del sé, ha un ruolo determinante, decisivo, nel concorrere con la sua volontà, con la sua consapevolezza, col senso di responsabilità, a quello che accade e perciò a ciò, a come si dispiega il corso della sua vita. Da questa prima parte, quali sono le conclusioni che possiamo trarre, gli spunti di riflessione? A quali aspetti dell'esperienza del funzionamento mentale rinviano i concetti di io e di me? Veniamo ora al terzo argomento della lezione, i bisogni psicologici di base. Che cosa rende conto delle intenzioni, dei propositi, delle mete che attivano e guidano l'azione? In passato ci si è appellato agli istinti, poi alle pulsioni, poi ai bisogni psicologici, che come quelli fisiologici, la fame, la sete, il sonno, nascono dall'interno e si manifestano come forze che reclamano un'azione capace di conseguire la loro soddisfazione e che, fin quando non vengono appagati, si associano a sensazioni di malessere, di carenza, di incompiutezza, e vengono sperimentati come necessità che non possono essere eluse. La somiglianza tra i bisogni psicologici e quelli fisiologici, tuttavia, si ferma al dato di fatto che entrambi corrispondono a esperienze di necessità. Entrambi sono vissute come forze interne che reclamano un'azione, premono per un agire. Ma diversamente dai bisogni fisiologici, che una volta appagati cessano di esercitare alcuna forza sulla condotta, c'è uno stato di quiete, l'appagamento dei bisogni psicologici comporta il loro rafforzamento e il loro riconoscimento come irrinunciabili. Non è infatti la sazietà il prototipo della soddisfazione, la meta finale alla quale tendono la maggior parte delle condotte umane, né è soltanto il ripristino di uno stato di benessere ed equilibrio precedenti che induce all'azione. In realtà, la soddisfazione di bisogni psicologici, come quelli di essere i padroni di se stessi, di valere e di sentirsi accettati, non estingue le pressioni interne che li hanno originati, ma spesso favorisce l'emergere di altri e nuovi bisogni che si associano non soltanto alla ricerca di nuove soddisfazioni, ma anche a nuove opportunità di crescita e a più ampie possibilità di realizzazione personale. Sono, infatti, proprietà degli esseri umani. Tanto più quanto più i bisogni fisiologici sono appagati e tanto più le persone si sentono bene, la ricerca di novità, di stimolazioni, di sollecitazioni, la ricerca di prove con le quali mettersi alla prova e anche di occasioni che comportano rischi e sacrifici. È una proprietà degli esseri umani la necessità di esperienze che permettano di esprimere le proprie potenzialità, di crescere, di scoprire parti di sé e quindi di realizzarsi pienamente. La soddisfazione dei bisogni fisiologici è indubbiamente una condizione necessaria per l'emergere dei bisogni psicologici, ma non è sufficiente. Come già abbiamo così accennato ai contributi di Maslow, ad esempio, sulla motivazione.

E la proprietà degli esseri umani tende, è una proprietà degli esseri umani tendere a forme di organizzazione mentale sempre più complesse che si manifesta con l'emergere l'integrazione di bisogni psicologici funzionali alla conservazione della vita, al controllo degli ambienti e alla convivenza con gli altri e con se stessi. Ma questo avviene sulla base della soddisfazione di alcuni irrinunciabili bisogni fisiologici, dove vale il principio della sazietà. Ma quando dai bisogni della fame, del sonno, della sete, dalla soddisfazione di questi bisogni, scaturisce la possibilità di esplorare il mondo, di vivere, di scoprire se stessi e la realtà attorno a se stessi, evidentemente emergono altri bisogni. È una proprietà della personalità, in quanto sistema di relazione col mondo di autoregolazione, orchestrare il soddisfacimento dei vari bisogni in accordo con la necessità di assicurarne l'integrazione, realizzando la maggiore compatibilità tra aspirazioni individuali, obbligazioni sociali e opportunità ambientali. La comparsa dei bisogni psicologici e la loro organizzazione rispecchiano anch'essi lo sviluppo e l'organizzazione del sistema del sé e di tutta la personalità, in quanto rispecchiano il grado in cui le persone nelle società in cui vivono sperimentano l'emergenza e l'urgenza di diversi bisogni, si appropriano della loro integrazione e ne perseguono la soddisfazione. Gradualmente, le persone si emancipano dalla servitù, servitù necessità, dei bisogni fisiologici che operano secondo il principio della carenza, che deve essere colmata, e si aprono all'esperienza di altri bisogni che riflettono tendenze spontanee all'autonomia, alla convivenza con gli altri, alla scoperta, alla ricerca di senso e di valori. Già accennato al contributo di Maslow, di cui abbiamo parlato nelle prime lezioni, ma altrettanto importante è il contributo di Murray, di cui pure abbiamo parlato, e anche il contributo di Allport. Allport, in particolare, ricordiamo, aveva parlato di un'autonomia funzionale dei bisogni. Dai bisogni biologici, fisiologici, gradualmente si rendono autonomi altri bisogni. Ma quali sono i bisogni psico? I bisogni fisiologici sono evidenti, li conosciamo. Fame, sonno, la sete ed altri. Ma quali sono i bisogni psicologici? Sui bisogni psicologici c'è una vasta letteratura. I bisogni psicologici possono essere innumerevoli. Già Murray ed altri avevano provato a farne una lista. Altri autori, nel seguito, hanno cercato di predisporre delle liste, per quanto possibili, utili ma anche economiche, cercando di individuare evidentemente i bisogni fondamentali, alcuni bisogni fondamentali, alcuni bisogni di base, dai quali poi è possibile far derivare tutti gli altri, tutte le diverse manifestazioni di bisogni che incontriamo così nell'esperienza di ciascuno. Qui io ho riportato il contributo di quattro autori che hanno proposto di liste di bisogni psicologici di base o fondamentali. Di base e fondamentali perché sono riscontrabili in tutte le latitudini sociali e culturali e funzionali allo sviluppo delle persone e della società, in quanto sono capaci di raggruppare e ricondurre a fattori comuni diverse motivazioni e strategie comportamentali. E in definitiva utili ed economici per distinguere le persone, le une e i progetti di vita, le une dalle altre. Vediamo quali sono. Già abbiamo parlato in precedenza del contributo di David McLennan, che aveva identificato tre bisogni emotivi fondamentali: la riuscita, l'affiliazione e il potere. Edward Dacey e Richard Ryan hanno identificato anch'essi tre bisogni fondamentali, che in parte sono simili a quelli di David McLuhan, ma non esattamente gli stessi.

Desi e Ryan parlano di autonomia, di relazione e di competenza. Stevens e Fiske, invece, in un'ottica soprattutto di psicologia sociale, hanno identificato 5 bisogni psicologici fondamentali. La comprensione, cioè comprendere, capire. L'appartenenza, il controllo.

0: o no. Però l'interesse, il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto della programmazione della Westdeutscher Rundfunk, un lavoro che si chiamava Cartoline Romane. Cartoline Romane era per me un mio punto di arrivo in quell'epoca, gli anni Ottanta, perché era il mio modo di abbracciare amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono. E tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti, e i personaggi più strani, e i cani più arrabbiati, e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartolini Romani che copre un'enorme quantità di materiale sonoro, non solo il solito chiamare, cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro modo di comportarsi, ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle 3 di mattina, dalle 2 alle 3 di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva. Poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta e tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo gol.
2: Vinto liscio.
1: Qui sono affari miei.
3: Quinto, dai, c'è 5 carte.
2: Quinto. Che ne so come parlano qua svizzeri?
3: No, fammi mangiare sciacchi, gli ha chiamato Gioppi.
2: 5
4: carte.
3: Ha chiamato
4: Gioppi?
2: Sì.
4: Pistello, Pistello, Pistello! Pistello, Pistello,
0: più recente, un'impresa veramente inaspettato mi è arrivato. Con una commissione sempre da un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschland Radio di Berlino. E quando uno passa una vita a scoprire

il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro, il suono è invisibile e immateriale, praticamente. È immisurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto romano, dalle strade romano, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto, soprattutto questi basalti di 2000 anni fa, che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della romana antica, dei romani antichi per percorrere il mondo conosciuto da loro via le loro strade. Allora, questo compito, questa idea, questo concetto, perché basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono posto con questa problematica, ho detto, guarda, visto che alcuni pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare la strada, l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto? Tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito a andare sulla via Appia ogni giorno. E registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che l'ho intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana, poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza con
con su questa

strada veramente deformatissima. Ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads. Rhodes plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

poi alla fine vorrei tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane e delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte, sempre con suoni lontani e sempre nelle strade intorno a Campo dei Fiori e Trastevere. A tarde notte. Questa volta in una composizione quasi spontanea, in cui non ho aggiunto una polifonia di suoni come faccio molte volte, prendo uno strato di suono e poi aggiungo un'altra serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte. In due luoghi, uno sta proprio a Campo dei Fiori verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Celi, dietro con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora. Con i parenti dei carcerati che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli, eccetera, sorelle, non so dando messaggi. E notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi. Di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane, non so se si chiama dalla carcere all'esterno.

dall'alto dentro la casa. Comunque è un suono che è, per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi. Un momento particolarissimo di crisi economica. Ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato, sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia. Ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare, però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo è invece, la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici, per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa. È stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa, anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo. E quali sono le finalità di questo mestiere? Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo, lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa. Oggi è un paese culturalmente e anche moralmente, per certi versi, miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman e in questo libro si parte sin dal titolo dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società italiana. Ecco, allora, io che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era una, naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi, a cui siamo arrivati,

arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che alcune figure e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto figure gigantesche. Cosa sia successo? Questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Il lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi, partendo appunto dal lavoro nella discografia, in particolare nell'industria discografica leggera tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte e infine con il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura, e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno 3 o 4 sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali, che in alcune scene sono indispensabili, e poi via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio, arriva fino al montaggio del suono e infine al missaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con un processo produttivo del tutto nuovo, differente da quello che è il processo di produzione, ad esempio, di un disco, però poterlo vedere alla stessa stregua del lavoro discografico, cioè il completare, diciamo, un pensiero artistico, un pensiero visivo e acustico dall'inizio fino alla sua conclusione. Naturalmente, lavorando con registi come appunto Marco Bellocchio e poi anche con Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani e tanti altri, ho potuto vedere da vicino, ho avuto il privilegio di poter lavorare con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo, e mi spiego, sia diciamo guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento
così la piccola cellula, potremmo dire, visivo-acustica, che rappresenta, diciamo, un pochino la

l'elemento minimo più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque, questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque piccole, molte frammentazioni, piccole cellule, e si integra in un progetto più ampio, che sono poi l'ora e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film, bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti, nel 2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa Guzzanti, e lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare, con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario. Cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta, e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale e culturale di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo e una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, è un rettangolo, diciamo, visivo, di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato non soltanto a una raffinatezza nella ripresa di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano appunto al suono di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film di Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30 un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio.

paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando, musicista di musica da film, applicato, diciamo, al film. Ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia. Il nostro paese aveva delle figure straordinarie di musicisti appartenenti a generazioni diverse che hanno considerato il lavoro nel cinema un po' come veniva considerato un po' da sempre, dunque sul filo di una grande tradizione. Il musicista, il compositore, arrivava alla fine del film, quando il film era già finito, montato, e iniziava a comporre la propria musica sotto lo stimolo, il consiglio del regista naturalmente, ma sostanzialmente in poco tempo a film concluso. Senza avere la possibilità, se non in parte minima, di confrontarsi con le altre due parti importanti acustiche sonore del film, e cioè la colonna dialoghi in tutta la sua ricchezza, e la colonna effetti, dunque gli ambienti, i rumori che si ascoltano e che riproducono appunto la realtà della scena. Ecco, la differenza con i compositori che sia nella Hollywood di questi anni, ma anche in Italia in questi ultimi anni, la differenza con questo tipo di mentalità non potrebbe che essere più lontana, più opposta, più diversa, appunto. E cosa significa questo? Che il compositore più cosciente di quello che è stata la trasformazione della scena acustica, del paesaggio acustico del cinema contemporaneo, trova che le altre parti del sonoro del film siano dei potenti alleati piuttosto che dei nemici. Dunque sentire un temporale rappresentato acusticamente all'interno di un film in maniera straordinariamente ricca non è un ostacolo alla creazione di una musica che deve inserirsi in questo contesto, ma piuttosto uno stimolo a cercare di farsi strada e cooperare, collaborare perché la scena abbia questo doppio registro. Da un lato il potenziamento espressivo, informativo che una musica può dare a una scena, dall'altro lato un'alleanza strategica con le altre parti della colonna sonora, appunto i dialoghi. Il tono, il timbro, potremmo dire anche la grana della voce, che oggi naturalmente ha una resa e una restituzione in termini di ascolto molto, molto diversa, molto più dettagliata, appunto alleati del principio informativo espressivo che è alla base di una musica riuscita all'interno di una sequenza o in un intero film. Ecco, noi creiamo con il cinema, creiamo con la nostra musica all'interno di un film una partitura parallela. Questa partitura parallela è una partitura che ha, potremmo dire, che impegna una temporalità parallela rispetto alla temporalità impegnata dal film, nel senso delle sue immagini montate. Dunque, per poter dire di aver ascoltato una colonna sonora di un film, dobbiamo vedere l'intero film, così come per poter dire di aver visto il film, dobbiamo vedere il film nella sua interezza. Dunque, abbiamo in cui davvero si riesce a creare tra ciò che una parola attoriale dice, ciò che un suono della realtà riprodotta dal rumorista o ripresa in presa diretta fornisce e da una musica speciale che in quel momento viene ad occorrere, beh, si crea davvero una sintesi espressiva potentissima. È proprio quello a cui un grande cineasta mira, fare del cinema questa, o di una propria scena, questa forza, questa potenza espressiva sintetica che arriva a esprimere quanto più potentemente sia possibile l'idea, il concetto basilare che il regista voleva trasmettere, voleva raccontare. Qual è la differenza tra la musica assoluta e la musica per il cinema? Qual è la differenza dunque tra la musica che viene composta e poi
presumibilmente

sperabilmente eseguita per essere ascoltata in concerto o su un disco, in assoluto e in astratto, e la musica invece che viene composta espressamente per un film. Beh, la differenza è essenzialmente uno. Nel caso della musica da film siamo di fronte a una musica applicata a qualche altra cosa, dunque una musica che non ha una autosufficienza, non ha una sua possibilità di essere staccata dal film o dalla sequenza o dal piano o dal pezzettino di film per la quale è stata composta. Questo in linea teorica naturalmente, poi ci sono delle bellissime musiche che possono anche avere una vita ulteriore, però questa distanza, questa differenza è notevolissima. Io credo che la musica applicata al cinema viva per servire il film, dunque il film è, potremmo dire, al centro del fatto estetico dominante, dunque la musica è un po' di sua proprietà, di proprietà del film e in seconda battuta naturalmente del regista. Quindi questo ha un significato speciale, è una musica al servizio di. La musica assoluta invece è una musica che si compone per il piacere di comporla, per la volontà di comporla. E naturalmente le cose cambiano. Cambiano perché sia da un punto di vista tecnico, nella musica per il cinema, nella musica per il film, noi dobbiamo tenere in considerazione l'alleanza specifica, importantissima con le altre fonti sonore del film, dunque soprattutto gli effetti, ma anche il fatto che ci sono delle voci che campeggiano in una scena o in un'altra, ma poi anche perché appunto abbiamo bisogno di pensare, diciamo, in termini potremmo dire limitati da un'unità di tempo. Avrete notato, e chiunque si avvicini a un disco di colonne sonore per il cinema noterà che i brani sono normalmente molto brevi, perché normalmente la musica al cinema non dura più di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, al massimo 4 minuti, se non in casi eccezionali. E dunque questa frammentarietà della musica ha un significato proprio specifico, relativo appunto alla sua applicabilità alla scena che viene a commentare o a arricchire con la propria, appunto, con i propri suoni. Nel caso appunto della musica invece assoluta siamo di fronte a un campo aperto, siamo di fronte a alla possibilità assoluta. Allora lì può essere interessante vedere cosa ci interessa comunicare. Nel mio caso è interessante, credo, per quel che riguarda le musiche che scrivo, che siano eseguite, il rapporto che c'è tra la relazione speciale del compositore con tutta la sua memoria, il suo passato, in particolare con la tradizione, e il rapporto invece con le sopravvivenze, con ciò che della tradizione sopravvive in altre forme nella contemporaneità. Dunque è molto interessante questo modo di vedere le cose, può essere interessante quando ci confrontiamo ad esempio con musicisti che hanno davvero un doppio registro. Scrivono musica assoluta e scrivono contemporaneamente grande musica per il cinema. Faccio due esempi italiani molto conosciuti, direi conosciuti davvero a tutti, e cioè Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi avevano e hanno avuto una straordinaria carriera musicale per il cinema, ma hanno avuto anche un'importantissima carriera per la musica appunto da concerto, musica scritta per il piacere e per la volontà di scriverla. E per il puro ascolto. Ecco, nel caso di Rota noi troviamo, ma anche nel caso di Morricone, troviamo una differenza di registro straordinaria. Sentiamo naturalmente lo stile, la forza espressiva del compositore in entrambi i casi, ma davvero noi sentiamo un tipo di libertà diversa, un tipo di, come dire, di statuto differente tra ciò che il compositore pensa per la scena e ciò che il compositore pensa per conto proprio quando scrive una musica, esclusivamente pensata per il piacere di farla e di farla ascoltare. E nel caso di Morricone è noto anche la differenza di stile, che viene impiegata dal compositore. Diciamo una musica che per molte orecchie, la musica assoluta, intendo dire di Ennio Morricone, è una musica di più difficile comprensione per il pubblico comune,
da Ennio Morricone ci si

0: aspetta il tema importante, il tema famoso, il tema magari davvero commovente. C'erano volte in America e tante altre cose che, meravigliose, che ha scritto nell'arco di una lunghissima carriera. Quando ci si avvicina alla sua musica invece da concerto, molto spesso si può rimanere sconcertati se si pensa appunto alla differenza di registro e soprattutto di grammatica musicale che vi è alla base. E al tempo stesso, chi volesse guardare in profondità quest'opera, è stato fatto uno delle persone, degli studiosi che in Italia ci si è applicato con maggiore perspicuità, e senz'altro Sergio Micheli, che ha davvero fatto un viaggio dentro la musica di Morricone profondissimo nel corso di molti anni. Ebbene, ci si accorge che in realtà questi due mondi sono molto meno distanti di quanto si pensi, e la mano del compositore naturalmente è grande nell'uno e nell'altro caso.
1: L'arte del naturalismo nasceva e rinasceva nell'imitazione del campionario della giungla salvatosi con l'arca di Noè. Celati i resti delle specie estinte, da quel pittoresco bestiario sarebbero discese le serie dei futuri neonaturalismi per mano di artisti conformisti.
0: Per quel che riguarda invece più specificamente un lavoro sempre applicato ma di tipo diverso che mi ha visto coinvolto molto recentemente con molto piacere, posso dire che il libro Armonie, che abbiamo fatto assieme a Carlo Accardi, grandissima artista del nostro tempo, una delle massime artiste, uno dei più grandi artisti italiani, e Valentino Zeichen, poeta stimatissimo e di grande sensibilità, e più modestamente io, abbiamo lavorato insieme a questo progetto che è all'interno di una bellissima collana curata da Arnoldo Mosca Mondadori e da Mario Pieroni per RAM, Radio Arte Mobile, dei libri che vedono appunto insieme il lavoro comune di artisti della visione, artisti del suono e artisti della parola. Nel nostro caso il tema era appunto armonie, lavorare, cercare di mettere insieme un pensiero comune attorno a un tema che è gigantesco. L'armonia è in fondo uno dei pilastri naturalmente del lavoro musicale, della teoria, della storia della musica, però è anche un concetto universale, l'armonia del mondo. Naturalmente ha a che fare con le arti della visione, con l'arte appunto letteraria, con la poesia. Tutti questi elementi li abbiamo, come dire, in qualche modo elaborati, ciascuno per conto proprio, io, Valentino e Carla. Carla ha fatto dei meravigliosi lavori visivi, e Valentino ha scritto delle stanze poetiche in riferimento in particolare alla storia di Carlo Accardi, al suo tempo, al suo rapporto con le arti visive e con il mondo della cultura che Carla ha attraversato in tantissimi decenni di carriera, molto interessante e brillante.
1: Scultori muscolosi, ideologi, pretesero da Carla chiarimenti, anche il luogo di provenienza, e strabiliarono alla vista della sua mirabile risposta: Sbarco dall'Arcadia. C'era del vero nell'assonanza col suo cognome, Accardi, ma lei era un'arca de ribelle.
0: Io invece ho voluto fare un lavoro su ciò che armonia significa in termini filosofici e prettamente musicali. E ho visto nel principio verticale dell'armonia l'asse che regge un po' il mondo dei suoni. Dunque ho voluto pensare a questa verticalità che è anche compresenza, e l'ho fatto attraverso una riflessione sulla storia della musica che mi è interessato di più. Dunque, con delle citazioni anche dirette da Johann Sebastian Bach, in parte anche dal primo Schoenberg, ma anche attraverso alcune, potremmo dire, riflessioni ulteriori a proposito del mondo musicale di due figure importantissime nella storia, diciamo, della nostra cultura occidentale: Agostino di Ippona e Ambrogio, Sant'Ambrogio. Ecco, attraverso questi due poli opposti ho cercato di sintetizzare

un pochino cosa significa avere un orizzonte e su questo orizzonte sistemare verticalmente, diciamo, assiologicamente anche, una serie di spunti e di, potremmo dire, concrezioni sonore che concatenate insieme in un lavoro coerente danno origine e danno luogo a un evento musicale o sonoro interessante, potenzialmente interessante. Il lavoro che ho compiuto per questa edizione così bella e preziosa che Arnoldo e Mario hanno voluto insieme è stato un lavoro alla cui radice c'era la volontà di raggiungere in una certa misura anche una ideale infanzia della musica. Ho tolto da tutte le note che ho scritto a mano personalmente su ogni copia ogni riferimento e armatura di chiave, di tonalità. Ho levato i diesis, i bemolle, ho levato tutta la tecnicalità, anche quella più elementare della musica. Ho voluto lasciare queste note come fossero delle biglie magiche, biglie di vetro, biglie ideali, come l'ideale di un suono, anche un po' infantilmente condotto, all'interno del pentagramma. Dunque, un po' come Alexander Kneifel, un grande compositore di San Pietroburgo, ha fatto in un suo lavoro in cui lavorava proprio su questa idea della rinascita, un po' della riscoperta emozionale del mondo della musica, facendo invertire gli strumenti ai suoi esecutori, erano degli archi nella fattispecie, ha chiesto ai suoi esecutori di prendere il violino, la viola, il violoncello con l'altra mano con cui abitualmente suonano e di eseguire dunque una piccola melodia, un unisono insieme. E naturalmente il risultato è esitante. Per definizione, ovviamente, trovarsi in qualche modo nella condizione di chi deve rimparare da capo, no? Di chi deve prendere di nuovo le misure del suono, della musica, dello strumento. Ebbene, in questo modo la significazione, il senso profondo del compositore era proprio quello di arrivare a una sorta di, potremmo dire, di ritrovata infanzia del suono, della musica. Ecco, un po' in questo lavoro armonia ho voluto rendere omaggio a questa mentalità e a questo approccio. Che mi sembra interessante perché ci dà modo di pensare anche così, al tempo che passa e alla sopravvivenza di un senso magico, emozionante, potrei dire anche primordiale o primitivo, che comunque accompagna sempre un certo lavoro creativo, perché il lavoro creativo ha naturalmente la sua sede forse più riposta, più riservata, più nascosta. Nell'inconscio di chi crea, nell'inconscio di chi produce il lavoro artistico. Quali differenze ci sono tra la generazione di quelli che appunto negli anni 70 avevano 20 anni e intraprendevano un lavoro vicino, fiancheggiatore o direttamente implicato nell'arte, come posso essere stato io e quelli della mia generazione appunto, e i ragazzi che oggi si affacciano su questo mondo. Io ho un polso abbastanza sensibile a questo tipo di ragionamenti, di discorsi, perché tra le cose che mi piace di più fare è cercare di trasmettere ai ragazzi attraverso l'insegnamento le cose che ho imparato durante questi lunghi anni. E dunque mi è abbastanza abituale pensare, cercare anche attraverso la riflessione assieme ai ragazzi, di mettere a punto un pochino proprio il ricco repertorio di distanze, convergenze, lontananze, prossimità che ci sono tra la mia e la loro generazione, in termini proprio di esperienza e di prospettive. Bene, quello che si può dire è che senz'altro la mia generazione, quella generazione italiana che ha vissuto il periodo della propria formazione durante i primi anni 70, è una generazione fortunata, che si è potuta avvalere di un ambiente culturale, intellettuale molto articolato, vivissimo, alcune figure erano al centro del dibattito intellettuale, culturale europeo, pensiamo a figure naturalmente come quella di Pierpaolo Pasolini, ma anche Italo Calvino,
pensiamo a musicisti, appunto, semplicemente nel nostro settore specifico della musica per il cinema,

a Nino Rota, pensiamo a, naturalmente a Ennio Morricone, Mario Nascimbene. Ecco, insomma, la sensazione era di vivere in un paese in cui davvero era bello vivere, era interessante vivere, anche se era molto difficile. Si passavano anni, erano anni anche pesanti da un punto di vista sociale e politico. Non era un paese facile, l'Italia non lo è mai stato. Però, confrontata questa immagine, confrontato questo quadro, diciamo, con quello, della miseria morale e intellettuale a cui sembra destinata in questi anni questo paese, quello che rimane di questo paese, ebbene, è uno scenario molto diverso e credo che i giovani abbiano una certa difficoltà oggi a pensare di poter, non dico semplicemente emergere, questo poi viene da sé, è conseguenza di tante cose, ma proprio di impostare un processo che li porti a lavorare in questo ambiente con una coscienza, produrre opere che abbiano un valore non soltanto diciamo, interessante in sé, ma anche in qualche maniera comunicabile e dunque possibilmente, sperabilmente anche esportabile. Ecco, chiunque abbia la possibilità di incontrare ragazzi giovani che si affacciano su questo mondo, è il mio caso appunto nell'insegnamento, si accorge della straordinario desiderio dei ragazzi di apprendere i fondamentali, dunque di cercare la chiave, il grimaldello, il chiavistello nascosto che possa aprire delle porte. Ebbene, questo va forse cercato in un modo, quanto potrei dire, più contemporaneo possibile, cioè sfruttare quello che sono, a mio avviso, i mezzi più interessanti che abbiamo oggi per poter avere rapporti di comunicazione con il mondo e dunque naturalmente va da sé la rete, la facilità delle comunicazioni rapide, la possibilità di viaggiare, cosa che la mia generazione aveva soltanto in parte, di creare dunque esperienza e confrontarsi con chi vive alla periferia di questa nostra Italia o in altri paesi anche più lontani. Ad esempio, io spesso vado per lavoro, conferenze, ma anche per insegnamento in Francia, in particolare a Parigi. Io trovo che l'ambiente parigino, pur non essendo più l'ambiente intellettuale centrale europeo, si è spostato un po' l'asse, in parte in Spagna, in parte in Gran Bretagna. Londra è davvero un po' la capitale europea oggi della cultura, e in parte anche in Germania. Però anche nella vecchia Parigi oggi c'è un fermento, una possibilità di studiare, di rendersi conto di come vanno le cose dell'arte, del mondo della cultura, forse più interessante, più vivace. E naturalmente le grandi capitali e ovviamente gli Stati Uniti, dove però c'è da dire ci troviamo di fronte a un mondo molto polarizzato, dove esistono tante possibilità, tanti punti di vista, dove non esiste un vero e proprio monolitico ambiente della cultura dello spettacolo, ma ci sono piuttosto molte, molte varianti e molti compartimenti stagni, interessantissimi da studiare, da verificare e utili per un confronto. Ecco, forse quello che i ragazzi oggi possono fare, possono sperare in qualche modo, è di riuscire a mantenere un rapporto con le sopravvivenze migliori che sono gli esiti di quegli anni di cui parlavo, nelle arti, anche nella politica, nella cultura. Cioè cercare di capire quali sono queste luci, magari fioche apparentemente, che però possono funzionare da spirito guida, potremmo dire così, per un percorso in questo mondo difficile e complicato. Questo cosa significa? Significa magari entrare un pochino con la conoscenza, con l'approfondimento dentro il dibattito di quegli anni, cercare di vedere ad esempio cosa di quel dibattito, cosa di quelle

pensato più a quei beni che hanno una durata inferiore e quindi al termine del leasing non ha senso diventare proprietario ed acquistarlo, ma ci sono diverse possibilità, come ad esempio convertirsi a un leasing, quindi ricominciare con un altro leasing, verso un bene che nel frattempo si è evoluto. Quindi appunto avere un bene sempre l'ultimo modello, comunque sempre aggiornato con le nuove tecnologie. Il giro d'affari del leasing, come sappiamo, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti settori, anche per il leasing, ma come possiamo vedere dai seguenti grafici, negli ultimi anni il leasing è riuscito a recuperare, raggiungendo i numeri pre-pandemia, addirittura avendo una variazione del 3,2%. I settori principali, sono 5, li possiamo vedere in questo grafico a torta, e si spera che in un futuro si possa aggiungere anche un colore dedicato alle e-bike. Il secondo capitolo invece è incentrato ovviamente alle bike, quindi far capire che cos'è l'e-bike. L'e-bike fondamentalmente è una bicicletta con pedalata assistita con un motore che può essere nelle pedivelle, quindi dove ci sono i pedali, nel mozzo anteriore, quindi nella parte centrale della ruota anteriore o posteriore. E quindi permette anche a persone che sono poco allenate o che magari vivono in paesi più collinari o montuosi di poterlo utilizzare nella quotidianità. Quando si dice bike, dire bike significa dire tutto e niente. Perché nelle bike esistono diverse tipologie, come possiamo vedere da questo grafico, e le principali tipologie di e-bike vendute ad ora sono le e-city, le e-trekking e le mountain bike. Questo ci fa capire, ecco, questo qui è il grafico dove possiamo vedere le principali tipologie di biciclette vendute. Questo cosa ci fa capire? Che il mercato si separa in due fazioni, potremmo dire. Chi magari è più dedicato, quindi le mountain bike, chi è più vuole andare magari in boschi, quindi ha ben presente dove vuole andare, ma quello che dobbiamo tenere in considerazione è questa parte di grafico, quindi chi acquista le e-city, le trekking, perché sono le persone che le utilizzano nella quotidianità. Quindi c'è uno spostamento. Come detto in precedenza, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti mercati, ma non per le bike. Anzi, si può dire che è stato un trampolino di lancio. Come è scritto in molte riviste, sembrerebbe perché le persone avevano bisogno di ritrovare quel senso di libertà che la pandemia non ha reso possibile. E quindi le bike hanno continuato ad aumentare le vendite e nel 2021 ha avuto addirittura un più 5% rispetto agli anni precedenti. È stato, come anticipato dalla mia relatrice, è stato sottoposto un questionario a 166 persone tramite applicazione di messaggistica. Nel seguente PowerPoint ho riportato soltanto tre dei grafici principali. Quindi se qualcuno ha mai pensato di acquistare un e-bike e possiamo vedere che il 31% ci ha pensato ma non l'ha acquistata, il 12% l'ha acquistata e poi c'è un 56,6% di persone che non l'ha acquistata, però comunque è una fascia abbastanza elevata questa qui. Il secondo grafico che ci tenevo a portare è il perché, cosa ha bloccato all'acquisto dell'e-bike. E quello che ci interessa prevalentemente è questo 33,6% per un costo troppo elevato. Il 33% è veramente tanto se consideriamo che erano 166 persone. Infine, l'ultima domanda che ho portato nel seguente PowerPoint è quello se sono interessati ad acquistare un e-bike sotto forma di leasing. Soltanto il 24,7% di persone ha risposto di sì. Ci tengo però a sottolineare che questo 75,3% di no non è riconducibile soltanto a quelle persone che non sono interessate ad acquistarle il leasing, ma molte persone hanno risposto che proprio non vorrebbero utilizzare la bicicletta a causa delle strade ancora poco sicure, a causa di persone che non vorrebbero lasciare la bicicletta incustodita per paura che appunto gli venga rubata. Quindi questo 75,3% è poi da suddividere in altre motivazioni. Quindi la motivazione alla base non è soltanto no al leasing per le e-bike. Il terzo ed ultimo capitolo è un caso di studio. Abbiamo preso ad esempio l'azienda Cambio Bike, che attualmente è l'unica in Italia che si è orientata verso il leasing per le e-bike, che ruota intorno alla società assicurativa UnipolSai, e abbiamo deciso di orientarci verso due tipologie di e-bike, una e-city e una e-mountain bike, questo perché hanno fasce di prezzo completamente diverse. La prima, quindi quella in alto, ha una fascia

0: di prezzo che arriva ai 7.999 euro. Ci tengo a sottolineare che nel periodo in cui io ho analizzato il sito la bici era scontata a 5.999 euro, quindi comunque una buona cifra. E comunque nella tesi il calcolo è stato fatto sui 5.999 euro. In questo caso la società prevede un leasing dai 12 ai 24 mesi, con la possibilità al termine di poter pagare una maxi rata per acquistarla, o di sostituire il modello, o eventualmente di fare un altro leasing sulla maxi rata finale per poi poterla acquistare e diventarne proprietario. La seconda bicicletta invece ha un prezzo leggermente inferiore, ovvero di 1.299 euro, già scontato. Quindi il leasing è stato calcolato su questa cifra. Essendo la cifra così bassa, ovviamente, essendo le rate da scegliere tra 36 e 48, al termine non c'è una maxi rata perché ovviamente il tempo è già molto dilazionato. Concludo quindi dicendo che, come detto all'inizio, è necessario orientarsi verso una mobilità sempre più green. I bike possono essere la soluzione per tutti. La bicicletta è da sempre stato un mezzo politico e non soltanto un mezzo per potersi muovere. E penso che oggi più che mai possa essere un mezzo politico per salvare il pianeta e unire quello che è il passato, quindi il mezzo classico, alle tecnologie che abbiamo adesso, per poterlo aprire ai più piccoli, ai più adulti, a quelli intermedi, potersi muovere liberamente, nella speranza che lo Stato e i paesi di tutto il mondo possano creare delle città sempre più sicure per ognuno di noi. Grazie, se ci sono domande sarò lieta di rispondere.
1: Non ci sono domande. Chiarissima, bravissima.
0: Grazie mille. E ringrazio la mia relatrice. Grazie.
2: Signora Cammarata Gloria, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale una votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato, è un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza.

0: delle risposte è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'EIT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'EIT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'EIT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, 4 fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento. Altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrata in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in 2 gruppi. Rientravano il gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami?
1: Sara.
0: Ciao Sara, quanti anni hai?
1: 6 anni.
0: Vai a scuola?
1: Sì.
0: E che classe fai?
1: La prima elementare.
0: Ti piace la scuola?
1: Preferisco giocare.
0: Ho saputo che ti è successo qualcosa. Me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti?
1: Ieri sono stata dalla nonna che mi ha preparato la merenda, ma non l'ho mangiata.
0: Come mai non l'hai mangiata?
1: Perché avevo il mal di pancia.
0: Perché avevi il mal di pancia?
1: Perché non vuole che stia con il papà.
0: Come mai non vuole che tu stia con il papà?
1: Non vuole perché bisticciano sempre. Ma papà mi fa giocare e mi porta in bicicletta nei prati.
0: Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta?
1: Sì, tanto, ma la mamma non vuole più.
0: E come mai non vuole più?
1: Perché l'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: E come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi, sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione.

0: e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena, nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito, suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione, il papà ha diritto di visita, un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni 2 fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana, la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata, decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa, Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini, il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: La Commissione ha delle domande da fare?
2: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva? Per esempio
0: Assolutamente sì.
2: quella, tuo papà ti ha fatto qualcosa, il sistema lo
0: Assolutamente
2: segnala?
0: sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, è molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta e risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
2: Grazie.
1: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi, lei compiuta e valutata la tesi di laurea, le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode.
0: Grazie. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: really good,
3: awesome, perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque.

0: comunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità, che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo, appunto, di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio l'obbligo, che hanno proprio la funzione di esprimere questo obbligo e quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. E in questo caso questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Questo obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio, vi è l'amministrazione che in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria, e l'amministrazione stessa tramite i propri uffici a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri

casi, per esempio, l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine d'inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio. Ci poniamo il problema dell'attività pre-procedimentale quando, a fronte della domanda del privato, l'amministrazione svolge un procedimento teso a verificare, a tutela dell'interesse pubblico, se sussistono le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento richiesto. Qui ci si pone il problema, appunto, di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio, in caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva, circa per esempio la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino. In questo caso, l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un privato. Tuttavia, l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse di fatto del privato,
che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda, nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che in virtù del principio di leale collaborazione l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Passiamo al secondo argomento, la doverosità nella fase istruttoria. Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro gli interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi selettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento
tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie,

provvisorie vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione e quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria. Ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedremo, dell'amministrazione, e quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale. Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile. Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato, la cui attività ha sia una valenza interna e quindi pienamente organizzativa, sia esterna. Il responsabile del procedimento dirige, guida e coordina le attività altrui in vista della decisione finale. Questo è un elemento importante. Il responsabile del procedimento non sostituisce e non è un monopolizzatore del procedimento amministrativo, quindi non sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttore. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. E quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi quando anche il responsabile

responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio, responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi, o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi, la cui richiesta corrisponde a una scelta dell'amministrazione procedente e da cui può quindi discostarsi previa adeguata motivazione, quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù della necessità di garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione procedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consuntiva. Quindi la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può nell'ambito della decisione finale discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria
codecisione, poiché se l'amministrazione procedente deve comunque adeguare

a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso e quindi l'amministrazione procedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifiche. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio è l'analisi sull'andamento demografico di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede, come dire, il ricorso a delle valutazioni, a delle nozioni di natura scientifica che evidentemente richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione, emanazione di una, di un parere, cioè di un giudizio. Per quanto riguarda la disciplina dei pareri, l'articolo 16 della legge 241 del 90 prevede che decorso infruttuosamente il termine, che solitamente è di 20 giorni, per il rilascio di un parere, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie che reclamano altro tempo a disposizione, l'amministrazione procedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Quindi l'articolo 16, che risponde a una logica di semplificazione dell'attività amministrativa, ci dice che tuttavia decorsi 20 giorni l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richieda maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare se dare o meno, se concedere o meno altro tempo. Diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività parieristica e le valutazioni tecniche, laddove le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina rispetto ai pareri. Cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione tecnico-scientifica. I due meccanismi di semplificazione, tuttavia, non operano nel caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, alla tutela paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute. Altro strumento di semplificazione è la conferenza di servizi, che è una modalità di ingresso degli interessi pubblici nel procedimento.
Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito del quale

della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore, e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia, l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90. In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene, al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione precedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi, è finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato. Quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché, innanzitutto, permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente, anche a richiesta dell'interessato,
quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri

atti di assenso comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione, infatti, sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis. In questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione procedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolti. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come da un lato la modalità di svolgimento, che prevede sia un'analisi contestuale sia un'analisi diciamo in modalità differita tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione, così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica. E soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi di amministrazioni che sono chiamate a esprimersi al fine della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa, che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo.
Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo.

nata la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione. Dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia, in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui, a fronte di interessi legittimi pretensivi, sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità, appunto, di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria. In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base appunto dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione. La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde alla medesima logica ed è facile da comprendere poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine decorso il quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto.
La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia.

amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia a un altro dirigente o ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio e in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente ovvero dell'ufficio inadempiente è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatorio disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza del termine. Vedete, il danno da ritardo si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie. La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè è direttamente connesso alla violazione dell'obbligo di provvedere. Cosa completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica prevista dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione dell'obbligo di provvedere e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere, come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi quali sono le forze che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente. Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni, oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate giunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza, ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate aggiunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati? Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e o angolari e la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione, la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori aggiunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche tau2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie come tau i e tau n, comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto l'end effector

Vector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o una forza lineare, e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa, che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot, e sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE, oppure come è scritto qui, FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di F, FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector, e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica, e quindi ci chiediamo, in una data configurazione del robot, qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente, e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e o forza una coppia, quindi un momento torcente, e ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente. Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che esercita una forza sull'ambiente, è in contatto con l'ambiente, e noi ci chiediamo di mantenere una certa forza, e allora la domanda che ci facciamo è: qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore, oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale, perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio, in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno, che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica, un'altra branca della meccanica, e che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione. E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il giunto, il link 1 ha uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 ha uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia diciamo, a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo DQ1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, DQ2, il giunto Q2, DQ3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo, no, queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come

de Q. Ora vedremo più in dettaglio come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti, ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J, J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale, quindi lo giacobiano analitico geometrico, tipicamente noi ci riferiamo allo giacobiano analitico, quindi uno giacobiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e de Q ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla, e quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro, e dice tau uguale a J trasposto di Q per F. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti, ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente, oppure esercitate dall'ambiente, e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, diciamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F, con F la forza che per esempio vogliamo mantenere, quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare e tau sarà alla fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare, dobbiamo fornire ai motori in modo tale che possiamo mantenere questa forza sull'ambiente. Come dicevo prima, la cosa fondamentale è che, come vediamo, questa formula non dipende dalla velocità, non dipende dalle accelerazioni, ma dipende semplicemente dalle posizioni dei giunti, quindi dalle nostre Q. Quindi, appunto, proprio perché siamo in situazioni statiche, non abbiamo dipendenze da velocità o accelerazioni. Ora vediamo più in dettaglio come risolvere, come calcolarci questa formula. E partiamo da questa scrittura. Noi sappiamo che P punto e omega, con P punto velocità lineare rallent effector e omega velocità angolare rallent effector, è uguale a J per Q punto. Questa è la formula fondamentale della cinematica differenziale che abbiamo già visto. Quindi, come possiamo esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dP su dT e omega, perché per definizione P punto è dP su dT. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dQ su dT. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dT, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dP su dT diventa dP, omega diventerà omega dT, ed infine J per dQ su dT diventa J dQ. Consideriamo che questo è un vettore 6 per 1, perché appunto dP è la velocità lineare rallent effector, e quindi abbiamo px punto, py punto, pz punto, e omega è la velocità angolare dell'end effector, quindi diciamo una variazione di orientamento dell'end effector, che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a j per dq. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale, è opposta, quindi uguale in modulo, ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot, e con F noi indichiamo un vettore anch'esso 6 per 1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui,
moltiplicando primo e secondo membro per meno f trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno f trasposto, avremo meno f trasposto che moltiplica dp omega dt e poi meno f trasposto j dq. E questo, e questa equazione qui rappresenta un lavoro, perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau1 per dq1 più tau2 per dq2 più eccetera eccetera taun per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla e quindi possiamo mettere questa equivalenza a zero. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate ai giunti, e quindi tau1, tau2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0. Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo il vettore tau per il vettore dq abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi diciamo con questa scrittura tau trasposto dq noi stiamo andando a svolgere tutte queste somme fino a questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che siccome stiamo parlando di vettori, a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq e tutto questo è uguale a 0. Perciò, avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che o dq è uguale a 0 oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0 perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi come abbiamo scritto qui, che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto j trasposto diventerà j trasposto f, perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte. E quindi abbiamo, invece di f trasposto j, abbiamo j trasposto f, con tau appartenente a r n per 1, j appartenente ad r n per m e f appartenente ad r m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a j trasposto di q per f. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente?
Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto

fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima, parleremo di dinamica. E la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no. Ora passiamo ad un nuovo argomento che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di Q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio, appunto, in quello che abbiamo precedentemente chiamato P punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio disgiunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione J, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che J per Q punto ci dà P punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo. Quindi la velocità Q punto, o quindi spostamento de Q nello spazio disgiunti, corrisponderà con l'applicazione della funzione giacobiana alla velocità generalizzata a v o spostamento dell'end effector nello spazio cartesiano. Ora abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione J trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione J trasposto in realtà parte dal cartesiano, e quindi mette in relazione forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale, che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, e quindi diciamo che in quelle configurazioni che chiamiamo configurazioni singolari noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa. Chiaramente i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a zero, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a zero. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una posizione di una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J, quindi questo che vuol dire l'immagine, vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione J, è data da tutte le velocità v appartenenti ad Rm, tali che esiste una Q punto appartenente ad Rn, per cui J per Q punto uguale a v. Quindi noi prendiamo una Q punto nel nostro dominio, quindi nel dominio delle velocità disgiunto, applichiamo la funzione J, quindi premoltiplichiamo per la matrice giacobiana J, e otterremo una certa velocità dell'end effector v. Quindi la nostra immagine, l'immagine di J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità disgiunto, tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm, tali per cui J trasposto F è uguale a zero. Quindi il nullo del giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane
che non producono

alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi l'insieme di tutte le tau appartenenti ad Rn, tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità di giunto Q punto appartenenti ad Rn, tali per cui J Q punto uguale a 0. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una coppia, scusate, una velocità di giunto diversa da 0 e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti. In queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio dei giunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità di giunto. Applicando la funzione giacobiana J, andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane. Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità di giunto che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui il mapping è 0 e quindi tali per cui J per Q punto ci dia 0, ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di J. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme e applichiamo alle forze la funzione J trasposto, avremo l'immagine, vediamo qui, l'immagine che è questo insieme verde scuro, l'immagine di J trasposto, che sono quindi tutte le coppie, diciamo, forze generalizzate nello spazio dei giunti che ci danno una certa forza. Analogamente, qui abbiamo il nullo di J trasposto, cioè ci chiediamo appunto quali sono quelle forze che ci danno poi 0 nello spazio dei giunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei giunti, e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni, quindi noi quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento. Quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q, e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda: quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? E quali relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue un'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza. Due robot planari, che sono questi indicati in figura, quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali, e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B, con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot. Sono nelle seguenti configurazioni di Navit-Hartenberg: QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi
QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco.

mezzi, scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna, QB sarà π mezzi e meno π mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie aggiunti, tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe in newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto, che è esattamente l'end effector, quindi due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base. Ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi stiamo essendo in contatto, avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi, questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi, questo c'è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza sui due end effector, e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che lo giacobiano, la matrice giacobiana per il robot 2R è data da questa matrice qui, quindi meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,1, meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica, tuttavia la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi, per esempio, nel primo caso, nel robot A, noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 3 quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi, abbiamo che meno seno di 3 quarti pi greco, e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di 3 quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di 3 quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2 meno radice di 2 su 2 che ci dà meno radice di 2. Questo ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi e avremo infine questa matrice numerica meno radice di 2 meno radice di 2 su 2, 0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1. Meno seno di Q1 più Q2. Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0. Ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente, gli altri tre elementi possono essere calcolati
Allo stesso modo avremo la matrice

giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 newton. Chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente x e una componente y. Come calcoliamo la componente lungo x e la componente lungo y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2, e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E quindi, sostituendo al posto di norma di F 10, avremo 5 radice di 2 e 5 radice di 2. Questo vuol dire che quindi la forza lungo x, lungo l'asse x, è 5 radice di 2 newton, la forza lungo l'asse y è 5 radice di 2 newton, analogamente. Questa forza è la stessa nei due casi, perché se noi valutiamo i due assi di riferimento, vedremo che appunto la forza è esattamente la stessa. A questo punto applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA, e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2. 5 radice di 2, chiaramente questa va trasposta, che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna, e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0, seconda riga, meno radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end effector, dovremo applicare meno 10 newton metro al primo giunto, al primo motore del primo robot, 0 newton metro al secondo motore del primo robot, 0 newton metro al primo motore del secondo robot e infine 5 radice di 2 newton metro al secondo motore del secondo robot. Quindi che cosa abbiamo visto in questo esercizio? Siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 newton in norma. E questo l'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso del robot 2R planare sono ormai note e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la coppia, la forza tra i due end effector fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi in particolare nel caso in questione non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto e abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue un'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo e con questo vi saluto. Arrivederci.

Benvenute a tutti. Questa lezione sarà dedicata alla figura di Tamerlano. Gli argomenti che tratteremo saranno la frammentazione dell'impero mongolo, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani, l'eredità timuride. La frammentazione dell'impero mongolo è un fenomeno molto particolare, nel senso che un impero unitario che poteva raggiungere anche la Cina, se vogliamo, che univa tra Yuan e il Canidi un'area vastissima che andava dalle frontiere bizantine fino a Pechino, si ritrova, a partire dalla prima metà del 300, diviso e frammentato in un numero molto grosso di stati, molti dei quali di piccola e media entità. Se osserviamo questa carta, vedrete quanto tutto l'Iran, l'Anatolia, il Caucaso e le frontiere con l'Asia centrale sono caratterizzate da grossi potentati, da stati di dimensioni piuttosto sostanziose. Uno stato, per esempio, a Oriente, quello dei Cartidi, era stato insediato lì già dai mongoli, quando finisce l'ultimo momento, alla fine della dinastia degli Ilcanidi, questo stato si rende indipendente e ha come capitale la città di Herat. Altri stati hanno vicende alterne, durano periodi più o meno lunghi,

regione. E qual è il peso dell'eredità mongola in questo contesto? Il peso dell'eredità mongola è in tutta la distribuzione del territorio a dei capi militari. Sicuramente i militari hanno un ruolo molto grosso, ma è anche in altri fattori. Per esempio, sopravvive in tutta questa epoca la monetazione di tipo mongolo, come era stata concepita nel periodo del Canide, e viene così diffusa, si diffonde per esempio un tipo di moneta che è molto simile a quelle mongole, che piano piano appunto indica anche l'indipendenza di queste potenze. Sopravvivono molti aspetti linguistici del mongolo, per esempio tutti quelli relativi alla distribuzione del territorio. Una dinastia per esempio si chiama Ingyu. Ingyu è un termine per indicare appunto un latifondo grande come una regione molto vasta che si trova nel sud dell'Iran. Questo è un periodo molto complesso. A partire dalla metà del 300 l'Asia è attraversata dalla peste. La peste, che noi conosciamo in Occidente, proprio perché i genovesi che stavano a Caffa furono attaccati da un capo mongolo che per appunto conquistare la città lanciò all'interno dei cadaveri di persone appestate, e questo poi portò alla diffusione della peste attraverso dei commercianti che sono tornati in Europa e hanno diffuso la peste. Ma la peste imperversava già in Asia da lungo tempo. In Cina probabilmente aveva già dato delle manifestazioni attorno al 1270-1280. A metà del 300 la peste è diffusissima e sembrerebbe proprio che siano stati i mongoli quelli che l'hanno veicolata. Finiscono anche con questa frammentazione degli stati i grandi commerci, quello che viene chiamato il grand commerce, usando un francesismo, cioè finisce anche quel traffico che si poteva svolgere con agio e con facilità, senza incontrare frontiere, senza incontrare barriere regionali. Perché? Perché adesso si incontrano invece un'infinità di frontiere. Oltre a questo avviene un altro fenomeno. In molti paesi si vede nei commercianti, soprattutto latini e occidentali, dei nemici. Ci sono delle vere e proprie rivolte xenofobe. Una a Tabriz, attorno al 1340, caccia via tutti i mercanti e i mercanti non se la sentono più di fare affari con questi successori dei mongoli, che cercano in tutti i modi di riattrarli nelle loro terre. Ma non c'è più l'interesse, non c'è anche più la convenienza a fare questi affari. Questo non toglie che ancora dei commercianti per tutto il Triente, dei mercanti italiani, dei mercanti anche di altre regioni, continueranno ad operare, ma non sarà più in quella scala e con quelle dimensioni che si erano viste prima. Tenete anche presente che molte delle grandi famiglie persone che si occupavano dell'industria tessile in Italia muoiono per la peste. La peste porta anche a una riduzione sostanziale dei commerci tra Oriente e Occidente. Oltretutto, tutti questi territori sono in conflitto, ci sono molti protagonisti, ma molti conflitti. Nella storiografia islamica si parla di Muluk at-Tawaif, significa regni delle fazioni. È un termine usato già per descrivere l'epoca successiva a Alessandro Magno. I diadochi sono chiamati appunto re delle fazioni, re dei

re separati. Poi viene usato in Spagna, reyes de taifa, cioè i regni delle fazioni, i regni delle diversificati. E qui sono usati per indicare questa frammentazione che è vista molto male dalla storiografia islamica, che considera questi regni come un elemento di disordine, e la mancanza di unità territoriale sicuramente viene vista come un fatto molto negativo. Qui vedete anche una miniatura che è di un'opera che viene scritta sotto uno di questi regni, da questo autore Ahmedi, che è una storia di Alessandro Magno. Quello che è molto interessante è che in ognuno di questi regni c'erano comunque, si svilupparono delle civiltà piuttosto interessanti. In alcuni casi si cominciò a praticare la lingua turca, che fino a quel momento non era scritta e divenne una lingua abbastanza importante, e si verificò anche un fenomeno, alcuni fenomeni culturali molto interessanti, che sarebbe troppo lungo qui descrivere, però danno un'idea di quanto questo territorio fosse importante. E questo territorio vede, appunto, proprio per la sua frammentazione, un conflitto molto grosso per la legittimità politica. Uno studioso austriaco che si chiamava Paul Wittek studiò proprio la diffusione del jihad nel territorio ottomano. Gli ottomani avevano uno di questi potentati in Bitinia, cioè nell'estremo occidente, se volete, di quello che era stato l'ex impero mongolo. La Bitinia, sorge questo piccolo potentato, inizialmente molto oscuro, molto secondario rispetto agli altri, e però attraverso il linguaggio del jihad, cioè della guerra santa, questi signori turcomanni tentano di appropriarsi del potere. In realtà questa costruzione è una costruzione un po' romantica della storia. Probabilmente le cose andarono in un altro modo, cioè fu una lotta fra vari gruppi turcomanni semplicemente per l'egemonia territoriale. C'è un altro problema molto interessante in quest'epoca. I mongoli avevano stabilito un sistema legale che si basava sull'ayasa, il diritto mongolo. Questo sistema era profondamente avverso alla legge islamica, la sharia, cioè il diritto musulmano. I due sistemi non solo non coincidevano nella loro, ma erano anche a volte in conflitto tra loro. Prendiamo l'uso di non bere bevande alcoliche, che è proibito dalla legge musulmana e che invece è consentito nella legge mongola, ma anche la estrema severità della legge mongola non coincide molto spesso con una minore severità su altri fattori con la legge musulmana, e nasce quindi un sistema binario che è un po' complesso, un po' difficile da far stare in piedi, e certo questo sarà un problema nel proseguio. Alcuni spunti di riflessione su quanto vi ho detto. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Bene, passiamo adesso a un altro tema, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale. Nella seconda metà del XIV secolo, la Transoxiana, cioè la regione che più o meno oggi corrisponde all'odierno Uzbekistan, anch'essa è divisa tra potenze locali. Teoricamente è sotto il controllo del grande stato ciagataico. Città come Kesh, Bukhara e Samarkanda, che avranno un ruolo molto importante in seguito,
sono controllate da

signori della guerra locali, da principi di varie famiglie, i quali spesso si alleano, si uniscono, si combattono e finiscono verso la seconda metà del XIV secolo a riunirsi in una confederazione che è guidata da un gruppo molto importante, che è il gruppo dei Carauna, cioè letteralmente i Nerastri. Questi Nerastri sono una piccola dinastia locale che nasce perché nasce da una formazione militare mongola e che poi si rende autonoma rispetto allo stato chagataico, che era lo stato che controllava tutte queste regioni. Questi gruppi turco-mongoli combattono fra di loro, si alleano e spesso si trovano a dover contrastare i chagataici che cercano di venire a mettere ordine in questa regione. Questo avviene nel 1362 e poi nell'anno successivo. Questo tentativo però di mettere ordine nella parte occidentale del regno chagataico porta all'emergere di alcuni capi militari. Uno di questi si chiama Amir Hussein, il quale ha tra i suoi alleati proprio Tamerlano. Ecco il canato chagataico, come lo vedete, a metà del 300. Una parte orientale, che qui vedete, occupa tutta il Xinjiang praticamente e la regione cosiddetta in epoca Tang delle quattro guarnigioni, cioè la regione dove passa il fiume Tarim. Al di là di queste regioni avete invece la parte occidentale del regno. La parte occidentale del regno nel corso del 300 si è islamizzata, anche con molta difficoltà. Il regno dei chagataici si è islamizzato, è un islam molto, se vogliamo, turchizzato, molto caratterizzato dalla presenza appunto di culti quasi ibridi per certi versi. Ma è anche un islam che anche qui militante molte volte, soprattutto in Transoxiana il linguaggio dell'islam diventa un linguaggio molto importante per potersi espandere. È in questo contesto che appare Tamerlano. Le sue origini sono molto scure, sono descritte dalle fonti tutte posteriori in maniera molto leggendaria. Sicuramente fa parte di un clan, questo clan è il clan dei Barlas, e all'interno di questo gruppo tribale la famiglia di Tamerlano è una delle meno importanti. Probabilmente alle origini della sua vita, nei primi anni della sua vita, Tamerlano è un razziatore, è qualcuno che compie degli atti di razzia, come era spesso frequente tra i mongoli, è normale fare, ed è abbastanza. Viene colpito a una freccia, a una gamba, e questa freccia a una gamba porterà a farlo diventare zoppo, tanto che il suo nome, Timur Ilang, significa appunto Timur lo zoppo, che poi è diventato il nostro Tamerlano. Viene anche colpito probabilmente con una freccia al braccio, e questo rende anche la sua persona molto sofferente durante tutta la sua vita. Sarà un uomo con molti problemi di salute. La sua tomba, che sarà aperta nel 1941 da una commissione scientifica internazionale, porterà a trovare in tutte le sue spoglie le tracce di queste frecce che lo avevano colpito. Tuttavia Tamerlano, che è ancora gregario, che è ancora un suddito di altri in quest'epoca,
riesce a unire diverse forze e a Balkh, nell'odierno Afghanistan, nel 1370 fa anche lui un Kuriltai, come avevano fatto i mongoli prima, richiamandosi proprio a quella tradizione, e si insedia come grande emiro. Tamerlano non prenderà mai il titolo di Khan, si considererà sempre un emiro e mette a fianco a sé un sovrano fantoccio di stirpe mongola, in particolare di stirpe mongola Ogodeide. Questo gli permette di essere legittimato a governare. Durante gli anni che seguono sposerà sempre delle donne mongole, vuoi perché catturate, vuoi perché si uniranno con lui con accordi matrimoniali, in modo tale, sempre per via matrilineare, di garantire ai suoi figli una legittimità. Ma non avrà un successo da questo punto di vista, perché i due figli nati da mogli mongole moriranno prima di lui. La storiografia posteriore, che descrive le vicende di Tamerlano, compie moltissimi eccessi. Sono eccessi o sul piano dell'adulazione o sul piano della denigrazione. Comunque sia, essendo state scritte quasi tutte le opere dopo la sua morte, sono opere celebrative che cercano di dare un'immagine che non è molto probabilmente rispondente a quello che avveniva, soprattutto in questi primi anni, dove la tradizione si rifà a delle tradizioni molto probabilmente orali. Una volta insediato a Balkh e divenuto grande emiro di questo stato che si va formando attorno a lui, Tamerlano decide di compiere un'espansione nei due stati vicini. Più che di un'espansione, si parla quasi di un'operazione di polizia, di cercare di evitare che questi stati lo aggrediscano. Uno è il Mogulistan, cioè la parte orientale dello stato chagataico, che ancora tenta di aggredire la Transoxiana come un suo vecchio possedimento, ma ha perso la legittimità, essendo morto l'ultimo discendente di Chagatai che stava lì, adesso sostituito da un signore di una famiglia minore che Tamerlano non riconosce più. Nel contempo attacca la Corasmia. La Corasmia è lo stato vicino al lago di Aral, e anche qui c'è un'altra dinastia di stirpe mongola che soccombe di fronte alle aggressioni di Tamerlano. La fase successiva lo vede invece protagonista di un'invasione ben più importante, cioè potremmo definirla una fase più imperialista, di conquista al di fuori del proprio territorio. Qui il suo esercito, che è un esercito eminentemente nomadico, ma molto attrezzato negli assedi e nell'attacco delle grandi città, decide di inoltrarsi verso l'Iran. Vengono così sbaragliati quegli stati che costituivano questa galassia di formazioni politiche in tutto il territorio persiano. Si comincia con quello Cartide, che si arrende nel 1381 senza neanche un grande assedio, tramite anche degli accordi politici che vengono fatti da Tamerlano. Viene sottomesso uno stato che è una specie di repubblica che si trovava nel Khorasan, si chiamava la Repubblica dei Sarbedar, cioè i pendagli da forca, perché era una repubblica o piuttosto un regno senza re, come è stato detto, formato da signorie sciite che decidono di appoggiare appunto l'invasione di Tamerlano. Infine, il più grosso nemico è lo stato mozaffaride. Questo stato era uno stato molto potente,
durante il periodo di questo Stato erano nati i maggiori letterati, i più grandi scrittori della storia dell'Iran.

Si pensa per esempio al poeta Hafez, che è stato uno dei più grandi autori della letteratura persiana, e questo stato viene aggredito da Tamerlano. Avvengono numerose battaglie, finalmente l'intera famiglia Mozaffaride viene massacrata e il capo, il Shah Mansur, che si opponeva a Tamerlano, viene ucciso in battaglia. Questa occupazione fa sì che Tamerlano si appropri di Isfahan, dove compie una delle stragi più efferate della sua vicenda politica, dove comincia la costruzione di queste terribili piramidi di teste umane o torri o minareti, come vengono chiamati dalle fonti persiane, che prevedevano appunto che si decapitasse gran parte della popolazione ribelle e anche non di quella che non lo era, all'esterno delle città e con della malta si costruissero queste torri. Questi simulacri orribili spaventano le altre città, infatti subito dopo la presa di Isfahan la città di Shiraz si arrende immediatamente perché terrorizzata da questo nuovo invasore che usa le tecniche, le strategie dei mongoli che lo avevano preceduto. Ma ci sono anche dei nemici irriducibili. Uno di questi è un principe dell'Orda d'Oro che inizialmente chiede un soccorso, si chiama Toktamish Khan, cerca di essere un alleato di Tamerlano e soprattutto chiede il suo aiuto per poter controllare i suoi rivali all'interno del territorio dell'Orda d'Oro. Tamerlano glielo concede, anzi, ha inizialmente una sorta di soggezione di questo personaggio. Cercano di combattere vari signori mongoli, ma c'è sempre bisogno dello sforzo di Tamerlano. Infine, questo personaggio si dilegua e sparisce e diventa un nemico acerrimo. Questo è un fenomeno abbastanza comune nelle guerre delle steppe, alleanze repentine, inimicizie repentine, cioè tutto quanto funziona in questo modo. Toktamish obbligherà 5 volte Tamerlano a penetrare nel cuore dell'Asia centrale al suo inseguimento e non riuscirà mai a catturare questa persona, fino al 1395, quando distruggerà tutte le sue città, soprattutto sul Volga, compresa la sua capitale, che era la città di Sarai, e cercando appunto di annientare la sua potenza. Ma Toktamish sopravviverà persino a Tamerlano, vivrà anche dopo la sua morte. Nel 1395 Tamerlano, inseguendo Toktamish, nella città dell'Atana, cioè l'attuale Azov, incontra anche per la prima volta dei genovesi che insieme ad altri europei cercano di trattare con lui la resa della città. La città verrà distrutta, ma i genovesi resteranno degli alleati molto fedeli di Tamerlano in seguito, tanto che nascerà anche una letteratura in cui si parlerà di un mitico genovese che avrebbe assistito Tamerlano in tutte le sue imprese belliche. Alcuni spunti di riflessione. Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole. Perché Toktamish fu il suo avversario più terribile? Passiamo a un nuovo argomento, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani. Conquistato tutto l'Iran, presa la Mesopotamia nel 1395, lo stato di Tamerlano decide di continuare la propria espansione verso l'Occidente, ma non può compiere questa invasione perché
il nemico ottomano è un nemico molto potente, e così lo Stato mamelucco. C'è una competizione vera e propria col sultano ottomano Bayezid I. Bayezid I è considerato una potenza all'epoca. Nel 1396 a Nicopoli, sulle rive del Danubio, sconfigge una coalizione cristiana che cerca di distruggerlo e che invece viene completamente annientata. Dei principi francesi vengono fatti prigionieri e vengono rivenduti, tutta questa nobiltà francese viene rivenduta in cambio di enormi somme di denaro. Questo porta addirittura a una piccola crisi finanziaria in Francia e Bayezid è il campione assoluto del jihad, della guerra contro i cristiani, contro gli infedeli. Tamerlano non può stare al passo. Fino adesso ha combattuto solo contro dei musulmani, con qualche piccola eccezione, come quando, inseguendo Toktamish, è arrivato in prossimità di Mosca. Ma il suo vero conflitto è il conflitto con potenze musulmane. Deve dunque dimostrare di essere all'altezza e deve fare anche lui un atto di jihad molto significativo. Decide allora di rivolgersi a un obiettivo che potremmo definire allettante, l'India dei Tughlaq. I Tughlaq sono una grande famiglia che ha islamizzato gran parte dell'India e anzi si è spinta molto a meridione, ma a quest'epoca vivono una crisi molto forte. Il loro sovrano, che si chiama Mahmud, è incapace di controllare molte forze all'interno del suo regno che lottano contro di lui. Quindi deve giocare con alleanze, ha dei ministri che lo seguono e poi gli si rivoltano contro, e ha molte difficoltà. Tamerlano decide che questo è un obiettivo molto allettante e comincia a costruire tutta una dichiarazione di guerra praticamente, che si basa sul fatto che i Tughlaq sì sono musulmani, ma accettano troppo facilmente la presenza degli idolatri. Gli indiani sono considerati come la feccia dell'umanità e vengono descritti anche nelle fonti timuridi con toni molto pittoreschi, come persone che praticano riti orrendi, mangiatori di maiali, cosa che non è vera ovviamente, oppure come dei neri molto feroci. La campagna indiana è una campagna sanguinosissima, porta alla distruzione di numerose città. L'attraversamento dell'Indo fa sì che Tamerlano distrugga tutto il Punjab con le sue solite torri di teste umane e i massacri di massa, e quando arriva a Delhi il massacro è ancora peggiore. La città viene investita da tutti i soldati timuri e siccome Tamerlano viene colto da un malore rischia addirittura di perdere il controllo delle proprie truppe, che a un certo punto si dilagano per saccheggiare l'intera città e la radono al suolo. In India Tamerlano combatte anche diverse gazà, sono guerre di razzia proprio, e queste guerre di razzia lo portano per esempio a distruggere un tempio idolatrico per imitare le gesta del suo predecessore Mahmud di Ghazna, che aveva compiuto esattamente nello stesso modo in India. Ma il ritorno di Tamerlano è un ritorno molto travagliato, perché Tamerlano viene colto più volte da vari malori durante il suo ritorno a Samarcanda, ma quando arriva a Samarcanda decide la costruzione della grande moschea. La grande moschea si ispira a dei modelli che lui ha visto in India e in particolare a dei modelli dello Shah Firuz Shah
Tughlaq, il quale aveva una propensione particolare per l'architettura. Così fa costruire questa grande moschea, che è un vero e proprio trofeo delle campagne. D'altro canto, tutta Samarcanda viene ricostruita e tutta Samarcanda, se vogliamo, è un trofeo delle sue imprese. A questo punto può dedicarsi alla Siria Mamelucca. La Siria Mamelucca è la porta per poter accedere allo Stato ottomano. Fino al 1398 è governata da un sultano che si chiama Barkuk, molto potente e molto capace. E Tamerlano sa bene che contro di lui non ha grandi speranze. Allora, ma il suo successore, che si chiama Faraj, è un uomo molto più debole, è molto più giovane e soprattutto si rivelerà un disastro. Timur entra in territorio siriano, conquista Aleppo e alla fine arriva a Damasco. Tutte queste conquiste sono sanguinosissime, ma a Damasco c'è un episodio molto interessante che consiste nel suo incontro con Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è il più grande storico di tutti i tempi nel mondo musulmano, il quale scrive appunto delle pagine molto illuminanti su questo incontro. Descrive Tamerlano come un uomo intelligente, molto abile, molto capace, ma anche come il capo di un'orda di cavallette, come un personaggio estremamente negativo. Aleppo e Damasco vengono devastate. A Damasco viene incendiata la grande moschea, dopo che si erano nascosti all'interno tutte le principali famiglie siriane che cercavano un rifugio e pensavano che Tamerlano non avrebbe mai distrutto la grande moschea. Invece la grande moschea viene incendiata e tutti quanti muoiono all'interno. La cosa che è molto interessante della conquista della Siria è che il sultano Mamelucco non riesce a fare fronte a Tamerlano, fugge e ritorna in Egitto, e Tamerlano alla fine decide di ripartire per andare verso l'Anatolia. E qui comincia il conflitto con Bayezid I. Bayezid, detto la Folgore per la rapidità delle sue azioni militari, aveva unificato tutto il territorio anatolico e questa sua unificazione l'aveva fatta a scapito di quei capi, quei beylik, come vengono chiamati in turco, che governavano sulle singole regioni all'interno del territorio anatolico. Ora, gli eserciti di questi beylik operavano per lui, ma i loro comandanti erano fuggiti dalle prigioni ottomane proprio per andare a chiedere soccorso a Tamerlano. Tamerlano molto abilmente chiede anche l'aiuto e l'assistenza da parte di alcune popolazioni mongole che si trovavano in territorio anatolico, i cosiddetti tatari neri, i quali si alleano anche loro a lui. Nel momento della battaglia, questa costruzione perfetta vede il tradimento repentino di questi elementi e quindi la sconfitta catastrofica di Bayezid. Ad Ankara, vicino ad Ankara, in una valle che si chiama Çubukova, l'esercito ottomano viene sconfitto. I figli di Tamerlano fuggono, di Bayezid, scusate, fuggono in ogni direzione e lo stesso sultano viene catturato e viene portato in catene davanti a Tamerlano. Qui nascono una serie di leggende straordinarie, perché in Occidente questa cosa ha un successo enorme. Nasce la storia, la leggenda di una gabbia dentro la quale Bayezid sarebbe stato rinchiuso. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero. Non sapremo mai come è andata la realtà. La cosa che è sicura è che dopo un anno Bayezid muore in prigionia, il che probabilmente indica che non fu trattato in maniera troppo gentile, sicuramente. Ma le fonti persiane invece
esaltano la magnanimità di Tamerlano, perché sono adulatorie, quindi non sappiamo in realtà cosa è successo. Sicuramente questa storia della gabbia ha un successo enorme, tanto che viene poi, diventa l'occasione per dei drammi, per delle opere. Addirittura Handel e Vivaldi scrivono delle storie con la gabbia. Il grande letterato inglese Marlowe fa un gran Tamerlano in cui appunto anche qui compare la figura di Bayazid. L'espansione ottomana perciò si ferma. L'imperatore bizantino Manuele II, che è costretto a fuggire a causa dell'assedio di Costantinopoli che era stato portato da Bayazid, può finalmente ritornare nella sua città. E per altri 50 anni Costantinopoli rimarrà nelle mani di Bisanzio. Ma presto le civiltà occidentali avranno una profonda disillusione, ovvero Tamerlano, spingendosi ancora più a occidente, arriva sotto la città di Smirne, decide la cattura della grande fortezza della città dove ci sono i cavalieri di Rodi, gli ospedalieri, e vengono sconfitti questi ospedalieri con anche forse per una loro stoltezza, perché probabilmente in origine si sarebbero potuti arrendere più facilmente, ma con lo spirito crociato e con lo spirito jihadista si arriva a uno scontro diretto che porta alla loro disfatta. Vengono massacrate moltissime persone, quelli che fuggono con delle navi nel mare vengono raggiunti dalle teste di quelli che vengono catturate, che gli vengono lanciate addosso. Questo porta a un distacco, a una certa disillusione. I genovesi, per esempio, che erano stati alleati molto fedeli di Tamerlano, si affrettano a stringere accordi e patti con gli ottomani. E il figlio di Bayazid, Suleiman, che è fuggito in Europa, tenta di rifondare lo Stato. Sarà poi un suo fratello, Mehmet I, a rifondare lo Stato ottomano, ma dopo che Tamerlano ha abbandonato di nuovo l'Anatolia. Un aspetto interessante, come in altri casi, sta nel fatto che Tamerlano non lascia un insediamento in territorio anatolico, ma si affida ai signori che c'erano prima. Una volta che li ha sconfitti, spesso li rinsedia dove stavano in posizioni, nelle città dove erano da cui provenivano. Muore Tamerlano nel 1405, mentre si sta recando verso la Cina. Non è chiaro se volesse combattere la dinastia Ming o aggiustare le questioni dei signori mongoli nel nord della Cina. Fatto sta che nel febbraio del 1405 un freddo incredibile coglie l'esercito timuride e Tamerlano si ammala sempre di più fino a che soccombe appunto di malattia. La sua successione è molto travagliata perché chi era stato scelto per succedere a Tamerlano muore prima di lui e quindi viene scelto un personaggio che si chiama Pir Muhammad, che era figlio di un figlio di Tamerlano, un nipote che era figlio di un figlio ottenuto con il matrimonio con una concubina, quindi non aveva quello statuto di mongolico che serviva appunto per essere un sovrano. E questo viene subito soppresso. Insomma, la storia da questo momento in poi vede dei conflitti interni alla famiglia Timuride che durerà fino al 1507. Quella che vedete qui è il Guremir, la tomba di Tamerlano a Samarcand, il mausoleo che è costruito in uno stile tipicamente timuride con queste cupole a bulbo che diventeranno famose in tutto il mondo. Pensate al Taj Mahal, per esempio.
Alcuni spunti di riflessione. Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? L'ultimo tema di questa lezione è dedicato all'eredità timuride. Il modello di Tamerlano ha una grandissima fortuna in Asia e in Europa, il modello politico, il modello militare, spesso è associato a Alessandro Magno, sia in Oriente che in Occidente. Nasce una letteratura vastissima, molto più di quanto non sia avvenuto per Gengis Khan, e di per sé questo costituisce un fenomeno storiografico di grandissimo interesse. Tamerlano ha un peso molto grosso nella filosofia politica umanistica, grazie alla testimonianza di un senese che si chiamava Beltramo Mignanelli. Tamerlano diventa il protagonista di tutta una letteratura storiografica e anche di storia politica, se vogliamo, che ha un peso molto grosso in seguito. Poggio Bracciolini trasforma le storie di Mignanelli in una costruzione del modello della fortuna politica e probabilmente Machiavelli attingerà a questo modello per creare figure prossime a quelle del suo principe. Ma Tamerlano sarà anche oggetto degli studi degli illuministi. Per esempio Voltaire ne parla spesso con molta antipatia per il personaggio, e Voltaire si troverà a contrastare alcuni dei primi studi umanistici, in particolare quelli di un francese che si chiamava Joseph de Guignes, che descrive per la prima volta le popolazioni unne turche dell'Asia centrale nel Settecento. È una figura che arriva fino alla letteratura moderna. Pensate che di Tamerlano ha scritto Borges, hanno scritto numerosi altri autori. Edgar Allan Poe scrive un grandissimo poema quando è molto giovane su Tamerlano. È perché suscita un particolare interesse. Ma lui, personalmente, fu un uomo piuttosto malandato, molto poco abile a creare dei sistemi giuridici, a inventare una società, uno Stato. Fu un personaggio che potremmo definire anche mediocre. Tamerlano è stato ispiratore di tante dinastie persiane turche in Asia. In epoca sovietica il culto della sua persona viene chiaramente proibito. Non si vuole che diventi un eroe nazionale, proprio per frenare quelle spinte nazionaliste che caratterizzarono le repubbliche socialiste sovietiche per un certo periodo. Anzi, subito dopo il crollo del muro di Berlino, con l'ascesa dello Stato usbeco, viene nominato ufficialmente come fondatore dell'Uzbekistan moderno, il che è un po' anacronistico per tante ragioni. Sorgono dappertutto delle sue statue che lo vedono in piedi, svettante, quando si sa che soprattutto in età avanzata aveva enormi difficoltà a camminare e non sarebbe potuto altro che essere rappresentato a cavallo, semmai, o su una lettiga, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni spunti di riflessione su quest'ultima parte. La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanistico italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione.
Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica?

Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toktamish fu il suo avversario più temibile? Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanista italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Bene, siamo arrivati al termine di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del nostro corso potrete trovare ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarderà i media planari, il quotidiano e il sito web. I media planari sono quei media che usano dei piani, delle piattaforme, delle superfici per comunicare. In particolare esamineremo in questa lezione, in quanto media planari, il quotidiano e il sito web, che entrambi sfruttano evidentemente delle superfici, una superficie cartacea in un senso e la superficie dello schermo nell'altro senso. I nostri argomenti saranno una breve storia della stampa di informazione, l'analisi semiotica della grafica e infine un esempio di analisi. Partiamo dunque da una breve storia della stampa di informazione, dunque da una storia dei media che vengono definiti cartacei. Il quotidiano nasce già nel Settecento, in particolare il primo quotidiano è il Pennsylvania Evening Post del 1783, però i quotidiani come noi oggi li conosciamo nascono più recentemente e nascono con l'invenzione di quella che è stata chiamata la penny press, perché i quotidiani costavano solo un penny, un centesimo, e dunque erano particolarmente economici. Nasce cioè un tipo di stampa destinato alla larga diffusione, destinato a un numero di lettori molto ampio e non solo di nicchia, non solo di elite. Il primo di questi è il New York Sun, che inizia le sue pubblicazioni nel 1833. Questo nuovo tipo di medium ha un enorme successo e nel 1846 un gruppo di quotidiani si riuniscono nella prima agenzia stampa, la Associated Press. D'altra parte anche il settimanale o magazine inizia a essere sviluppato più o meno nello stesso periodo. Anche in questo caso non si tratta di una novità radicale, già in precedenza avevamo avuto degli esempi, per esempio nella prima metà dell'Ottocento, però in questo momento, nella seconda metà dell'Ottocento, nasce un tipo di stampa settimanale fortemente acquistato e diffuso all'interno di una nuova borghesia emergente che si riconosce in questo nuovo tipo di medium e di pubblicazione. Un esempio tipico è il settimanale Punch, che comincia le sue pubblicazioni in Inghilterra dal 1841, però gli esempi sono molti altri. È interessante notare come alcune delle testate settimanali che nascono in questo periodo, cioè alla fine dell'Ottocento, sono ancora oggi presenti sul mercato. Pensiamo a Cosmopolitan, che nasce nel 1886, Vogue, 1892, National Geographic, 1888. Nel periodo tra le due guerre e poi ancora nel secondo dopoguerra, hanno senz'altro un grande successo i quotidiani cosiddetti popolari. In America si parla anche di yellow press, per il colore della carta di alcuni di essi, un po' come da noi, insomma, si dice la rosa per dire la Gazzetta. Il quotidiano popolare ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto un uso molto, molto spinto di fotografie e dei titoli che possono essere definiti gridati. Per esempio si usa il carattere maiuscolo e si tratta sempre di eventi che devono attrarre l'attenzione del lettore. Però al tempo stesso nasce un tipo di stampa molto diverso, un tipo di stampa serio, fortemente influente, rivolto certo al comune lettore, ma che tende a coinvolgere soprattutto le élite intellettuali, politiche e economiche di una nazione. Un tipico esempio che ho riportato è il Washington Post, e dico tipico esempio perché proprio da una famosa inchiesta del Washington Post all'inizio degli anni 70 derivò lo scandalo Watergate, che portò all'impeachment e poi quindi alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974. Dunque una prova di forza straordinaria
della stampa, che viene davvero etichettata come un quarto potere, una nuova forma di potere a fianco degli altri tipi di potere economico, politico, civile. In questo periodo, peraltro, nel periodo soprattutto del secondo dopoguerra, anche la stampa settimanale conosce una diffusione grazie anche a nuove tecniche che rendono possibile la stampa della fotografia a colori. Infatti, i settimanali si appoggiano in maniera massiccia alle immagini per raccontare la loro storia. Pensiamo a prodotti come, come Life. Life vive dal 1936 al 1972, successivamente nel 78 viene recuperato come mensile, ma anche a testate come Time, che nasce nel 1923, o Newsweek, che nasce nel 1933. L'avvento del digitale negli anni Ottanta comporta evidentemente delle conseguenze profonde per quanto riguarda i quotidiani sotto diversi aspetti. Abbiamo anzitutto dei nuovi modelli di business. Il quotidiano tende a trasmigrare sul web. Il primo quotidiano che apre una versione digitale, diciamo,

il Columbus Ohio Dispatch, che fin dal 1980 ha una inizialmente rudimentale versione digitale, poi sempre più perfezionata, ma mano a mano tutti i quotidiani aprono un sito e quindi pubblicano le notizie in anteprima sul sito. Questo chiaramente pone dei problemi economici. Ma soprattutto nascono delle nuove forme di giornalismo legate alla possibilità di veicolare, di diffondere i propri contenuti sul web. Due esempi sintomatici e giustamente famosi sono il sito Breitbart News, fondato da Steve Bannon nel 2007, che avrà un peso molto importante nella campagna a favore del presidente Trump, e contemporaneamente anche il sito WikiLeaks, fondato da un gruppo di attivisti, tra cui Julian Assange, nel 2006, che inaugura un nuovo tipo di giornalismo, un giornalismo dal basso, che è fortemente impegnato nella denuncia di notizie che altrimenti passerebbero inosservate e che si avvale della collaborazione di ampie reti di soggetti eventualmente infiltrati in alcuni ambienti, come l'esercito o i servizi di spionaggio. E non sappiamo ancora bene oggi come si può prevedere lo sviluppo del giornalismo all'interno dei nuovi ambienti digitali. Infatti, per un verso, è indubbio che il giornalismo oggi conosce un nuovo successo, una nuova ondata, perché il web ha bisogno di contenuti di qualità. Ecco allora che gli articoli conoscono una diffusione numericamente più ampia che nel passato, però al tempo stesso abbiamo anche delle controindicazioni. Controindicazioni economiche, come si alimentano i giornali? Un esempio è il Guardian, che chiede ai suoi lettori un piccolo contributo. Un'altra grande questione riguarda l'autorevolezza delle notizie che vengono diffuse in rete. Sappiamo come il problema delle fake news sia estremamente forte, estremamente reale. Alcuni siti inaugurano pratiche di checking, di controllo delle notizie, però qualche volta anche i grandi quotidiani cadono in qualche trappola tesa dai diffusori di fake news. Possiamo allora porre qualche spunto di riflessione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazine? Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Possiamo dunque passare all'analisi semiotica della grafica, in particolare l'analisi semiotica della grafica del quotidiano. Abbiamo detto che i media planari presentano al proprio fruitore, al lettore, una superficie grafica, quindi con delle marche di tipo grafico. La superficie grafica si presenta anzitutto come un formato, cioè come una manifestazione materiale dotata di una certa estensione del discorso. All'interno della superficie grafica in quanto formato ritroviamo una serie di qualità tonali e ritmiche. Le qualità tonali, anzitutto, sono quelle che ci colpiscono immediatamente appena posiamo l'occhio sulla pagina di un giornale, sulla prima pagina di un giornale, di un settimanale. In particolare, le qualità tonali, che sono evidentemente di tipo visivo, si raccolgono intorno a due grandi aree, a due grandi parametri. Anzitutto, la alternatività, l'opposizione, tra la densità versus rarefazione degli ingombri. Ogni porzione che occupa la superficie, ogni porzione o di testo o di immagine,
che occupa la superficie grafica, viene definito come un ingombro. Questi ingombri si stagliano su uno sfondo, che è quello bianco o comunque neutro della pagina. Gli ingombri possono essere piuttosto accorpati tra di loro, dando quindi luogo ad una certa densità, oppure possono essere più larghi, dando luogo ad una certa rarefazione, con un maggior senso, diciamo così, di ariosità.

curiosità e di respiro nella lettura della pagina. Un altro aspetto, un altro parametro importante dal punto di vista delle qualità tonali visive è l'opposizione tra equilibrio versus disequilibrio dei pesi. Abbiamo detto che i singoli elementi, i singoli item che costituiscono l'insieme grafico sono considerabili come ingombri.

offre la possibilità di contrappesi, cioè ad una grande immagine si possono accostare, per esempio, dall'altra parte della pagina due immagini più piccole. E questo fa sì che complessivamente la pagina può figurare, può essere percepita come equilibrata, nel caso i pesi siano distribuiti equamente, oppure come disequilibrata nel momento in cui invece un peso prende il sopravvento o a destra o a sinistra o in alto o verso il basso. È immediatamente intuibile l'importanza e il ruolo all'interno dei discorsi che stiamo facendo delle immagini. Forse è un po' meno intuibile e va approfondito il ruolo delle parole, in particolare del lettering, delle lettere, e quindi il tipo di font che viene utilizzato. Il font è un elemento molto importante nella composizione della pagina perché determina in maniera molto forte sia processi di appunto, densità rarefazione e sia la gestione dei pesi visivi. Il font dipende nella sua definizione da una serie di parametri. Anzitutto abbiamo il suo spessore, che determina evidentemente in maniera molto, molto forte il suo peso. Qual è lo spessore del font? Poi abbiamo tutta una serie di alterazioni del font di base che sono ugualmente importanti. Per esempio l'uso del maiuscolo, l'uso dell'italico, cioè del corsivo, e l'uso del grassetto. Un altro parametro è la dimensione del font. Anch'essa, anche la dimensione, incide notevolmente sulla percezione poi del peso della parola scritta all'interno della pagina. Un elemento importante sono le grazie, le cosiddette grazie. Le grazie sono tutti quei piccoli elementi ornamentali che in alcuni tipi di font escono dalle dimensioni normali, dalle dimensioni regolari. La presenza delle grazie rende il carattere più elegante, però lo rende anche meno leggibile. Per esempio, se guardiamo questa immagine qui sotto, qui abbiamo una grazia che rende la I simile al numero 1. È un elemento evidentemente di ornamentale, molto apprezzato dall'occhio, però al tempo stesso compromette una leggibilità troppo scorrevole. Dal confronto immediato di diversi tipi di font ci rendiamo conto di come la nostra percezione dello stesso messaggio, in questo caso due proverbi, due modi di dire, è profondamente alterato, o comunque profondamente determinata e influenzata dal tipo di font utilizzato. The love you take is equal to the love you make, ma i pesi sono diversi. Peraltro notate come in questo caso le due scritte love e make equilibrano la composizione. Ugualmente con you can't and need. You can't always get what you want, but if you try sometime, you just might find you get what you need. Vedete come noi tendiamo nel leggere queste parole a pronunciarle in maniera più forte, più marcata oppure più sfumata, perché il tipo di lettering guida anche l'avvio di una produzione discorsiva, il modo in cui noi anche mentalmente leggiamo le parole. Quando guardiamo una superficie grafica, noi percepiamo, abbiamo detto, o meglio ancora, sentiamo, avvertiamo delle qualità tonali. Al tempo stesso, però, cominciamo a progettare dei percorsi visuomotori, quindi dei percorsi dell'occhio sulla superficie. Questi percorsi verranno determinati nel loro ritmo, quindi nella loro velocizzazione oppure nel loro rallentamento, come anche nella loro direzionalità, da una serie di elementi, di parametri che immediatamente rendono visibili alcune qualità ritmiche. In altre parole, la percezione di una pagina, di una superficie grafica, è anche percezione di un movimento o di una serie di movimenti, possibili all'interno della pagina e questo rimanda alla presenza di

alcune qualità di tipo ritmico. Per cogliere le qualità ritmiche occorre effettuare una serie di operazioni che noi effettuiamo in maniera istintiva, immediata. Anzitutto la scansione in aree e sottoaree specifiche. La pagina non è soltanto una superficie unitaria. Al suo interno noi individuiamo delle aree e delle sottoaree, per esempio quelle scandite sulla pagina del quotidiano dall'insieme di titoli, immagini, didascalie e così via, dai box piuttosto che da alcuni filetti tipografici che isolano e separano le differenti parti della pagina. Un altro elemento importante nel determinare le qualità ritmiche è la presenza di attrattori. Gli attrattori sono delle parti della pagina che, come la parola dice, attraggono l'attenzione, per esempio delle immagini particolarmente evidenti, in genere le immagini rispetto alla parola, oppure dei titoli particolarmente grandi o scritti in maiuscolo. Tutto questo fa sì che la nostra esplorazione non sia puramente casuale, ma viene, diciamo così, magnetizzata o, se vogliamo, baricentrata da alcuni punti forti della pagina su cui il nostro occhio tende a tornare pur essendo libera poi di diciamo girare, di muoversi in altro senso. E infine la presenza di vettori. I vettori sono tutte quelle indicazioni che orientano il nostro occhio verso l'alto, il basso, oppure verso sinistra o destra, per esempio degli elementi che puntano all'interno di un'immagine verso una di queste direzioni, oppure anche lo sguardo di un soggetto all'interno di un'immagine. Tutti questi elementi offrono al nostro sguardo una indicazione di percorrenza, lo orientano, lo spingono verso una delle quattro direzioni all'interno delle quali si può muovere. E infine giocano anche delle abitudini culturali di lettura, perché noi siamo abituati a leggere da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, ma chiunque di noi abbia mai maneggiato un manga sa che invece la lettura in altre aree culturali è differente e quindi anche le disposizioni ritmiche saranno diverse. Nel caso del sito web ritroviamo una superficie grafica esattamente come quella del quotidiano. Però la superficie grafica del sito web presenta una particolarità. Si tratta infatti di una superficie interattiva, che cioè può prestarsi ad una serie di trasformazioni, di modifiche. Questa superficie è di fatto il punto di partenza per accedere a materiali mediali che possono essere di altro tipo, certamente cartacei, come quando dal sito web di un giornale andiamo a vedere una specifica notizia, però possono anche essere materiali audio, file audio, che possiamo attivare ugualmente dalla pagina del sito web, oppure anche dei filmati audiovisivi. È importante considerare allora che la superficie grafica della pagina web modifica alcune delle caratteristiche della superficie grafica cartacea del quotidiano o del libro o di altri media cartacei sotto i seguenti aspetti. Anzitutto è possibile uno scorrimento della pagina web, sia sweeping che scrolling. Sweeping è lo scorrimento in orizzontale, meno frequente, ma è pur possibile, e lo scrolling invece è lo scorrimento verticale. Quei gesti che noi facciamo o orientando la direzione del nostro sguardo, oppure sfogliando con la mano un libro, una pagina di quotidiano, viene tradotta all'interno della pagina web con un muovere, diciamo, lo schermo da una parte all'altra della pagina web. In un certo senso la pagina web recupera quella modalità antica di manifestazione dei media planari che era il rotulum precedente all'arrivo del codex e dunque della forma libro. La seconda operazione che noi possiamo fare è la attivazione di interazioni, pagine specifiche, filmati, rimandi social.
Dunque, a partire dalla pagina web è anche possibile attivare una serie di rimandi ad altre pagine, ad altre risorse, oppure passare ai nostri social, eventualmente copiando alcuni contenuti. E infine, un terzo tipo di interazione con l'interfaccia web consiste nella modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti, per esempio l'accesso a pagine bloccate. Se siamo abbonati a un quotidiano potremmo fare login e quindi sbloccare l'accesso ad alcune risorse, modificando lo stato del sistema all'interno del quale ci troviamo ad operare. Queste tre caratteristiche determinano il fatto che se una pagina di quotidiano deve essere anzitutto leggibile, la pagina web in quanto interfaccia deve essere soprattutto navigabile, cioè deve rendere il più facile possibile lo scorrimento della pagina, l'attivazione di interazioni e la modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti. Più una pagina mostra facilmente attraverso quali strumenti attuare le tre operazioni, più una pagina si dice essere navigabile. D'altra parte, la superficie grafica della pagina costituisce anche una forma di intreccio. Una forma di intreccio perché combina e organizza in base ad alcune logiche, una serie di materiali differenti, titoli, immagini, fotografie e così via. E in questo caso giocano quelli che in semiotica si chiamano codici semisimbolici, cioè dei codici che associano ad una alternativa, per esempio sì, no, delle forme espressive, per esempio il gesto in verticale o in orizzontale della testa. Ugualmente i codici semisimbolici permettono di comprendere immediatamente la rilevanza e la gerarchia delle notizie. In questo caso, infatti, gioca un codice semisimbolico per cui la notizia che sta in alto, al centro ed è più grande, è notizia più importante, mentre la notizia che sta in basso, in zona periferica ed è più piccola, è la notizia non importante, meno importante. Lo stesso codice semisimbolico gioca anche nel suggerire o nel non suggerire il collegamento tra notizie. In questo caso la collocazione adiacente di notizie e la assenza di elementi grafici di separazione, come il filetto tipografico, indica un collegamento tra notizie più o meno forte, per esempio una notizia e il suo commento, oppure due notizie che possono essere collegate. Oppure invece la distanza grafica sulla pagina ed eventualmente l'inserzione di elementi di separazione invece denuncia una estraneità tra notizie diverse. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Bene, possiamo adesso passare da queste nozioni più teoriche ad un concreto esempio di analisi. Analizzeremo in particolare la prima pagina del New York Times, un quotidiano molto popolare fondato nel 1851, attualmente è il 18° quotidiano più diffuso nel mondo e il 3° quotidiano più diffuso in America. Anche il suo sito web vanta ormai molti anni di pratica perché è stato aperto nel 1996. A partire dal 2007, il New York Times utilizza un formato di pagina particolare che tecnicamente si chiama Berliner e misura 305x559 mm. Possiamo vedere da questo prospetto come vi siano diversi formati possibili per un quotidiano, però tutti questi formati
giocano tra due estremi. Il formato chiamato broadsheet, il grande formato tipico dei quotidiani di una volta, che denota una certa, e connota una certa autorevolezza.

una certa tradizionalità, e invece il formato più piccolo, evidentemente più maneggevole, del tabloid, che conosce varie versioni. Il formato tabloid invece è tipico del quotidiano più popolare e indica diciamo quello che prima ho chiamato yellow journalism, cioè un giornalismo più popolare e meno autorevole. Possiamo cominciare a osservare che da un punto di vista tonale la pagina si presenta come piuttosto densa, grazie soprattutto all'uso di un modulo verticale a 6 colonne. È vero che la densità complessiva viene alleggerita dall'uso di alcune immagini. Anche il lettering tende a essere abbastanza leggibile. Il New York Times ha inventato un lettering che noi oggi usiamo, il Times New Roman, e tuttavia non lo usa più, preferisce usare il Georgia proprio perché è un carattere più ampio, più spaziato, più leggibile, e talvolta usa anche l'Arial, che è un carattere senza serif, cioè senza grazie, e dunque è ulteriormente chiaro e di facile lettura. L'equilibrio complessivo di questa pagina è assicurato da un forte baricentro nella parte superiore centrale, in cui l'uso di immagini e la forte definizione conferiscono un vero e proprio ruolo di baricentro nella lettura nella lettura e nella immediata visione. Possiamo individuare una serie di zone ben isolate grazie al sistema di colonne e all'uso di immagini e di titoli. Distinguiamo in particolare la zona superiore della testata, la zona delle 4 colonne centrali sotto la testata, le 2 colonne a destra e a sinistra, una fascia abbastanza ristretta che fa da separazione, e infine una zona inferiore che, come vediamo, è più frammentata. In questa struttura abbiamo sia alcuni attrattori costituiti soprattutto dalle immagini e sia una serie di vettori che suggeriscono un percorso a zigzag. Partiamo per esempio dal bastone dell'immagine superiore, poi vediamo la direzione degli occhi del personaggio nella parte centrale, si chiama Arthur Lewandowski, per poi andare nella parte inferiore e vedere queste indicazioni di percorrenza verso destra date dalla pubblicità della parte inferiore. Per quanto riguarda la gerarchizzazione delle notizie, ci accorgiamo che evidentemente le notizie della parte superiore sono quelle importanti. In questo caso l'uso dell'immagine offre un ulteriore elemento di importanza della notizia, sostituendo in un certo senso il titolo che è limitato alla didascalia dell'immagine. Qualche volta, le notizie sono collegate, o meglio ancora è suggerito un collegamento grazie alla adiacenza. Infatti la notizia delle rivolte di Hong Kong, espressa soprattutto, come abbiamo detto, dalla immagine, viene messa subito sopra una notizia sul fatto che la Cina sta cercando di reclutare spie attraverso i social media. Il linguaggio giornalistico è un po' settoriale e presenta alcuni termini un po' specialistici che finora ho cercato di evitare, ma vorrei introdurli in maniera da dare un'idea di termini un po' specifici. La parte superiore dunque è la testata del giornale, e si parla poi per metonimia anche della testata come dell'azienda giornalistica complessivamente. Abbiamo poi un articolo di commento che si chiama un articolo di fondo. Molto spesso nei quotidiani italiani, soprattutto, il fondo è affidato ad una firma prestigiosa, se non al direttore del giornale. Le immagini sono occupate da didascalie, che in questo caso abbiamo detto essere molto importante, e le parti laterali sono chiamate spalle in italiano. Infatti l'articolo di fondo qualche volta viene anche definito spalla. L'articolo presenta un titolo,
che è evidentemente

quello che lo definisce. In italiano sopra il titolo a volte potreste trovare una riga che introduce il titolo, il cui nome è del tutto sconosciuto in inglese ed è L'occhiello. Sotto il titolo troviamo un sottotitolo che tecnicamente è chiamato catenaccio, mentre sotto il catenaccio abbiamo il sommario che offre i principali elementi che il lettore troverà. Il grande articolo centrale è chiamato apertura o articolo di apertura. In genere l'apertura e il fondo è il caso di dirlo, spalleggiano a vicenda perché il fondo commenta l'articolo di apertura. E inoltre nel linguaggio italiano è frequente trovare la distinzione tra tre livelli di impaginazione. Il taglio alto che, come abbiamo detto, è riservato alle notizie più importanti, il taglio medio e il taglio basso, che è riservato alle notizie di minore importanza. Se adesso guardiamo il sito del New York Times, nella stessa giornata in cui vi ho mostrato la front page, la prima pagina, vediamo che il sito è organizzato in maniera differente. Anzitutto troviamo una organizzazione non in sei ma in moduli di cinque colonne. Queste cinque colonne possono essere poi riaccorpate in moduli differenti a seconda del livello e quindi della schermata. Nella parte superiore, per esempio, troviamo l'aggregazione di tre colonne in un unico modulo con due colonne laterali, però scendendo possiamo trovare anche altre soluzioni. Tendenzialmente, mano a mano che la pagina web scende, si fa sempre più frammentata fino ad arrivare nella parte finale ad avere dei piccoli box, ciascuno dei quali occupa soltanto un modulo di una colonna. Complessivamente però si può osservare che la parte tonale, le qualità tonali, indicano una maggiore ariosità della pagina e quindi una sua più facile leggibilità, grazie anche alla presenza molto maggiore, evidentemente, sul sito web rispetto alla pagina del quotidiano, di immagini di vario tipo. Inoltre possiamo anche osservare che da un punto di vista ritmico passiamo da stili ritmici più distesi a una ritmica sempre più serrata mano a mano che si scende. Se adesso analizziamo le forme di interazione offerte dal New York Times, vedremo che queste forme sono abbastanza moderate. Il New York Times offre una pagina web che si legge quasi come un quotidiano, certamente facendo scrolling, ma al tempo stesso non avendo possibilità, per esempio, di attivare filmati, di attivare video, cosa invece frequente in altri quotidiani più, diciamo così, popolari. È ugualmente presente la possibilità di abbonarsi, di accedere in quanto abbonati, ma complessivamente il sito web presenta delle caratteristiche abbastanza vicine quanto a interattività alla lettura della pagina cartacea. Possiamo allora trarre qualche conclusione rispetto a quanto abbiamo detto. Abbiamo parlato di formati, abbiamo parlato di intreccio. Il soggetto del discorso, che è il responsabile di queste operazioni, si pone come un metasoggetto del discorso, cioè come una presenza che inquadra e ricomprende i singoli articoli, i singoli titoli, le singole immagini. Nel caso della stampa, questo metasoggetto del discorso si identifica con la testata e possiede un forte ruolo fiduciario. Dunque il suo ruolo fiduciario rispetto alle singole notizie e articoli è estremamente forte e presente. Infine, lo stile del New York Times sotto questo aspetto, cioè lo stile del New York Times come metasoggetto del discorso, è improntato a due principi: autorevolezza più innovazione.
fin dalla scelta del suo formato.

e poi nella scelta del lettering, il ruolo delle immagini, l'assenza di filmati sul web, abbiamo l'idea di un giornalismo tradizionale, autorevole, ma al tempo stesso aperto ad una moderata innovazione, soprattutto nelle forme sul web. Poniamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazines? Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times? Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento sono disponibili sul sito web del corso in riferimento a questa lezione. Grazie.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi sono gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione e principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuospaziali, rispetto al

precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi quindi che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, in effetti possono essere queste manifestazioni riconducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali. In condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività, deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in casi di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi per fortuna viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo e sono linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importante atrofia cerebrale che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni. Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi
piccole sbadataggini che non interferiscono con le normali

attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi, presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività dell'individuo e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata, se l'età avanzata si sposta sempre di più, è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, e direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunta questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative. Tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto oggi che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale, per esempio. La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Lewy, la malattia a corpi di Lewy, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulo di una proteina patologica che è l'alfasinucleina, che va a costituire appunto i corpi di Lewy, più tipici anche della malattia di Parkinson, che può in qualche caso presentarsi anche con aspetti motori parkinsoniani poco evidenti, mettendo invece in risalto principalmente gli aspetti cognitivi. E poi anche la chorea di Huntington, un'altra forma di demenza sottocorticale, è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi non quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitivo che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente l'ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera. Ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive e infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosifilide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche e fungine, nelle forme meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie, spesso a patogenesi autoimmunitaria che danneggiano direttamente il cervello, dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa.
Inoltre, forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi, l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti può dare origine, ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo per esempio intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo importante.

Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici. I disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi e possono sviluppare, questo era più frequente in passato in realtà con le vecchie metodiche dialitiche meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensa tuttora l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel sistema, nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. L'epatopatia, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina, oggi piuttosto rara, se non nel contesto magari di intossicazione cronica, di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi, ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza molto giovanili, proprio come effetto dei traumi ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento. Abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale che rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che principalmente i gangli della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione. E demenze corticali, in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui, giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei gangli della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale, precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti.

movimenti, così come anche i segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio o segni della serie extrapiramidale altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci e insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva con una facilità, per esempio, a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere e che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente e si commuovono anche di fronte ad avvenimenti che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sottocorticali sono associate a una forma anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei ganghi della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto presenti, e quindi la concomitanza di disturbi cognitivi e disturbi motori o anche di altre manifestazioni neurologiche deve far pensare più a demenze sottocorticali rispetto che a demenze corticali. Ma parliamo adesso delle demenze corticali. Tra queste il paradigma è certamente quello della malattia di Alzheimer. Un'altra forma di demenza corticale importante è la demenza frontotemporale e anche una malattia come una malattia da prioni come la Creutzfeldt-Jakob, una malattia rara per fortuna, ma molto molto grave e rapidamente mortale. Quindi, questa prima parte della lezione, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio, diciamo, la malattia dementigena più importante, che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro all'autopsia, quindi all'analisi morfologica microscopica del cervello di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche. Declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi. La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomesiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi ovviamente non possiamo

incertezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti, superata una certa età, vanno incontro a un processo di atrofia, del cervello, tuttavia nei pazienti ammalati di Alzheimer questo processo atrofico è più marcato, ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta-amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfo-tau e la combinazione di queste tre, in realtà oggi quattro alterazioni in cui oltre alla beta-amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta-amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che vengono, si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente, che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno e neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta-amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi. Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta-amiloide. Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto, utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni, quando questo glucosio, attraverso la PET lo troviamo utilizzato, in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì, in quelle regioni in cui c'è una ridotta captazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto che ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che dà un'idea della funzione metabolica del cervello che visualizzano, ci permettano invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta-amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta-amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella malattia di Alzheimer e ci sono in corso di sperimentazione, siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta-amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta-amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta-amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo. In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale, che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer.
Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate, ci sia in causa

una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante, quindi come abbiamo detto una vera ereditarietà è alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 c'è il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta-amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati, può favorire l'accumulo di beta-amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4 che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta-amiloide, vedete rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni. Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi, nel corso degli anni, la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi manifestazioni anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase in cui possiamo parlare di demenza lieve è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti, quindi soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche, ovviamente, della malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande, grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi, per esempio. La forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una prassia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio. La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante. E che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita proprio perché la loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente generalmente è gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici
non per una propria soggettiva lamentela, ma per sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui, ma sono i parenti che ci riferiscono.

Le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire, il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti da chi li sta sperimentando. Nella

riferimento, e tanto più quanto più le persone si appropriano di essi come principi irrinunciabili che orientano le loro scelte e le loro azioni e dispongono delle capacità e delle risorse necessarie per onorarne le obbligazioni. Quali sono gli spunti di riflessione di questa parte che abbiamo affrontato molto velocemente sui valori? A che cosa si fa abitualmente riferimento quando si tratta di valore? E da dove derivano? E quali funzioni svolgono i valori di base della classificazione di Shalom-Schwarz? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, aspirazioni, desideri e scopi. Aspirazioni, desideri e scopi trasformano bisogni e valori in propositi che spianano la strada all'azione. Ciò avviene in accordo a criteri di necessità, appetibilità, urgenza e accessibilità, ed operando di concerto con le capacità, le disposizioni e le convinzioni che si sono venute consolidando nel corso dell'esperienza. Mentre i bisogni provvedono a fornire le cariche necessarie per attivare la condotta e i valori forniscono principi generali di priorità e compatibilità, aspirazioni e desideri rappresentano le innumerevoli espressioni, declinazioni e combinazioni dei bisogni fondamentali che possono accordarsi più o meno con le pressioni e le obbligazioni sociali dei vari contesti sociali e trovare soddisfazione con le risorse disponibili. Parliamo di denaro, prestigio, successo. Possono tutte rappresentare mete e fonte di soddisfazione e tutte oggetto di aspirazioni e di desideri. Aspirazioni e desideri possono peraltro essere difficilmente compatibili tra loro. A volte sono contraddittori, a volte inconfessabili, a volte conflittuali. Aspirazioni e desideri si trasformano in scopi quando all'anticipazione della loro soddisfazione si associa l'impegno ad intraprendere le azioni necessarie per poterle conseguire. Cioè gli scopi sono il frutto di una scelta, di una decisione tra diversi concorrenti, bisogni, aspirazioni, desideri. Gli scopi sono verosimilmente le rappresentazioni mentali più concrete dell'intenzionalità e quelle più prossime alla condotta, quelle che attestano la proprietà della mente di orchestrare proattivamente il rapporto della persona con l'ambiente, proiettandosi nel futuro e regolando l'azione in conformità a quanto anticipato e conseguito. Gli scopi perciò implicano capacità di astrazione, di anticipazione, di pianificazione, di generalizzazione, di confronto e infine di allestimento, di progettazione di una esecuzione. Gli scopi possono essere più o meno generali, contingenti ed associati a specifici obiettivi in particolari ambiti d'azione, ad esempio per me oggi venire e fare la lezione e cercare di farla bene, oppure tali da orientare tutto il modo di agire, pensare e relazionarsi agli altri sino ad improntare un corso di vita. Cioè lo scopo che ho scelto nella vita, perché fare il professore, perché occuparsi di ricerca in psicologia. Gli scopi di vita corrispondono a sistemi di scopi tra loro collegati che diacronicamente rendono conto della coerenza delle varie traiettorie esistenziali e dalle quali deriva un senso di unità e di comune finalità. E veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i nessi tra aspirazioni, desideri e scopi? Come gli scopi possono influenzare il corso della vita? Un riepilogo generale degli spunti di riflessione di tutta questa lezione. Quali sono le funzioni fondamentali del sistema del sé? A quali aspetti dell'esperienza e del funzionamento mentale rinviano i concetti di io e di me? Quali sono i caratteri distintivi dei bisogni psicologici? Qual è il ruolo della soddisfazione dei bisogni psicologici di base e del sistema del sé nella teoria dell'autodeterminazione? A che cosa si fa abitualmente riferimento quando si tratta di valori? Da dove derivano e quali funzioni svolgono i valori di base della classificazione di Shalom-Schwarz? Quali sono i nessi tra aspirazioni, desideri e scopi? E come gli scopi possono influenzare il corso di vita?

Vi ringrazio per l'attenzione e per ulteriori approfondimenti vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono Alvin Curran. Sono musicista, compositore e anche artista di un certo tipo, quello che si chiama oggi sound artist. E come in gran parte della mia vita e attività, sono davanti a voi per puro caso di aver incontrato un grande amico, Mario Pieroni, l'altra settimana, che diceva: perché non venite a parlare su questa serie che sto curando con artisti, una serie televisiva, eccetera, eccetera. E dicevo: e perché no? Io non faccio arte visiva, però avrei delle bellissimi suoni di far vedere e anche sentire nel corso di questo programma. Parlo un attimo, mi ripresento biograficamente. Sono nato nel 38 negli Stati Uniti, come lo potete ben capire dal mio accento, e ho avuto un normalissimo percorso di studi che sono andato a un certo punto dalla medicina alla musica, anzi due campi molto molto vicino, la musica essendo perfettamente più simpatico confronto ai studi di medicina, perché c'è molto meno sangue coinvolto nel quotidiano lavoro. E devo dire che ho avuto anche una grande fortuna di essere guidato a un certo punto da un mio maestro, Elliot Carter, che ha compiuto 103 anni e compone ancora. È un maestro visionario in ogni senso della parola, un grande compositore della scuola della musica contemporanea, classica contemporanea americana. E dopo i miei studi a Brown University, a Yale University, uno studia le musiche nelle università in America ci sono anche conservatori, ma in gran parte si concentra in queste grandi fortezze di studi universale. E dopo aver perfezionato, compiuto il mio perfezionamento in musica, sono partito per l'Europa sempre per caso, sempre alla ricerca di chissà che cosa. Come molti artisti, da tutto il mondo, che arrivano nel vecchio continente alla ricerca di qualcosa forse introvabile alla fine del giorno. E dopo un intensissimo, interessantissimo soggiorno a Berlino, sempre insieme a Elliot Carter, e la mia introduzione al mondo in gran parte della musica contemporanea tedesca, che circolava appunto intorno a Karlheinz Stockhausen e poi anche intorno al maestro Boulez a Parigi. Ho
riconosciuto un desiderio molto indefinibile, molto difficile da descrivere, però un desiderio di partire e vivere intorno al Mediterraneo, cioè proprio vicino al Mediterraneo. Non è una cosa sconosciuta da tanti artisti in tutto il mondo, né da tanti turisti, né tanti. Tutto il mondo piomba su questa calamita culturale che è il Mediterraneo. E c'è un. Non è un passaggio per forza necessario a tutti, però. Non c'è artista che conosciamo che non l'ha fatto questo residenza, diciamo, obbligatoria in Italia, in Grecia, in Spagna, in sud di Francia, insomma, vicino a questo fonte misteriosissimo e vicinissimo e nello stesso e contempo lontanissimo che è la nostra storia nata in questo bacino meraviglioso dal Nord Africa fino al Medio Oriente intorno alla Grecia, Egitto, Grecia e certamente per noi qui sulla penisola che sia l'Italia. E detto questo, il mio arrivo è si data dal 1964, a dicembre precisamente, allora andando in via in 1965 praticamente, ero qui e dovevo cercare lavoro, dovevo cercare amicizie e conoscenze, eccetera, eccetera. E questo è avvenuto molto, molto velocemente nei miei primi mesi di stare a Roma. Il lavoro che avevo trovato quasi immediatamente era come piano barista, cioè o pianista nel bar, come si dice piano bar, non so in italiano, lavoro suonando nei night attorno a Via Veneto e anche per Roma, è una cosa che molti non sanno di me, però ho potuto da lì avere un semplice biglietto di vivere, un modo di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, che allora erano anche cifre risibili negli anni 60. In ogni caso, la mia storia parte da un rincontro con tanti colleghi qui a Roma, particolarmente Frederick Shevsky, un compositore, Richard Teitelbaum, un altro collega americano che era qui studiando con Petrassi e Luigi Nono a Venezia. Insieme abbiamo fondato un gruppo di musica sperimentale, subito partendo dal nostro desiderio, non tanto, cioè proprio in fase perfetta, se vuole, con gli avvenimenti intorno a noi, cioè tutto il tardi 60, in una nuvola di energia rivoluzionaria o quasi rivoluzionaria, come era concepito allora. Il nostro desiderio era di
azzerare tutti gli orologi culturali, particolarmente per noi quell'orologio musicale che ci permetteva di veramente partire a tavola rasa, reinventando il concetto di musica che poteva essere un nuovo approccio, un nuovo esperienza che avveniva senza spartiti, senza direttori, senza professionisti e professori, senza un momento di che un segno di partenza o un segno di chiusura. Tale era la nostra desiderio, la nostra desiderio di liberare noi stessi dal instrumentarium, da tutti i gesti usuali, da tutti i luoghi usuali di fare musica. In ogni caso, questo è avvenuto qui, nei miei primi momenti, diciamo nella mia rinascita, se vuole, qui nel Mediterraneo, perché effettivamente sono rinato qua, proprio a Roma, in questa atmosfera di liberatoria e con tutte le conseguenze che ovviamente politiche, economiche, sociali, culturali che è seguito da questo fatto. Sono effettivamente un, come si dice, un bambino del 68. Detto questo, mi sono trovato nelle seguenti decade, perché non è che sono venuto e poi preso il mio le bellezze e le cose e il modo di vivere e pensare qui nel Mediterraneo e poi ripartire. No, sono rimasto e sono quasi 50 anni che sono residente.

presidente a Roma, con una lunga storia di partecipazione a tanti, tanti livelli, soprattutto negli anni 70, 80, 90, sempre maturando in un'evoluzione continua di progetti e ispirazione di diversi tipi. Anzi, proprio quello con le amicizie di Mario e Dora che mi porta proprio davanti a voi a parlare. A partire dagli anni 70, ho questo lavoro rivoluzionario, per dire tra virgolette, è un po' non smorzato, anzi si è continuamente rafforzato, però il gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva cominciava a disperdersi per il mondo. Io sono rimasto a Roma e cominciavo a ricrearmi. Con le esperienze, erano 5-6 anni di questo gruppo, abbiamo girato il mondo, fatto molti dischi, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato senza il gruppo e con una nuova pista, ispirato moltissimo dai miei colleghi newyorkesi, di presentarmi o ripresentarmi come un soloista, cioè facendo delle musiche tutto solo. A partire dalle primi inizio degli anni 70, una parte del mio pensiero musicale era ispirato da lungo tempo già, quasi 10 anni per dire. Era ispirato dall'intuizione che avevo, che il mondo intorno a me, il mondo sonoro, era un mondo effettivamente non solo di rumori e eventi casuali, ma di vere musiche, di vero potenziale musicale. E in tutto questo periodo del 65 fino ai primi anni del 70, ero uno che andava in giro con un registratore portatile e non sapendo perché facevo questo, però raccoglievo in continuazione i suoni dell'ambiente. I suoni del naturale che mi interessava, sia di persone, animali, quelli naturali come il vento, acqua, eccetera, eccetera, sia come anche cose create da noi, come macchine, come macchinari, come cose che, non lo so, una tubazione rotta che fa un suono particolare, una risonanza particolare. Andavo a cercare in continuazione queste cose. Roma era pieno, Roma era una città, guarda, di essenza rumorosa ma musicale, e non parlo di musica, ma parlo di una musica sinfonica che usciva dalle finestre, dalle porte, dalle persone, dai rumori, dalla necessità di comunicare con il mondo attraverso gridare. Le mamme dopo i figli, e gente tra di loro che parlava a alta voce, e cose che era considerato fuori l'Italia, non solo banale, ma forse con poco, come si dice, politesse, va bene.

Non conosco la parola in italiano. In ogni caso, per me erano musiche, erano cose. Andavo, mettevo il microfono fuori la finestra vicino a Piazza del Fico a prendere il suono del bombolaio che batteva i bombole, queste ogni mattina, ogni giorno, c'erano queste cose continue. I suoni naturalmente degli uccelli, di tutto, e per non dire delle acque di Roma. Da tutto questo ricerca, per dire ricerca, perché stavo veramente ricercando, queste fonti. Meravigliosi e impressionanti a un certo punto, cominciavo a costruire una musica su nastro con tutte le mie registrazioni che è andato a finire su un lavoro musico-teatrale dove io ero l'unico soloista con questo supporto del nastro magnetico. E suonavo molti strumenti, suonavo per esempio un filicorno, suonavo un sintetizzatore, i primi sintetizzatori elettronici, suonavo degli strumenti percussione, suonavo una kalimba, una specie di pianino africano che è suonato. Con le dite e poi cantavo, usavo la mia voce anche se non sono cantante, usavo la voce come un ispirato centro del mio corpo che dove qualunque cosa facevo era di natura musicale. Vorrei far sentire il prodotto, cioè il risultato. E mi devo scusare per questa lunga introduzione per arrivare al primo pezzo di musica, che è stato un lavoro, diciamo, di grande ispirazione e di grande, anche devo dire onestamente, retrospettivamente parlando, è stato un grande mio primo successo come musicista, da solo. Il pezzo era intitolato Canti e vedute del giardino magnetico ed era presentato per la prima volta in una serie di 10 serate di seguito al famoso rinominato teatrino, il Beat 72 a Roma.

Dall'esperienza di questo Canti Veduti del Giardino Magnetico, e poi sentiamo solo, abbiamo sentito solo un attimo della finale della prima parte, dove canta una donna in italiano con i suoni di grilli, cani che abbaiano, un scacciapensieri che suono io. E altri suoni elettronici. Da quell'esperienza, in questa atmosfera, anche appositamente meditativa, meditando sul Mediterraneo, questo senso dolcissimo dell'aria che non ha inizio né fine, che la notte che passa, che tutti questi suggerimenti che sono dentro questi suoni, ha fatto, essendo solo un brevissimo estratto del Giardino Magnetico, volevo dire c'è molto altro, è stato comunque un mio punto di lancio, per dire, autolanciarmi nel mondo ancora lavoro molto approfondito di ricerca sonora. E da questo primo pezzo, un tentativo, e questo ricevimento pubblico che ho avuto intorno a questo giardino magnetico, ho avuto la confermazione che dovevo continuare in questa direzione. E questo l'ho fatto in gran parte per gli anni 70, creando altri quattro pezzi, tutto solo, usando diversi strumenti, compreso il pianoforte, compreso sintetizzatori, compreso sempre il nastro. Erano pezzi non di 5, 10, 20 minuti, questi erano pezzi di un'ora e mezza, cioè erano tempi lunghi, tempi che i minimalisti dell'epoca vivevano con una naturalezza ordinaria. Uno andava a sentire una cosa, a vedere una cosa che durava un'ora e mezza, 2 ore, 3 ore, era naturale. E non era un naturale modo di provocare, perché la provocazione non era, era compresa, non era compresa. Era un modo di esprimersi naturalmente, non era questo artificiale provocazione tipo, non dico artificiale, ma nel senso dei dadaisti o futuristi che veramente volevano cambiare il mondo per atti radicali. Questa è una radicalità naturale e doveva essere vissuto naturalmente. Questo componente del tempo, perché riguarda anche tutto il mio sviluppo musicale e il mio modo di vedere il mondo. Partendo da questa esperienza, non vorrei andare per tutta la mia storia, però devo raccontare una cosa particolare. Intorno a 1975 ricevo una telefonata da ragazzi dell'Accademia dell'Arte Drammatica qui a Roma e dicono: Alvin non ci conosce, però devi venire qua a aiutarci a fare qualche cosa con noi perché abbiamo occupato la nostra Accademia. E non si sa quando finirà e vogliamo cambiare tutto qua e tu puoi aiutarci. Allora sono andato, guarda, non sono
particolarmente dentro il teatro, solo che avevo molta esperienza con i primi teatri di Perlini e altri personaggi di quell'epoca. In ogni caso, andavo da questi giovani studenti ho avuto un'idea, l'unica cosa che potevo fare con loro è di creare un'improvvisazione corale, cioè usare le loro voci. E questo è stato un mio biglietto di entrare in accademia. Non avevo mai pensato, comunque qualcosa è scattato con questa mia presenza con gli studenti.

e sono stato invitati dopo, dopo finito l'occupazione, sono entrato come professore in accademia per fare suono sperimentale con questi ragazzi. Ero il reparto suono, cioè musica sperimentale con loro. E questo posso ridere adesso, però allora era una cosa molto seria e mi ha portato a pensare come usare spazi, come vedere il mondo teatralmente, come vedere non solo il fatto sonoro, ma il fatto visivo che era ovunque un potenziale luogo teatrale, cioè un ovunque, può essere per strada, può essere in un grande monumento, può essere su una scalinata, può essere su un laghetto, intorno a un laghetto, può essere per gli alberi, può essere. Allora il mio modo di pensare musica stava trasformando simultaneamente con i luoghi visivi e oggetti visivi e teatri naturali, per dire in una parola. E questo è aperto certamente per me una serie di cose che ha portato fino agli ultimi lavori miei che sono effettivamente oggetti visivi posto in luoghi visivi come la casetta che lo facciamo vedere, la casetta di John Cage nel mio ultimo lavoro installativo Gardening with John, e questo lo possiamo vedere. E soprattutto l'esperienza, torno ai tempi dell'Accademia dell'Arte Drammatica, ho chiuso il mio programma lì dopo 5 anni con gli studenti con un lavoro molto naturale per me allora, che era invitare gli studenti delle mie classi di creare una musica in barche a remi sul laghetto di Villa Borghese, proprio con questo come nostro teatro naturale, un luogo bellissimo, un luogo di una naturalezza e una bellezza che tutti sanno. Abbiamo eseguito questa musica che ho scritto per loro. Si può anche vedere una parte della partitura, com'è questa musica che ho scritto per loro. Comunque, era una musica e una coreografia completamente casuale, dove il suono e il movimento delle barche avvenivano come avvenivano, cioè avvenivano in questo contesto diciamo, del nostro teatro naturale, il laghetto, e i suoni in movimento, le persone in movimento, le oche, e c'è tutto qua. No, le oche no, come sono i swans, adesso non mi ricordo in italiano. E questo evento sull'acqua è stato una grande catalista per me, perché volevo abbracciare, all'epoca, questi sono i primi anni 80, volevo abbracciare tutto quello che era il mondo sonoro intorno all'acqua, cioè nei luoghi di porti, nei luoghi di fiumi, nei luoghi di grandi laghi, eccetera, eccetera. E da allora ho creato una serie di lavori che si chiama

marittimi, o in inglese maritime rights, e che sono stati effettivamente tutti in base dell'uso della musica delle sirene di navi, e loro inerente enormi suoni che si sentono da lontano, da vicino, suoni che richiamano chissà che cosa nella psicologia dell'individuo. In ogni caso, lì è partito questa serie di Maritime Rights che tutt'oggi lo faccio, e questo lo possiamo anche sentire in un esempio di Maritime Rights registrato adesso.

0: tornando al puro tematica del Mediterraneo, un lavoro chiave che avevo creato alla fine degli anni 80, metà, cioè 87, 8, non so esattamente di preciso, era un lavoro sull'invito del Westdeutsche Rundfunk, cioè una delle radio più stazioni radiofoniche importanti della Germania. È importante per molti, molti motivi. Per me era importante perché aveva un centro particolare che si chiamava Studio per Arte Acustica, lo studio dell'Acustische Kunst. E questo era un centro di produzione per lavori radiofonici fatto interamente con suoni naturali, oppure voci umane, voci, poesie, o no. Però il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto della programmazione della Westdeutsche Rundfunk, un lavoro che si chiamava Cartoline Romane. Cartoline Romane era per me un mio punto di arrivo in quell'epoca, gli anni Ottanta, perché era il mio modo di abbracciare amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono e tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti e i personaggi più strani e i cani più arrabbiati e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartoline Romane che copre un'enorme quantità di materiale sonoro, non solo il solito chiamare, cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro o loro modo di comportarsi, ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle tre di mattina, dalle due alle tre di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva. Poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta e tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo gol.
2: Vinto liscio.
1: Questo affare mio.
3: Quinto, dai, c'ha 5 carte. Dai,
2: a te, che ne so come parlano qua svizzeri?
3: No, fammi mangiare sciacqui, gli ha chiamato Pioppi.
2: 5 carte.
3: Ha chiamato Pioppi.
2: Sì.
4: Pizzello, Pizzello, Fabio, che ci va lì, ragazzo.
0: Più recente, un'impresa veramente inaspettata mi è arrivato con una commissione un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschlandradio di Berlino. E quando uno passa una vita a scoprire il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro il suono è invisibile e immateriale, praticamente. È misurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto romano, dalle strade romano, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto, soprattutto questi basalti di 2000 anni fa che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica, di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della Romana antica, dei Romani antichi, per percorrere il mondo conosciuto da loro, via le loro strade. Allora, questo compito

Questa idea, questo concetto, perché è basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono composto con questa problematica, ho detto, guarda, visto che alcuni pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare la strada, l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto? Tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito, andare sulla via Appia ogni giorno. E registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo. Altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che l'ho intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana, poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza su questa strada veramente deformatissima. E ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads. Rhodes plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

poi alla fine vorrei tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane. E delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte.

serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte in due luoghi. Uno sta proprio a Campo dei Fiori verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Celi, dietro, con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora, con i parenti dei carcerati, che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli, eccetera, sorelle, non so dando messaggi e notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane. Non so se si chiama dalla carcere all'esterno o dall'alto dentro la carcere. Comunque è un suono che per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti

Studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi. Un momento particolarissimo di crisi economica. Ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia. Ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare, però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo e la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici, per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa. È stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore, e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa, anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo. E quali sono le finalità di questo mestiere? Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo, lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa. Oggi è un paese culturalmente e anche moralmente, per certi versi, miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman, e in questo libro si parte sin dal titolo dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società italiana. Ecco, allora, io che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era una, naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi
a cui siamo arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che alcune figure e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto figure gigantesche. Cosa sia successo, questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Il lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi, partendo appunto dal lavoro nella discografia, in particolare nell'industria discografica leggera tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte e infine con il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura, e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno 3 o 4 sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali, che in alcune scene sono indispensabili, e poi via via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio, arriva fino al montaggio del suono e infine al missaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con un processo produttivo del tutto nuovo, differente da quello che è il processo di produzione, ad esempio, di un disco, però poterlo vedere alla stessa stregua del lavoro discografico, cioè il completare, diciamo, un pensiero artistico, un pensiero visivo e acustico dall'inizio fino alla sua conclusione. Naturalmente, lavorando con registi come appunto Marco Bellocchio e poi anche con Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani e tanti altri, ho potuto vedere da vicino, ho avuto il privilegio di poter lavorare con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo, e mi spiego, sia diciamo guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento così, la piccola cellula, potremmo dire,
visivo-acustica, che rappresenta, diciamo, un pochino l'elemento minimo più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque piccole, molte frammentazioni, piccole cellule, e si integra in un progetto più ampio, che sono poi l'ora e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film. Bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti, nel 2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa Guzzanti, e lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare, con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario. Cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta, e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale e culturale di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo e una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, è un rettangolo, diciamo, visivo, di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato non soltanto a una raffinatezza nella ripresa di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano appunto al suono di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film de Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30
un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando, musicista di musica da film, applicato diciamo al film, ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia. Il nostro paese aveva delle figure straordinarie di musicisti appartenenti a generazioni diverse che hanno considerato il lavoro nel cinema un po' come veniva considerato un po' da sempre, dunque sul filo di una grande tradizione. Il musicista, il compositore, arrivava alla fine del film, quando il film era già finito, montato, e iniziava a comporre la propria musica sotto lo stimolo, il consiglio del regista naturalmente, ma sostanzialmente in poco tempo a film concluso. Senza avere la possibilità, se non in parte minima, di confrontarsi con le altre due parti importanti acustiche sonore del film, e cioè la colonna dialoghi in tutta la sua ricchezza e la colonna effetti, dunque gli ambienti, i rumori che si ascoltano e che riproducono appunto la realtà della scena. Ecco, la differenza con i compositori che sia nella Hollywood di questi anni, ma anche in Italia in questi ultimi anni, la differenza con questo tipo di mentalità non potrebbe che essere più lontana, più opposta, più diversa, appunto. E cosa significa questo? Che il compositore più cosciente di quello che è stata la trasformazione della scena acustica, del paesaggio acustico del cinema contemporaneo, trova che le altre parti del sonoro del film siano dei potenti alleati piuttosto che dei nemici. Dunque sentire un temporale rappresentato acusticamente all'interno di un film in maniera straordinariamente ricca, non è un ostacolo alla creazione di una musica che deve inserirsi in questo contesto, ma piuttosto uno stimolo a cercare di farsi strada e cooperare, collaborare perché la scena abbia questo doppio registro. Da un lato il potenziamento espressivo, informativo che una musica dà, può dare a una scena, dall'altro lato un'alleanza strategica con le altre parti della colonna sonora, appunto i dialoghi, il tono, il timbro, potremmo dire anche la grana della voce, che oggi naturalmente ha una resa e una restituzione in termini di ascolto molto, molto diversa, molto più dettagliata, appunto alleati del principio informativo espressivo che è alla base di una musica riuscita all'interno di una sequenza o in un intero film. Ecco, noi creiamo con il cinema, creiamo con la nostra

musica all'interno di un film una partitura parallela. Questa partitura parallela è una partitura che ha, potremmo dire, che impegna una temporalità parallela rispetto alla temporalità impegnata dal film, nel senso delle sue immagini montate. Dunque, per poter dire di aver ascoltato una colonna sonora di un film, dobbiamo vedere l'intero film, così come per poter dire di aver visto il film, dobbiamo vedere il film nella sua interezza. Dunque, abbiamo, a differenza di ciò che avviene, ad esempio, nella pittura, una esperienza estetica che prevede l'impiego di una temporalità, di un tempo determinato, che deve necessariamente trascorrere per poter garantire la fruizione. Questo elemento è di capitale importanza, è notevolissimo. Noi scriviamo dunque una partitura parallela che si incontra nei momenti cruciali di un film in una serie di sincronismi che sono utili, sono importanti, sono certe volte addirittura esplosivi. Ricordo ad esempio nei film di Bellocchio alcuni momenti in cui davvero si riesce a creare tra ciò che una parola attoriale dice, ciò che un suono della realtà riprodotta dal rumorista o ripresa in presa diretta fornisce e da una musica speciale che in quel momento viene ad occorrere, beh, si crea davvero una sintesi espressiva potentissima. È proprio quello a cui un grande cineasta mira, fare del cinema questa, o di una propria scena, questa forza, questa potenza espressiva sintetica che arriva a esprimere quanto più potentemente sia possibile l'idea, il concetto basilare che il regista voleva trasmettere, voleva raccontare. Qual è la differenza tra la musica assoluta e la musica per il cinema? Qual è la differenza dunque tra la musica che viene composta e poi presumibilmente, sperabilmente eseguita per essere ascoltata in concerto o su un disco in assoluto e in astratto e la musica invece che viene composta espressamente per un film? Beh, la differenza è essenzialmente uno. Nel caso della musica da film siamo di fronte a una musica applicata a qualche altra cosa, dunque una musica che non ha una autosufficienza, non ha una sua possibilità di essere staccata dal film o dalla sequenza o dal piano o dal pezzettino di film per la quale è stata composta. Questo in linea teorica naturalmente, poi ci sono delle bellissime musiche che possono anche avere una vita ulteriore, però questa distanza, questa differenza è notevolissima. Io credo che la musica applicata al cinema viva per servire il film. Dunque, il film è, potremmo dire, al centro del fatto estetico, dominante. Dunque, la musica è un po' di sua proprietà, di proprietà del film e in seconda battuta, naturalmente, del regista. Quindi, questo ha un significato speciale, è una musica al servizio di. La musica assoluta invece è una musica che si compone per il piacere di comporla, per la volontà di comporla. E naturalmente le cose cambiano. Cambiano perché sia da un punto di vista tecnico, nella musica per il cinema, nella musica per il film, noi dobbiamo tenere in considerazione l'alleanza specifica, importantissima con le altre fonti sonore del film, dunque soprattutto gli effetti, ma anche il fatto che ci sono delle voci che campeggiano in una scena o in un'altra, ma poi anche perché appunto abbiamo bisogno di pensare, diciamo, in termini potremmo dire limitati da un'unità di tempo. Avrete notato, e chiunque si avvicini a un disco di colonne sonore per il cinema noterà che i brani sono normalmente molto brevi, perché normalmente la musica al cinema non dura più di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, al massimo 4 minuti, se non in casi eccezionali. E dunque questa frammentarietà della musica ha un significato proprio specifico, relativo appunto alla sua applicabilità alla scena che viene a commentare
o arricchire con la propria

0: appunto con i propri suoni. Nel caso appunto della musica invece assoluta siamo di fronte a un campo aperto, siamo di fronte a una alla possibilità assoluta. Allora lì può essere interessante vedere cosa ci interessa comunicare. Nel mio caso è interessante, credo, per quel che riguarda le musiche che scrivo, che siano eseguite, il rapporto che c'è tra la relazione speciale del compositore con tutta la sua memoria, il suo passato, in particolare con la tradizione, e il rapporto invece con le sopravvivenze, con ciò che della tradizione sopravvive in altre forme nella contemporaneità. Dunque è molto interessante questo modo di vedere le cose. Può essere interessante quando ci confrontiamo ad esempio con musicisti che hanno davvero un doppio registro. Scrivono musica assoluta e scrivono contemporaneamente grande musica per il cinema. Faccio due esempi italiani molto conosciuti, direi conosciuti davvero a tutti, e cioè Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi avevano e hanno avuto una straordinaria carriera musicale per il cinema, ma hanno avuto anche un'importantissima carriera per la musica appunto da concerto, musica scritta per il piacere e per la volontà di scriverla. E per il puro ascolto. Ecco, nel caso di Rota noi troviamo, ma anche nel caso di Morricone, troviamo una differenza di registro straordinaria. Sentiamo naturalmente lo stile, la forza espressiva del compositore in entrambi i casi, ma davvero noi sentiamo un tipo di libertà diversa, un tipo di, come dire, di statuto differente tra ciò che il compositore pensa per la scena e ciò che il compositore pensa per conto proprio quando scrive una musica esclusivamente pensata per il piacere di farla e di farla ascoltare. E nel caso di Morricone è noto anche la differenza di stile che viene impiegata dal compositore. Diciamo una musica che per molte orecchie, la musica assoluta, intendo dire di Ennio Morricone, è una musica di più difficile comprensione per il pubblico comune. Da Ennio Morricone ci si aspetta il tema importante, il tema famoso, il tema magari davvero commovente, C'era una volta in America e tante altre cose meravigliose che ha scritto nell'arco di una lunghissima carriera. Quando ci si avvicina alla sua musica invece da concerto, molto spesso si può rimanere sconcertati se si pensa appunto alla differenza di registro e soprattutto di grammatica musicale che vi è alla base. E al tempo stesso, chi volesse guardare in profondità quest'opera, è stato fatto uno delle persone, degli studiosi che in Italia ci si è applicato con maggiore perspicuità, e senz'altro Sergio Miceli, che ha davvero fatto un viaggio dentro la musica di Morricone profondissimo nel corso di molti anni. Ebbene, ci si accorge che in realtà questi due mondi sono molto meno distanti di quanto si pensi, e la mano del compositore naturalmente è grande nell'uno e nell'altro caso.
1: L'arte del naturalismo nasceva e rinasceva nell'imitazione del campionario della giungla, salvatosi con l'arca di Noè. Celati i resti delle specie estinte, da quel pittoresco bestiario sarebbero discese le serie dei futuri neonaturalismi per mano di artisti conformisti.
0: Per quel che riguarda invece più specificamente un lavoro sempre applicato, ma di tipo diverso, che mi ha visto coinvolto molto recentemente, con molto piacere, posso dire che il libro Armonie, che abbiamo fatto assieme a Carlo Accardi, grandissima artista del nostro tempo, una delle massime artiste, uno dei più grandi artisti italiani, e Valentino Zaiken, poeta stimatissimo e di grande sensibilità, e più modestamente io, abbiamo lavorato insieme a questo progetto che è all'interno di una bellissima collana curata da Arnoldo Mosca Mondadori e da Mario Pieroni per RAM, Radio Arte Mobile, dei libri che vedono appunto insieme il lavoro comune di artisti della visione, artisti del suono e artisti della parola. Nel nostro caso il tema era appunto armonie, lavorare, cercare di mettere insieme un pensiero comune attorno a un tema che è gigantesco. L'armonia è in fondo uno dei pilastri naturalmente del lavoro musicale, della teoria, della storia della musica, però è anche un concetto universale, l'armonia del mondo. Naturalmente ha a che fare con le arti della visione e con l'arte appunto letteraria, con la poesia. Tutti questi elementi li abbiamo, come dire, in qualche modo elaborati, ciascuno per conto proprio, io, Valentino e Carla. Carla ha fatto dei meravigliosi lavori visivi e Valentino ha scritto delle stanze poetiche in riferimento in particolare alla storia di Carla Accardi, al suo tempo, al suo rapporto con le arti visive e con il mondo della cultura che Carla ha attraversato in tantissimi decenni di carriera, molto interessante, brillante.
1: Cultori muscolosi, ideologi, pretesero da Carla chiarimenti, anche il luogo di provenienza, e strabiliarono alla vista della sua mirabile risposta: sbarco dall'Arcadia. C'era del vero nell'assonanza col suo cognome, Accardi, ma lei era un'arca dei ribelle.
0: Io invece ho voluto fare un lavoro su ciò che armonia significa in termini filosofici e prettamente musicali. Ho visto nel principio verticale dell'armonia l'asse che regge un po' il mondo dei suoni. Dunque ho voluto pensare a questa verticalità che è anche con presenza, e l'ho fatto attraverso una riflessione sulla storia della musica che mi ha interessato di più, dunque con delle citazioni anche dirette da Johann Sebastian Bach, in parte anche dal primo Schoenberg, ma anche attraverso alcune, potremmo dire, riflessioni ulteriori a proposito del mondo musicale di due figure importantissime nella storia, diciamo, della nostra cultura occidentale, Agostino di Ippona e Ambrogio, Sant'Ambrogio. Ecco, attraverso questi due poli opposti ho cercato di sintetizzare un pochino cosa significa avere un orizzonte e su questo orizzonte sistemare verticalmente, diciamo, assiologicamente anche, una serie di spunti e di, potremmo dire, concrezioni sonore che, concatenate insieme in un lavoro coerente, danno origine e danno luogo a un evento musicale o sonoro interessante, potenzialmente interessante. Il lavoro che ho compiuto per questa edizione così bella e preziosa che Arnoldo e Mario hanno voluto insieme, è stato un lavoro alla cui radice c'era la volontà di raggiungere in una certa misura anche una ideale infanzia della musica. Ho tolto da tutte le note che ho scritto a mano personalmente su ogni copia ogni riferimento di armatura di chiave, di tonalità. Ho levato i diesis, i bemolle, ho levato tutta la tecnicalità, anche quella più elementare della musica. Ho voluto lasciare queste note come fossero delle biglie magiche, biglie di vetro, biglie ideali, come l'ideale di un suono, anche un po' infantilmente condotto, all'interno del pentagramma. Dunque, un po' come Alexander Kneifel, un grande compositore di San Pietroburgo, ha fatto in un suo lavoro in cui lavorava proprio su questa idea della rinascita, un po' della riscoperta emozionale del mondo della musica, facendo invertire gli strumenti ai suoi esecutori, erano degli archi nella fattispecie, ha chiesto ai suoi esecutori di prendere il violino, la viola, il violoncello con l'altra mano con cui abitualmente suonano e di eseguire dunque una piccola melodia o un unisono insieme. E naturalmente il risultato è esitante, per definizione, ovviamente, trovarsi in qualche modo nella condizione di chi deve rimparare da capo, no? Di chi deve prendere di nuovo le misure del suono, della musica, dello strumento. Ebbene, in questo modo la significazione, il senso profondo del compositore era proprio quello di arrivare a una sorta di, potremmo dire, di ritrovata infanzia del suono e della musica. Ecco, un po' in questo lavoro armonia ho voluto rendere omaggio a questa mentalità e a questo approccio che mi sembra interessante perché ci dà modo di pensare.

anche così al tempo, il tempo che passa e alla sopravvivenza di un senso magico, emozionante, potrei dire anche primordiale o primitivo, che comunque accompagna sempre un certo lavoro creativo, perché il lavoro creativo ha naturalmente la sua sede forse più riposta, più riservata, più nascosta nell'inconscio di chi crea, nell'inconscio di chi produce il lavoro artistico. Quali differenze ci sono tra la generazione di quelli che appunto negli anni 70 avevano 20 anni e intraprendevano un lavoro vicino, fiancheggiatore o direttamente implicato nell'arte, come posso essere stato io e quelli della mia generazione appunto, e i ragazzi che oggi si affacciano su questo mondo? Io ho un polso abbastanza sensibile a questo tipo di ragionamenti, di discorsi, perché tra le cose che mi piace di più fare è cercare di trasmettere ai ragazzi attraverso l'insegnamento le cose che ho imparato durante questi lunghi anni. E dunque mi è abbastanza abituale pensare, cercare anche attraverso la riflessione assieme ai ragazzi, di mettere a punto un pochino proprio il ricco repertorio di distanze, convergenze, lontananze, prossimità che ci sono tra la mia e la loro generazione, in termini proprio di esperienza e di prospettive. Bene, quello che si può dire è che senz'altro la mia generazione, quella generazione italiana che ha vissuto il periodo della propria formazione durante i primi anni 70, è una generazione fortunata, che si è potuta avvalere di un ambiente culturale, intellettuale molto articolato, vivissimo, alcune figure erano al centro del dibattito intellettuale, culturale europeo, pensiamo a figure naturalmente come quella di Pierpaolo Pasolini, ma anche Italo Calvino, pensiamo a musicisti appunto semplicemente nel nostro settore specifico della musica per il cinema, a Nino Rota, pensiamo naturalmente a Ennio Morricone, Mario Nascimbene, ecco, insomma. La sensazione era di vivere in un paese in cui davvero era bello vivere, era interessante vivere, anche se era molto difficile. Si passavano anni, erano anni anche pesanti da un punto di vista sociale e politico. Non era un paese facile l'Italia, non lo è mai stato. Però, confrontata questa immagine, confrontato questo quadro, diciamo, con quello, della miseria morale e intellettuale a cui sembra destinata in questi anni questo paese, quello che rimane di questo paese, ebbene, è uno scenario molto diverso e credo che i giovani abbiano una certa difficoltà oggi a pensare di poter, non dico semplicemente emergere, questo poi viene da sé, è conseguenza di tante cose, ma proprio di impostare un processo che li porti a lavorare in questo ambiente con una coscienza, produrre opere che abbiano un valore non soltanto diciamo, interessante in sé, ma anche in qualche maniera comunicabile e dunque possibilmente, sperabilmente anche esportabile. Ecco, chiunque abbia la possibilità di incontrare ragazzi giovani che si affacciano su questo mondo, è il mio caso appunto nell'insegnamento, si accorge straordinario desiderio dei ragazzi di apprendere i fondamentali, dunque di cercare la chiave, il grimaldello, il chiavistello nascosto che possa aprire delle porte. Ebbene, questo va forse cercato in un modo, quanto potrei dire, più contemporaneo possibile, cioè sfruttare quello che sono, a mio avviso, i mezzi più interessanti che abbiamo oggi per poter avere rapporti di comunicazione con il mondo e dunque naturalmente va da sé la rete, la facilità delle comunicazioni rapide, la possibilità di viaggiare, cosa che la mia generazione aveva soltanto in parte, di creare dunque esperienza, confrontarsi con chi vive alla periferia di questa nostra Italia o in altri paesi anche più lontani. Ad esempio,
Ecco, io spesso vado per lavoro, conferenze, ma anche per insegnamento in Francia, in particolare a Parigi. Io trovo che l'ambiente parigino, pur non essendo più l'ambiente intellettuale centrale europeo, si è spostato un po' l'asse, in parte in Spagna, in parte in Gran Bretagna. Londra è davvero un po' la capitale europea oggi della cultura, e in parte anche in Germania. Però anche nella vecchia Parigi oggi c'è un fermento, una possibilità di studiare, di rendersi conto di come vanno le cose dell'arte, del mondo della cultura, forse è più interessante, più vivace. E naturalmente le grandi capitali e ovviamente gli Stati Uniti, dove però c'è da dire ci troviamo di fronte a un mondo molto polarizzato, dove esistono tante possibilità, tanti punti di vista, dove non esiste un vero e proprio monolitico ambiente della cultura dello spettacolo, ma ci sono piuttosto molte, molte varianti e molti compartimenti stagni, interessantissimi da studiare, da verificare, e utili per un confronto. Ecco, forse quello che i ragazzi oggi possono fare, possono sperare in qualche modo, è di riuscire a mantenere un rapporto con le sopravvivenze migliori che sono gli esiti di quegli anni di cui parlavo, nelle arti, anche nella politica, nella cultura. Cioè cercare di capire quali sono queste luci, magari fioche apparentemente, che però possono funzionare da spirito guida, potremmo dire così, per un percorso in questo mondo difficile e complicato. Questo cosa significa? Significa magari entrare un pochino con la conoscenza, con l'approfondimento dentro il dibattito di quegli anni, cercare di vedere ad esempio cosa di quel dibattito, cosa di quelle storie, di quei discorsi è ancora oggi molto valido, è ancora oggi molto vitale, ed è probabilmente attraverso il confronto creativo tra ciò che i ragazzi vivono oggi e quello che noi come ragazzi abbiamo vissuto allora, che può venire forse qualche indicazione interessante per poter affrontare con più coscienza un futuro mestiere all'interno di questa categoria così un po' sfumata e misteriosa, che è la cultura e naturalmente anche la musica.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Io sono Alessandro Adami, sono un cantante, musicista. Ho iniziato la mia attività di artista, di musicista, come tutti, credo, come tutti, da piccolo mi sono approcciato allo strumento che è stato il mio primo grande amore, è stato il pianoforte, la tastiera. Con un regalo, come spesso capita, viene regalato un piccolo strumento e si inizia così. E ho sempre trovato nella musica proprio una dimensione che mi ha sempre dato grande tranquillità e credo che questo proprio sia il grande pregio della musica ed è una delle necessità per cui andrebbe sempre coltivata anche, proprio anche nella scuola, dell'obbligo, sempre di più, perché ritaglia proprio uno spazio personale in cui poter crescere, in poter coltivare, poter anche crescere sebbene chiuso in uno spazio assolutamente intimo. E quindi ecco, la musica per me è sempre stato questo, prima di tutto, uno spazio tutto mio in cui potermi rifugiare, che mi dava estrema tranquillità in tutti i momenti. Quando fino all'età delle superiori non ho mai studiato in maniera costante, sono stato abbastanza sempre autodidatta. Mi sono sempre confrontato come tutti i ragazzini, con realtà scolastiche e di questo tipo. Il momento forse più importante è stato quando, appunto, passato alle superiori, mi sono confrontato invece con un ambiente diverso, che non era più quello fanciullesco, ma ho trovato confronto con altre persone che invece avevano studiato e lì mi sono un attimo bloccato e ho detto, aia, se finora appunto ero rimasto in quell'ambiente intimo molto consolante, mi sono reso conto che era il caso di cominciare a studiare perché i frutti si vedevano. E da lì ho cominciato quindi a studiare pianoforte con un maestro, il maestro Riccardo Bettini del Conservatorio di Brescia, e da lì ho cominciato a coltivare più seriamente la musica. Anche se il mio mondo è sempre stato quello comunque non del conservatorio, non della musica classica, ma sono sempre rimasto più legato alla musica leggera. E infatti proprio uno dei primi grandi amori che ho avuto nella mia vita, il primo artista che mi ha davvero colpito nel profondo è stato il cantautore Fabrizio De André, che ho incontrato in maniera del tutto naturale, perché sebbene fossi giovane, quindi le sue canzoni quando io ero piccolo erano sempre molto, erano album come Le Nuvole o come Creusot des Mâts, testi parecchio complessi e complicati per un bambino, infatti i miei ascoltavano Fabrizio De André, ma per me era assolutamente uno fra gli altri, uno come tanti, e non mi aveva mai coinvolto. È stato invece appunto durante le medie che per caso avevo trovato una cassetta in un cesto e l'avevo inserita nel Walkman e lì sono rimasto folgorato dal De André prima maniera proprio, il De André degli anni 60, quello delle canzoni di Brassens e appunto quando imitava ancora quel mondo. E lì è proprio stata una folgorazione, ho trovato proprio il mio centro, ho detto qui c'è qualcosa che mi piace davvero. E infatti è rimasto comunque il mio punto di riferimento nella musica leggera italiana, come lo è per tanti. Il mio percorso è stato un percorso abbastanza, mi sono trovato in una situazione che non esito a definire veramente fortunata e di grande privilegio, perché quando appunto io ho coltivato e vedevo, sono riuscito tra l'altro ad andare a sentire Fabrizio De André in due concerti, cosa che per la mia età è una vera fortuna, e ho sempre visto appunto De André come una figura, come quando si vedono gli artisti che si amano, naturalmente su un piedistallo, e per cui l'ho sempre tenuto lassù, senza

senza avere la possibilità di avvicinarlo se non proprio dal punto di vista semplicemente dell'ascolto e dell'apprezzamento personale. Il punto che mi ha fatto cambiare e la svolta è stata quando, appunto, verso i 18 anni, Fabrizio De André è mancato d'improvviso e ha lasciato in tutti i suoi ammiratori un profondo senso di vuoto. E quindi un anno dopo circa la sua scomparsa, insieme ad un gruppo di amici, si era pensato di fare un concerto per portare dal vivo le sue canzoni. E l'idea era appunto quella di fare un unico concerto e fermarsi lì, un'esperienza che doveva chiudersi lì perché ce l'avevano chiesto e quindi c'era stata l'occasione. Il mio primo gruppo si chiamava Corrente di Ali e abbiamo quindi cominciato in quel modo È stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono confrontato con un palco, perché se finora, come tutti i giovani musicisti, finisce che si fanno i saggi tipo scuola media, in cui partecipano sostanzialmente i propri genitori, i propri parenti, e quindi un'atmosfera che non ti confronti veramente con le persone, in quel caso finalmente ci confrontavamo tutti con un pubblico vero, reale e con un autore peraltro che era immenso e per cui un senso di grossa responsabilità. E quindi abbiamo cominciato proprio a intraprendere questa strada della musica dal vivo in senso un po' più serio di come era stata fatta fino a quel momento. E proprio in quell'occasione, nel primo concerto che avevamo fatto con il gruppo, è capitata una cosa che ci aveva lasciato abbastanza sul momento di ghiaccio, perché proprio eravamo dietro le quinte e nell'annunciare il concerto il presentatore ha detto cominciamo, diamo il benvenuto al gruppo Corrente di Ali che si esibirà qui, abbiamo il piacere di avere in sala uno dei musicisti che per anni ha accompagnato Fabrizio De André nei suoi concerti. E lì ci siamo rimasti tutti appunto di sale, perché eravamo tutti giovani, coscienti della responsabilità che avevamo nel portare in scena un grande artista del genere e doverci confrontare, comunque subire il giudizio che sarebbe stato sicuramente anche solo per cortesia, sarebbe stato comunque positivo, ma ci trovavamo insomma in una situazione che poteva essere se non altro imbarazzante. E il musicista era uno dei chitarristi di Fabrizio De André ed è Giorgio Cordini. Quell'incontro è stato abbastanza importante perché con Giorgio poi si è instaurato un rapporto di collaborazione e abbiamo cominciato a lavorare anche assieme, non immediatamente ma con gli anni. E poco dopo, proprio qualche mese dopo questa prima data del mio gruppo, ero stato chiamato proprio da Giorgio insieme a lui a fare un concerto per Fabrizio De André a cui avevano partecipato tantissimi dei musicisti che avevano collaborato con lui, fra cui Mauro Pagani, oppure c'era Vittorio Descalzi, e soprattutto alla presenza della moglie di Fabrizio, che era Dori Ghezzi in sala, per cui è stato proprio il battesimo del fuoco. E da quel punto in poi, in qualche modo, io mi sono proprio un po' tranquillizzato, perché fatto questo, eravamo partiti così, un po' per caso, a fare un concerto in una situazione comunque, sebbene seria, era comunque circoscritta, mi sono trovato di punto in bianco dopo solo qualche mese dalla prima avventura musicale su un palco importantissimo davanti a 2.000 persone e con nel pubblico la moglie di Fabrizio. E quindi da lì in poi ho continuato su questa scia che è stata importante. Quindi la prima, vi faccio sentire una canzone proprio di Fabrizio, che non è del Fabrizio prima maniera, ma è un po' del periodo mediano. Fabrizio, pochi lo sanno, era un grandissimo traduttore anche. E quindi già appunto dagli inizi, quando traduceva Brassens, ma anche in questo secondo periodo in cui si è avvicinato alla musica di Cohen, traduceva proprio in maniera perfetta, molto letterale, ma sempre anche con una sua personale, con apporti anche personali. E questa canzone è Giovanna d'Arco. Attraverso il buio.

Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza.

la la la la e la la. Son parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così ora so cosa voglio. Vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco. Chi sei tu che mi parli così senza riguardo? Veramente stai parlando col fuoco? E amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo.

la la. E se tu sei il fuoco, raffreddati un poco, le tue mani ora avranno da tenere qualcosa, e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa.

parco e là in alto e in mezzo alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco.

la la la la la la. E fu dal profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno, e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco, lei doveva essere il legno.

Quindi ecco, io ho iniziato appunto in questo modo con De André e il mio mondo è sempre stato quello dei cantautori. Mi sono sempre appassionato proprio alla musica, soprattutto italiana, e non solo cantautoriale, ma anche alla tradizione popolare. Io mi sono sempre rapportato in questo modo al palcoscenico, cioè io non sono autore e quindi porto in scena uno spettacolo. E nel portarlo in scena, queste canzoni di grandi autori, il mio ruolo è quello dell'interprete. E spesso ultimamente, anche e soprattutto nel mondo giovanile, si sente dire che il fenomeno della cover è un fenomeno denigrato, molto presente, presentissimo, perché fioriscono sempre di più le cover band, ma allo stesso tempo guardate con sospetto e con derisione. Per carità, ci sono effettivamente cover band e cover band. Il fenomeno però di per sé, secondo me, non è da denigrare del tutto, perché credo che tutto sommato, siamo di fronte proprio alla ricerca dell'interpretazione, anche la ricerca proprio non è semplicemente la riproposizione costante di una copia, che si cerca sempre più perfetta. Perché io credo che nell'eseguire una canzone, la linea filologica, nel momento in cui si esegue la musica,

0: Le parole, la musica o il mondo artistico di un musicista, sia necessario proprio cercare, l'identità e riproporlo come è stato costruito dall'artista stesso. Per cui, io ho sempre proprio anche, soprattutto questa riflessione l'ho fatta con Fabrizio De André. Nel momento in cui l'abbiamo portato in scena, io ho sempre cercato di, una linea proprio, filologica. E non discostarsi in maniera personale, magari mettendoci del proprio, che è legittimo anche farlo, per carità, però come non mi verrebbe da eseguire Bach, sul modo jazz, so che qualcuno lo fa ed è libero di farlo, ma, io preferisco una linea invece più appunto, tradizionale. Allo stesso modo, quindi, credo che, il portare in scena, dal vivo un cantante con un proprio mondo artistico, con delle proprie idee, sia necessariamente un portarlo in scena in modo rispettoso. E questo rispetto c'è e si arriva attraverso la riproposizione il più vicina possibile alla sua idea del mondo e dell'arte. Poi ci sono appunto gli interpreti tout court, e quindi lì a quel punto poi l'interprete, il cantante in quel caso, ci mette del suo. Però sempre nel rispetto di quel mondo. Discostarsene, secondo me, è un errore. Una canzone che a me piace, che vorrei proporre adesso, è una canzone un po' sui generis, perché è mutuata dal francese ed è una canzone che si chiama Albergo Adore. Si tratta di una canzone sui generis per la musica italiana, perché ha momenti molto alti, e altre invece, in altri momenti invece dove cade un po' più in basso. E nonostante appunto questo altalenante andamento, riesce comunque ad essere estremamente suggestiva. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù. Coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3, e ho messo nel letto lenzuoli più nuovi e come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù, coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gemme, soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore,
1: io sarò fissato.

Ma chissà perché non mi va di dare la chiave del tre. Quindi ecco, il mondo cantautoriale è stato un po' una delle mie direttrici e delle passioni che ho sempre avuto. Parallelamente c'è anche la grande passione per la musica popolare, in particolare la musica italiana, popolare italiana. E per spostarci appunto al mondo popolare, quello che posso dire è che tutta la tradizione cantautoriale è sempre stata permeata di questa grande tradizione italiana. E quello che a me è sempre piaciuto della musica popolare, che mi ha sempre trasmesso qualcosa di forte, è proprio che nelle liriche, che sono di una semplicità assolutamente, sono proprio di una semplicità totale, e anche la linea melodica, anche quella sono fatte di due accordi, e le canzoni si sostengono proprio su due accordi, e hanno linee melodiche molto semplici e spesso ricorrenti, e la tradizione popolare comunica comunque qualcosa di estremamente forte ed estremamente vivo. Io appunto spesso mi trovo a fare dei concerti in cui ripropongo le musiche della tradizione, perché sono convinto proprio che questa tradizione, che sta andando a perdersi velocemente, sia un patrimonio che invece deve essere continuamente riproposto e fatto riverberare. Io non so le ragioni per cui si è smesso di fare musica dal vivo, in questo tipo, musica viva, popolare. Forse perché siamo abituati proprio ad ascoltarla, la musica, cosa che un tempo magari non si faceva, e ci si ritrovava in gruppo e con una chitarra e si cantava. E infatti forse anche la tradizione cantautoriale di quegli anni 70, la partecipazione, la grande partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, produsse proprio il fenomeno dei cantautori, che è proprio in linea anche con la tradizione popolare. Una canzone che a me piace moltissimo e che può essere un po' collante fra il mondo cantautoriale e il mondo popolare, è una canzone di Enzo Iannacci, che parla, che come De Andrea, al centro del suo tema è la vita di un poveraccio che si trova su un marciapiede e fa il Madonnaro, con i gessi disegna le Madonne sui marciapiedi, e tutte le persone passano e gli lasciano sempre qualcosa, e oltre a lasciargli qualcosa, per rispetto della sua opera, sebbene appunto un po' sghembe queste Madonne, fanno il giro attorno e non le calpestano. Ma un giorno che c'è il mercato sulla piazza, e il mercato arriva proprio fino al gradino del marciapiede in cui il Madonnaro sta disegnando, passa un vigile e con i suoi scarponi passa sopra la sua opera. A quel punto lui, persona mite, sempre stato ai margini della società e della strada, si alza e insulta il gendarme, e a quel punto finisce poi a San Vittore. E lì il finale della canzone la lascio sentire, naturalmente. L'ho un po' raccontata perché è una canzone, come spesso, soprattutto all'inizio, Iannacci scriveva in dialetto milanese. Io non sono milanese, per cui mi scusino i milanesi, però la canzone è La ballata del pittore.

0: Quindi ecco, personalmente io appunto ho cominciato, come ho detto, la prima esperienza importante è stata nel mondo di Fabrizio De André. E la collaborazione con Giorgio Gordini mi ha permesso di accedere ad un mondo che non avrei pensato possibile, ma proprio non, ma non tanto perché mi ha dato un po' la possibilità di credere veramente che un lavoro come quello del musicista fosse possibile. Figurati, quando un ragazzo si iscrive a filosofia gli dicono: ah, non troverai mai lavoro, figurati se dice vorrei fare il musicista. Credo che non lo si dice neanche per scherzo. E invece, in maniera del tutto naturale, mi sono trovato a credere profondamente in quello che stavo facendo. E infatti, a distanza di anni, sto facendo il musicista ed è una grandissima fortuna. Dicevo che la possibilità di accedere a questo mondo è stata una grazia perché mi ha permesso di conoscere Fabrizio De André da un altro lato. Cioè appunto, lo dicevo anche all'inizio, da un Olimpo astratto in cui l'ho sempre visto, conoscere i suoi musicisti e fare parte di una band con Giorgio Cordini, Ella De Bandini, Mario Arcari, musicisti che l'hanno accompagnato per anni, è stato proprio un conoscerle sotto un altro profilo, naturalmente non diretto, però comunque appartenere in qualche modo a quel mondo e conoscerlo meglio. Un'altra grande esperienza che ho fatto e che continua dal 2000 in avanti, è un gruppo a cui tengo molto, che sempre sulla musica popolare fa una ricerca, che è la ricerca sulla musica, soprattutto la musica yiddish, del popolo ebraico dell'Europa orientale. Noi abbiamo sempre proprio fatto questo lavoro di ricerca e facciamo uno spettacolo che è tutto incentrato su queste canzoni che sono ricchissime di una tradizione straordinaria. Ma che stupido ragazzo non farti queste domande. E il ragazzo continua dicendo: ma che cos'è che può crescere senza la pioggia? Che cos'è che può bruciare senza consumarsi? Che cosa può struggersi senza lacrime? E la ragazza risponde: ma ragazzo, un sasso può crescere senza la pioggia, l'amore può bruciare senza consumarsi e un cuore può struggersi e piangere senza le lacrime. E quindi, tumba la laica.
1: Steht der Bucher und er tracht, tracht und tracht die ganze Nacht.

io sono molto molto vicino ad alcune tematiche che il mondo popolare porta con sé. C'è tutta una tradizione di canti legati alla prima e alla seconda guerra mondiale, in particolare al periodo della Resistenza, che sono densissimi, e anche questi, come i canti che ho detto prima, sono fatti di niente, eppure trasmettono una forza e trasmettono proprio un messaggio che è potentissimo. È anche faticoso trovarsi a proporli perché proprio, almeno a me capita, quando si è di fronte a un fenomeno come la Resistenza, per cui persone hanno deciso di lottare per salvare l'Italia e per consegnarci per consegnarci la democrazia, è una cosa che in tutti dovrebbe riscuotere proprio un trasporto e una passione totale. Questi canti proprio proprio perché sono scritti su argomenti così forti e in momenti così difficili, hanno in loro una forza che rimane nel tempo e ancora adesso parla. Appunto, sia quelli i canti della Resistenza che i canti della Prima Guerra Mondiale. Un brano che a me colpisce sempre, che quando mi capita di dover accompagnare lezioni di storia, che mi capita spesso proprio con dei professori che parlano di questi argomenti, io affianco con le canzoni per rendere il tutto più completo. Quando ci si trova con i ragazzi giovani delle scuole, una canzone che a me piace sempre proporre è questo canto della prima guerra, che è Addio padre, madre, addio, che è un appello proprio antimilitarista di un soldato che si trova al fronte e ucciso, lancia un appello affinché tutte le guerre cessino. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire.

fermati io chiodo che sto per morire. Pensa a una moglie che muore per me, ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale morire mi fe. Siam maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto. Per 100 anni dolore sentirò.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa

della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, per quanto riguarda la candidata Cammarata Gloria, nella sua tesi discuterà dell'approdo dell'easing nel mercato del ciclismo, in particolare per le e-bike. Quindi c'è una connessione del mondo delle bici a pedalata assistita, che sono una scelta green che viene sempre più utilizzata. Il problema principale però delle e-bike è il prezzo ancora molto elevato, che può essere risolto con appunto il leasing, che permette di suddividere la spesa. La candidata ha approcciato lo studio sia ovviamente bibliograficamente, sia in modo sperimentale, somministrando un questionario e raccogliendo un campione abbastanza significativo di risposte, che poi ha analizzato statisticamente, confrontandole con dati pubblicati con altre aziende, con altri casi studio. Sin dall'inizio ha mostrato chiarezza sia nell'idea di progetto quanto nella scrittura. Quindi porgo la parola a Gloria.
1: Ok, allora, la crisi climatica è la conseguenza di anni in cui l'uomo ha portato avanti uno stile di vita incurante del futuro. Ad oggi il pianeta è arrivato a un punto di non ritorno in cui è necessario cambiare le nostre abitudini quotidiane. La mobilità è sicuramente un punto da cui partire e sono molti i paesi europei, ma non solo, a livello mondiale, che stanno cercando di convertirsi a una mobilità più sostenibile. E di pochi mesi fa l'approvazione del testo per l'abolizione di mezzi a benzina e a diesel entro il 2035. È quindi necessario arrivare al 2035 preparati. Le e-bike sono sicuramente un mezzo aperto a tutti e disponibile a tutti, se non fosse per il prezzo ancora molto elevato. La mia tesi quindi punta a cercare di aprire le e-bike a quante più persone. La mia tesi si suddivide in tre capitoli. I primi due vanno ad analizzare i due macro argomenti, quindi le e-bike e il leasing, e l'ultimo è un caso di studi. Procedo quindi, esatto, i tre capitoli. Nel primo capitolo è stato affrontato che cos'è il leasing. Il leasing fondamentalmente è la possibilità di utilizzare un bene senza esserne proprietari. Sono sempre di più le aziende che si approcciano al leasing, ma anche i privati stessi. Sono stati analizzati i vantaggi del leasing. Ci tengo a sottolineare che nella mia tesi sono stati analizzati i vantaggi da un punto di vista oggettivo, perché poi per ogni privato e per ogni azienda ci sono delle caratteristiche soggettive che vanno analizzate. Il vantaggio di fondo del leasing è ovviamente quello che al termine del contratto c'è la possibilità o di continuare con un leasing o di diventarne proprietari o se no convertirsi verso un bene che nel frattempo si è evoluto durante la durata del contratto. Le tipologie di leasing sono fondamentalmente tre: il leasing finanziario, il leasing operativo e il leaseback. La differenza cruciale tra i tre è sempre quando si arriva al termine del contratto. Quindi il leasing finanziario permette all'utilizzatore di poter diventare proprietario pagando una maxi rata finale, mentre il leasing operativo è indirizzato più a quei beni che hanno una durata inferiore e quindi al termine del leasing non ha senso diventare proprietario ed acquistarlo, ma ci sono diverse possibilità, come ad esempio convertirsi a un leasing, quindi ricominciare con un altro leasing, verso un bene che nel frattempo si è evoluto. Quindi appunto avere un bene sempre l'ultimo modello, comunque sempre aggiornato con le nuove tecnologie. Il giro d'affari del leasing, come sappiamo, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti settori, anche per il leasing, ma come possiamo vedere dai seguenti grafici, nel

0: Negli ultimi anni il leasing è riuscito a recuperare, raggiungendo i numeri pre-pandemia, addirittura avendo una variazione del 3,2%. I settori principali sono 5, li possiamo vedere in questo grafico a torta, e si spera che in un futuro si possa aggiungere anche un colore dedicato alle e-bike. Il secondo capitolo invece è incentrato ovviamente alle bike, quindi far capire che cos'è l'e-bike. L'e-bike fondamentalmente è una bicicletta con pedalata assistita con un motore che può essere nelle pedivelle, quindi dove ci sono i pedali, nel mozzo anteriore, quindi nella parte centrale della ruota anteriore o posteriore. E quindi permette anche a persone che sono poco allenate o che magari vivono in paesi più collinari o montuosi di poterlo utilizzare nella quotidianità. Quando si dice bike, dire bike significa dire tutto e niente. Perché nelle bike esistono diverse tipologie, come possiamo vedere da questo grafico, e le principali tipologie di e-bike vendute ad ora sono le e-city, le e-trekking e le mountain bike. Questo ci fa capire, ecco, questo qui è il grafico dove possiamo vedere le principali tipologie di biciclette vendute. Questo cosa ci fa capire? Che il mercato si separa in due fazioni, potremmo dire. Chi magari è più dedicato, quindi le mountain bike, chi è più vuole andare magari in boschi, quindi ha ben presente dove vuole andare, ma quello che dobbiamo tenere in considerazione è questa parte di grafico, quindi chi acquista le e-city, le trekking, perché sono le persone che le utilizzano nella quotidianità. Quindi c'è uno spostamento. Come detto in precedenza, la pandemia è stata una battuta d'arresto per molti mercati, ma non per le bike. Anzi, si può dire che è stato un trampolino di lancio. Come è scritto in molte riviste, sembrerebbe perché le persone avevano bisogno di ritrovare quel senso di libertà che la pandemia non ha reso possibile. E quindi le bike hanno continuato ad aumentare le vendite e nel 2021 ha avuto addirittura un più 5% rispetto agli anni precedenti. È stato, come anticipato dalla mia relatrice, è stato sottoposto un questionario a 166 persone tramite applicazione di messaggistica. Nel seguente PowerPoint ho riportato soltanto tre dei grafici principali. Quindi se qualcuno ha mai pensato di acquistare un e-bike e possiamo vedere che il 31% ci ha pensato ma non l'ha acquistata, il 12% l'ha acquistata e poi c'è un 56,6% di persone che non l'ha acquistata, però comunque è una fascia abbastanza elevata questa qui. Il secondo grafico che ci tenevo a portare è il perché, cosa ha bloccato all'acquisto dell'e-bike. E quello che ci interessa prevalentemente è questo 33,6% per un costo troppo elevato. Il 33% è veramente tanto se consideriamo che erano 166 persone. Infine, l'ultima domanda che ho portato nel seguente PowerPoint è quello se sono interessati ad acquistare un e-bike sotto forma di leasing. Soltanto il 24,7% di persone ha risposto di sì. Ci tengo però a sottolineare che questo 75,3% di no non è riconducibile soltanto a quelle persone che non sono interessate ad acquistarle il leasing, ma molte persone hanno risposto che proprio non vorrebbero utilizzare la bicicletta a causa delle strade ancora poco sicure, a causa di persone che non vorrebbero lasciare la bicicletta incustodita per paura che appunto gli venga rubata. Quindi questo 75,3% è poi da suddividere in altre motivazioni. Quindi la motivazione alla base non è soltanto no al leasing per le e-bike. Il terzo ed ultimo capitolo è un caso di studio. Abbiamo preso ad esempio l'azienda Cambio Bike, che attualmente è l'unica in Italia che si è orientata verso il leasing per le e-bike, che ruota intorno alla società assicurativa UnipolSai, e abbiamo deciso di orientarci verso due tipologie di e-bike, una e-city e una e-mountain bike, questo perché hanno fasce di prezzo completamente diverse. La prima, quindi quella in alto, ha una fascia di prezzo che arriva ai 7.999 euro. Ci tengo a sottolineare che nel periodo in cui io ho analizzato il sito, la bici era scontata a 5.999 euro, quindi comunque una buona cifra. E comunque nel Nella tesi il calcolo è stato fatto sui 5.999 euro. In questo caso la società prevede un leasing dai 12 ai 24 mesi con la possibilità al termine di poter pagare una maxi rata per acquistarla o di sostituire il modello o eventualmente di fare un altro leasing sulla maxi rata finale per poi poterla acquistare e diventarne proprietario. La seconda bicicletta invece ha un prezzo leggermente inferiore, ovvero di 1.299 euro già scontato, e quindi il leasing è stato calcolato su questa cifra. Essendo la cifra così bassa, ovviamente, essendo le rate da scegliere tra 36 e 48, al termine non c'è una maxi rata perché ovviamente il tempo è già molto dilazionato. Concludo quindi dicendo che, come detto all'inizio, è necessario orientarsi verso una mobilità sempre più green. I bike possono essere la soluzione per tutti. La bicicletta è da sempre stato un mezzo politico, non soltanto un mezzo per potersi muovere, e penso che oggi più che mai possa essere un mezzo politico per salvare il pianeta e unire quello che è il passato, quindi il mezzo classico, alle tecnologie che abbiamo adesso, per poterlo aprire ai più piccoli, ai più adulti, a quelli intermedi, potersi muovere liberamente, nella speranza che lo Stato e i paesi di tutto il mondo possano creare delle città sempre più sicure per ognuno di noi. Grazie, se ci sono domande sarò lieta di rispondere.
1: Non ci sono domande, chiarissima, bravissima.
0: Grazie mille. Complimenti. E ringrazio la mia relatrice. Grazie.
2: Signora Cammarata Gloria, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale una votazione di 96 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità, che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo, appunto, di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio la funzione di esprimere quest'obbligo e

quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. E in questo caso questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Quest'obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio vi è l'amministrazione che, in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria, e l'amministrazione stessa, tramite i propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri casi, per esempio l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine d'inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio. Ci poniamo il problema dell'attività pre-procedimentale quando, a fronte della domanda del privato, l'amministrazione svolge un procedimento teso a verificare, a tutela dell'interesse pubblico, se sussistono le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento richiesto. E qui ci si pone il problema, appunto, di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio, in caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva, circa per esempio la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino. In questo caso

l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un privato. Tuttavia l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse di fatto del privato, che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda; nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che in virtù del principio di leale collaborazione l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Passiamo al secondo argomento, la doverosità nella fase istruttoria. Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro

interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi selettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie, vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione, quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria. Ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedremo, dell'amministrazione, e quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale. Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile,
Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato.

non è un monopolizzatore del procedimento amministrativo, quindi non sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttoria. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere il soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. È quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi, quando anche il responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi, o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici, l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi,
la cui richiesta corrisponde

risponde a una scelta dell'amministrazione precedente e da cui può quindi discostarsi previa adeguata motivazione. Quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere, e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù della necessità di garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione precedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consultiva. Quindi la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può, nell'ambito della decisione finale, discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria codecisione, poiché se l'amministrazione precedente deve comunque adeguarsi a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso, e quindi l'amministrazione precedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifica. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente, ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio è l'analisi sull'andamento demografico di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede il ricorso a delle valutazioni, a delle nozioni di natura scientifica che evidentemente richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione e emanazione di un parere, cioè di un giudizio. Per quanto riguarda la disciplina dei pareri, l'articolo 16 della legge 241 del 90 prevede che, decorso infruttuosamente il termine, che solitamente è di 20 giorni, per il rilascio di un parere, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie che reclamano altro tempo a disposizione, l'amministrazione precedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Quindi l'articolo 16, che risponde a una logica di semplificazione dell'attività amministrativa, ci dice che tuttavia decorsi 20 giorni l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richiede maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare
se dare o meno, se concedere o meno altro tempo. Diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questo, in questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività parieristica e le valutazioni tecniche, laddove le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina rispetto ai pareri. Cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione tecnico-scientifica. I due meccanismi di semplificazione, tuttavia, non operano nel caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, alla tutela paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute. Altro strumento di semplificazione è la conferenza di servizi, che è una modalità di ingresso degli interessi pubblici nel procedimento. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90. In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene, al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione procedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di

di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi. È finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato. Quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti, sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché, innanzitutto, permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente, anche a richiesta dell'interessato, quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione, infatti, sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis, in questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione procedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come, da un lato, la modalità di svolgimento che prevede sia un'analisi contestuale, sia un'analisi diciamo in modalità differita tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione, così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica.
e soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi amministrazioni che sono chiamate a esprimersi ai fini della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa, che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo. Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo. E qui entriamo già nell'oggetto specifico della predeterminazione, nel senso che si applica soltanto a quei procedimenti che sono funzionali all'adozione di decisioni discrezionali in primo luogo e a carattere selettivo, come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 90. Quali sono questi provvedimenti? Quelli che prevedono la concessione di qualsiasi genere di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati o soggetti pubblici. In questo caso la decisione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione. Dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui a fronte di interessi legittimi pretensivi sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità appunto di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria. In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata
istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base appunto dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione. La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde alla medesima logica ed è facile da comprendere, poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine decorso il quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto. La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia a un altro dirigente o ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio e in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente ovvero dell'ufficio inadempiente è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatorio disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza del termine. Vedete, il danno da ritardo si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie.
La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè è direttamente connesso alla violazione dell'obbligo di provvedere. Cosa completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica prevista dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione quindi dell'obbligo di provvedere e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere, come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi quali sono le forze che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente? Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo